seguito gli eventi, pensiamo, ci siamo chiesti perché chi poteva intervenire dopo la prima segnalazione di allarme non è intervenuto, perché si è lasciato passare tanto tempo, perché questa ragazza non ha avuto il coraggio di interrompere una relazione che, come si usa oggi dire con un'espressione sulla quale forse sarebbe opportuno anche in futuro riflettere, perché non ha troncato una relazione, vissuta su quello che viene definito l'amore tossico. La conclusione triste ed amara è che ci troviamo davanti ai risultati di questa terribile violenza, che sono due vite, una fisicamente, l'altra, se non fisicamente, almeno moralmente, interiormente distrutte, e due famiglie distrutte, perché è distrutta la famiglia della vittima, ma è distrutta anche la famiglia dell'assassino. E io non capisco veramente questa insistenza dei giornalisti, dei programmi televisivi nel cercare di intervistare il padre di lei, i genitori di lui, e nel diffondere anche particolari che i giudici dovrebbero riservare alla privacy del loro interrogatorio, particolari agghiaccianti che non fanno altro che acuire il dolore dei genitori. Quanto sarebbe preferibile esprimere la tristezza, la profonda tristezza per questi eventi, ma farlo con il silenzio. Non bastano i minuti di silenzio, a volte occorrono giornate intere di silenzio per non parlare, di cose che feriscono, che rattristano, soprattutto per non sparlare. Anche perché la violenza, come sappiamo, non si è fermata. Dopo la morte di Giulia, altre 4 donne, siamo arrivati nel 2023 a quota 109, altre 4 donne sono state uccise dai loro compagni. E la cosa che mi ha colpito in questi ultimi episodi di violenza, non so se l'avete notata anche voi, è che per uccidere non si usano più la pistola o altri mezzi che in qualche modo ci tengono distanti, ma si usa il coltello. Il coltello è diventato sempre più lo strumento per uccidere, per esprimere violenza, e credo che non c'è peggiore espressione della rabbia che abita dentro il cuore dell'uomo che si arma di un coltello. Non c'è proprio peggiore espressione, manifestazione proprio dell'uso di questa arma particolare. Ma che cos'è che scatena la violenza? Se gli uomini falliscono nel contrastare la violenza, nel fermare la violenza, è perché non ne riconoscono l'origine, dibattono intorno all'origine, o meglio, perché, e questo lo vedremo in modo particolare ancora più avanti, non accettano l'origine della violenza, la causa della violenza, quale è rivelata dalla parola di Dio. Perché in questa parola Dio non rivela solo se stesso, come comunemente si è portati a dire, ed è giusto, perché Dio ci parla, si rivela attraverso la sua parola, ma attraverso questa parola Dio rivela anche ciascuno di noi. Dio mi dice attraverso la sua parola chi sono, come sono, perché sono qui, qual è il mio cammino, che cosa devo fare per avere un cambiamento, un miglioramento, per rendere la mia vita la migliore possibile. Attraverso la parola Dio rivela anche l'uomo, non solo se stesso. Ma quello che la parola del Signore dice, che vedremo fra poco, è oggetto di indifferenza. Gli uomini non ne parlano. Vorrei semplicemente fare due

0: esempi di come questa parola può essere anche colta in modo diverso e in modo sbagliato. Due esempi che raccolgo dalle reminiscenze dei miei studi scolastici di filosofia. Due filosofi, entrambi richiamantisi alla realtà del cristianesimo, uno alla realtà cattolica, l'altro alla realtà protestante, hanno espresso la loro opinione sulla natura dell'uomo. Jean-Jacques Rousseau, francese, vissuto nel XVIII secolo, sosteneva che l'uomo è fondamentalmente buono per natura e che a rovinarlo è la società. Quindi il male non è nell'uomo, ma il male è nella società nella quale l'uomo si trova a vivere dopo la sua nascita. Un altro filosofo, Thomas Hobbes, che è nato e cresciuto in una realtà protestante in Inghilterra, ha scritto nel suo celebre libro Il Leviatano, un titolo che ha tratto dal libro di Giobbe, in cui si parla di questo antico animale, di questo antico mostro, il Leviatano, ha scritto queste parole: l'uomo è violento per natura, è egoista e calcolatore. L'uomo pone se stesso al centro non solo dei suoi interessi, ma anche degli interessi degli altri, costringendoli a porlo al centro. Ecco, due opinioni diametralmente opposte. Ancora oggi filosofi, psicologi, sociologi discutono animatamente intorno a questo grande malato di violenza che è l'uomo, cercando di comprendere l'origine della violenza per giustificarla, per trovarne delle strategie opportune per superarla. Pochi purtroppo prendono in considerazione la diagnosi del Signore Gesù. E chi meglio del Signore Gesù conosceva quello che era nel cuore dell'uomo? Giovanni, commentando un episodio nel quale il Signore aveva dubitato, aveva espresso dubbi sulla fede delle persone che lo seguivano, Giovanni commenta dicendo, rivelando che Gesù conosceva quello che era nel cuore dell'uomo. E perché lo conosceva? Perché Gesù è Dio, Gesù è anche il creatore dell'uomo, ed è il creatore che può dirmi chi sono, ed è colui che mi ha creato, è colui che ha seguito la mia nascita, è colui che ha seguito la mia crescita che può dirmi chi sono. E che cosa ha detto Gesù? Qual è la diagnosi di Gesù intorno a questo grande malato di violenza che è l'uomo? Leggiamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 7, versetti da 20 a 23. Gesù ha detto: è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini che escono. Leggiamo con calma questo elenco terribile: cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, cioè desideri irrefrenabili, malvagità, frode, lascivia. La lascivia è una disposizione della nostra sensualità che porta il libero sfogo dei propri istinti. E poi prosegue: lo sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Gesù fece questa rivelazione della nostra condizione umana ai farisei, che erano attenti agli aspetti esteriori, quindi si dovevano lavare le mani prima di mangiare, si dovevano lavare i piedi, non come rituali igienici, ma proprio come rituali religiosi. E Gesù dice: non sono le cose esterne che contaminano l'uomo. Quindi c'è già una risposta a chi afferma che è l'ambiente, che è la società che contamina l'uomo, ma è quello che esce dall'uomo che lo contamina, quello che esce dal suo di dentro, dal suo cuore. Gesù specificano quanto Dio aveva già affermato attraverso la penna del profeta Geremia. Geremia capitolo 17 versetto 9. Il cuore dell'uomo ovviamente è ingannevole più scusate, devo aver sbagliato a capitolo 17 versetto 9. Quindi perché è apparso il versetto 19, non vorrei creare confusione con quanti ci stanno seguendo nel video. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Allora, qui c'è una rivelazione ulteriore che si aggiunge a quella di Gesù. Gesù ci dice che ogni tipo di violenza nei confronti del prossimo, nei confronti degli altri, scaturisce dal cuore. Il testo di Geremia ci rivela che il cuore è insanabilmente maligno, cioè che non c'è strategia umana che possa sanare e guarire il nostro cuore. Quindi affacciarsi intorno al capezzale di questo povero uomo malato di violenza, cercando di esprimere una diagnosi senza tener conto della parola di quanto la parola di Dio dice, rivelando che cosa è l'uomo, perché Dio è il vero psicologo che conosce fino in fondo la nostra psiche, la nostra anima, e non tenendo conto di questo si giunge a degli errori drammatici. Posso aggiungere a queste anche le parole scritte da Salomone nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 9, versetto 3. Il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono. In questo contesto, nel quale è emerso che i sentimenti che scatenano la violenza vengono dal nostro di dentro, dal nostro cuore, che quindi le nostre azioni hanno origine nei nostri desideri, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti. A questo possiamo aggiungere un ricordo interessante. Quando Gesù nel discorso sulla montagna parla dell'importanza di osservare la volontà di Dio, quindi i comandamenti espressi nel Decalogo, ne cita due in particolare, non uccidere, non commettere adulterio, Gesù pone sullo stesso livello di gravità le intenzioni della mente e del cuore e le azioni compiute con il corpo. Capitolo 5, versetto 21 del Vangelo di Matteo. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Quindi, secondo il pensiero di Gesù, possono uccidere anche le parole, lo abbiamo ricordato alcune domeniche fa. Poi Gesù prosegue, versetto 27 di Matteo 5. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ecco ancora il cuore, il centro della nostra personalità, quel centro dal quale scaturiscono i nostri desideri, le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Davanti a questa diagnosi che la parola di Dio ci presenta in relazione all'origine della violenza, qual è la conclusione alla quale arriviamo? La conclusione è che la violenza è una disfunzione del nostro comportamento di carattere universale, cioè che coinvolge tutti gli uomini. Non nasce nelle azioni, ma nei pensieri, come ho detto prima, nelle emozioni, nei sentimenti del cuore. L'Apostolo Paolo ci ricorda in Romani 3:23 che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti abbiamo quindi bisogno di rimuovere la violenza che è per natura dentro di noi, nel nostro cuore. Qualcuno potrebbe dire: ma io non sono violento. Ma rileggiamo per un attimo l'elenco contenuto nella diagnosi di Gesù. Cattivi pensieri. Chi di voi non ha mai avuto un cattivo pensiero? Un cattivo pensiero espresso e provato nei confronti di una persona è una forma di violenza, cioè costituisce un seme di violenza che è all'interno di noi. Fornicazioni, qualcuno potrà dire: non ho mai vissuto relazioni sessuali al di fuori del matrimonio. Furti, non sono mai stato ladro. Omicidi, non ho mai ammazzato nessuno. Adulteri, non ho mai tradito mia moglie o mio marito. Cupidigie, desideri senza limiti, desideri che non ci lasciano tranquilli, non ci danno pace, ci turbano, ci dominano finché non li abbiamo soddisfatti. E poi malvagità, frode, lascivia, cioè istinti sessuali senza controllo, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Cari che siete in ascolto, qui dentro ci sono io, qui dentro ci siamo tutti noi. Nessuno di noi può dire di non aver mai provato nel suo cuore una di queste realtà negative che il Signore Gesù illustra e che sono all'origine di forme di violenza che possono essere certamente espresse in modo diverso. Non si è violenti soltanto afferrando un coltello e affondandolo nel collo di una povera ragazza, si è violenti anche offendendo, si è violenti anche esprimendo una calunnia nei confronti di una persona, frodando come abbiamo letto. La violenza quindi ha l'origine in ciascuno di noi, dentro di noi. Ora, per natura è possibile arginare la violenza. Dio ha posto una risorsa dentro di noi, una risorsa straordinaria che è la nostra coscienza, che Dio ha immesso dentro di noi in modo che possiamo compiere per natura le opere richieste dalla legge, come ricorda, sto citando testuali parole di Paolo nella lettera ai Romani capitolo 2 versetto 14. Cioè Dio ha posto in noi una coscienza in grado di comprendere la sua volontà e in grado quindi di cercare di vivere la sua volontà. E quando noi ci impegniamo a vivere la volontà di Dio, a comportarci secondo la coscienza che Lui ci ha donato, noi arginiamo, possiamo arginare, frenare la violenza. È interessante notare che Dio però non ci ha dato soltanto la coscienza per adempiere le opere richieste dalla legge, per compiere la sua volontà. Ci ha dato anche la coscienza per conoscere Lui. In ciascuno di noi c'è un'idea innata di Dio, ma la nostra coscienza diventa, come ricorda un altro testo scritto dall'Apostolo Paolo, ottenebrata, oscurata, non è più capace di reagire quando noi mettiamo Dio fuori dalla nostra vita, quando noi quell'idea innata di Dio, quel bisogno innato di Dio che è presente in ciascuno, noi lo escludiamo, lo poniamo fuori dalla porta. Ma la nostra coscienza può arginare la violenza, ma non estirparla. Per rimuovere ed estirpare la violenza dal nostro cuore occorre un'operazione chirurgica spirituale che soltanto Dio può compiere e che Dio ci indica di voler compiere. Il nostro cuore è insanabilmente maligno. Con questo avverbio insanabilmente, cioè è impossibile guarirlo, Dio voleva semplicemente ricordarci la nostra incapacità di guarire il nostro cuore malvagio, il nostro cuore maligno, di estirpare dal nostro cuore tutto quel drammatico elenco proposto dal Signore Gesù a chi lo stava ascoltando e anche a noi. Dio solo può compiere l'operazione di chirurgia spirituale in grado di estirpare dal nostro cuore la violenza. E Dio indica nella sua parola il desiderio di voler compiere questa operazione. Nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 36, versetti 26 e 27, leggiamo queste parole rivolte come una promessa non solo al popolo di Israele che immediatamente le ha recepite ed accolte, ma rivolte anche a me, a tutti noi. Io vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò, ecco l'operazione chirurgica, l'estirpazione. Toglierò dal vostro cuore il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni. Un cuore nuovo. Com'è possibile avere un cuore nuovo in cui la violenza e ogni sentimento malvagio sia estirpato? Lo abbiamo osservato ora, soltanto Dio è in grado di darci questo cuore nuovo, questo cuore di carne sensibile, pieno d'amore, misericordioso, togliendo il cuore di pietra, indifferente, duro, ostile, con tutti quei prodotti che il Signore Gesù ci ha ricordato qualche momento fa. Come possiamo avere un cuore nuovo? Dobbiamo fare nostra la preghiera di Davide. Davide, dopo un doppio episodio di violenza che lo aveva visto protagonista e responsabile, prima probabilmente costringendo, anche se non il racconto biblico non ci parla di consenso o di violenza da parte della donna, costringendo una donna a giacersi con lui e poi facendo in modo, altro atto di violenza, di far morire il marito in battaglia. Davide, quando si rese conto del suo perdono, quando si rese conto del suo grave peccato, implorò il perdono di Dio. Salmo 51: abbi pietà di me, cancella i miei peccati. Poi si rivolse a Dio e che cosa gli chiese implorandolo? Crea in me un cuore puro. Il mio cuore, Signore, è sporco. Dal mio cuore escono pensieri cattivi e adulteri, malvagità e di ogni genere, come abbiamo visto. Dio, crea in me un cuore nuovo. E sappiamo che Dio è disposto a creare in noi, desidera creare in noi un cuore nuovo, estirpando il peccato, estirpando la nostra natura peccatrice con tutti i suoi frutti malvagi, e lo ha fatto donando per noi il suo figliuolo. Questa è la soluzione che Dio ci propone, Dio crea in me un cuore nuovo. Ma gli uomini cercano altre soluzioni. Ora vi chiedo e mi chiedo, sì, è sicuramente interessante fare delle manifestazioni, scarpette rosse, nastrini rossi che ricordino il desiderio di tutti di non vedere più episodi di violenza, non soltanto sulle donne, ma di non vedere più guerre in nessuna parte del mondo. Ma mi chiedo, è possibile solo con questi metodi umani, con proclami, manifestazioni tipo la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per il giorno 25 novembre. È possibile estirpare la violenza in questo modo? È possibile soltanto sensibilizzare? Sarebbe stato molto più corretto parlare di giornata internazionale per la sensibilizzazione della violenza sulle donne. Parlare di eliminazione ci porta davanti alla nostra presunzione, al nostro orgoglio di uomini. Ma mi chiedo ancora, come è possibile parlare di eliminazione della violenza quando le nostre ragazze, quando i nostri giovani sono nutriti e imbevuti di violenza fin dall'adolescenza, nei film, nei programmi televisivi, su internet, nell'esempio negativo di tanti adulti, a cominciare dalle autorità che usano spesso un linguaggio volgare e sessista? Come è possibile che i nostri giovani nutriti e imbevuti di violenza possano avere anche il solo desiderio di vederla eliminata dalla loro vita? Vi leggo un esempio che davvero mi ha colpito, ma che è un esempio esaustivo, nel senso che ci offre l'idea di come i giovani siano imbevuti e nutriti di violenza fin dalla loro adolescenza. Uno dei cantanti che va per la maggiore, io non l'avevo mai sentito dire prima di questa ricerca, spero che questo andare per la maggiore si trasformi in un andare per la minore, un certo Emiliano Rudolf Giambelli, che si fa chiamare in arte Emis Killa, in una sua canzone intitolata Tre messaggi in segreteria ha raccontato l'escalation nella violenza di un uomo che continua a chiamare al telefono la sua ex fidanzata, ma questa non gli risponde. E allora, quali sono le testuali parole di questa canzone? Udite, udite, nessuno fa nulla per cancellarla da YouTube, per cancellarla dove viene diffusa. Anzi, ci sono radio locali che la diffondono perché è musica, la musica trap che piace ai giovani. Leggo le testuali parole che mi hanno fatto venire la pelle d'oca. Preferisco saperti morta che con un altro. Vengo a spararti. Voglio vedere la vita fuggire dai tuoi occhi. Io ci ho provato e tu mi hai detto no. Con quella cornetta ti ci strozzerò. Ecco i messaggi educativi in modo ironico, purtroppo, che i nostri giovani ricevono oggi. Ecco i messaggi che ricevono, e noi siamo responsabili verso i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Non siamo soltanto responsabili di dire loro l'origine della violenza è nel tuo cuore, è là che devi lavorare, chiedendo a Dio di donarti un cuore nuovo, ma dobbiamo anche educarli, creando intorno a loro un ambiente che sia nutrito e che li nutrisca, scusate, e che li imbeva di amore, di rispetto. Dove combattere la violenza? Nella società? A scuola? In famiglia? Sapete che ci sono dibattiti con tanti rimbalzi di responsabilità, la scuola che attribuisce la colpa alla famiglia, la famiglia che attribuisce la colpa alla scuola, la scuola che si attende che tutto il cambiamento avvenga dalla famiglia e la famiglia che si attende che il cambiamento avvenga dalla scuola, con quella idea discutibile della creazione di una nuova materia, educazione all'affettività. E ci vogliono dei programmi e degli insegnanti modello ed esemplari per portare avanti una simile materia. Ma anche qui, anche davanti a questa domanda, dove offrire esempi positivi per arginare la violenza? Anche qui la parola di Dio ci dà una straordinaria risposta. Vorrei leggere, concludendo insieme a voi, le parole del Salmo 101. Le ho lette sabato scorso con gli anziani di 21 assemblee della Lombardia che mi avevano proposto come tema la nostra responsabilità verso le nuove generazioni. È un testo che mi ha colpito molto. Salmo 101, Salmo di Davide. Canterò la bontà e la giustizia a te, o Signore. A te, o Signore, salmeggerò. Avrò cura di camminare nell'integrità. Quando verrai a me, camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non mi proporrò nessuna cosa malvagia. Detesto il comportamento dei perversi. Non mi lascerò contagiare. Allontanerò da me il cuore perverso. Il malvagio non voglio conoscerlo. Sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto. Chi ha l'occhio altero e il cuore superbo non lo sopporterò. Avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicini a me. Chi cammina per una via irreprensibile sarà mio servitore. Chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa. Chi dice menzogne non potrà restare davanti ai miei occhi. Ogni mattina sterminerò tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore tutti i malfattori. Ovviamente quest'ultima frase la dobbiamo inquadrare nel contesto del tempo in cui stava vivendo Davide. L'espressione che mi ha colpito e che è ripetuta due volte in questo salmo è «dentro la mia casa, camminerò con cuore integro, tutto d'un pezzo», cioè con piena coerenza fra l'insegnamento e il comportamento. «Camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa». E sempre dentro la mia casa non mi proporrò nessuna cosa malvagia, detesto il comportamento dei perversi, non mi lascerò contagiare. Dentro la mia casa. La famiglia è il fondamento di tutto. Questa è un'altra rivelazione importante della parola del Signore. La famiglia non può delegare né alla società né alla scuola responsabilità che il Signore ha affidato esclusivamente a lei, al papà e alla mamma. La famiglia è il fondamento dell'insegnamento, è il fondamento dell'esempio. È nell'intimità familiare, come abbiamo visto in tanti casi, che si forma e si manifesta con maggior virulenza la violenza. Perché l'intimità, quando non è vissuta nell'amore con cuore integro, scatena i peggiori sentimenti, i peggiori desideri dal nostro cuore. E è in quella intimità, nell'intimità familiare, che la violenza va combattuta. Come? Camminando con un cuore integro, non proponendosi nel linguaggio e nelle azioni alcuna cosa malvagia, non lasciandosi contagiare. Quanto sono belle queste indicazioni della parola del Signore. E concludo sottolineando le parole di Davide: avrò cura di camminare nell'integrità, dentro la mia casa camminerò con cuore integro, avrò cura. Quindi curiamo le nostre parole, curiamo i nostri atteggiamenti fra marito e moglie, fra moglie e marito, fra genitori e figli. Curiamo, abbiamo un'attenzione particolare verso quello che la nostra bocca e il nostro corpo esprime, facendo in modo che quello che la bocca e il corpo esprimono non provenga da quel cuore perverso che per natura abbiamo, ma provenga da quel cuore purificato dalla grazia di Dio in Cristo Gesù. Siamo tristi davanti a questi drammatici fenomeni di violenza, ma sappiamo che senza l'azione, l'opera di Dio attraverso la fede nel sacrificio e nell'opera di Cristo Gesù, e attraverso l'azione dello Spirito Santo, attraverso l'ascolto della parola, senza quest'opera di Dio nelle vite degli uomini, la violenza non potrà mai essere fermata. Potrà essere arginata, non potrà essere estirpata. E noi siamo in attesa di quel giorno in cui, come sappiamo, quel giorno che è frutto della nostra speranza, in cui, come sappiamo, ogni forma di violenza sarà estirpata, e in cui l'amore di Dio in Cristo, la grazia di Dio in Cristo regneranno sovrane, permettendoci di godere una pace perfetta. Ma in attesa di quel giorno combattiamo, facciamo la nostra parte, abbiamo cura dentro la nostra casa di camminare in modo integro. Amen.
1: Da Anghiari, provincia di Arezzo, nel collegamento con Cristiano Online, Paolo Moretti ha trattato il tema fermare la violenza, ma come? E noi ringraziamo Paolo Moretti, ringraziamo ancora tutti voi per l'ascolto prestato, vi lasciamo ai programmi di Radio Logos.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 49 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, vogliate ricevere e gradire il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. E intanto vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 16 a 18.

0: Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io deponga la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio.
1: Il termine greco entolé, che in italiano viene normalmente tradotto con ordine, comando, ha anche il significato di esortazione, di disposizione, di incarico, di missione, di mandato, di affidare un compito a qualcuno. Nel nostro testo il Signore lo usò per sottolineare l'incarico avuto dal Padre quando fu inviato sulla terra. Certamente il mandato affidato a Gesù era molto vasto e spaziava dalla rivelazione della grazia di Dio all'uomo, all'espressione della verità, alla vittoria sul male e su Satana, al modello lasciatoci di vita perfetta, all'esempio di quella comunione con Dio che siamo chiamati a ricercare, alla manifestazione dei veri valori divini, di cui come peccatori purtroppo siamo privati, ma anche alla denuncia del peccato e all'evidenza della sua estrema gravità e di altro ancora. Il Signore Gesù volle sintetizzare con le sue parole il punto centrale, il punto principale della sua missione, la sua morte e la sua resurrezione. Tutto il testo, benché molto importante, diveniva secondario, perché senza la morte e la resurrezione di Gesù la missione divina non sarebbe stata compiuta, non avrebbe avuto alcun risultato. La prima considerazione che viene alla mente leggendo queste parole di Gesù è che dovette esserci una perfetta sintonia di volontà, di intenti, di sentimenti nell'ambito della Divina Trinità. Colui che mandò e colui che fu mandato ebbero a cuore la stessa cosa. Inseguirono, se posso esprimermi così, lo stesso obiettivo, tesero al medesimo risultato, vollero raggiungere la stessa conclusione, che trattandosi della missione di Dio consisteva nella salvezza degli uomini perduti. La missione non si può imporre, non si può comandare drasticamente, non vi si può obbligare nessuno. Deve nascere e svilupparsi dove esiste armonia, dove c'è condivisione di intenti. Si deve sviluppare fra pari. E questi pensieri ci permettono di entrare nell'ambito della Trinità divina, nell'ambito dell'intimità di Dio, per scoprire, anche purtroppo nei limiti della nostra comprensione umana, che è molto limitata, per scoprire, dicevo, l'amore perfetto esistente fra le tre persone divine e la comunione di intenti volta al bene delle creature umane. In Dio non esiste divisione. In Dio non c'è lacerazione, lontananza, ma perfetta unità nell'amore. L'Eterno Dio ha preordinato un Salvatore nella persona del Figlio. Lo ha fatto dall'eternità e lo ha mandato in missione sulla terra nel tempo stabilito. L'Eterno e il suo Spirito hanno inviato l'Eterno, colui che amano, perché parte di loro stessi. Così la missione ha potuto avere il suo perfetto compimento. Vi giunga gradito il nostro saluto.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a Capo. Stiamo parlando di morale, di moralità in questi ultimi nostri appuntamenti radiofonici. Ebbene, riguardo a un sistema etico ideale, sicuramente c'è la necessità di un criterio indiscutibile su cui un sistema etico dovrebbe essere fondato. Insomma, una legge al di sopra della legge, da cui ogni legge possa discendere. Questo è il bene supremo e dovrebbe essere universalmente applicato ad ogni cultura e generazione. Ma c'è anche la necessità della giustizia, perché qualsiasi sistema di etica dovrebbe fornire giustizia in misura equilibrata, sia per l'individuo sia per la società. E poi c'è la necessità di una motivazione, cioè un sistema etico dovrebbe avere un fattore motivante. Sapere quello che è il proprio dovere, insomma, non basta. Ci deve essere il desiderio, anche la capacità di adempierne le esigenze. Alcuni sistemi etici sono orientati alle regole. I risultati non contano, si dice. Si sottolinea sempre la necessità di osservare le regole, indipendentemente dalle conseguenze, dai risultati. Poi invece ci sono altri sistemi che non sono orientati alle regole e sono quei sistemi secondo cui il fine giustifica i mezzi. Un buon sistema etico dovrebbe tenere nell'equilibrio migliore sia le regole sia i risultati. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
7: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Il valore della salute, e parlare oggi di salute in Italia sappiamo che è una cosa che rattrista tantissime persone, non solo perché stanno male, ma anche perché non riescono a trovare le modalità per prenotare una visita col Sistema Sanitario Nazionale. Ne parliamo con il pastore Davide Abiusi e parleremo non solo di Sistema Sanitario Nazionale, no, parleremo di cose che portano speranza, vero Davide?
2: Sicuramente. Ciao Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati su Radio Voce della Speranza. Ho scelto questo argomento per continuare un po' questo viaggio sui valori fondamentali nella nostra vita, perché questi valori sono la bussola, direi, interiore che guidano le nostre scelte quotidiane. Quindi allineare la nostra vita a questi valori genera benessere e senso di appagamento. E quindi oggi in questa trasmissione voglio parlare proprio del valore della salute, sia a livello fisico che a livello mentale, perché è considerata la salute il prerequisito per godere di ogni altra esperienza. La celebre frase "la salute è la vita nel silenzio degli organi", che è stata coniata dal medico e chirurgo francese René Le Riche già nel lontano 1937, già questo concetto indica che in condizioni di buona salute il corpo funziona in modo armonioso e senza che noi ce ne accorgiamo. Quando invece un organo inizia a farsi sentire

che ha definito la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o di infermità. E una tale definizione di salute trova una similitudine con i concetti della medicina olistica, no? Perché la medicina olistica evidenzia l'assoluta necessità di prendersi cura personalmente del proprio benessere, non concentrandosi in maniera esclusiva sulla struttura fisica, ma sull'intera persona, intesa come unione di spirito, mente e corpo. Principio questo che è alla base, direi, della medicina alternativa, perché il termine olismo deriva dal greco e significa totalità. Quindi, in medicina olistica, la medicina olistica considera l'individuo nella sua interezza e non si limita a osservare i sintomi fisici del paziente, ma ne valuta anche gli aspetti emotivi e spirituali e quindi considera l'uomo una globalità armonica, un tutto in se stesso. Si parla proprio di totalità dell'essere. E quando si parla di benessere olistico, si parla di benessere globale dell'individuo su ogni piano e in ogni ambito. Quindi l'uomo, che sappiamo è un essere complesso, il benessere olistico si esprime in una molteplicità di dimensioni ben distinte, ma contemporaneamente legate fra loro. Parliamo della dimensione fisica, in cui il corpo risulta regolato da leggi ben precise, si parla di dimensione mentale, che si sviluppa nella comunicazione, nelle relazioni sociali e nella professionalità, si parla di dimensione spirituale, che permette all'essere umano di aprirsi verso l'infinito. La cosa interessante è che queste tre dimensioni sono strettamente interdipendenti e non è realistico pensare che si possa vivere a compartimenti stagni senza considerare il reciproco influsso dell'una sull'altra. Quindi l'uomo equilibrato si sviluppa armoniosamente, senza limitare o atrofizzare nessuna dimensione a scapito delle altre. E vorrei dire, vorrei far riflettere i nostri radioascoltatori e ascoltatrici, mettendoli a conoscenza, che c'è qualcosa di straordinario in questo nuovo approccio che considera l'uomo una globalità armonica, una totalità dell'essere. E che cosa c'è di straordinario in tutto questo? Beh, la Bibbia, considerata dai cristiani parola di Dio, già circa 2000 anni fa si esprimeva in questi termini in relazione alla totalità dell'essere. E vorrei leggere un testo dell'Apostolo Paolo che troviamo nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 5, al verso 23. Prima Tessalonicesi 5 al verso 23. Paolo scrive: Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, la mente e il corpo, siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco cosa c'è di straordinario. Pensate che la relazione esistente tra la salute mentale e quella fisica era ben conosciuta fin dall'antichità. E la celebre massima mens sana in corpore sano, no? Mente sana in corpo sano, insegnava Giovenale, che è stato un poeta e maestro di eloquenza e di oratoria ai Romani, tra la fine del primo e l'inizio del secondo secolo d.C. Bene, la medicina moderna ha dimostrato che la relazione esistente
tra mente e corpo

0: è molto intima. Quindi
1: Quindi.
0: la condizione della mente influisce sulla salute più di quanto generalmente si creda. E un gran numero di malattie hanno origine nella mente o sono condizionate dall'influsso esercitato da essa. Penso ai traumi, ai veleni, agli agenti infettivi, alle carenze alimentari che generano malattie al nostro corpo, ma vi sono anche i pensieri, le emozioni, che sono capaci di perturbare la mente e di conseguenza far ammalare il corpo.
1: È per questo
0: E pensa,
1: che.
0: Daniela, che ci sono studi statistici che hanno dimostrato che il 75% delle malattie funzionali hanno origini mentali. E per malattie funzionali intendono quelle malattie che non dipendono da una lacerazione di un organo, da un virus, ma dal suo cattivo funzionamento.
1: È per questo che esiste anche l'apnea, ne parleremo subito dopo il brano. Siamo stati creati in maniera meravigliosa e le connessioni che esistono all'interno del nostro corpo, con la nostra mente, con i vari sistemi, sono connessioni di cui la Bibbia ci parla perché siamo stati creati come un tutt'uno. Diciamo prima del brano musicale, dicevo appunto dell'apnea, che è questa disciplina che si occupa di psiconeuroendocrino immunologia, perché si è visto appunto come la psiche, come il nostro cervello, come il nostro sistema endocrino e immunologico sono influenzati l'uno dall'altro.
0: Certo, volevo fare un esempio, no? Le emozioni, che sono un puro fatto mentale, no? Provocano nell'organismo un'evoluzione ormonale e l'ormone sappiamo che è un regolatore chimico dell'organismo che procura una variazione nella funzionalità dell'organismo stesso. Possiamo classificare queste emozioni essenzialmente in due gruppi, le emozioni negative e le emozioni positive. Quali sono, ad esempio, le emozioni negative che hanno tanta parte in causa? Beh, la paura, l'ira, l'ansia, l'egoismo, il dispiacere, il senso di colpa, la collera, la diffidenza, l'impazienza, l'inimicizia, l'invidia, la gelosia, l'insicurezza. E leggevo tempo fa, in una rivista scientifica, il caso singolare di un addetto alla pulizia dei vagoni ferroviari, il quale rimase accidentalmente chiuso in un vagone frigorifero e fu trovato morto dopo un percorso di 60 km. Il suo supplizio mentale deve essere stato molto terribile, tanto che prima di morire lasciò questo scritto: "Il freddo aumenta, temo che nessuno verrà a salvarmi, mi sto congelando lentamente, morirò, già mi sto addormentando, sento che non ho più forza per scrivere". In realtà quell'uomo non morì per il freddo, ma morì per la paura, dato che il meccanismo refrigerante di quel vagone era stato disattivato. Quali sono invece le emozioni positive? La serenità, la fiducia, la pace, l'amicizia, la contentezza, l'autocontrollo, l'amore. Il primo gruppo di emozioni direi che distruggono la vita, la forza vitale, mentre il secondo gruppo di emozioni danno carica e salute a tutto ciò che ne consegue, quindi la vita. Pensate, l'atteggiamento di collera mette in tensione il 90% dei muscoli del volto, quello dell'amore solo il 5%. Che fare allora? Beh, il Vangelo ci insegna qualcosa e volevo leggere un altro testo da Matteo, dal Vangelo di Matteo, capitolo 7, il verso 12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Quindi, se ad attraversare la nostra mente saranno pensieri negativi, la nostra salute si impoverirà al punto da dover ricorrere poi a farmaci e a ricoveri. Questi pensieri o sentimenti negativi non possono essere semplicemente scacciati, ma devono essere sostituiti da che cosa? Da pensieri positivi. Quindi pensate, anche in questo caso, questi pensieri positivi li troviamo menzionati nella Bibbia, che rimane sempre il libro guida della vita del cristiano. Vi leggo quest'altro testo di Paolo dalla lettera ai Galati, capitolo 5, verso 22. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, fede, mansuetudine, autocontrollo. E qui entriamo nella dimensione spirituale. La salute non è un patrimonio che riguarda soltanto la nostra corporeità, ma dipende dall'espressione equilibrata di tutte le manifestazioni dell'essere, compresa quella spirituale. E oggi anche la medicina va riscoprendo questa concezione unitaria dell'uomo, detta intenzionalmente, riscoprendo perché? Perché questa verità è già stata affermata circa 2000 anni fa da Gesù e dall'Apostolo Paolo, dal Vangelo di Matteo, capitolo 4, verso 23, leggo queste parole di Gesù. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia, ogni infermità fra il popolo. Quindi Gesù che faceva? Insegnava, predicava, curava, ossia compiva un'opera in favore dell'uomo rivolta all'intero essere. Ma già 1000 anni prima di Cristo la Bibbia affermava quanto segue, nella lettera ai Proverbi, capitolo 13, il verso 12. La speranza insoddisfatta fa languire il cuore, ma il desiderio realizzato è un albero di vita. In Proverbi 17:22 leggo: un cuore lieto fa bene al corpo, ma uno spirito abbattuto inaridisce le ossa. In Proverbi 4:23 è scritto: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. E volevo concludere con una interessante affermazione di una scrittrice americana di nome Ellen White, autrice di numerosi libri ed articoli di un buon numero sulla salute, che affermava circa un secolo fa un principio che oggi è ampiamente dimostrato scientificamente. Nel libro La via della guarigione, alla pagina 189, questa scrittrice afferma: esiste un rapporto molto stretto fra mente e corpo, che è intima. Quando uno è colpito, l'altro ne risente. Le condizioni dello spirito interessano la salute molto più di quanto si pensi. Molte delle malattie di cui soffrono gli uomini nascono dalla depressione mentale. L'ansietà, la scontentezza, il rimorso, la colpa, la diffidenza, tutto tende a fiaccare le forze vitali e ad affrontare la decadenza e la morte.
1: Eh sì, vediamo come siamo così connessi, che se c'è qualcosa che non va in un ambito, quindi se siamo preoccupati, se il nostro cervello va sempre su certi pensieri, fisicamente stiamo male. E quando attiviamo il nostro corpo, quando facciamo invece del movimento, quando siamo all'aria aperta, quando possiamo vedere dei bei tramonti, delle belle albe, di conseguenza il nostro cervello, quindi la camminata, la corsa all'aria aperta fa bene, quindi connessione. Dobbiamo cercare di ricordarci che siamo un tutt'uno, non dobbiamo trascurare nessuna delle nostre dimensioni.
0: Ma la cosa straordinaria è che tutto quello che la medicina scopre continuamente, se andiamo a fare una ricerca profonda,
1: la troviamo
0: già lo aveva scoperto la parola di Dio.
1: E la Bibbia veramente ha messo tante, sono delle gocce, no? Sono delle gocce degli stimoli che poi oggi la scienza ha approfondito, ma ricordiamoci che nel tempo in cui furono scritte queste gocce è stato un tempo straordinario, nel senso che quelle scoperte, quelle notizie, quelle informazioni non c'erano ancora, ma le date Dio, e questo è importante. Grazie, allora.
0: Stiamo parlando di oltre di 2000 anni fa.
1: Certo, oltre 2000 anni fa. Buona giornata, alla prossima.
0: Grazie, ciao.
1: Onde di speranza, raccontare Dio attraverso la radio. L'esperienza di una voce che attraversa le onde per portare fede, ascolto e speranza. Questo è stato il tema del seminario tenuto a Lentini qualche giorno fa all'interno della biblioteca, un luogo molto, molto bello, molto intimo, dove ho potuto incontrare, conoscere ascoltatori, ascoltatrici, anche persone che invece non conoscevano la radio e che attraverso questo seminario, che è stato abbastanza interattivo, hanno avuto modo di poter ascoltare. Ed è interessante perché queste onde consentono di portare la voce da un punto a un altro punto molto più lontano. E come succede quando si getta un sasso in uno stagno, vediamo che si formano questi cerchi concentrici che vanno a propagarsi, quindi si allontanano dal punto dove c'è il sasso, ma l'energia che questo sasso ha prodotto arriva in posti sempre più lontani. Questo succede con la radio, e la radio porta speranza, quindi queste onde di speranza, ma porta anche la fede, porta anche cerca di raccontare Dio, cerca di raccontare l'opera che Dio compie ogni giorno nella vita di tante persone, più di quanto noi possiamo immaginare. E volevo per questo raccontarvi un'esperienza che ho raccontato all'interno di questo seminario, che è la storia di ciò che è accaduto in alcune parti della Terra che sembrano molto lontane da noi, lo sono, ma che possono essere avvicinate grazie anche all'opera della radio, la Papua Nuova Guinea. E quindi, prima di raccontarvi questa esperienza, vi chiedo un po' di immergervi in quello che può essere il clima, l'ambiente di questa giungla della Papua Nuova Guinea. Immaginate di trovarvi nelle Highlands della Papua Nuova Guinea. Qui la legge non è scritta nei tribunali, ma è dettata dalla vendetta tribale. Se il tuo clan ha subito un torto, il tuo unico scopo di vita è pareggiare i conti con il sangue. È un ciclo di odio che si tramanda di padre in figlio, dove la giungla non è solo casa, ma una trincea. In questo scenario, la vita di un uomo è segnata fin dalla nascita, è segnata dal peso di un fucile. Molti di questi guerrieri vivono nascosti, braccati, convinti che l'unica alternativa alla propria morte sia la morte del nemico. Poi accade qualcosa di inaspettato. Qualcuno in un villaggio lontano ha distribuito delle piccole radio a energia solare. Non ci sono cavi, non c'è internet, non c'è elettricità, solo il sole che batte sulla giungla e l'aria che trasmette un segnale. Un guerriero stanco di questa vita accende la radio. Si aspetta di sentire notizie di guerra, di nemici, di minacce. Invece, la voce che esce da quell'apparecchio parla di qualcosa di alieno per lui. Perdono. Non perdono come debolezza, ma come forza. La radio parla di un Dio che ha dato la vita per i suoi nemici. In quel momento, nel silenzio della capanna, avviene la vera battaglia. Non è più tra i clan rivali, ma dentro il cuore di quell'uomo. Le parole che ascolta: tu sei un figlio di Dio, il tuo valore non dipende da quanti nemici hai battuto. Queste parole iniziano a sgretolare l'armatura di odio che indossava da anni. Ed è questa la storia che viene documentata nel documentario di AWR, Adventist World Radio, la radio adventista mondiale, che parlano di come, ascoltando la radio, hanno deciso di uscire allo scoperto, ma non con le armi in mano, ma a mani vuote. E si presentano al clan nemici non per attaccare, ma per chiedere pace. E la cosa incredibile, dall'altra parte, il nemico sta facendo esattamente lo stesso percorso, perché anche loro hanno ricevuto questa radiolina, anche loro hanno ascoltato la radio, anche loro hanno sentito parlare di perdono. Qual è stato il risultato finale? Che villaggi che non si parlavano da generazioni, che contavano i morti nei conflitti, si sono ritrovati per pregare insieme. La radio non ha solo trasmesso un messaggio, ha creato proprio uno spazio di tregua, un terreno comune dove la voce di Dio ha potuto zittire il rumore delle armi. Ed è una cosa straordinaria. E tutta questa cosa straordinaria è stata, si è potuta realizzare attraverso queste radioline, radioline che avevano solo bisogno della luce del sole per funzionare. E hanno potuto ascoltare di amore, di perdono, e di un Dio tanto, tanto grande, un Dio che è il Salvatore del mondo. E anche noi vogliamo ascoltare, ascoltare di un Dio grande, di un Dio che è il nostro Salvatore, che è colui che ha deciso di scendere, di lasciare il cielo per incontrare l'uomo, la sua creatura, il nostro Salvatore. Onde di speranza, la radio porta speranza, porta fede, porta l'amore di Dio, racconta Dio in vari modi e in varie maniere. Quindi questa settimana ho avuto questo privilegio di poter incontrare diversi ascoltatori all'interno della biblioteca di Lentini, e poi hanno lasciato la loro firma all'interno di un libro, all'albo d'oro dei radioascoltatori. Quindi salutiamo Rosetta, Elena, Gabriella, Patrizia, Sebastiano, Salvatore, Luigi, Concetta, Rosetta, Lina, insomma sono stati tanti i protagonisti di questo seminario, perché alla fine sì, le onde di speranza, ma queste onde di speranza hanno incontrato cuori, e questi cuori hanno condiviso quello che la radio ha rappresentato e rappresenta nella loro vita. E un seminario simile verrà fatto a Catania il 6 giugno, quindi chi si trova nelle nostre zone potrebbe vivere questo seminario, che è un seminario che è molto diciamo coinvolgente, perché è abbastanza interattivo, il 6 giugno, quindi sabato 6 giugno. Quindi se qualcuno è interessato può comunque chiedere altre informazioni. Quindi il 6 giugno in via Sapri 18, dalle 18:30 ci sarà questo seminario Onde di Speranza. E voglio portarvi ancora speranza, voglio farlo facendovi ascoltare un audio che diciamo ho registrato all'interno del seminario, proprio perché ho creato un laboratorio dove c'erano tre gruppi che lavoravano per creare qualcosa per la radio, e quindi diciamo in 15 minuti abbastanza velocemente sono riusciti a creare qualcosa. Quindi c'era un laboratorio che si occupava di pensare dei titoli che potessero essere interessanti per delle rubriche radiofoniche, chi uno spot, chi una piccola rubrica che poteva portare speranza. Ascoltiamo un po' quello che sono stati poi i risultati di questi piccoli laboratori. Siamo al seminario di Lentini, Onde di Speranza. Abbiamo fatto questo laboratorio, tre gruppi. Allora, il primo gruppo, Ciro, di cosa vi siete occupati?
2: Di titoli da poter portare in radio. E abbiamo pensato questi titoli: Speranza, un valore da trasmettere, Accendi la radio e conosci Gesù, Certezza contro incertezza, L'accoglienza che apre alla diversità, Una voce fuori dal coro per un avvenire diverso, Come arricchire l'altro donando il nostro tempo.
1: Titoli per rubriche possibili in radio sulla speranza, prendendo spunto dalla lettera di Paolo ai Corinzi, dove dice: mi sono fatto tutto a tutti. Quindi cercare di raggiungere l'altro non essendo diverso dall'altro, ma cercando di capirlo. L'altro gruppo, chi? Elisa, sei tu che mi dirai un po' di cosa vi siete occupati?
3: Ci siamo occupati di uno spot pubblicitario e abbiamo pensato a questa idea: onde d'urto per una speranza migliore, sperare e guardare avanti con fiducia, sperare e credere che l'amore di Dio può rinnovare ogni vita.
1: È stato difficile questo compito?
3: Parecchio.
1: Andiamo a raggiungere la portavoce. Allora, invece il tuo gruppo?
4: Allora, noi abbiamo pensato a un programma che possa portare speranza. Abbiamo pensato a degli incontri settimanali su temi psicologici, con momenti di discussione e ascolto reciproco, senza giudizio né critiche. Alcuni temi possono essere il domani nell'età che avanza, fa paura, oppure la salute in cucina, oppure il rapporto genitori-figli, trovare un modo per comunicare e concludere ogni incontro con una preghiera per chi vuole ovviamente partecipare.
1: E questi sono stati gli spunti venuti fuori da questo seminario, dal laboratorio, che poi è stato vissuto in tre modi diversi da tre gruppi che si sono formati. E volevo ancora parlarvi di onde di speranza, parlando anche di cosa succede quando si ascolta qualcosa e quando si è in sintonia l'uno con l'altro. Non so se avete mai sentito parlare di cervello collettivo, quindi questa è una, diciamo, sono dei dati, degli studi che si fanno in questi ultimi anni per quanto riguarda la neuroscienza. Sapete cosa accade quando, ad esempio, cantiamo insieme? Quindi quando insieme si canta in un incontro comunitario fra amici, quando si canta un brano che piace, che ci lega. Allora, secondo degli studi che sono stati fatti, che si chiamano studi di hyperscanning, che è una tecnica molto affascinante, cosa succede? Consiste nel registrare l'attività cerebrale di due o più persone contemporaneamente, mentre interagiscono tra di loro. Quindi attraverso questo studio si può vedere cosa succede nei cervelli, e si è visto che quando un gruppo di persone canta in coro, quando dei musicisti di un'orchestra suonano insieme, i loro ritmi cerebrali si sincronizzano. Questa è una cosa molto interessante, quindi è come se si avesse la somma di più cervelli che prima sono cervelli isolati, ma quando fanno qualcosa insieme questi cervelli diventano un unico cervello, e quindi si parla di cervello collettivo, perché anche noi abbiamo, anche il nostro cervello produce delle onde gamma, delle onde beta che si allineano. Quindi questo fenomeno come si spiega? Perché dopo aver cantato insieme, in chiesa o in gruppo, ci sentiamo, proprio abbiamo un'emozione interiore che ci fa sentire molto più legati, molto più forti e meno soli. E cosa succede in radio? Quando ascoltiamo una musica, una riflessione che ci unisce, anche se siamo in realtà separati, perché ognuno ascolta il programma dalla propria casa, dalla propria auto, insomma non siamo nello stesso luogo, però nonostante ci sia questa distanza, il fatto di ascoltare qualcosa che accomuna più persone ci fa sentire, quindi andiamo come se entrassimo in una risonanza e ci fa sentire come se fossimo parte di una famiglia. E questo succede quando poi ci si incontra, è come se tu incontrassi qualcuno che conosci da tempo. In realtà no, ma l'aver condiviso anche in posti diversi le stesse cose, la stessa musica, aver condiviso le stesse riflessioni, quindi essere stati presi da tutto questo, crea questo cervello collettivo che ci fa sentire parte di un tutt'uno, di qualcosa di molto più grande. E questo è il potere della radio, il potere di fare le cose insieme, quindi anche a distanza, quando si fanno delle cose insieme che si condividono, quindi si crea questa unità. Per chi volesse vivere questi momenti di connessione, di risonanza, e vive dalle nostre parti, quindi zona Catania provincia, può il 6 giugno, sabato 6 giugno, dalle 18.30, partecipare a un seminario che è interattivo e quindi che ci consente di vivere un po' l'esperienza di questo cervello collettivo, e soprattutto di vivere la potenza delle onde, di queste onde che viaggiano, e se noi non mettiamo ostacoli, se noi non schermiamo queste onde ecco, arrivano, e noi possiamo a nostra volta diventare un'antenna che porta agli altri.

0: a Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi la lettura della prima lettera di Paolo a Timoteo, questa volta dal capitolo 6, versetti 11 e 12, dove l'apostolo scrive: «Ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna». Rodney Jones commenta così questi versetti: «Chi parte per la guerra parte armato, chi per una gara sportiva fisicamente preparato. Similmente, quando siamo chiamati al buon combattimento della fede, sarebbe da insensati partire senza le risorse e la preparazione adatte. Come fare allora per essere in condizione di affrontare le sfide di questo combattimento di fedeltà a Gesù Cristo e alla sua chiamata? Paolo identifica alcuni elementi essenziali per questa preparazione, tutte caratteristiche esercitate nel contesto di relazioni interpersonali. I primi cristiani lo hanno compreso profondamente quando, subito dopo il giorno di Pentecoste, si incontravano regolarmente per attendere all'insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna e alla preghiera. Tutte le battaglie in generale e il combattimento della fede in particolare non vanno combattute da soli. Abbiamo il privilegio di far parte di una schiera di persone impegnate nella stessa sfida, cioè la Chiesa. Viviamo appieno questa risorsa.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 29. Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». E ancora Ebrei, capitolo 11, versetto 1. «La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono». Non limitarsi alle cose che si vedono. Due uomini discutono e camminano insieme lungo una strada molto commerciale. Gianni trova che il mondo è sbagliato e si pone delle domande sul senso della vita. Un po' a disagio, il suo amico Felice cerca di cambiare discorso, ma Gianni insiste. Evidentemente è più facile chiudere gli occhi. «Non serve a niente riflettere su ciò che non si vede», è la risposta. Allora Gianni gli parla dell'aldilà. Felice replica: «Da dove deduci che dopo la morte si risuscita? È inevitabile, altrimenti che cosa sarebbe la vita?» «Ah, molto scientifica la tua spiegazione». Questo dialogo, tratto da un fumetto apparso su una rivista, ci ha colpito per la sua conclusione. Essa induce a pensare che, per essere giusta, una spiegazione debba essere scientifica. Ciò è falso. E molti lo sanno, ma i mezzi di comunicazione diffondono l'idea che soltanto la scienza è degna di fiducia. Tuttavia la scienza dà spesso una visione molto parziale della realtà, perciò può essere ingannatrice. Limitandosi a ciò che l'uomo percepisce direttamente o grazie ai suoi strumenti, spesso gli scienziati escludono Dio dai loro ragionamenti e disconoscono il mondo spirituale. Non possono rispondere agli interrogativi sul significato dell'esistenza. La fede non si ferma a ciò che si vede, ma risale a colui che è la sorgente di tutto. Essa ascolta Dio e crede alla sua parola, che ci fa conoscere molte cose che non si vedono. Chi riceve Gesù come proprio Salvatore entra in una relazione completamente nuova con Dio, nella sfera del suo amore, della vita eterna. Rispettiamo pure le spiegazioni scientifiche, ma prima di tutto diamo fiducia a Dio, nostro creatore e nostro salvatore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, veramente è piacevole poter condividere questi minuti insieme. Oggi è il 23 maggio e leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 5, il verso 6. In questa porzione di scrittura si parla di un evento molto noto in cui Gesù guarisce un uomo infermo da 38 anni. Fin qui ci sembra che Gesù facesse un'opera gloriosa per farsi conoscere dal mondo come Salvatore, Signore e Autore di vita. Ma quello che mi colpisce è la domanda che pone all'uomo che giaceva disteso a terra. Vuoi essere guarito? Ma come? Certo che voleva essere guarito. Ma quella di Gesù non era una domanda provocatoria o pretestuosa. Quella domanda voleva rivelare un'intenzione e un interesse molto più profondi di quanto pensiamo. Infatti quella domanda andava oltre ciò che sembrava essere ovvio, perché implicava una presa di coscienza per l'uomo. E mi spiego. L'infermità era diventata, per quell'uomo, una situazione di comfort. Non partecipava a nessuna cosa, ma giaceva sperando nell'elemosina di gente pietosa. Non si assumeva responsabilità perché diceva lui: «Non c'è nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua si agita». È probabile che non riuscisse davvero, ma avrebbe potuto farsi avvicinare al bordo della piscina per buttarcisi dentro da solo. Questo non lo so, ma credo che Gesù volesse mettere l'uomo di fronte alla necessità di cambiare vita. Una volta guarito, perché non avrebbe più avuto scusanti per non provvedere a se stesso. A questo punto pongo noi tutti la stessa domanda: vuoi essere guarito? La guarigione fisica o spirituale può avvenire in un attimo, ma cambiare certe abitudini e abbandonare certe attitudini richiede un impegno costante che deve dimostrare non solo a Dio, ma a noi stessi, che vogliamo davvero diventare figli diletti e che non vogliamo più dare la colpa ad altri se il nostro cammino di fede è lento e faticoso. Ed è scritto così nel verso di oggi. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?»
2: Il titolo di oggi è «La domanda che cambia tutto». Questa storia è straordinaria. Un giorno come tanti, mentre Gesù, il figlio di Dio, camminava sulla terra come vero uomo e vero Dio, si trovò accanto alla piscina di Betesda. Lì notò un uomo paralizzato, disteso sul suo lettino. Le acque della piscina erano miracolose. Non appena si agitavano, chi vi si gettava per primo veniva guarito. Gesù sapeva che quell'uomo era malato da 38 anni e voleva immergersi in quelle acque, ma gli chiese: «Vuoi guarire?» Perché questa domanda? Sembra quasi inopportuna. Vedi, in quel momento Gesù stava chiedendo a quell'uomo se era disposto a fidarsi di lui anziché delle acque. Era difficile per lui restare a guardare mentre altri venivano guariti. Così come è stato difficile per te rimanere nella stessa condizione per tanto tempo, chiedere un miracolo e non vederlo. Oggi Gesù ti fa la stessa domanda: vuoi guarire? Non è il momento di fare di più, ma di avere più fede. Rispondi: sì, mi alzerò se tu mi aiuterai. A volte sembra che Dio sia distante, ma Lui ti sta rispondendo: sto cercando di mostrarti la mia presenza. Come quell'uomo, anche tu puoi rialzarti oggi. Gesù vuole guarirti, fidati di Lui.
3: La descrizione di quest'uomo che non biasimo e che stava disteso davanti alla piscina da ben 38 anni è l'immagine di chi si è arreso, di chi non spera più, di chi dice: non ho nessuno, il mondo non mi vede, non si accorge neanche che esisto e mi chiedo a questo punto, infatti esisto veramente? Un uomo che aveva riposto la fiducia nelle risorse umane, nella sua grinta, nello scatto fulmineo di buttarsi in una piscina prima degli altri, ma non c'era mai riuscito, perché da solo non poteva riuscirci. La verità è che ognuno di noi preferisce aiutare se stesso piuttosto che gli altri. Ed è così che l'uomo aveva perso ogni speranza. L'uomo paralitico di oggi può anche essere quel vecchietto che sopravvive da solo, Ogni tanto lo intravedi, va avanti con fatica, porta con sé un sacchetto di plastica, con quelle poche cose che riesce a comprare, con una misera pensione e non ha nessuno che gli dia una mano. Può essere quell'uomo sovrappeso, strano, asociale, introverso. È stato vittima di abusi quando era ragazzino e non si è mai ripreso. E ne ho conosciuto uno davvero. Può essere un ragazzino poco più che adolescente, diverso, vulnerabile, sensibile, vittima di bullismo. L'unico rifugio dalla cattiveria è la sua stanza, mentre fuori subisce una crudele istigazione al suicidio. E anche di lui le cronache ne hanno parlato. Cosa possiamo fare noi quando ci troviamo di fronte a questi fragili figli di un Dio minore? Quello che ha fatto Gesù con il paralitico. Vuoi guarire? Io sono la resurrezione e la vita. Tu vuoi vivere? Gesù non gli ha proposto la speranza, gli ha offerto una certezza. Gesù ha dato a noi un comandamento: andate, predicate, imponete le mani. E allora anche noi, come il maestro che ha incontrato il paralitico, incontreremo di certo il vecchietto, l'uomo, l'adolescente. Avviciniamoci a loro e diciamogli: vuoi guarire? Vuoi? Gli ha proposto la speranza, gli ha offerto una certezza. Gesù ha dato a noi un comandamento: andate, predicate, imponete le mani. E allora anche noi, come il maestro che ha incontrato il paralitico, incontreremo di certo il vecchietto,

0: della grazia è molto pratico. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 23 minuti.
1: Siamo in compagnia di Gianni Todini, direttore di Ask News. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria prestiamo attenzione ai temi dell'attualità prendendo spunto dai giornali, dai siti. Oggi sui quotidiani grandissima evidenza a proposito del discorso che la Presidente del Consiglio ha rivolto agli industriali italiani, Meloni sferzata all'Europa, questo è il titolo del Corriere. Su Repubblica, Meloni e industriali, asse contro l'Europa. Claudio, poi sentiamo subito l'opinione di Gianni Todini.
3: È un'aggiunta che mi viene, approfitto della presenza del direttore. Direttore, ma tutte le volte noi attacchiamo l'Europa, no? Ma ci ricordiamo che siamo anche noi l'Europa? Cioè, perché sembra che sia un qualcosa al di fuori.
1: Allora, questa più che una domanda è una considerazione.
3: No, la fa perché tutte le volte i politici sì. Tendono a fare come se fosse qualcosa di altro.
1: Vediamo cosa ne pensa.
2: Guarda, intanto bisogna collocare i discorsi anche nei momenti storici in cui uno li fa. È evidente che in questo momento questo paese ha una grossa difficoltà, superiore anche a quella di altri paesi europei. Il tema energetico è sotto gli occhi di tutti per scelte sbagliate del passato, per una serie di condizioni nelle quali ci siamo probabilmente infilati da soli, e quindi si parla anche alla pancia del paese che è in forte difficoltà, è indubbio questo, però il contesto in cui si fanno certi riferimenti e certi ragionamenti è importante, è quello dell'assemblea di Confindustria, e qui la sponda e la saldatura avviene perché da sempre c'è una certa irritazione italiana rispetto alla rigidità normativa di una sovrastruttura come quella europea, una struttura complessa con 27 paesi che sono di fatto sovrani ma allo stesso tempo vincolati da una serie di direttive e regolamenti che tendono in maniera anche molto evidente a condizionare quelle che possono essere le singole scelte dei paesi. Noi siamo in condizioni peraltro difficili, siamo il paese che ha il debito pubblico più alto, abbiamo superato la Grecia, quindi siamo veramente in questo momento in difficoltà nel rapporto con l'Europa. Io credo che questi siano dei tentativi chiari e netti di dire attenzione, noi ci siamo e dovete tener conto del fatto che l'Italia c'è in Europa. Dopodiché è indubbio che la stessa Meloni non possa non comprendere, ma lo sa perfettamente, che non esiste altra strada che quella europeista, non ce n'è nessun'altra. Noi abbiamo una guerra oramai pluriennale alle porte, un continente in completo riarmo, vedete la Germania, quello che ha detto, si è detta disposta addirittura a liderare la NATO, no? La NATO che rischia di essere sempre più orfano in Europa della presenza americana. Quindi è chiaro che non c'è altra strada e sono momenti nei quali si punge per cercare evidentemente di convincerci e di convincere i nostri partner che è il caso di darci l'ennesima mano, ecco, direi così, per dirlo in una maniera un po' eufemistica.
1: Certi slogan erano utilizzati anche, io ricordo, tanti anni fa dalla Thatcher, però quello poi ha portato ad altri esiti, insomma, non erano semplicemente delle punture. Alla fine è cambiato anche un atteggiamento nei confronti dell'Europa che ha portato alla Brexit. Non credo che questo succederà mai per quel che riguarda l'Italia, o no? Non lo so.
2: No, è un vincolo, io non immagino, non posso immaginare un'Italia fuori dall'Unione Europea e credo che non lo immagini nessuno. Ripeto, noi abbiamo, è un paese manifatturiero, è un paese che non ha materie prime, è un paese che ha il debito pubblico più alto, è un paese che ha tante contraddizioni, anche perché è storicamente un paese che è votato, no, anche all'export, punta molto sulla qualità, però allo stesso tempo i salari non crescono, i giovani se ne vanno, la demografia è praticamente azzerata, subisce come primo impatto quello delle migrazioni, essendo centrale nel Mediterraneo, non ha una politica energetica definita perché non è riuscito a farla nel corso degli anni, si trova spessissimo in condizioni di difficoltà, pur essendo un'economia forte dal punto di vista dei macronumeri. Noi abbiamo numeri di PIL veramente molto molto alti. E di certo il nostro contributo all'Unione Europea è stato importante, continuerà ad esserlo. Credo che fare un reset sia anche necessario tra tutti i paesi, però allo stesso tempo credo che certi messaggi arrivano perché ci sono anche delle, diciamo, dei momenti congiunturali. Ecco, sì, credo, sì, che siano momenti congiunturali e non strutturali questi, diciamo.
1: Senta, l'altro tema che occupa ovviamente tutti i giornali è questa sorta di montagne russe, insomma, non so come dire, tra la pace e la guerra. Un momento si pensa che siamo vicini a una sorta di accordo e poi dopo si pensa di nuovo che potrebbero esserci bombardamenti. Ecco, lei che idea si è fatta? Claudio voleva aggiungere.
3: No, ci sono stati, sono 34 morti in Libano, un attacco molto forte da parte dell'IDF.
1: Quindi, insomma, è una situazione molto molto delicata. Come andrà a finire, ecco?
2: E purtroppo io credo che continueremo ad andare avanti così per parecchio tempo. Non immagino un'escalation definitiva, però continueremo ad andare avanti così, perché sdoganati alcuni metodi e sdoganate soprattutto quelli che sono, diciamo, la totale ininfluenza degli organismi multilaterali che registriamo ormai da anni, non è una questione legata solamente al Medio Oriente, pensiamo al conflitto russo-ucraino, ma pensiamo a quello che è accaduto in Venezuela solamente poco tempo fa, quello che potrebbe accadere a Cuba. Insomma, diciamo che viviamo in un mondo che la geometria variabile trampiana ha completamente sconvolto e che si è trovato impreparato, soprattutto si è trovato impreparato con il conflitto russo-ucraino e con la crisi energetica, torno a quello che dicevo prima, che si è verificata. Noi siamo passati in pochi mesi dal parlare di quanto è bello ragionare di transizione energetica sostenibile verso mondi migliori a sicurezza energetica perché dipendevamo dal petrolio e dal gas russo. Quindi è chiaro che in uno scenario di questo tipo queste che sono guerre ormai consolidate, perché sono guerre con numeri altissimi di morti e di vittime, soprattutto tra i civili, siamo tornati al tempo precedente alle prima e seconda guerra mondiale, no? In cui siamo tornati esattamente a quello che la prima e la seconda guerra mondiale ci avevano insegnato che dovevamo cancellare, cioè che le vittime sono tra i civili, non sono tra i soldati, no? Ok? Ecco, noi vivremo purtroppo una fase di grande instabilità alla ricerca di un equilibrio che però è giocato tra attori che mi sembra non lo vogliono trovare. Sono abbastanza preoccupato su questo, anche perché il riarmo procede alla grande, direbbero i produttori di armi.
1: Ecco, il riarmo che riguarda anche l'Europa. Poi ci sono state parole, certo, anche del Papa, che in qualche modo hanno suscitato commenti di vario tipo. Ecco, non mi venite a dire che il riarmo europeo è inteso in senso esclusivamente difensivo. Più o meno sono queste le parole che il Papa ha detto agli studenti.
2: Ma non c'è dubbio, se uno ha le armi prima o poi le usa, non è che fa stoccaggio, non è una cantina di vino, quindi non c'è dubbio, ha ragione il Papa.
1: Questa è RWS e siamo in collegamento telefonico con Gianni Todini, direttore di Ask News, e poco fa, prima della canzone, abbiamo fatto un riferimento a delle parole del Papa a proposito del riarmo, ma naturalmente la notizia più importante che riguarda il Vaticano è l'enciclica Magnifica Humanitas. Abbiamo chiesto pareri a pastori, teologi, e ci fa piacere anche chiedere un parere anche a un giornalista, perché l'enciclica ha a che fare non solo con il tema dell'etica in generale, ma anche ha una valenza politica molto importante. Sul Corriere della Sera di oggi, da Prevost all'argine contro Thiel e chi vuole il mondo senza più regole, i miliardari estremisti della Silicon Valley. Dunque, è un articolo di Massimo Gaggi. Lui scrive: con Magnifica Humanitas, Leone XIV indica la via per cercare di costruire un'intelligenza artificiale utile per l'uomo a sua misura, che non diventi una ingovernabile torre di Babele digitale. Ma l'enciclica di Papa Prevost ha anche il valore di un poderoso argine. Dopo aver reagito con parole chiare all'aggressività di Donald Trump e al suo uso spregiudicato del concetto di guerra giusta, poi ecco, lui si rivolge adesso a questa ideologia della Silicon Valley non una sfida al progresso tecnico e scientifico, ma il rifiuto del paradigma tecnocratico nel quale l'efficienza diventa misura del valore. Poi l'articolo continua, suggeriamo una lettura integrale ovviamente sul Corriere, ma davvero possiamo dire che questa enciclica ha il valore di un poderoso argine, o forse sono, insomma, parole un po' autoconsolatorie dei cristiani, mettiamola così, vediamo un po' cosa ne pensi.
2: Guarda, allora, intanto è un'enciclica fondamentale, nel senso che Leone XIV arriva dopo Leone XIII e lo fa, prende il nome apposta, cioè il tema dell'intelligenza artificiale è il tema del rapporto col mondo moderno, con la tecnologia, eccetera, è esattamente quello che la Chiesa oggi, la Chiesa Cattolica oggi si pone come problema principale, ok? Non c'è dubbio, ed è un tema reale, nel senso, certo, è il tema con il quale conviviamo tutti i giorni. Il focus di tutta l'enciclica è l'uomo, cioè l'obiettivo di ogni azione in campo tecnologico è l'uomo e deve essere l'uomo, ok? Non deve essere null'altro, non può essere altro. Da questo punto di vista è un manifesto programmatico di quello che la Chiesa Cattolica dovrà e potrà essere per i prossimi, non so quanto Prevost durerà, è giovane, no? Cioè, mettiamo 20 anni, ok? Il rapporto non è più tra fede e scienza come era una volta, ma il rapporto è tra fede e soggetti tecnologici che sono in grado in qualche maniera di orientare in maniera molto semplice e diretta quelli che sono diciamo delle necessità umane in un senso o nell'altro. Da lì la necessità dell'approccio etico, ma l'approccio etico, che è un tema, etica e intelligenza artificiale, oramai ci sono convegni anche al bar sotto casa, no? Certo. Perché sono diciamo è il tema centrale di ogni discussione, però in questo caso il fulcro di tutta questa operazione è l'uomo, cioè se tu metti al centro l'uomo e le sue necessità, l'intelligenza artificiale è uno strumento di servizio. Se tu metti l'intelligenza artificiale al centro e l'uomo come servitore, no, di processi legati appunto ai colossi tecnologici della Silicon Valley, tu ricrei un sistema feudale nel quale una determinata, senza entrare in visioni complottistiche, una determinata elite, no, di possessori di algoritmi gestisce in maniera abbastanza semplice e diretta eterogenea miliardi di persone, ecco, e soprattutto chi è il possessore di queste tecnologie? Sono gli stati, sono le company, sono corporazioni, chi sono i possessori? Questo è il vero tema. Quindi è un'enciclica che certamente apre la strada a ulteriori interventi che ci saranno. Immagino che il punto di riferimento della Chiesa Cattolica sarà proprio questo, cioè cercare di evitare che si generi una sorta di, permettimi di dire una cosa del genere, ma insomma di divinità trasversale, no? Che convive, avete visto quanta gente oramai utilizza ChatGPT come se fosse o lo psicologo di, certo,
1: molti
2: di
1: ragazzi,
2: famiglia, esattamente il più caro amico. C'è una crisi generazionale dei nostri giovani pazzesca, insomma non è tanto è uno strumento teologico fortissimo l'enciclica, soprattutto per i cattolici, ma è anche, se vogliamo, un manifesto programmatico di quello che all'interno di chi considera la fede e quindi l'uomo, perché poi la fede è il rapporto dell'uomo con la divinità fondamentalmente, no? Ecco, di chi considera la fede l'unico percorso valido all'interno anche di una logica matematica fatta di algoritmi, fatta di profitto, fatta di società che investono, fatta di crescita e di sviluppo per il benessere dell'uomo stesso. Se si pone al centro questo, va benissimo tutto. Se a guidare l'intelligenza artificiale sono questi principi, il fatto che ci fosse uno dei massimi rappresentanti di Anthropic vicino al Papa durante la lettura dell'enciclica dimostrerebbe questo, cioè dimostrerebbe che c'è da parte anche di queste big company tecnologiche un tentativo di approccio, no, etico a quello che può essere l'uso dell'intelligenza artificiale. Invece poi abbiamo visto che la causa tra Elon Musk e Altman su quello che l'intelligenza artificiale doveva diventare, anche se lì, insomma, era molto molto finta la cosa, si parlava solo di soldi, però la causa, la famosa causa mondiale che è stata persa da Elon Musk, tendeva proprio a dire questo: l'intelligenza artificiale nasce come strumento no profit, chiamiamolo così, e diventa invece uno strumento solo profit. Ecco, diciamo che all'interno di questa visione dello strumento profit ci deve essere una chiara gerarchia di quelli che sono i valori al centro dell'obiettivo dell'intelligenza artificiale. Se c'è l'uomo, bene, se non c'è l'uomo, andremo a casa tutti quanti, perché immagino che qualsiasi intelligenza artificiale deciderà che noi non siamo, non controllata, che noi non siamo degni di vivere in un pianeta che devastiamo, che distruggiamo, che bombardiamo, eccetera. Diciamo che sono questioni che sono all'ordine del giorno. Ben ha fatto il Papa, è il suo obiettivo, è il suo pontificato, il suo apostolato su questo pianeta è determinato dal rapporto con la tecnologia. Lo Gianni Spirito Todini. Santo l'ha scelto per questo, diciamo,
1: ecco,
2: così.
1: Interessante.
2: Come
1: Gianni Todini,
2: dice nel conclave.
1: Direttore di Ask News, grazie per essere stato in nostra compagnia. Ho offerto
2: grazie
1: anche una prospettiva laica su questo tema. Grazie mille.
2: Assolutamente.
1: A presto, grazie.
2: Ciao.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra, secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Parliamo di riflessi, parliamo di fisiosviluppo, parliamo di come siamo fatti e lo facciamo con Nuni Burgio, presidente di Nuni APS, scuola di fisiosviluppo. Benvenuta Nuni.
2: Ciao Daniela, salve.
1: Allora Nuni, ti abbiamo trovato in viaggio, quindi sei in viaggio, quindi se ci sono dei rumori di fondo è perché sei all'esterno, ecco, della tua abitazione.
2: Esatto.
1: Ok.
2: È vero.
1: Allora continuiamo a parlare di riflessi. Abbiamo visto come i riflessi sono importanti perché ci consentono di capire se il nostro sistema nervoso centrale sta maturando o meno, se ci sono delle difficoltà. Quindi attraverso i riflessi noi abbiamo una risposta tangibile a quello che sta accadendo nel nostro sistema nervoso centrale?
2: Sì, noi possiamo, essendo i riflessi delle forze applicate al nostro tipo di comportamento, per come ci muoviamo, come reagiamo, eccetera, noi possiamo capire in presenza di noi possiamo capire nelle risposte che diamo all'ambiente, alle nostre necessità, se c'è qualche riflesso in campo. Questo sì. L'abbiamo visto per esempio con il riflesso prensile della scrittura. Ok, se te hai un riflesso prensile ancora presente, allora la postura della tua mano non è quella ottimale per poter scrivere liberamente con tranquillità, ecco. È una postura che deriva dal fatto che tu decidi la tua postura, laddove la postura in realtà è automatica. Quindi i riflessi incidono, oppure se hai un riflesso tonico asimmetrico, per esempio, lo possiamo vedere nei bambini. Quando i bambini hanno queste posture creative nello scrivere, cioè stanno sgambi, girano i fogli.
1: Oppure per terra, con il quaderno tutto storto.
2: Esatto, ma possiamo vederle anche noi quando guidiamo e guardiamo da qualche parte e la macchina va a destra o a sinistra. Sono tutte forze presenti applicate perché sono automatiche, il nostro corpo funziona per riflessi, piccoli o grandi che siano. Quindi queste cose, prima di dire questo ragazzo è svogliato oppure qualunque cosa noi possiamo dire circa il carattere o il comportamento, dobbiamo vedere se carattere e comportamento sono comunque condizionati dalla presenza di qualche riflesso che vuoi o non vuoi piega le nostre azioni al di là della nostra volontà, al di là anche dell'educazione che noi abbiamo ricevuto. Quindi questo perché ne dobbiamo tener conto? Perché quando noi per esempio educhiamo un figlio in presenza di riflessi attivi, rischiamo di educare sul nulla, perché i riflessi possono invalidare alcuni principi educativi semplicemente perché loro comandano come necessità.
1: Facci qualche esempio, Nuni, perché così ci rendiamo conto.
2: Ma guarda, un esempio banalissimo, ok? Che ha il figlio che si alza ogni 2 secondi dal tavolo perché non riesce a stare seduto a leggere, scrivere, a fare le cose che deve fare mentre sta studiando, e magari possibilmente anche la schiena curva sui fogli. Allora te genitore vai lì, gli dici stai dritto, non devi stare con la schiena curva, allora lui si raddrizza, però allo stesso tempo non riesce a fare quello che sta facendo, perché tutto in lui è se è un bambino diligente, tutto in lui è come posso dire, scusami, non mi viene il termine, ma tutto in lui è volto a tenere la sua postura dritta, ok? Tutte le sue energie, tutto quello che ha è per la postura dritta. Per cui impegnarsi a cercare di fare un riassunto, capire cosa sta, o memorizzare anche, diventa inutile.
1: Quindi questo forse
2: Nuni, come lo educhi?
1: Come ad esempio quando sì. Chi ha la dislessia, soprattutto quando è piccolina o piccolino, deve molto concentrarsi nel cercare di leggere e di
2: esatto.
1: Vedere quelle lettere che qualcuno mi ha raccontato che sembra che fuggano, cioè sono delle lettere che sembra che
2: sì.
1: Diciamo si muovono sul foglio. Quindi quell'energia che mette, poi non può usarle per altro. Quindi se si concentra su quello non riesce, ma non perché è svogliato, perché non vuole studiare.
2: Esatto. No, perché è concentrato a tenere coerente un corpo che coerente ancora non è. Tu tieni conto che quando noi ci muoviamo nello spazio, il nostro cervello, il nostro sistema nervoso centrale compie operazioni per ogni punto dello spazio in cui tu ti muovi. Okay, per dargli coerenza, per dare la forza, l'intensità, la direzione. Okay. Ma questa forza, intensità e direzione non è solo quando tu ti devi spostare da un punto all'altro, è anche quando devi spostare il foglio, per esempio gli occhi sul foglio per lettere, leggere le lettere. Se tu non hai un buon sistema dell'equilibrio, per esempio un buon sistema propriocettivo, collocare quello che stai vedendo nello spazio per dargli un senso, man mano che tu stai muovendo gli occhi, diventa quasi impossibile, per cui su alcune cose, alcuni pattern per esempio nella lettura che si somigliano, il cervello non li decodifica subito, li decodifica male. Quindi prendere un ragazzino che ha questo tipo di problemi, che tu non vedi come genitore, non lo vedi neanche come insegnante, e cercare di dargli una educazione allo studio, per esempio dirgli ah ma devi stare più attento eccetera, ma il suo problema è proprio l'attenzione in, in cose che il ragazzo sta facendo e che gliela prendono tutta, e quindi non puoi educare un ragazzo o una ragazza che ha questo tipo di ancora di immaturità. E va a vuoto, oppure tenere la schiena dritta non glielo puoi dire, perché se dipende da riflessi immaturi la schiena tornerà dritta, storta sempre, e quindi crei problemi al ragazzo, un problema nato da regole educative giuste per tutti i bambini ma per lui no.
1: Mi viene un esempio, però non so se calza. Ad esempio, quando ero più ragazzina, più piccolina, tendevo a mettere i piedi un pochino, diciamo, allargati, no? Quando camminavo. E veniva spontaneo, okay. Quindi mettere i piedi. Poi a un certo punto, quando mi sono resa conto, ho cercato di ragionare su questo, quindi ci facevo attenzione, quindi facevo un po' di fatica, però alla fine è diventata un'abitudine, cioè alla fine poi non ho messo più i piedi in quella maniera, ma diciamo lì ho raddrizzati. Non so se questo tipo potrebbe entrare un po' nel discorso che tu stai facendo, sono due cose completamente diverse.
2: Allora, la postura dei piedi è quella che noi conosciamo se non ci sono riflessi che te la portano avanti. Se tu hai allargato la base del tuo corpo, può darsi, sempre, noi dobbiamo sempre parlare con il beneficio del dubbio, può anche darsi che avevi bisogno di una base più stabile. Se un sistema, per esempio, se il sistema vestibolare è un po' immaturo, una base più larga ti dà più stabilità, chiaramente. Per piccole cose tutti facciamo degli aggiustamenti, perché avere dei riflessi attivi non significa avere un problema per cui hai bisogno di una diagnosi o cose del genere. Tutti abbiamo
3: cosa nei riflessi che è rimasto immaturo. E la mente può andarci dentro se il problema è piccolo, compensare educando il passo ci sta, però se queste compensazioni diventano 1, 2, 3, 10, allora
1: diventa complicato.
3: Comincia a diventare
1: una fatica. Esatto. Ci ascoltiamo un brano e torniamo fra poco. Gino Paoli, La gatta, quindi pensiamo a questa gatta che cammina sui tetti. Torniamo a parlare con Nuni Burge, stiamo parlando di riflessi. Volevo chiederti, Nuni, spesso tu parli di propriocezione, che cosa si intende per propriocezione e quanto è importante poi?
3: Allora, la propriocezione è la capacità che ha il nostro corpo di muoversi coerentemente nello spazio. Noi per poterci muovere nello spazio con tutti i nostri sistemi, dobbiamo muoverci in un sistema di coordinate cartesiane, cioè dobbiamo sapere esattamente man mano che ci spostiamo il nostro corpo dove si trova. Mm-hmm. E quindi dobbiamo mappare il nostro corpo. Il nostro cervello non può farlo con il nostro corpo intero, ok? Perché impiegherebbe un sacco di tempo e te non ti muovi più. Allora, cosa fa? Lo spiego in un modo comprensibile, perché è un po' più complicato di così, però così si capisce. Il nostro corpo, man mano che arrivano nel nostro corpo degli stimoli dall'ambiente, quello stimolo dell'ambiente che incrocia il nostro corpo, pian piano va a disegnare come una mappa precisa all'interno del nostro cervello. E più è precisa questa mappatura del nostro corpo, più il nostro cervello è in grado, in un tempo zero quasi, di decidere quante forze applicare per il nostro movimento, dargli direzione e così via. Quindi il sistema propriocettivo è proprio tutto quel sistema che ci consente di muoverci con esattezza nello spazio. Quindi di muovere la mano sul foglio, il corpo quando cammina.
1: E questo lo possiamo fare anche se non guardiamo, quindi anche bendati.
3: No, non abbiamo bisogno, no. anche quando tu, per esempio, la propriocezione e il movimento riguardano la tua bocca, quando tu la apri per introdurre il cucchiaio, per esempio, perché stai mangiando, il tuo sistema nervoso centrale deve sapere esattamente quanto va aperta la bocca rispetto al boccone che stai mettendo dentro. Ok, quindi piccola oppure più largo, se è grosso, eccetera, ma per saperlo deve misurare. È tutta una cosa di misurazioni, non è così spontaneo come noi lo vediamo.
1: A me sembra tutto senso, così automatico e che va da solo.
3: A me sembra automatico, ma non lo è. Quindi, se tu hai un buon sistema propriocettivo, riesci a fare le cose con molta precisione, non inciampi, sei addirittura in grado di vedere un sasso per terra senza neanche misurare. È tutta una cosa di misurazioni, non è così spontaneo come noi lo vediamo.
1: A me sembra tutto senso, così automatico e che va da
3: a
1: solo.
3: A me sembra automatico, ma non lo è. Quindi, se tu hai un buon sistema propriocettivo, riesci a fare le cose con molta precisione.

0: Bambini, diciamo, distratti che inciampano, cadono, sbattono contro le cose, oppure impugnano una penna molto forte, piegano sul foglio pesantemente. Tutto questo ha a che fare con la propriocezione, perché più è alta, più tu sei adeguato in quello che stai facendo. Quando non hai una buona propriocezione, sei sempre goffo, sbatti, oppure non vuoi fare le cose, diventi timido perché non riesci a dosare la tua forza. Quindi diventi anche propenso ad avere, diciamo, un approccio più fisico con il mondo. Noi pensiamo che sia carattere, in realtà ci sono queste cose. Perché le dobbiamo sapere? Perché anche qui andare a trattare queste cose dal punto di vista educativo diventa complicato. Queste vanno trattate dal punto di vista sviluppativo, attraverso il movimento e tutti i movimenti che consentono al nostro sistema nervoso centrale di integrare il senso propriocettivo, perché è un senso, ma stesso discorso vale anche per il vestibolare. Quindi è utile conoscere queste cose perché rischi una cattiva educazione pur con buona volontà, perché quell'educazione non è adeguata al bambino. Il bambino ha bisogno di sviluppare queste cose e poi vedrai che spontaneamente il bambino inciampa molto meno, è più adeguato in quello che fa, è in grado di mangiare da solo e così via. È in grado di giocare a palla con gli altri bambini e vedrai che non è più così asociale come te pensavi. Molti problemi nell'autismo poi sono legati a senso propriocettivo e vestibolare, moltissimi, perché anche la parola c'entra. Se tu non hai un buon senso propriocettivo, tu non sai neanche come articolarla la bocca, perché in realtà non lo devi sapere, andrà da sé. Quindi, vedi, sono piccoli tasselli che poi messi insieme uno dietro l'altro, poi ti consentono tutte quelle abilità che a noi servono per fare tutto quello che facciamo.
1: Quindi là, quando c'è mancanza di coordinazione nei movimenti, potrebbe essere un problema di
0: Potrebbe,
1: senso
0: sì.
1: propriocettivo.
0: Bisogna
1: Quindi.
0: escluderlo. Prima di qualunque altra cosa bisogna. I riflessi vanno esclusi, è la prima cosa che devi guardare. Quando tu hai escluso i riflessi, poi puoi fare tutto il resto. Però è la prima cosa, perché è ciò che rende coerente il tuo corpo nello spazio. E ti assicuro che l'80% dei problemi di un bambino autistico, anche adulto, sono legati a quello. Perché non avendo i mezzi neurologici per fare tutto quello che devi fare, ti muovi come puoi e mediamente ti muovi malissimo, anche se non lo vuoi, anche se vorresti qualcosa di diverso.
1: Si può fare qualcosa, si può allenare questo senso, c'è qualcosa che si può
0: Certo,
1: fare.
0: già, il senso propriocettivo si allena immediatamente attraverso il contatto fisico. Okay, io parlavo sempre, ho sempre parlato nei nostri incontri, per esempio, della contattilità, che è molto importante, anzi è vitale, non è molto importante, è vitale. I bambini autistici hanno bisogno tantissimo di contattilità, cioè il contatto di un corpo umano con un altro corpo umano attraverso le mani, le pressioni, tutto quello che facciamo anche come genitori, è proprio il primo canale propriocettivo e poi esporre con gradualità, pian piano, il corpo a tutti gli stimoli che possono arrivare dall'ambiente, chiaramente con cognizione di causa, perché lo stimolo che arriva ad un bambino che non ha problemi neurologici può dare fastidio a un bambino che invece i problemi neurologici ce li ha. Questo non vuol dire privarlo dello stimolo, vuol dire averne coscienza e come genitore glielo dai pian piano,
1: Quindi
0: gradualmente.
1: modulare.
0: Allora, esatto, guarda, queste sono regole che non sono terapeutiche, sono proprio di vita. Perché sistemare queste cose non è terapia, è proprio avere coscienza che esistono e avere coscienza che c'è un nutrimento familiare e genitoriale che può aiutare questi bambini e anche farli sviluppare. Perché questo lo vediamo, è una cosa scientifica, non
1: Diciamo,
0: è
1: è
0: una cosa
1: provato,
0: per
1: è
0: dire.
1: testato. Grazie Nuni, come sempre, alla prossima.
0: Alla prossima, ciao Daniela, ciao a tutti.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio. E se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

All'appuntamento con Dio di oggi, e il titolo che ho voluto dare è Il vero amore è debole, il vero amore è forte. Stiamo continuando in queste ultime puntate di Appuntamento con Dio un commento al Vangelo di Giovanni. Siamo giunti al capitolo 13 in maniera particolare, e quest'oggi vedremo proprio l'ultima parte di questo capitolo, i versetti da 31 a 38. Abbiamo toccato precedentemente tutto il capitolo intero che copre tutto un momento particolare della vita di Gesù, ma anche della vita degli apostoli. Il tutto si focalizza in qualche modo sull'ultima cena, sul fatto che gli apostoli non fossero ancora maturi per avere una loro abnegazione, quindi negare se stessi e invece rivolgersi verso l'altro, verso il fratello, verso colui che sta vicino. E questo si è in qualche modo evidenziato anche dalle cose semplici, come poteva essere il fatto di lavare i piedi sporchi, impolverati, dall'aver camminato per strada, dopo essere giunti appunto in questa camera alta, dove poi si consumerà l'ultima cena di Gesù con gli apostoli. Nessuno vuole fare il servitore, perché era il servitore nelle comuni case che poi lavava i piedi all'ospite, i piedi impolverati dalla strada, e nessuno vuole farlo, tutti si guardano in faccia, ed è Gesù poi che lo fa e dà un insegnamento molto chiaro, molto preciso. E poi anche abbiamo visto il momento in cui Giuda tradisce, non tanto con la denuncia che poi ancora dovrà avvenire, ma proprio con il proprio animo, con la propria interiorità. Gesù gli offre il boccone di pane intinto nel piatto, nel sugo che c'è all'interno del piatto, glielo porge, questo boccone di pane. All'epoca si chiamava il boccone dell'amico, quindi è come un riguardo, e per Gesù è un richiamo, invece un richiamo amorevole, un richiamo molto dolce verso Giuda in questi ultimi momenti in cui Giuda deve decidere, in questa sua oscillazione interiore, da che parte stare. E Giuda purtroppo sceglie la parte sbagliata. Sì, prende questo boccone di pane, lo mangia distrattamente, e nel frattempo si alza per andare appunto a denunciare Gesù. E siamo giunti alla fine, quindi, di questa scena con il capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Dicevamo, e considereremo quest'oggi i versetti da 31 a 38, e c'è questo amore di Gesù che si manifesta in maniera forte. E Giovanni scrive che, uscito il traditore, Gesù dice: è così che è stato glorificato il Cristo, e per mezzo suo Dio stesso è stato glorificato. E si lega a questo andar via, a questo allontanarsi di Giuda, proprio con il tradimento di Giuda, dice Gesù, anche se ancora non lo esprime in maniera chiara questo concetto, è proprio con il tradimento di Giuda che è stato glorificato il Cristo, la glorificazione della croce, del sacrificio di Gesù. Di quella che sarà in quel momento, di lì a poco tempo, la sua morte, ma ancor più e ancor meglio, come dirà l'Apostolo Paolo, sarà invece la risurrezione poi di Gesù, che renderà gloria a Lui e che trarrà fuori l'umanità da questa buca, da questo strapiombo, per meglio dire, in cui siamo tutti caduti con il peccato. E Gesù quindi dice: cari miei, mi rimane ben poco tempo per stare con voi prima di andarmene e lasciarvi. Io non sarò più qui, e allora anche se mi cercherete non potrete venire insieme a me, proprio
come dissi precedentemente anche ai capi giudei, ai teologi, a coloro che sono impregnati, ricoperti di concetti che riguardano la scrittura, che riguardano le cose elevate, ma sono solo i concetti che loro hanno. E in qualche modo Gesù rimprovera i suoi, perché anche loro hanno soltanto una parte di quello che dovrebbero avere. Infatti subito dopo, ecco, c'è questo fulcro, questo punto fermo del brano di Giovanni 13 da 31 a 38, è proprio il punto centrale, il versetto 34, dove Gesù dice: e ora vi do un nuovo comandamento, amatevi a vicenda, amatevi come io vi amo. E il profondo amore che vi legherà proverà al mondo che siete miei discepoli. Ecco, questo è un impegno. È una frase che pesa molto, ha un peso enorme. Forse è la frase che pesa più di tutte al mondo, le parole che pesano più di tutte al mondo in tutte le epoche. Io vi do un nuovo comandamento. Vi dovete amare reciprocamente, vi dovete amare nello stesso modo in cui io vi amo. È difficile. Come si può amare come Gesù ama? Gesù vede in trasparenza quello che c'è nel nostro cuore, nella nostra mente, quello che abbiamo interiormente, all'interno del nostro spirito. Lui vede quello che siamo, vede quello che facciamo anche se non è qui accanto a noi, in maniera visibile, appunto, come lui stesso dice. Eppure ci ama ugualmente, ci ama nonostante noi, ci ama nonostante il modo di vivere, il modo di essere che noi abbiamo. E poi dice anche una cosa importantissima: l'amore profondo che vi legherà proverà al mondo che siete miei discepoli. Non proverà al mondo il fatto che siete miei discepoli, il fatto che conoscete la Bibbia a memoria, e neanche il fatto che siete dei benefattori dell'umanità, che fate tante cose, che siete instancabili anche nel fare il bene, che vi comportate anche voi stessi in una certa maniera. Non saranno queste cose a provare al mondo che siete miei discepoli. Sarà il profondo amore, anche il fatto che siete dei benefattori dell'umanità, che fate tante cose, che siete instancabili anche nel fare il bene, che vi comportate anche voi stessi in una certa maniera. Non

Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo, lo ricordo, il vero amore è debole, il vero amore è forte. E abbiamo visto un versetto che si pone come il versetto cardine, come il fulcro su cui ruota l'intero episodio descritto in Giovanni 13 da 31 a 38. Siamo dopo il momento della Santa Cena. Giuda, il traditore, è uscito per andare a denunciare Gesù, per andarlo ad indicare a coloro che poi verranno per arrestarlo. E Gesù dice qualcosa di veramente importante, una sorta di testamento d'amore, una frase che credo dobbiamo tenere in considerazione anche noi in questo momento della nostra vita, in questo momento in cui siamo accomunati dall'ascolto della radio. Gesù dice: ora vi do un nuovo comandamento. Ecco, qual è questo nuovo comandamento? Un comandamento difficile. Lo ricordo: amatevi a vicenda, amatevi nello stesso modo in cui io vi amo, e sarà l'amore profondo che vi legherà a provare al mondo che siete miei discepoli. Siete miei discepoli solo se vi amate in maniera vera, in maniera reale, in maniera profonda, e sarà automatico per coloro che vi guardano, per il mondo, tra virgolette, per le altre persone, sarà automatico capire da questo che voi siete miei discepoli, cioè che mettete in pratica le cose che io vi ho insegnato. Non ci sono altri modi. Ed è difficile, dicevamo. Mi rendo conto che non ci può essere una via di mezzo, non ci può essere una via di mezzo nel seguire Gesù. Non lo si può guardare da lontano, scrutare magari mettendo la mano sopra gli occhi per guardare in lontananza. No, non ci possiamo mantenere lontani da Gesù se vogliamo seguirlo, e non possiamo tenere Lui a distanza da noi se vogliamo essere veramente suoi discepoli. Perché qui ci troviamo, in questo episodio di Giovanni 13 da 31 a 38, ci troviamo ad avere all'inizio, versetto 31, un traditore, Giuda. È un classico, ormai lo conosciamo, è diventato pure un proverbio, un detto per meglio esprimersi. Quando si vuol dire a qualcuno qualcosa di pesante in merito al suo tradimento, tra virgolette, nelle varie questioni della vita che ci riguardano magari, eccetera, diciamo: tu sei un Giuda. Ecco, Giuda, quest'uomo, è diventato appunto proverbiale. Però alla fine, nella parte proprio conclusiva anche del capitolo 13 di Giovanni, quando Gesù dice questa frase: vi do un nuovo comandamento, amatevi, eccetera, eccetera, eccetera, c'è Pietro e Gesù dice in chiusura: io adesso devo andare via, voi dove vado io non potete venire. E Pietro gli dice: Signore, ma dove vai? Gesù dice: guarda, vado in un posto in cui non potete venire, però poi più tardi, quando sarà il momento, mi seguirai, non certo adesso. E Pietro continua, insomma, rincalza, lo sappiamo un po' tutti il carattere di Pietro, e dice: ma insomma, perché non posso seguirti adesso? Dai, su, fammi venire, insiste. E per mettere la ciliegina sulla torta, Pietro proprio la spara grossa, ragazzi, dice: sono pronto a morire per te, Signore, dai, fammi venire. E Gesù, non so come interpretare il tono della voce di Gesù, credo che sia un tono fra il dispiaciuto, l'ironico, l'addolorato, non so bene come renderlo anche con il mio tono di voce. E Gesù comunque, ecco, dice, quando Pietro si esprime con questo "sono pronto a morire per te", Gesù dice: davvero? No, Pietro, prima che il gallo canti mi avrai già rinnegato tre volte. Ecco, cioè, come dire, prima che il gallo canti mi avrai già tradito tre volte. Un altro traditore, cioè c'è Giuda,
che è il traditore proverbiale, ma c'è Pietro che diventa quasi un modello, scusatemi se pronuncio questa frase, un modello per tutti, un modello di tradimento per tutti, perché vedi, quando vuoi tenere lontano Gesù e lo vuoi guardare con questa mano sopra gli occhi a distanza, anche tu sei un traditore, anche tu sei una traditrice, perché lo vuoi tenere distante, staccato, vuoi mettere un muro, una distanza comunque, eh? Quando ci comportiamo, quando noi ci comportiamo così, siamo dei traditori, stiamo tradendo Gesù anche noi, perché si può essere discepoli di Gesù, lo ripetiamo ancora una volta, soltanto manifestando il vero amore di Gesù. E il vero amore di Gesù è debole, perché è un amore che quasi si sottomette, passatemi il termine, agli altri. E l'amore di Gesù si è sottomesso alla morte, l'amore di Gesù si è sottomesso al peccato dell'umanità, l'amore di Gesù si è sottomesso agli sputi, alle frustate, ai chiodi, al disprezzo. L'amore di Gesù si è sottomesso a tutto e a tutti. E quindi il vero amore, quello di Gesù, è debole. Ma il vero amore è forte allo stesso tempo. Perché l'amore di Gesù è così forte da superare tutte queste cose, da oltrepassare il dolore, il disprezzo, la morte, le frustate. Il vero amore, l'amore di Gesù, quindi, è forte. E Gesù vuole darci un campione di questo amore, vuole che in qualche modo, per quello che sappiamo, per quello che possiamo, per ciò a cui arriviamo, anche noi possiamo manifestare un vero amore, un amore debole come il suo, un vero amore, un amore forte come il suo. Vi do un nuovo comandamento: amatevi a vicenda, amatevi come io vi amo. L'amore profondo che vi legherà proverà al mondo che siete miei discepoli. È una sfida per tutte e per tutti noi, ma è una sfida che si può vincere, perché è Gesù che in noi vincerà questa sfida. Basta non tenerlo lontano, basta non tenerlo a distanza, basta non guardarlo con la mano sopra gli occhi, strizzando magari le palpebre per guardare in lontananza questo omino piccolo che può essere diventato Gesù nella nostra vita, no? Tiriamolo accanto a noi, imploriamolo di essere vicino a noi e noi vinceremo questa sfida, perché il vero amore è debole, ma il vero amore è forte. Che il Signore ci benedica.

0: fin qui abbiamo avuto la storia del buongiorno di oggi dal titolo Lasceresti tuo figlio e io non lascio il mio cane, ed anche Appuntamento con Dio, una riflessione sulle pagine del Vangelo. Abbiamo parlato di il vero amore è debole, il vero amore è forte.
1: Sono le ore 6:34.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno ore 6:30.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi la lettura della prima lettera di Paolo a Timoteo, questa volta dal capitolo 6, versetti 11 e 12, dove l'apostolo scrive: «Ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna». Rodney Jones commenta così questi versetti: «Chi parte per la guerra parte armato, chi per una gara sportiva fisicamente preparato. Similmente, quando siamo chiamati al buon combattimento della fede, sarebbe da insensati partire senza le risorse e la preparazione adatte. Come fare allora per essere in condizione di affrontare le sfide di questo combattimento di fedeltà a Gesù Cristo e alla sua chiamata? Paolo identifica alcuni elementi essenziali per questa preparazione, tutte caratteristiche esercitate nel contesto di relazioni interpersonali. I primi cristiani lo hanno compreso profondamente quando, subito dopo il giorno di Pentecoste, si incontravano regolarmente per attendere all'insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna e alla preghiera. Tutte le battaglie in generale e il combattimento della fede in particolare non vanno combattute da soli. Abbiamo il privilegio di far parte di una schiera di persone impegnate nella stessa sfida, cioè la Chiesa. Viviamo appieno questa risorsa.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 29. Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». E ancora Ebrei, capitolo 11, versetto 1. «La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono». Non limitarsi alle cose che si vedono. Due uomini discutono e camminano insieme lungo una strada molto commerciale. Gianni trova che il mondo è sbagliato e si pone delle domande sul senso della vita. Un po' a disagio, il suo amico Felice cerca di cambiare discorso, ma Gianni insiste. Evidentemente è più facile chiudere gli occhi. «Non serve a niente riflettere su ciò che non si vede», è la risposta. Allora Gianni gli parla dell'aldilà. Felice replica: «Da dove deduci che dopo la morte si risuscita? È inevitabile, altrimenti che cosa sarebbe la vita?» «Ah, molto scientifica la tua spiegazione». Questo dialogo, tratto da un fumetto apparso su una rivista, ci ha colpito per la sua conclusione. Essa induce a pensare che, per essere giusta, una spiegazione debba essere scientifica. Ciò è falso. E molti lo sanno, ma i mezzi di comunicazione diffondono l'idea che soltanto la scienza è degna di fiducia. Tuttavia la scienza dà spesso una visione molto parziale della realtà, perciò può essere ingannatrice. Limitandosi a ciò che l'uomo percepisce direttamente o grazie ai suoi strumenti, spesso gli scienziati escludono Dio dai loro ragionamenti e disconoscono il mondo spirituale. Non possono rispondere agli interrogativi sul significato dell'esistenza. La fede non si ferma a ciò che si vede, ma risale a colui che è la sorgente di tutto. Essa ascolta Dio e crede alla sua parola, che ci fa conoscere molte cose che non si vedono. Chi riceve Gesù come proprio Salvatore entra in una relazione completamente nuova con Dio, nella sfera del suo amore, della vita eterna. Rispettiamo pure le spiegazioni scientifiche, ma prima di tutto diamo fiducia a Dio, nostro creatore e nostro salvatore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, veramente è piacevole poter condividere questi minuti insieme. Oggi è il 23 maggio e leggeremo dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 5, il verso 6. In questa porzione di scrittura si parla di un evento molto noto in cui Gesù guarisce un uomo infermo da 38 anni. Fin qui ci sembra che Gesù facesse un'opera gloriosa per farsi conoscere dal mondo come Salvatore, Signore e Autore di vita. Ma quello che mi colpisce è la domanda che pone all'uomo che giaceva disteso a terra. Vuoi essere guarito? Ma come? Certo che voleva essere guarito. Ma quella di Gesù non era una domanda provocatoria o pretestuosa. Quella domanda voleva rivelare un'intenzione e un interesse molto più profondi di quanto pensiamo. Infatti quella domanda andava oltre ciò che sembrava essere ovvio, perché implicava una presa di coscienza per l'uomo. E mi spiego. L'infermità era diventata, per quell'uomo, una situazione di comfort. Non partecipava a nessuna cosa, ma giaceva sperando nell'elemosina di gente pietosa. Non si assumeva responsabilità perché diceva lui: «Non c'è nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua si agita». È probabile che non riuscisse davvero, ma avrebbe potuto farsi avvicinare al bordo della piscina per buttarcisi dentro da solo. Questo non lo so, ma credo che Gesù volesse mettere l'uomo di fronte alla necessità di cambiare vita. Una volta guarito, perché non avrebbe più avuto scusanti per non provvedere a se stesso. A questo punto pongo noi tutti la stessa domanda: vuoi essere guarito? La guarigione fisica o spirituale può avvenire in un attimo, ma cambiare certe abitudini e abbandonare certe attitudini richiede un impegno costante che deve dimostrare non solo a Dio, ma a noi stessi che vogliamo davvero diventare figli diletti e che non vogliamo più dare la colpa ad altri se il nostro cammino di fede è lento e faticoso. Ed è scritto così nel verso di oggi. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?»
2: Il titolo di oggi è «La domanda che cambia tutto». Questa storia è straordinaria. Un giorno come tanti, mentre Gesù, il figlio di Dio, camminava sulla terra come vero uomo e vero Dio, si trovò accanto alla piscina di Betesda. Lì notò un uomo paralizzato, disteso sul suo lettino. Le acque della piscina erano miracolose. Non appena si agitavano, chi vi si gettava per primo veniva guarito. Gesù sapeva che quell'uomo era malato da 38 anni e voleva immergersi in quelle acque, ma gli chiese: «Vuoi guarire?» Perché questa domanda? Sembra quasi inopportuna. Vedi, in quel momento Gesù stava chiedendo a quell'uomo se era disposto a fidarsi di lui anziché delle acque. Era difficile per lui restare a guardare mentre altri venivano guariti. Così come è stato difficile per te rimanere nella stessa condizione per tanto tempo, chiedere un miracolo e non vederlo. Oggi Gesù ti fa la stessa domanda: vuoi guarire? Non è il momento di fare di più, ma di avere più fede. Rispondi: sì, mi alzerò se tu mi aiuterai. A volte sembra che Dio sia distante, ma Lui ti sta rispondendo: sto cercando di mostrarti la mia presenza. Come quell'uomo, anche tu puoi rialzarti oggi. Gesù vuole guarirti, fidati di Lui.
3: La descrizione di quest'uomo che non biasimo e che stava disteso davanti alla piscina da ben 38 anni è l'immagine di chi si è arreso, di chi non spera più, di chi dice: non ho nessuno, il mondo non mi vede, non si accorge neanche che esisto, e mi chiedo a questo punto, infatti esisto veramente? Un uomo che aveva riposto la fiducia nelle risorse umane, nella sua grinta, nello scatto fulminio di buttarsi in una piscina prima degli altri, ma non c'era mai riuscito, perché da solo non poteva riuscirci. La verità è che ognuno di noi preferisce aiutare se stesso piuttosto che gli altri. Ed è così che l'uomo aveva perso ogni speranza. L'uomo paralitico di oggi può anche essere quel vecchietto che sopravvive da solo. Ogni tanto lo intravedi, va avanti con fatica, porta con sé un sacchetto di plastica, con quelle poche cose che riesce a comprare, con una misera pensione e non ha nessuno che gli dia una mano. Può essere quell'uomo sovrappeso, strano, asociale, introverso. È stato vittima di abusi quando era ragazzino e non si è mai ripreso, e ne ho conosciuto uno davvero. Può essere un ragazzino poco più che adolescente, diverso, vulnerabile, sensibile, vittima di bullismo. L'unico rifugio dalla cattiveria è la sua stanza, mentre fuori subisce una crudele istigazione al suicidio. E anche di lui le cronache ne hanno parlato. Cosa possiamo fare noi quando ci troviamo di fronte a questi fragili figli di un Dio minore? Quello che ha fatto Gesù con il paralitico. Vuoi guarire? Io sono la resurrezione e la vita. Tu vuoi vivere? Gesù non gli ha proposto la speranza, gli ha offerto una certezza. Gesù ha dato a noi un comandamento: andate, predicate, imponete le mani. E allora anche noi, come il maestro che ha incontrato il paralitico, incontreremo di certo il vecchietto, l'uomo, l'adolescente. Avviciniamoci a loro e diciamogli: vuoi guarire? Vuoi vivere? Concludo con il Vangelo di Matteo, capitolo 25, verso 40. In verità vi dico che tutte le volte che l'avete fatto uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Il Vangelo della grazia è molto pratico. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati anche oggi 6 giugno. Dal Vangelo di Giovanni, oggi leggeremo nel capitolo 2 il verso 6. Quando ero ancora bambina, ho letto del miracolo delle nozze di Cana, da cui è tratto appunto il verso che leggeremo, e ricordo molto bene di aver provato gioia e sollievo perché avevo capito che da quel momento Gesù usciva allo scoperto e iniziava la sua missione. Era stato invitato a un matrimonio e questo mi fa pensare che fosse un personaggio ben visto, tanto da esservi giunto con tutti i discepoli. A quel tempo i matrimoni in Galilea coinvolgevano tutta la comunità perché erano occasioni per stringere legami, alleanze e aiuti reciproci, anche economici. Duravano, pensate, 7 giorni, con danze, banchetti, fiaccolate e processioni, e rifiutare l'invito era una grave offesa. Gesù comincia il suo ministero in un momento quindi di gioia, perché è Lui la gioia stessa. Gli sposi non dovevano correre il rischio di rimanere senza vino perché sarebbero stati marchiati per questo per tutta la vita. Quindi Gesù provvede ciò che manca. Era questo il suo ministero, provvedere la salvezza a un'umanità che da sola non poteva assicurarsi. Gesù trasforma in vino un'ingente quantità d'acqua perché la sua grazia è sovrabbondata per ognuno di noi. Ma dov'era contenuta quell'acqua? Erano vasi di pietra, la cui acqua serviva al lavaggio delle mani di ogni ospite, rito molto sentito e seguito a quell'epoca, ed erano vasi di pietra, quindi non contaminabili. Quel piccolo gesto di purificazione rappresentava la vecchia legge, ma ora Gesù trasformava la fredda acqua che purificava solo nell'esteriore in vino nuovo, che simboleggia l'amore di Dio, la gioia e la salvezza, anche in vista di un matrimonio celeste, quando lo sposo, cioè Gesù, incontrerà la sua sposa, la Chiesa, per una gioiosa convivenza eterna alla presenza di Dio. Ed è scritto così nel verso di oggi: c'erano là 6 recipienti di pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno 2 o 3 misure.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Vasi nobili. Sai quale fu il primo miracolo di Gesù? Non fu una guarigione, nemmeno una liberazione. Pensa che impatto avrebbe avuto se fosse stata la resurrezione di Lazzaro. Eppure, da straordinario anticonformista quale era, lui scelse di trasformare l'acqua in vino alle nozze di Cana, preannunciando il vero scopo per cui era venuto. La Bibbia dice che c'erano 6 recipienti di pietra, quelli che si usavano per la purificazione. Lui infranse l'ordine religioso del tempo, fece una cosa nuova, trasformò i vasi della tradizione religiosa in vasi nuovi.

0: segno di un nuovo patto, una nuova era, un nuovo inizio. 6 era il numero di quei recipienti. 6 è il numero che rappresenta l'uomo nella parola di Dio. Caro amico e cara amica, noi eravamo dei recipienti di pietra sporchi e senza alcun valore, ma Gesù ci ha trasformato in vasi nobili, otri nuovi che contengono e manifestano il vino nuovo che c'è in loro. Ma ci sono molti che ancora contengono acqua perché non credono in Gesù, nella potenza della sua parola miracolosa. Questo è il giorno di decidere se continuare ad essere recipienti di pietra o essere trasformati in vasi nobili. Se ancora essere vasi per la purificazione dei religiosi o essere vasi di gioia contenenti il vino nuovo, il sangue di un nuovo patto di salvezza e speranza che Cristo ha sancito morendo sulla croce per noi. Cosa deciderai?
1: Quanto è bella questa immagine della trasformazione da vasi della tradizione religiosa in vasi nuovi. È proprio questo che fa lo Spirito di Dio in tutti quelli che gli aprono il cuore. È una trasformazione che libera dal sistema della tradizione religiosa ed instaura una nuova relazione, un nuovo inizio. Praticamente si passa dalla religione ad una relazione. Tutto questo mi richiama alla mente il battesimo di Gesù nel fiume Giordano, figura dell'uomo vecchio che rimane sepolto nelle acque e che ne esce come un uomo nuovo, un uomo cioè rinato nello spirito, con un nuovo proposito e una coscienza rinnovata dal tocco di Dio. E come leggiamo nel capitolo 6 dell'Epistola ai Galati, in Cristo Gesù, infatti, non hanno alcun valore né la circoncisione né l'incirconcisione, ma la nuova creatura. È quella che ha valore. E oggi ti chiedo, vuoi essere anche tu una nuova creatura? Se la tua risposta è sì, chiedi a Gesù di togliere da te tutto quello che di negativo il passato ha prodotto e di rinnovarti nel cuore, nella mente e nello spirito. E anche tu potrai godere di quel nuovo patto di salvezza e di speranza che Gesù ha stipulato attraverso la croce. Sia benedetto quel patto in eterno. Un abbraccio grande e un caro saluto a tutti voi.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Sono le ore 7:22.

Amici ed amiche, un ben trovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi auguro un buon ascolto. Allora iniziamo subito questa meditazione con annunciare il titolo della meditazione stessa, ed è La conquista della morte. Leggiamo nella seconda lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto al suo collaboratore Timoteo, al capitolo 1, il verso 10. E dice così: Egli, cioè Gesù, ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Una delle più fantastiche affermazioni cristiane è: Gesù Cristo risuscitò dai morti. Sapete, essa richiede il massimo sforzo della fiducia umana. Gli esseri umani hanno cercato con tutta la loro intelligenza e inventiva di sconfiggere la morte, ma soltanto Cristo ne ha rivendicato la conquista, sia sconfiggendola con la sua personale esperienza e sia privandola del suo potere sugli altri. Il famoso regista attore Woody Allen guarda alla morte e al disfacimento del corpo con terrore. Per lui è addirittura un'ossessione. Scherzandoci su, una volta disse: Non è che ho paura di morire, solo che quando accadrà non voglio esserci. Sapete, Gesù Cristo però salva i suoi da quell'errore, anzi da quell'orrore. Consideriamo una delle sue più grandi definizioni di sé, quando disse: Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Questo è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, al verso 25. Sapete, amici, questi versi contengono una doppia promessa di Gesù ai suoi seguaci. E la prima è che il credente che vive non morrà mai, perché Cristo è la sua vita e la morte gli sembrerà soltanto un episodio secondario. La seconda affermazione è che il credente che muore invece vivrà di nuovo, perché Cristo è la risurrezione. Così Cristo è per il credente la vita, appunto, di quelli che vivono e la risurrezione di quelli che muoiono. Cristo trasforma sia la morte e sia la vita. Ho avuto
il privilegio di assistere al passaggio all'altra vita di alcuni credenti e devo dire è stata un'esperienza fantastica, in quanto avevano il loro viso alla gioia. Un simile atteggiamento, privo di paura, addirittura gioioso nei confronti della propria morte imminente, è possibile soltanto grazie alla resurrezione di Gesù e del suo trionfo sulla morte. I simboli del pane e del vino dell'ultima cena, che sono la testimonianza ad oltranza che tutti i figli di Dio continueranno a prendere per ricordare sì la sua morte, ma la sua distruzione. E alleluia per questo. La resurrezione di Gesù ci garantisce anche sulla potenza di Dio, poiché ne abbiamo bisogno sia nel presente come del suo perdono per il passato. Dio è davvero capace di cambiare la natura umana, di rendere caritatevoli le persone crudeli e dolci le persone acide. È capace di prendere delle persone che sono spiritualmente morte e renderle vive in Cristo. Cercare di diventare un cristiano secondo il Nuovo Testamento è un evento tanto radicale che nessuna espressione verbale può fargli giustizia, se non la morte e la resurrezione. La morte alla vecchia vita fatta di egocentrismo e la resurrezione a una nuova vita piena d'amore e di eternità. Allora amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. E vi saluto e vi ringrazio con tutto il cuore per la vostra attenzione e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu sei con me, di Davide Di Lecce. La canzone di oggi al disco Highlight è in inglese e si chiama Remain Emmanuel. Cantata da Brandon Lee, è un omaggio all'amicizia con Davide Di Lecce, di cui in questi giorni stiamo ascoltando il CD Tu sei con me. Brandon Lee e Michael Bunn sono due figure molto importanti per la crescita personale e spirituale di Davide Di Lecce. Sono due uomini di Dio che hanno compreso da Gesù l'importanza di vivere una vita ripiena di Spirito Santo, che parte dall'intimità ricercata con Lui, dalla quale scaturisce la gioia di servirlo nella vita privata, nella famiglia, nella vita di comunità e nel ministero. Sta iniziando Remain Emmanuel, Brandon Lee.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Logos, l'Uniradia Pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti 12 e 13. Compite la vostra salvezza. La tua volontà è in accordo con quella di Dio, ma nella tua carne c'è un'inclinazione che ti condiziona e ti toglie la forza di fare quello che tu sai di dover fare. Quando il Signore penetra nella coscienza di un individuo, il primo atto della coscienza è di risvegliare la volontà, che è sempre in armonia con Dio. Tu obietti, ma io non so se la mia volontà è in accordo con Dio. Guarda a Gesù e troverai questo accordo. Guarda a Gesù, ed allora la tua coscienza e la tua volontà saranno sempre consenzienti con Lui. Ciò che ti spinge al dubbio è qualcosa di meno profondo della volontà. È una deviazione o un'ostinazione, sentimenti che non possono certo essere in armonia con Dio. Nelle profondità dell'uomo c'è la sua volontà, e non il peccato. Nel creare l'uomo Dio ha fatto della volontà un elemento essenziale, mentre il peccato è un'inclinazione perversa che è entrata in lui. In chi è nato di nuovo, la sorgente della volontà è onnipotente, poiché è Dio quel che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza. La tua parte è di elaborare con concentrazione e attenzione quello che Dio opera in te. Non che tu debba operare la tua propria salvezza, ma compierla, intanto che fondi la tua vita in una fede incrollabile, nella completa e perfetta opera di redenzione del Signore Gesù. In questo modo, la tua volontà non si oppone a quella di Dio, perché la volontà di Dio è la tua, le tue scelte sono secondo i suoi piani e la vita scorre naturalmente come il respiro. Dio è la sorgente della tua volontà e quindi tu sei nella condizione di poter compiere la volontà di Dio. L'ostinazione è un atteggiamento scioccamente ottuso che rifiuta di essere illuminato. L'unico trattamento possibile contro di essa è quella di farla saltare con una carica di dinamite. E la dinamite è l'obbedienza allo Spirito Santo. Credo io veramente che il Signore è la sorgente della mia volontà? Non solo Dio vuole da me che io faccia la sua volontà, Dio è anche in me per metterla in atto.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Edizioni GBU Roma.

pensando ai tuoi progetti, con in mano i tuoi sogni e i viaggi da fare. Svegliarsi la mattina per poi sentirsi dire: andrà tutto bene.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide Di Lecce. Un cuore puro è il brano che ascoltiamo oggi al Disco Highlight, tratto dal CD Tu sei con me, di Davide Di Lecce. Scritta da Davide insieme al worship leader e amico americano Michael Bunn, trae ispirazione dal Salmo 51, dove il re Davide riconosce davanti al Signore di essere imperfetto, di sbagliare spesso, e chiede a Dio di mondarlo da tutte le iniquità commesse, di purificarlo, di creare in lui un cuore puro, affinché la sua bocca possa riprendere a proclamare con gioia e libertà la lode al Signore. A Davide di Lecce sta molto a cuore questo canto, perché è anche una preghiera personale al Signore. Ascoltiamola, e che possa divenire anche la nostra preghiera. Un cuore puro. Davide di Lecce.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: Tu sei con me, di Davide Di Lecce.
2: Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Buongiorno, io sono Roberto e mi trovo ancora qui davanti ai microfoni della nostra emittente per avere un nuovo incontro, un nuovo appuntamento con te alla stessa ora per poterti augurare una buona giornata, un buon 6 giugno.

anche oggi avremo la possibilità insieme di riflettere su un argomento di attualità o di interesse che prettamente ci coinvolge direttamente, intervallato da della buona musica. Quindi non scappare!

Oggi vorremmo dare risposta a un detto il cui significato è estremamente importante e che noi ben conosciamo. Il detto in questione è il seguente: non fare al tuo prossimo ciò che vorresti lui non facesse a te.

Questo detto molto conosciuto, il cui significato appunto è quello di non fare del male al proprio prossimo se non vogliamo che lui ci contraccambi in senso negativo ovviamente, trova nella Sacra Scrittura, nella parola di Dio, il suo reale originario significato, che è espresso in maniera un po' diversa, esattamente al contrario. Infatti l'Evangelista Matteo, al capitolo 7 e al versetto 12, ci propone questo invito rivolto da Gesù ai suoi discepoli e di riflesso a tutti gli uomini, quindi anche noi, che dice: «Tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti».

Con le parole che abbiamo lette e riportate dall'Evangelista Matteo, di guardare ai nostri simili con affetto, con stima, comportandoci con loro come se fossero i nostri migliori amici, le persone alle quali vogliamo veramente bene. In definitiva, siamo dunque chiamati a dargli quello che noi ci aspetteremo da lui, senza dimenticare il fatto che Dio ci vuole suoi collaboratori, compiendo in questo modo la sua volontà. In altre parole, che cosa ci viene richiesto? Se noi siamo egoisti, non ci possiamo sicuramente aspettare che il nostro prossimo non lo sia a nostro danno. Se noi mettiamo qualche persona nelle condizioni di soffrire, ebbene non potremmo solamente che attenderci che lui a sua volta ci procuri delle sofferenze. Eppure se noi ci guardiamo attorno, ci sono persone che soffrono ed hanno un grande bisogno. Le associazioni di volontariato in questo sono delle vere e proprie maestre, perché ci ricordano come, in maniera senza fine di lucro, quindi disinteressata, dà un po' del suo tempo, un po' del suo affetto e, se necessario, anche un po' di quello che ha verso coloro che soffrono. Noi ci comportiamo allo stesso modo?

Il succo del discorso, di quanto abbiamo detto fino a questo momento, è il seguente. Riflettiamo un po' su cosa ci aspettiamo dagli altri. A volte sembrano cose senza senso, eppure hanno un gran significato. Ci aspettiamo qualche complimento. Ci aspettiamo di essere più compresi ed amati. Spesso pretendiamo che gli altri si comportino in un determinato modo nei nostri confronti, ma non facciamo nulla per comportarci correttamente nei loro riguardi. Perché dunque pretendere dagli altri stima, rispetto, se noi non siamo poi disposti a restituirglielo? Ci lamentiamo del loro comportamento, ma se ci guardiamo allo specchio con obiettività, scopriremo come anche noi non sappiamo comportarci in un modo migliore.

C'è un rimedio, la correttezza nei confronti del nostro simile, ed è quello di fare nostri gli insegnamenti delle sacre scritture, della parola di Dio, perché credere in Dio ci comporta anche un riconoscimento da parte sua a vivere una vita gratificante anche nel confronto con il nostro prossimo, il confronto nella quotidianità, nei nostri rapporti di lavoro, di scuola, nel campo dello sport, eccetera, eccetera. Rifletti e vedrai come la parola di Dio non sbaglia mai.

Ed ora raccogliamoci brevemente in preghiera. Grazie Padre Celeste perché ci hai voluto ricordare questo detto. Noi vogliamo fare del bene perché dagli altri ne riceveremo questo. Aiutaci a farlo affinché sia applicata la tua parola nelle nostre vite, per una vita esuberante e piacevole. Grazie Padre, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Hai già riconosciuto la sigla che porta al termine anche questo numero della nostra trasmissione. Nell'augurarti una buona giornata, io ti ricordo che domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze ci sarà un nuovo incontro. Vorrai essere presente? Io lo sarò. Un ciao dunque

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 6 giugno 2026, un benvenuto a tutti all'ascolto. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniani di sorveglianza costiera a Goruk e sull'isola di Quesm, a scopo difensivo contro ulteriori attacchi. Lo ha annunciato il comando centrale americano, confermando inoltre di avere abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha annunciato di avere bombardato il sito per autodifesa. In seguito all'attacco, i Pasdaran hanno preso di mira il Kuwait con missili e droni. Stessa situazione anche in Bahrain, dove, secondo quanto riporta l'agenzia Tasnim, sono scattate le sirene di sicurezza. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di avere attaccato basi nemiche nei 2 territori dopo i raid aerei statunitensi contro le installazioni radar in Iran. Trump ha dichiarato che si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra Washington e Teheran. Sul fronte diplomatico, l'Iran ha smentito le indiscrezioni circa il suo consenso per il trasferimento all'estero dell'uranio arricchito e restano forti divergenze sulla sorte dei beni iraniani congelati e sulla revoca delle sanzioni. Intanto si intensificano i combattimenti in Libano. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, almeno 12 persone sono state uccise nelle ultime ore in raid israeliani tra le aree di Tiro e Nabatieh. Sul piano economico, l'Unione Europea esclude al momento carenze di carburante per aerei. Bruxelles ribadisce la necessità di una rapida riapertura dello stretto di Hormuz, pur assicurando che le scorte di emergenza garantiscono una situazione di stabilità. A Hebron, in Cisgiordania, secondo quanto riferito dai media locali, le truppe israeliane hanno aperto il fuoco contro un veicolo, un bambino di 7 mesi è morto. Cronaca italiana, sono passate da poco le 5 a Porto Sant'Elpidio nelle Marche quando in via Trentino una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta mentre altre 2 sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense. Secondo chi indaga, il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman e per questo nella notte fra venerdì e sabato il pubblico ministero Storari ha disposto il fermo di un 51enne indiano che nelle testimonianze degli operai migranti raccolte dal nucleo ispettorato lavoro dei carabinieri viene definito il cane da guardia della multinazionale americana delle costruzioni ed è ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano. 2 persone sono state fermate nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da 2 colpi di pistola nel pomeriggio di ieri a Bosco Trecase in provincia di Napoli. Secondo le prime indiscrezioni, l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi, il deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno rispettivamente 33 e 27 anni e sarebbe stato il più giovane ad aprire il fuoco. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ribarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano nella notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori della squadra mobile stanno intanto interrogando gli altri 7 perquisiti che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Il giovane fermato sarebbe un 19enne di origini peruviane. Sul taglio delle accise sui carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo l'emergenza, è un problema molto contingente ma anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia. Queste le parole del vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Antonio Tajani alla vigilia della scadenza della proroga del taglio delle accise sui carburanti. Rinviati a giudizio
giudizio i quattro medici che ebbero in cura il giornalista e autore TV Andrea Purgatori, scomparso nel luglio 2023. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare di Roma al termine di una lunga udienza nel corso della quale sono state ascoltate tutte le parti coinvolte. Ai sanitari viene contestato il reato di omicidio colposo. Nel patto il giudice ha inoltre autorizzato la citazione come responsabili civili delle due strutture sanitarie nelle quali Purgatori era stato ricoverato prima del decesso. Il tribunale ha anche ammesso nel processo una compagnia assicurativa e riconosciuto ai familiari del giornalista il diritto di costituirsi parte civile. La prima udienza è stata fissata per il 12 gennaio prossimo. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone in espansione sull'Italia centro-meridionale. Il tempo stabile, in prevalenza soleggiato. Sull'Italia settentrionale invece l'alta pressione non sarà così presente. Piogge anche intense interesseranno Alpi e Prealpi soprattutto durante la mattinata. Più soleggiato e asciutto invece sui settori costieri. Venti dai quadranti meridionali, mari mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. E auguriamo a tutti voi un buon sabato.

0: Ciao bambini e benvenuti a una nuova puntata del nostro programma Ma che bravo, che è dedicato proprio a voi. In studio, insieme a me, che sono Maria Francesca, c'è sempre
1: Aurelia. Ciao bambini e bentrovati.
0: C'è anche il nostro Tommy, il pappagallo dalle piume variopinte.
1: Wow! Sai Tommy, ci fa molto piacere che ci vieni a trovare.
2: Ah, anche a me fa piacere stare con voi e con i nostri bambini ascoltatori.
1: Tommy, sai, ai bambini piacciono molto gli animali.
2: Oh, a me piacciono tanto i bambini, ma non devono essere cattivelli però.
1: Cattivelli? E dalla tua vocina mi pare di capire che hai avuto qualche brutta esperienza con qualche bambino birbantello. Che ne dici Maria Francesca? Sembra anche a te?
0: Pare proprio di sì, ha un aspetto un pochino più triste del solito.
1: E magari sarà stata una cattiva esperienza, ho ragione?
2: Sì, sì. Un giorno un gruppo di bambini mi ha fatto prendere un grande spavento.
0: Oh Tommy, ci dispiace tanto. Purtroppo, sai, ci sono dei bambini che a una certa età, quando credono che stanno per diventare grandi e che possono permettersi di fare certe cose, sanno essere molto cattivi. Su, dai, raccontaci cosa ti è successo. Sfogarti ti farà bene.
1: Sì, sì, sono curiosa anche io di saperlo.
2: Allora, stavo svolazzando nel parco ed ero tranquillo. Era una bellissima giornata.
1: E fin qui ci siamo.
2: Ero sul ramo, ma poi ho deciso di andare sul prato in mezzo ai fiori.
0: Bene, mi è sembrata un'ottima idea.
1: Ma mi sembra di capire che la tua passeggiata, svolazzata volevo dire, terapeutica è stata interrotta.
2: Già, un gruppetto di 5-6 ragazzi mi ha circondato. Gridavano: che bel pappagallo, chissà se è scappato da un circo. Se, figuriamoci io in un circo.
1: Magari che voli attraverso un cerchio infuocato.
0: Tu sei uno spirito libero, la vita del circo non ti si addice proprio.
1: E poi? Dai, continua, cos'è successo? Hanno cercato di prenderti ovviamente.
2: Uno mi voleva imbalsamare, un altro mi voleva vendere. Mi sono visto perso, sapete? E per fortuna che non ho parlato.
1: Ah, infatti, se avessero capito che sai parlare, non ti avrebbero lasciato perdere di certo. Povero Tommy.
0: Effettivamente, guarda Aurelia, ha le piume un po' arruffate.
1: Vero?
2: Ah, la mia coda non ha più le piume lunghe di cui andavo fiero. Uffa!
1: Dai Tommy, l'importante è che non ti hanno preso.
2: Ma io mi sono difeso. Cosa pensate? Dopo qualche beccata nei punti giusti li ho fatti scappare tutti.
0: Bravo Tommy, siamo fieri di te. Purtroppo alcuni bambini, quando si trovano insieme ai loro amici, si sentono più forti e capaci di fare queste monellerie e si atteggiano a dei piccoli bulli prepotenti.
2: Già, ma se fossi io il papà, gliene darei di santa ragione.
1: Ma sai, tante volte l'indole cattiva di alcuni bambini non si corregge molto facilmente e sembra che né la punizione dei genitori, né i provvedimenti o le strategie che usa la scuola in questi casi riescano ad ottenere i risultati sperati.
2: I poveri pappagalli come me ne fanno le spese.
0: Caro Tommy, come sarebbe bello se tutti i bambini, crescendo, mantenessero quella sincerità e tenerezza tipiche della loro età. Invece, spesso, fanno disperare i propri genitori per la loro disubbidienza.
1: Ma sapete bambini, e sai caro Tommy, che c'è stato un bambino che è stato davvero buono e non ha dato nessun problema e nessuna preoccupazione ai suoi genitori. È stato sempre obbediente sia alla mamma che al papà e a Dio. Mi chiedo se voi avete mai incontrato un bambino così.
2: Io proprio no.
0: No, neanche io. Ma il bello è che questo ragazzo non ha peccato neanche quando è diventato grande. Sapete dirmi chi è?
1: Bella domanda, Maria Francesca. Ma Penso però che i bambini debbano pensare alla risposta, per cui ne approfittiamo e mandiamo un bel canto. Che ne dite?
2: Sì, evviva, evviva!
1: Quale canto mandiamo, Maria Francesca?
0: È un canto che lancia un messaggio proprio riferimento all'argomento di cui stiamo trattando. I capricci, no!
3: Bambini, sapete qual è il primo comandamento con promessa scritto nella Bibbia?
4: Io lo so, onora tuo padre e tua madre.
3: Brava! E qual è la promessa?
4: Che i nostri giorni in terra verranno prolungati.
3: Bene.
5: 1, 2, 3.
3: E ora cantiamo insieme come possiamo onorare mamma e papà e piacere a

0: Allora, chi è stato questo miracolo?
1: Dai Tommy, sforzati. Di chi stiamo parlando ogni puntata? Ma sei proprio un distratto. Un bambino molto speciale. E mica ce ne sono stati tanti, eh?
0: Ah, è Gesù!
2: Sì, Gesù. La Bibbia ci dice che Gesù cresceva in sapienza, in altezza e in grazia davanti a Dio e agli uomini.
0: Oh, che bello! Beato lui!
1: Sapete, quando Gesù era piccolo, come ogni bambino, ha trascorso la maggior parte del tempo con Maria, sua mamma, imparando a camminare, a vestirsi, a fare qualche cosa per aiutare la mamma, magari portava i secchi d'acqua a casa per lavare, per bere, e poi passava il tempo nella bottega di falegname del papà. Voleva aiutarlo, rendersi utile.
2: In casa Maria e Giuseppe inculcavano a Gesù l'amore per il Signore Dio e i comandamenti raccolti nella legge, il Vecchio Testamento, anche se Gesù già lo conosceva e l'amore per Dio e il prossimo erano in lui già una cosa innata.
0: Allora c'era solo il Vecchio Testamento, vero?
1: È certo che c'era solo il Vecchio Testamento. Il Nuovo è stato scritto dopo la venuta di Gesù sulla terra. Gesù aiutava Maria e Giuseppe di buon grado. Ah, mi sembra di vedere Giuseppe mentre gli insegna a piantare un chiodo o a costruire un piccolo tavolo.
0: Ma Gesù non giocava mai con gli altri bambini?
2: Certo, certo,
0: vero?
1: È certo che c'era solo il Vecchio Testamento. Il Nuovo è stato scritto dopo la venuta di Gesù sulla terra. Gesù aiutava Maria e Giuseppe di buon grado. Ah, mi sembra di vedere Giuseppe mentre gli insegna a piantare un chiodo o a costruire un piccolo tavolo.
0: Ma Gesù non

0: Dino gettava la semente nella terra durante la semina, perché poi ne parlò nelle sue parabole e i suoi occhi contemplavano i colori brillanti dei fiori che crescevano sui fianchi delle colline.
1: Wow, avete fatto un ritratto bellissimo di questo bambino, il contrario di quelli che ho incontrato io.
0: Eh sì, ma Gesù era un bambino speciale ed era Dio stesso. Aveva il cuore pieno d'amore per Dio Padre e per i suoi genitori terreni e desiderava non dar loro alcun dispiacere.
2: Infatti, nella Bibbia, quando si parla di lui, viene detto che Gesù prendeva piacere nel fare la volontà di Dio, cioè che ubbidire a suo Padre Celeste, a Maria e a Giuseppe, era ciò che più gli faceva piacere.
1: Beh, adesso io direi che ci sta proprio bene un canto.
0: Sì, bella idea.
2: Hai ragione. Così subito dopo il canto, Aurelia ci racconterà una storia. La storia di Giacomino e Guglielmo, che impararono a loro spese a non essere così tanto disubbidienti.
1: Aurelia, cosa ascoltiamo? Dilla, dilla!
0: Il canto che ascolteremo mi ricorda tanto quando ero bambina. Si intitola Lo sai tu che sei un tempio.

Guglielmo e Giacomo non riuscivano a capire perché era vietato loro salire sugli alberi. Gli altri ragazzi si divertivano talmente tanto ad arrampicarsi sugli alberi. Guglielmo e Giacomo avevano chiesto al loro papà il permesso, ma aveva detto sempre di no. Quando il ragazzo che abitava sul loro stesso pianerottolo seppe che Guglielmo e Giacomo non avevano il permesso di salire sulle piante, cominciò subito a raccontare di quante belle cose si vedevano dagli alberi e avrebbero potuto ammirare tante, ma tante belle cose. E così riuscì a creare nei due fratellini una gran voglia di vedere quelle belle cose. Un giorno, mentre il papà di Giacomino e Guglielmo era occupato nel suo ufficio, Giacomino disse:

0: Scendiamo in giardino e saliamo su quell'albero alto alto. Tanto papà è talmente occupato che non ci scoprirà.
1: Buona idea!
0: Esclamò Guglielmo. E mentre Guglielmo faceva la guardia, Giacomino salì sul ramo.
1: Cosa vedi?
0: Gridò Guglielmo.
1: Niente, rispose disilluso Giacomino.
0: Ma forse non sei salito abbastanza in alto, vai più su.
1: Cosa vedi?
0: Niente, non vedo niente.
1: Ma vai più in alto che puoi.
0: Giacomino salì ancora più su, fino a toccare quasi la cima. All'improvviso scivolò e cadde a terra.
1: Guglielmo era atterrito. Giacomino soffriva tanto. In un primo momento non sapeva che cosa fare, ma avrebbe dovuto dirlo a suo padre. Aveva tanta paura, ma non poteva fare altrimenti, perché Giacomino era ferito.
0: Guglielmo corse da suo padre e gli raccontò in fretta quello che era successo. Il padre scappò subito nel giardino e raccolse il bambino teneramente, lo portò a casa e chiamò il dottore. Aveva le lacrime agli occhi. I due fratelli compresero finalmente perché il loro papà non permetteva loro di salire sugli alberi. Giacomino e Guglielmo erano due cari ragazzi, ma facevano sempre lo stesso sbaglio. A volte erano buoni ed ubbidienti, ma altre volte facevano i bricconcelli. Il bambino che giocava con loro era anche molto cattivo, direi. Diceva delle bugie, perché aveva detto che si vedevano delle cose meravigliose dalla cima degli alberi, ma non era così. Tutti i bambini a volte sono un po' birbantelli, ma disubbidire e dire le bugie non è una cosa buona, e a Dio non piace che noi diciamo le bugie.

0: proprio così, Aurelia. A Dio non piacciono i bambini che dicono le bugie, e neanche ai genitori, sai. Quando lo fanno i miei bambini...
1: Non ti piace questa cosa, vero?
0: No, sanno riuscire a farmi andare su tutte le furie. Ma questa è la nostra sigla.
1: È vero, non ci avevo fatto neanche caso.
0: Arrivati già alla fine della nostra puntata.
2: Che peccato.
1: È vero. Beh, allora non ci resta che ricordare ai nostri bambini ascoltatori che saremo qui per la prossima puntata. Stessa ora, stesso giorno.
0: Mi raccomando, non mancate alla nuova puntata. Ma che bravo! E sarà sempre il nostro ospite, Tommy.
1: Certo, non mancherai, vero?
2: Ci puoi contare! Ciao!
1: Ciao bambini!
0: Ciao, un abbraccio!
2: Ciao!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Prima Corinzi 13:3. Letteralmente il testo greco dice se distribuissi tutti i miei beni. Significa se riempissi indiscriminatamente bocche affamate. Basta pronunciare una frase del genere e si sente dire da tutte le parti è fuori discussione. Una cosa del genere è inammissibile. Ebbene, a Corinto, dove Paolo scrisse questa frase, era ovviamente in discussione il fatto che uno desse via tutto per amore di Gesù. La parte successiva della frase è da notare. Se volessi offrire il mio corpo al martirio per amore di Gesù. Se dessi il mio corpo a essere arso per amore di Gesù. Paolo ne parla in modo così naturale che si nota. I credenti di Corinto erano pronti anche a questo. Per loro questo rientrava certamente nella sfera delle possibilità. Che forte e gloriosa condizione cristiana aveva questa gente. Quanto grande e importante deve essere diventato per loro Gesù, l'uomo del Golgota, per arrivare a una tale libertà interiore nei confronti della proprietà e della vita. Eppure, di queste persone Paolo dice, se non avete amore, tutto questo non gioverebbe a niente. Non è sconcertante? Sì, così dice la Bibbia. Un corpo inanimato è un corpo morto. È una condizione cristiana inanimata, è una condizione cristiana morta. Un corpo può essere bello e una condizione cristiana può essere gloriosa, ma se sono morti, non hanno valore. L'anima della condizione cristiana è l'amore. Esso rende tutto vivo. Signore, per mezzo del tuo spirito opera in me l'amore per te e per coloro che tu mandi sul mio cammino. Amen.

Cari amici radioascoltatori, benvenuti da Carmelo e soprattutto buongiorno. Cominciamo insieme anche questa giornata e come sempre ci facciamo suggerire dal calendario Il Buon Seme la meditazione per oggi 6 giugno. I versetti che ci vengono segnalati oggi sono scritti nel libro di Luca al capitolo 2, versetti 10 e 11, che dicono: ma l'angelo disse loro: non temete, perché vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà, poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore.

50° anniversario dello sbarco delle truppe alleate in Francia è stata l'occasione di ascoltare documenti sonori dell'epoca che permettevano di rivivere la gioia traboccante della popolazione dopo 4 anni d'occupazione. Eppure, che cos'è la privazione di libertà conosciuta da certi popoli tra il 1940 e 1944 in confronto con la schiavitù che il diavolo fa pesare sugli uomini? Quando sono tragiche le conseguenze di quest'ultima occupazione, questa presa di Satana su un essere umano, la cui conseguenza è un'esistenza eterna senza Dio. Allora, se c'è un grande motivo di gioia per tutti gli uomini, è proprio la nascita, 2000 anni fa, di un solo vero liberatore, colui che è venuto dal cielo per portare la buona notizia, per annunziare la liberazione ai prigionieri, per rimettere in libertà gli oppressi. Ancora oggi questa buona notizia è un grande motivo di gioia per chi geme sotto la schiavitù del peccato ed accoglie Gesù Cristo, il liberatore. Quando i pastori hanno appreso questa buona notizia, si sono affrettati ad andare a vedere quel Salvatore, il Cristo, il Signore, e sono ritornati glorificando e lodando Dio. Questo è un invito per noi, liberati da Gesù Cristo, ad informarci su colui che l'ha fatto al prezzo della sua vita. La gioia della nostra salvezza, allora, non sarà riservata ad una data di anniversario, ma alimenterà ogni giorno la nostra riconoscenza e la nostra lode. Quindi, cari all'ascolto, ricordiamoci il versetto che abbiamo letto all'inizio. Non temiamo più, perché il Signore è arrivato, una grande gioia ci è stata data. Alleluia. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo. A domani.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 6 giugno 2026, un benvenuto a tutti all'ascolto. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniani di sorveglianza costiera a Goruk e sull'isola di Quesme, a scopo difensivo contro ulteriori attacchi. Lo ha annunciato il comando centrale americano, confermando inoltre di avere abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha annunciato di avere bombardato il sito per autodifesa. In seguito all'attacco, i Pasdaran hanno preso di mira il Kuwait con missili e droni. Stessa situazione anche in Bahrain, dove, secondo quanto riporta l'agenzia Tasnim, sono scattate le sirene di sicurezza. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di avere attaccato basi nemiche nei 2 territori dopo i raid aerei statunitensi contro le installazioni radar in Iran. Trump ha dichiarato che si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra Washington e Teheran. Sul fronte diplomatico, l'Iran ha smentito le indiscrezioni circa il suo consenso per il trasferimento all'estero dell'uranio arricchito e restano forti divergenze sulla sorte dei beni iraniani congelati e sulla revoca delle sanzioni. Intanto si intensificano i combattimenti in Libano. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, almeno 12 persone sono state uccise nelle ultime ore in raid israeliani tra le aree di Tiro e Nabatieh. Sul piano economico, l'Unione Europea esclude al momento carenze di carburante per aerei. Bruxelles ribadisce la necessità di una rapida riapertura dello stretto di Hormuz, pur assicurando che le scorte di emergenza garantiscono una situazione di stabilità. A Hebron, in Cisgiordania, secondo quanto riferito dai media locali, le truppe israeliane hanno aperto il fuoco contro un veicolo, un bambino di 7 mesi è morto. Cronaca italiana, sono passate da poco le 5 a Porto Sant'Elpidio nelle Marche quando in via Trentino una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta mentre altre 2 sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense. Secondo chi indaga, il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman e per questo nella notte fra venerdì e sabato il pubblico ministero Storari ha disposto il fermo di un 51enne indiano che nelle testimonianze degli operai migranti raccolte dal nucleo ispettorato lavoro dei carabinieri viene definito il cane da guardia della multinazionale americana delle costruzioni ed è ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano. 2 persone sono state fermate nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da 2 colpi di pistola nel pomeriggio di ieri a Bosco Trecase in provincia di Napoli. Secondo le prime indiscrezioni, l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi, il deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno rispettivamente 33 e 27 anni e sarebbe stato il più giovane ad aprire il fuoco. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ribarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano nella notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori della squadra mobile stanno intanto interrogando gli altri 7 perquisiti che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Il giovane fermato sarebbe un 19enne di origini peruviane. Sul taglio delle accise sui carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema molto contingente ma anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia.
Queste le parole del vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Antonio Tajani alla vigilia della scadenza della proroga del taglio delle accise sui carburanti. Rinviati a giudizio i quattro medici che ebbero in cura il giornalista e autore TV Andrea Purgatori, scomparso nel luglio 2023. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare di Roma al termine di una lunga udienza nel corso della quale sono state ascoltate tutte le parti coinvolte. Ai sanitari viene contestato il reato di omicidio colposo. Nel procedimento il giudice ha inoltre autorizzato la citazione come responsabili civili delle due strutture sanitarie nelle quali Purgatori era stato ricoverato prima del decesso. Il tribunale ha anche ammesso nel processo una compagnia assicurativa e riconosciuto ai familiari del giornalista il diritto di costituirsi parte civile. La prima udienza è stata fissata per il 12 gennaio prossimo. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone in espansione sull'Italia centro-meridionale. Il tempo stabile, in prevalenza soleggiato. Sull'Italia settentrionale invece l'alta pressione non sarà così presente. Piogge anche intense interesseranno Alpi e Prealpi soprattutto durante la mattinata. Più soleggiato e asciutto invece sui settori costieri. Venti dai quadranti meridionali, mari mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. E auguriamo a tutti voi un buon sabato.

0: Una parola per oggi.
1: Continuiamo oggi la lettura della prima lettera di Paolo a Timoteo, questa volta dal capitolo 6, versetti 11 e 12, dove l'apostolo scrive: «Ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna». Rodney Jones commenta così questi versetti: «Chi parte per la guerra parte armato, chi per una gara sportiva fisicamente preparato. Similmente, quando siamo chiamati al buon combattimento della fede, sarebbe da insensati partire senza le risorse e la preparazione adatte. Come fare allora per essere in condizione di affrontare le sfide di questo combattimento di fedeltà a Gesù Cristo e alla sua chiamata? Paolo identifica alcuni elementi essenziali per questa preparazione, tutte caratteristiche esercitate nel contesto di relazioni interpersonali. I primi cristiani lo hanno compreso profondamente quando, subito dopo il giorno di Pentecoste, si incontravano regolarmente per attendere all'insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna e alla preghiera. Tutte le battaglie in generale e il combattimento della fede in particolare non vanno combattute da soli. Abbiamo il privilegio di far parte di una schiera di persone impegnate nella stessa sfida, cioè la Chiesa. Viviamo appieno questa risorsa.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 29. Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». E ancora Ebrei, capitolo 11, versetto 1. «La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono». Non limitarsi alle cose che si vedono. Due uomini discutono e camminano insieme lungo una strada molto commerciale. Gianni trova che il mondo è sbagliato e si pone delle domande sul senso della vita. Un po' a disagio, il suo amico Felice cerca di cambiare discorso, ma Gianni insiste. Evidentemente è più facile chiudere gli occhi. «Non serve a niente riflettere su ciò che non si vede», è la risposta. Allora Gianni gli parla dell'aldilà. Felice replica: «Da dove deduci che dopo la morte si risuscita? È inevitabile, altrimenti che cosa sarebbe la vita?» «Ah, molto scientifica la tua spiegazione». Questo dialogo, tratto da un fumetto apparso su una rivista, ci ha colpito per la sua conclusione. Essa induce a pensare che, per essere giusta, una spiegazione debba essere scientifica. Ciò è falso. E molti lo sanno, ma i mezzi di comunicazione diffondono l'idea che soltanto la scienza è degna di fiducia. Tuttavia la scienza dà spesso una visione molto parziale della realtà, perciò può essere ingannatrice. Limitandosi a ciò che l'uomo percepisce direttamente o grazie ai suoi strumenti, spesso gli scienziati escludono Dio dai loro ragionamenti e disconoscono il mondo spirituale. Non possono rispondere agli interrogativi sul significato dell'esistenza. La fede non si ferma a ciò che si vede, ma risale a colui che è la sorgente di tutto. Essa ascolta Dio e crede alla sua parola, che ci fa conoscere molte cose che non si vedono. Chi riceve Gesù come proprio Salvatore entra in una relazione completamente nuova con Dio, nella sfera del suo amore, della vita eterna. Rispettiamo pure le spiegazioni scientifiche, ma prima di tutto diamo fiducia a Dio, nostro creatore e nostro salvatore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati anche oggi 6 giugno. Dal Vangelo di Giovanni, oggi leggeremo nel capitolo 2 il verso 6. Quando ero ancora bambina, ho letto del miracolo delle nozze di Cana, da cui è tratto appunto il verso che leggeremo, e ricordo molto bene di aver provato gioia e sollievo perché avevo capito che da quel momento Gesù usciva allo scoperto e iniziava la sua missione. Era stato invitato a un matrimonio e questo mi fa pensare che fosse un personaggio ben visto, tanto da esservi giunto con tutti i discepoli. A quel tempo i matrimoni in Galilea coinvolgevano tutta la comunità perché erano occasioni per stringere legami, alleanze e aiuti reciproci, anche economici. Duravano, pensate, 7 giorni con danze, banchetti, fiaccolate e processioni, e rifiutare l'invito era una grave offesa. Gesù comincia il suo ministero in un momento quindi di gioia, perché è lui la gioia stessa. Gli sposi non dovevano correre il rischio di rimanere senza vino perché sarebbero stati marchiati per questo per tutta la vita. Quindi Gesù provvede ciò che manca. Era questo il suo ministero, provvedere la salvezza a un'umanità che da sola non poteva assicurarsi. Gesù trasforma in vino un'ingente quantità d'acqua perché la sua grazia è sovrabbondata per ognuno di noi. Ma dov'era contenuta quell'acqua? Erano vasi di pietra, la cui acqua serviva al lavaggio delle mani di ogni ospite, rito molto sentito e seguito a quell'epoca, ed erano vasi di pietra, quindi non contaminabili. Quel piccolo gesto di purificazione rappresentava la vecchia legge, ma ora Gesù trasformava la fredda acqua che purificava solo nell'esteriore in vino nuovo, che simboleggia l'amore di Dio, la gioia e la salvezza, anche in vista di un matrimonio celeste, quando lo sposo, cioè Gesù, incontrerà la sua sposa, la Chiesa, per una gioiosa convivenza eterna alla presenza di Dio. Ed è scritto così nel verso di oggi: c'erano là 6 recipienti di pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno 2 o 3 misure.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Vasi nobili. Sai quale fu il primo miracolo di Gesù? Non fu una guarigione, nemmeno una liberazione. Pensa che impatto avrebbe avuto se fosse stata la resurrezione di Lazzaro. Eppure, da straordinario anticonformista quale era, lui scelse di trasformare l'acqua in vino alle nozze di Cana, preannunciando il vero scopo per cui era venuto. La Bibbia dice che c'erano 6 recipienti di pietra, quelli che si usavano per la purificazione. Lui infranse l'ordine religioso del tempo, fece una cosa nuova, trasformò i vasi della tradizione religiosa in vasi nuovi. Segno di un nuovo patto, una nuova era, un nuovo inizio. 6 era il numero di quei recipienti. 6 è il numero che rappresenta l'uomo nella parola di Dio. Caro amico e cara amica, noi eravamo dei recipienti di pietra sporchi e senza alcun valore, ma Gesù ci ha trasformato in vasi nobili, otri nuovi che contengono il manifesto. 6 era il numero di quei recipienti. 6 è il numero che rappresenta l'uomo nella parola di Dio. Caro amico e cara amica, noi eravamo dei recipienti di pietra sporchi e senza alcun valore.

0: pietra o essere trasformati in vasi nobili. Se ancora essere vasi per la purificazione dei religiosi o essere vasi di gioia contenenti il vino nuovo, il sangue di un nuovo patto di salvezza e speranza che Cristo ha sancito morendo sulla croce per noi. Cosa deciderai?
1: Quanto è bella questa immagine della trasformazione da vasi della tradizione religiosa in vasi nuovi. È proprio questo che fa lo Spirito di Dio in tutti quelli che gli aprono il cuore. È una trasformazione che libera dal sistema della tradizione religiosa ed instaura una nuova relazione, un nuovo inizio. Praticamente si passa dalla religione ad una relazione. Tutto questo mi richiama alla mente il battesimo di Gesù nel fiume Giordano, figura dell'uomo vecchio che rimane sepolto nelle acque e che ne esce come un uomo nuovo, un uomo cioè rinato nello Spirito, con un nuovo proposito e una coscienza rinnovata dal tocco di Dio. E come leggiamo nel capitolo 6 dell'Epistola ai Galati, in Cristo Gesù, infatti, non hanno alcun valore né la circoncisione né l'incirconcisione, ma la nuova creatura, è quella che ha valore. E oggi ti chiedo, vuoi essere anche tu una nuova creatura? Se la tua risposta è sì, chiedi a Gesù di togliere da te tutto quello che di negativo il passato ha prodotto e di rinnovarti nel cuore, nella mente e nello spirito, e anche tu potrai godere di quel nuovo patto di salvezza e di speranza che Gesù ha stipulato attraverso la croce. Sia benedetto quel patto in eterno. Un abbraccio grande e un caro saluto a tutti voi.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Al ritorno della missione Artemis 2, un membro dell'equipaggio, Victor Glover, ha colto l'occasione per parlare di Dio. Ha pubblicato su X Twitter una foto con la sua famiglia commentando: di nuovo a casa, missione compiuta. Spero che abbiamo glorificato Dio, l'umanità, le nostre famiglie e il nostro fantastico team, ha scritto, aggiungendo che è il momento di condividere la buona notizia. Glover non è nuovo a commenti del genere. Nel 2021, nel corso di una precedente missione, pubblicando alcune foto di albe e tramonti ripresi dallo spazio, citava il Salmo 30: il pianto può durare per una notte, ma la gioia viene al mattino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Il pianoforte è uno degli strumenti suonati da Davide di Lecce in questo CD ed è l'accompagnamento principale della canzone che ascoltiamo oggi al disco Highlight e che si intitola Se non in te. È stata scritta e composta da Michael Bunn, Brandon B e Giuseppe De Chirico ed è un magnifico canto di lode e adorazione a Dio Padre. Dio è la pace, l'amore, la gioia del cuore, la speranza, il rifugio, l'aiuto, la forza di Davide e di tutti i credenti. Quanto più noi siamo consacrati, tanto più scopriamo chi è il Santo di Israele, che in Gesù ci ha dato la liberazione eterna dal peccato e ci ha donato la vita. Prego che questo canto ci guidi a cercare il Padre. Se non in te, Davide di Lecce.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: «Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?»
2: E per non perdere l'abitudine ad ascoltarci, ti riproponiamo una replica del programma Comunicando. Buon ascolto!

0: Eccoci qui, buongiorno a tutti. Buongiorno Deborah, buongiorno Davide.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: E siamo di nuovo qui anche oggi, sabato, per questo fine mese di maggio. Abbiamo ancora tutto giugno davanti e poi dopo pensiamo di sospendere queste trasmissioni, perché anche le attività estive incalzano. Quindi questa mattina è un tempo un po' incerto, come vedevamo anche dal giornale. Oggi facevamo le nostre osservazioni un po' in tutta Italia, anzi qui a Foggia, da dove trasmettiamo, il tempo è più clemente rispetto a tutte le altre parti. Settentrione e centro vediamo pioggia, invece sud, insomma, tempo abbastanza incerto. Allora, a voi la parola.
1: No, dicevo, neanche noi capiamo che tipo di clima ci sia oggi.
0: Infatti,
1: caldo, no? Freddo.
0: Marzo, aprile ha fatto caldo.
1: Sì, marzo, sì, ci sono state delle buone giornate di marzo.
0: Poi invece aprile, siamo tornati no, al brutto tempo.
1: Ma sì, un po' così. Comunque,
0: speriamo
1: giugno.
0: Speriamo che per il 2 giugno si aggiusti il tempo, così ci facciamo una bella scampagnata. Gita fuori porta, come dice qualcuno. Qualche colonnello.
1: Sì, beh, ma sicuramente anche molti all'ascolto staranno progettando di andare fuori il 2, quindi se volete sapere che tempo ci sarà dovete aspettare.
0: Ecco, lo diciamo noi,
1: dopo le 11.
2: Mattina.
1: Direttamente faremo una diretta apposta per dire
0: facciamo
1: non
0: un meteo direttamente dalla finestra.
1: Ecco, non uscite,
2: sarà quello
1: di casa.
2: Giusto, quello vero,
0: sì, quello
2: non è falsato.
0: Sì.
2: Perché con il vento che abbiamo in Puglia e a Foggia non è facile prevedere.
1: È vero, è vero. Sbagliano sempre qui.
2: Mentre Dio sposta le montagne, il vento sposta le nuvole.
1: È giusto.
0: Però io ho caldo oggi.
2: Sì, vabbè, perché sì, ti sei movimentato.
0: Perché siamo arrivati un po' tutti in affanno. Dicevamo, quando pensiamo di arrivare in anticipo, invece poi alla fine arriviamo sempre in affanno quando dobbiamo partire.
1: Sì, noi ma ce la prendiamo comoda invece.
2: Allora, io voglio salutare i detenuti della casa circondariale di Foggia. Martedì sono stati visitati da un gruppo di Manfredoni accompagnati dal fratello Davide Martella. Hanno avuto un concerto di chitarra classica e quindi penso che sarà stato un buon tempo insieme. E poi hanno avuto anche come dono un Nuovo Testamento. Sono stati dati una quarantina di Nuovi Testamenti dei Gedeoni, quindi erano presenti anche la rappresentanza dei Gedeoni di Manfredonia. Siamo contenti per questo, quindi continuiamo a pregare per voi. Siamo vicini nella preghiera, ma anche con qualche visita ogni tanto. Quindi vi ringraziamo per questo. Incoraggiamo anche i due detenuti che stanno studiando la parola del Signore insieme al ministro di culto. Quindi preghiamo per voi, per le autorità, per il direttore e tutti quanti le responsabilità che hanno ad ogni livello della casa circondariale, ma anche all'esterno della nostra città. E quindi anche polizia, carabinieri, vigili urbani, vigili del fuoco, che fra poco inizierà il caldo, quindi anche loro avranno da lavorare, e tanti altri che lavorano anche per la nostra comunità.
1: E io invece saluto subito i ragazzi in chat. Ovviamente quando iniziamo il programma non sono neanche 10 minuti ancora di diretta e quindi è normale avere pochi nick. Abbiamo Franco TS, che è Franco da Manfredonia, Jonathan da San Marino e Giuseppe da Macerata. Quindi vi invito a entrare in chat, il sito è radiologos.it e potrete sia ascoltare le nostre dirette. Che c'è una mosca che ci sta.
0: Infatti io l'ho detto, prendiamo
1: no,
0: il picchietto.
1: No, mi sto venendo in bocca veramente.
2: È stata invitata alla diretta.
1: Sì, un ospite speciale. Dicevo, quindi potrete ascoltare le dirette e ascoltare mentre si è anche in chat. È facilissimo, poi una volta entrati nel sito non sarà difficile comunicare con noi.
0: Perché non vuoi ammazzarla questa mosca?
1: A me dispiace, no, perché io mi metto nei panni della
0: Vabbè,
1: mosca.
0: Ma se c'entra in bocca, scusa, preferisci
1: ad esempio
0: mangiare la
1: ieri
0: mosca.
1: Stavamo
2: sei dimagrita
1: io
2: nei panni della mosca.
1: magari. No, perché ad esempio anche ieri mi è capitato, stavamo facendo le pulizie e c'erano tantissime formiche. Non le volevo uccidere, allora con la scopa le ho messe nella paletta, però mi dispiaceva.
0: Dove? Precisiamola, dove queste formiche?
1: Vabbè, stavo facendo delle pulizie.
0: Vabbè, non vuol non dire se dice... a casa, se da non qualche altra dice... parte.
1: Non si sa mai.
0: Non si dice, dai, se no non ci viene più nessuno.
1: Mi dispiaceva metterle nella spazzatura insieme, perché mi immaginavo loro perse che si cercavano tra di loro. E boh. Lo so che non.
0: Le lasciate vivere.
1: No, le ho messe nella spazzatura, però mi sono sentita in colpa.
0: Figura. Chissà dove sono finite.
1: E chissà se si ritroveranno tra amici.
0: Va bene, è dura.
1: Allora andiamo con il primo motivo di questa mattina.
0: Prima diciamo che cos'è questo programma, cosa faremo.
1: Vai, io ho parlato fino adesso.
0: Devo dirlo io, va bene. Allora, lettura dopo questo motivo che mi Deborah mi ha fatto trovare in internet perché non lo abbiamo. Perché non lo abbiamo? È nuovo?
1: Non lo so, non è nuovo. Ah. L'avrei perso per sbaglio.
0: Ah, però lo avevamo e
1: sì. Sì, un paio di volte. Sì.
0: Ogni tanto sparisce qualche motivo. Poi abbiamo la lettura dei fogliettini del calendario di oggi. Poi abbiamo il notiziario. E poi la segna stampa. E poi daremo la parola a Davide per circa 10 minuti, un quarto d'ora. Poi le vostre telefonate, quindi iniziate a prepararvi per chiamarci, quindi anche psicologicamente. Ricordiamo il numero
1: 0881 70 99 18.
0: Ecco, allora 0881 70 99 18 per chiamarci e non so, dire quello che desiderate. La mosca mi sa che deve fare proprio una brutta fine.
1: No, allora andiamo... gira intorno a me.
0: Eh sì, ce l'ha con te.
1: Mi vuole bene. Ops, scusate.
0: Ecco, la furia di pure il microfono subisce.
1: Ok, il primo brano, dicevamo, di Rebecca St. James e dal titolo Alive.
0: Se parte. Ah, due click pure qui. No, deve caricare.
1: E ci vuole un po' di tempo,
0: Prima carica, poi ce lo scarichiamo noi. Arriva, okay. Ecco, è partito.

0: Allora, Deborah, questo è basso, questo che abbiamo preso. Ne prendiamo un altro, questo
1: il
0: qui?
1: Il primo, sì, sì.
0: Proviamo questo, è un'altra versione?
1: No, perché no, solo che quello era dal
0: stessa,
1: vivo.
0: Però era troppo basso, io non riuscivo più ad alzare. Proviamo questo, che sia un po' più alto, di volume. Ecco,
1: buonasera.
0: Fai.
1: Eh sì, ma abbassa.
2: Signorina, buonasera.
0: No. Allora, questa è la pubblicità?
1: Sì. Sì, per questo ti dico, quando ormai vai in onda una cosa, non fa niente che...
0: Allora, stiamo prendendo questo motivo a live, non disponendo noi nello studio da, direttamente da internet, quindi con tutti i risvolti. Posso?
1: Fai salta annuncio.
0: Ah, vabbè. Salta annuncio, e quindi ora dovrebbe,
1: okay,
0: partire.
1: Sì,
0: andiamo?
1: Adesso sì.
0: Ecco, è un po' più alto, dai.

Iniziamo la lettura dei foglietti del calendario. Io inizio con una parola per oggi, leggendo il versetto che si trova in Matteo 5:8. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. In questo brano Gesù non sta dicendo che i buoni vedranno Dio, perché egli stesso disse al giovane ricco: nessuno è buono, tranne uno, cioè Dio. Marco 10:18. Infatti Gesù sta parlando di una predisposizione del cuore, di un desiderio autentico di conoscere Dio, di una spinta verso di Lui che porta l'anima dell'uomo a cercarlo come una cerva che anela l'acqua. Sul mio percorso per trovare Dio non avevo una vera fede, ma parlavo con Lui dicendogli: se ci sei, manifestati a me, io voglio conoscerti. E questo accenno così miserabile di fede per Lui è stato sufficiente, perché ha visto che realmente volevo credere. L'unico requisito che Egli ci pone è quello di cercarlo con un cuore puro, cioè sincero. Non importa se non credi pienamente, se hai dei dubbi, presentali davanti a Lui. Cercalo ed Egli si farà trovare. Colmerà le lacune della tua fede. Questo è certo, perché è una sua promessa. Egli ricompensa tutti quelli che lo cercano. Ebrei 11:6.

Io leggo dal calendario del buon seme, due versetti, Ecclesiaste 3, 1 e 2, per tutto c'è il suo tempo, un tempo per nascere e un tempo per morire. E Salmo 90, 12, insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Tema di questo fogliettino, un tempo per nascere, un tempo per morire. Un poeta che aveva realizzato la brevità della vita scriveva: soltanto quando il tempo con una mano implacabile ha strappato la metà delle pagine del libro della vita umana per accendere il braciere della passione, l'uomo inizia a rendersi conto che i fogli che restano da vivere non sono più molti. La Bibbia utilizza un linguaggio figurato e semplice per aiutarci a capire che cos'è la nostra vita. Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce, dice Giacomo 4,14. Abbiamo mai osservato la foschia del mattino? È così fugace. Sale al sorgere del sole e sparisce come il sole si alza. La nostra vita le rassomiglia. Il patriarca Giobbe, sofferente, l'aveva sperimentato e diceva: «I miei giorni se ne vanno più veloci della spola, si consumano senza speranza». Capitolo 7, versetto 6 di Giobbe. Siamo tutti invitati a chiederci, senza rimandare, che cosa seguirà alla nostra vita sulla terra. Tarderemo ancora ad accettare l'amore di Dio che ha dato Gesù, il suo Figlio, per dare a noi la vita eterna? Dio ama tutti gli uomini e vuole che tutti siano salvati, come dice la Bibbia in 1 Timoteo 2,4. Per mezzo della sua parola, egli ci ricorda che oggi è ancora un giorno di grazia e di salvezza.

Dal Sol Levante fino a Ponente, sia lodato il nome del Signore. Salmo 113, 3. Oggi è una giornata particolare e forse ti chiederai perché, visto che non è il tuo compleanno, né il tuo anniversario di matrimonio. Non hai comprato una macchina nuova e neanche hai cambiato casa, giusto? Perché oggi è un giorno particolare? Semplice, perché stai ascoltando questa storia. Cosa c'è di particolare in questo? Facile, sei vivo. Svegliarsi ogni mattina è un evento particolare. Dio ti ha concesso di vivere un altro giorno. Associamo l'aggettivo particolare a qualcosa di grande. Beh, certo, ci sono quei sogni che ognuno di noi ha, la cui realizzazione renderebbe la nostra vita particolare e bella. Ma dobbiamo imparare ad apprezzare ogni singolo giorno ed ogni cosa che esso contiene, anche se apparentemente può sembrare piccola, sebbene essere vivi non sia qualcosa di così piccolo. Sei vivo, però pensi che comunque non è e non potrà essere un giorno particolare? Allora fai qualcosa per renderlo speciale. Ti do qualche suggerimento. Perché non mandi un messaggio ad una persona cara scrivendogli che la ami? Renderebbe speciale il suo giorno. Perché non ti dedichi un po' di tempo dal parrucchiere? E magari perché non chiedi scusa a chi dovresti? Soprattutto, perché non lodi il Signore per ciò che ti ha donato?

0: che hai da dire qualcosa? Mi dava troppo fastidio, dai. Veniva anche a me in bocca, quindi.
1: No, io stavo concentrata sulla lettura, nello sfondo vedevo sto fazzoletto che volava per uccidere la
0: mosca.
1: Però
0: ce l'ho fatta, dai. Era di quelle proprio fastidiose, quelle cavalline, come si dice, piccole, però
1: sì,
0: fastidiose.
1: Che si ficcano proprio nel naso, in bocca.
0: Ce la fai?
1: No.
0: No, allora. Eppure è già aperta.
1: Qui in studio io ho pochissima forza.
0: Stiamo tentando di aprire una bottiglia di acqua minerale.
1: Allora, ricordiamo che tra poco il telefono sarà libero. Tra circa mezz'ora, quindi avete tempo per preparare le dediche, preparare le richieste, ecco, in modo che insomma me le diciate tranquilli, sicuri.
0: E ci fate fare qualcosa, non ci fate lavorare solo a noi. Allora, Deborah, che mettiamo ora? Abbiamo tempo per mandare un motivo? Ce l'hai?
1: No, prendi un po' la sprovvista.
0: Vabbè, mettiamo un po' di musica strumentale.
1: Ok.
0: Anzi, voglio chiedere a Davide il tema del messaggio che ci darei tra poco.
2: Allora, abbiamo visto l'altra volta la grazia e questa mattina invece vediamo la fede. Parleremo della fede.
0: Ormai siamo abituati a dare anche i temi dei messaggi, quindi...
2: quando è possibile.
0: Anzi, domani sai anche.
2: Sì,
0: ci sei tu. Allora, domani ci sarà Davide, allora, come messaggio al culto. Quale sarà il tema di domani?
2: L'ubbidienza.
0: Ah. È tutto
2: un po' pesante.
0: Ah, va bene, allora, doveva
2: la
0: essere
2: pratica.
1: La pratica.
0: È un rimprovero? Sarà?
2: No, dico l'ubbidienza, no, è una.
1: Un'esortazione.
2: Non qualcosa che è l'esortazione all'ubbidienza, che è sempre facile da teoria, più difficile da pratica.
0: Va bene, allora domani al culto ci sarà Davide nel messaggio, quindi l'ubbidienza. Oggi invece hai detto?
2: La fede.
0: La fede, ok.

0: quello dove
1: è Franco, allora mi rimprovera?
2: Dovevo farlo, Franco. Dovevo...
0: Si sentivano dei rumori di sottofondo.
1: Dovevo far fuori la mosca. Mi dispiace, non è che c'è in giro qualche animalista che. Si dice animalista?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Che magari non voglia che si ammazzino le mosche. Però quando l'hanno fastidio, dai. Ora faremo una puntata sulla mosca.
0: Sì, sul funerale facciamo. Allora, vi chiedete un brano per la mosca deceduta.
1: Dai, andiamo allora per la mosca, One Way degli Hillsong.

Allora, io voglio salutare Pietro da Palermo che ci sta ascoltando, ogni tanto si fa vedere, quindi ciao Pietro da Palermo. Qui in chat dicono almeno qualche nuovo, dicono chi sei, e vabbè, lo conosciamo Pietro, dai, un nostro ormai vecchio frequentatore anche di chat e di ascolto.

0: Allora, prima di partire voglio ricordare che questa mattina nei negozi Io Bimbo, in particolare a Foggia, via degli Aviatori 37, c'è una raccolta di generi alimentari e giocattoli, mi pare, più di tutto, perché Vanni parlava di generi alimentari. Allora, ricordatevi, questa mattina nei negozi Io Bimbo, a cura dell'associazione Betel, ci sarà una raccolta, mi dicevano, di generi alimentari e giocattoli. Boh, va bene, quindi se siete in procinto di uscire, ricordatevi di questo piccolo particolare. Allora, ringraziamo anche Vanni Bondesan per il privilegio che ci dà di poter diffondere gli annunci in questo senso. Allora,
1: ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

Allora un saluto ancora a tutti gli ascoltatori, a chi ci ascolta attraverso internet e anche se ci sono dei detenuti all'ascolto della casa circondariale di Foggia, di Lucera ed anche altre case circondariali dove hanno avuto questo input per questo programma che rivolgiamo anche a loro. Le settimane scorse abbiamo parlato della grazia e dopo aver considerato l'attenzione amorevole di Dio verso di noi tramite la sua grazia e la sua chiamata, e questa mattina vogliamo vedere per dei cristiani cosa significa parlare di fede. Sembrerebbe la cosa più ovvia, quasi un fatto scontato. Essa viene normalmente considerata come la porta d'ingresso all'esperienza della salvezza. Chi si definisce cristiano vuol dire che ha creduto in Gesù Cristo, ha creduto nelle sue parole, all'opera che egli ha compiuta. E quando si dice questo si corre tuttavia un pericolo, cioè lasciar pensare che avere fede abbia il senso di una rinuncia a qualsiasi tipo di riflessione o ragionamento, perché c'è qualcun altro che si assume la responsabilità di pensare e di agire per noi. Questo è vero solo in parte, ma a seguito di questo fraintendimento, a volte nel pensiero popolare, la fede diviene qualcosa di indefinibile, una specie di sentimento o sensazione che si può avere o non avere a seconda del temperamento della persona, quasi una specie di carisma personale. E per questo motivo a volte ci sentiamo dire: vorrei avere la tua fede. Eppure quando si leggono le scritture ci rendiamo subito conto che la fede è tutt'altro che qualcosa di vago o di incerto. Essa ha una connotazione e uno spessore ben preciso, tali da portare a scelte e decisioni concrete e impegnative. È sufficiente fermarci anche sulla definizione che ci viene fornita dalla lettera agli Ebrei per avere la prova. È scritto in Ebrei capitolo 11 al verso 1: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Quindi ha una capacità ben definita. Anzi, afferma anche che vi sono delle realtà superiori che, non potendo essere viste ed elaborate da un punto di vista razionale, vengono però affermate e afferrate in qualche modo, realizzate da quella capacità sovrannaturale ed umana allo stesso tempo che chiamiamo fede. A volte non è facile. Ricordiamo l'uomo che aveva portato il figlio indemoniato a Gesù perché lo guarisse e si sentì rispondere: ogni cosa è possibile a chi crede. Al che Gesù ebbe l'umiltà di dire: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Ma questo non è tutto. Abbiamo quest'altra affermazione ancora più impegnativa che ci ricorda in Ebrei sempre capitolo 11 verso 6: senza fede è impossibile piacere a Dio. Dio non può essere conosciuto, non può essere trovato per mezzo di istituzioni naturalistiche, perché Lui stesso prende l'iniziativa di rivelarsi. Questa rivelazione può essere afferrata solo per fede. Ed è così che il Signore desidera essere avvicinato. Dobbiamo vedere adesso una definizione della fede. Se la fede è così importante per avere la giusta relazione con Dio, diviene assolutamente indispensabile definirla e sfrondarla da tutti quei concetti umani approssimativi che possono trarre anche d'inganno. Per esempio, il fatto di aderire ad una certa credenza religiosa o corrente religiosa a volte viene scambiata per fede, mentre in realtà non si fa altro che indicare un orientamento, un'adesione intellettuale a certe dottrine umane e concetti che non hanno nulla di trascendentale, come quando si aderisce ad una fede politica. Ciò non ha nulla che dia una particolare sicurezza, perché rimane qualcosa che viene vissuto a livello umano. Infatti accade quasi sempre che nell'esperienza giornaliera si parla di fede, a partire da quel vago sentimento di bisogno determinato dal vuoto interiore che esiste in noi. Tutto l'uomo ha un vuoto all'interno. Infatti si dice: bisogna pur credere in qualcosa.
Poi solo in un secondo tempo, se si vuole essere seri, si cerca di stabilire se la fede di cui si parla si aggancia a qualcosa di reale, di concreto. Questo è quello che potremmo chiamare un approccio sentimentale, che sembra avere qualche somiglianza con la fede biblica, ma è un approccio quanto mai incerto, soggettivo, che porta spesso a concetti di delusioni. Pensiamo di essere aggrappati a qualcosa, invece non c'è nulla. Pensiamo alle solenne parole di Gesù contenute nel Sermone sul Monte. Egli ha potuto dire in Matteo capitolo 7, dal versetto 21 al versetto 23, ha detto così: «Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». E molti mi diranno in quel giorno: «Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti?» Allora la risposta di Gesù dichiarerò loro: «Io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, malfattore». Sono parole solenni che richiedono un'attenta riflessione e valutazione. E dato la posta in gioco, è doveroso chiederci come questo sia possibile. La risposta non può essere che una sola. Si tratta di persone che hanno sperimentato una vaga credenza religiosa, senza essersi mai accertati se la fede che dicevano di avere era quella biblica. Uno dei testi fondamentali che possiamo ricordare per indicare la nascita e l'esperienza della vera fede sono le parole dell'Apostolo Paolo. E lui scrive così, in Romani capitolo 10, versetto 17: «La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio». Questo significa che nel momento in cui si ascolta la parola del Signore con serietà, egli stesso interviene, tramite l'azione dello Spirito Santo ci concede, ci rende capaci di esercitare la fede, come risposta alla sua amorevole iniziativa. La fede non è un'attività che l'uomo elabora o esercita da solo. E l'annuncio della parola ci pone di fronte ad una informazione riguardante la rivelazione di Dio, espresso in proposizioni umane che la nostra mente è in grado di capire, ma abbiamo bisogno dell'azione di Dio tramite quella dello Spirito Santo che interiorizza tutto questo. E prima di approfondire questo concetto, osserviamo però che il termine fede viene usato nelle scritture con due significati complementari. Primo, la fede indica l'insieme delle verità rivelate nella Bibbia. Nelle scritture troviamo un'espressione che a volte ci sconcerta perché non è facile comprenderla subito. Ed è quando si parla dell'ubbidienza alla fede. Cosa vuol dire ubbidire alla fede? Non vi è dubbio che in questo caso la fede non è l'atteggiamento di fiducia in una persona o nelle sue capacità di ispirarla, ma piuttosto una realtà di contorni ben definiti. Ed è appunto mettendo insieme tutti i passi del Nuovo Testamento che esprimono in questa maniera che noi giungiamo alla conclusione che la fede, e in questo caso l'insieme, la totalità delle verità cristiane rivelate e contenute nella Bibbia. Per esempio, dice Paolo, in Galati 1:23, colui che una volta perseguitava, ora la predica, che nel passato cercava di distruggere, ora è diventato un uomo di Dio. Dal libro degli Atti apprendiamo che la fede da lui predicata consisteva nell'affermare in tutte le sinagoghe che Gesù è il figlio di Dio. Quindi egli proclamava la perfetta deità di Cristo. La fede è allora l'insieme di tutte quelle verità che si devono conoscere per poter come risposta esercitare la nostra fiducia nel Signore. E l'Apostolo Paolo usa spesso il termine in questo modo, nel scrivere a Timoteo, nell'indicare la qualità che deve caratterizzare gli anziani e anche i diaconi. Devono essere uomini che custodiscono il mistero della fede in una coscienza pura. Accanto a tanti che ieri come oggi sono pronti a cambiare il loro modo di pensare seguendo l'ultima novità teologica o l'ultima stravaganza, l'Apostolo poteva dire con serenità di essere rimasto fedele alla verità dell'Evangelo che gli erano state rivelate e che aveva
predicato. Questo significa che la fede, come insieme di verità rivelate, è qualcosa di intangibile, di intoccabile. Non si può procedere ad adeguamenti o ammodernamenti. Tanto che Giuda, il fratello del Signore, di fronte a certe oscillazioni, si sentirà costretto dallo Spirito a scrivere in Giuda capitolo 3, esortare a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Non vi è la prospettiva di nuove rivelazioni, perché Gesù Cristo, in Lui abbiamo la rivelazione completa e definitiva di Dio. Perciò, per uscire dal vago, dalle incertezze, quando si parla di fede, si deve prima di tutto prendere in considerazione l'insieme delle verità evangeliche, ossia il buon deposito che ci è stato affidato. Questa è la fede che dobbiamo proclamare, che vogliamo proclamare ancora oggi. La fede indica l'atteggiamento di fiducia verso questa rivelazione. E quando si è stabilito che cosa sia oggettivamente la fede, si può parlare dell'aspetto soggettivo, cioè del coinvolgimento al quale siamo chiamati. Ed è molto importante non capovolgere quest'ordine, se non si vuole cadere in una vaga forma di sentimentalismo. Però una volta stabilito che la fede cristiana è costituita dalla rivelazione di Gesù Cristo e da tutto quello che lo riguarda, allora siamo invitati ad avere fede in Lui, ad avere fiducia in quello che Egli è e in quello che ha fatto. E l'esempio più semplice di questo aspetto della fede lo troviamo nelle parole del Vangelo di Giovanni, secondo cui spesso abbiamo citato Giovanni 3,16: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Credere in lui significa avere fiducia in lui. In questo caso la fede diviene il tramite per mezzo del quale noi entriamo in possesso dei benefici che sono nella sua persona. E solo in questo modo vediamo che la fede costituisce la nostra risposta a qualcosa che il Signore stesso suscita. Infatti l'autore alla lettera agli Ebrei scrive che dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù. Ebrei 12:2. Colui che crea la fede e la rende perfetta. Oggi è facile chiedere: ma di che fede sei? Sembra quasi una fede proporzionata alla quantità anche di persone che l'hanno scelta. Ma noi oggi vogliamo dire: di quale fede? Quale fede hai tu scelta? Quella fede biblica, quella fede viva, vera? Se da un lato Dio pone le premesse perché nasca la fede in noi, è anche possibile rifiutare. Per mezzo della fede noi entriamo in possesso della salvezza che è nella persona di Gesù Cristo. Essa è solo il tramite, il mezzo per afferrare alla salvezza. Quindi non è la fede che noi esercitiamo quella che salva, ma il Salvatore, soltanto Gesù Cristo. Grazie ad essa noi rispondiamo alla chiamata di Dio. Perciò Paolo e Sila, la domanda del carceriere che chiedeva: signori, che debbo fare per essere salvato? La risposta fu: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. In questo caso un'espressione come "io ho tanta fede" non ha senso. Quello che conta è l'oggetto della fede. Non di meno la fede diviene importante ed essenziale per entrare in possesso delle promesse divine. Tramite la fede noi riceviamo anche, accettiamo il Signore Gesù, riceviamo lo Spirito Santo, e questo ci rende stabili, forti, perché abbiamo questo aiuto. Possiamo camminare fiduciosi perché tramite la fede anticipiamo quello che ci sarà donato e saremo in grado di superare le difficoltà che incontriamo. In questo modo la fede non può più essere scambiata per una specie di fuga dalla realtà, perché essa si fonda sui fatti di Dio, divenendo una fede matura e intelligente. I suoi percorsi non potranno essere altri se non quelli tracciati, in grado di superare le difficoltà che incontriamo. In questo modo la fede non può più essere scambiata per una specie di fuga dalla realtà,
perché essa si fonda sui fatti di Dio, divenendo una fede

ha compiuto alla croce, se tu vai a lui con umiltà, con un sentimento, lui ancora oggi ti dice attraverso il versetto Giovanni 3,16 che lui ha tanto amato il mondo. Tu sei nel mondo, sei uno del mondo e che vivi nel mondo e ha bisogno di questo amore che lui vuole ancora oggi rivolgerti. Ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio lì alla croce per i tuoi peccati. E se tu lo accetti, lui oggi ti dona la vita eterna perché oggi è un giorno di grazia. La sua grazia, e tramite la sua grazia riceviamo tutto gratuitamente, con un solo costo, con un solo impegno, quello di seguirlo per tutto il tempo che lui ci lascerà ancora su questa terra. E sapete, la migliore scelta, quella di seguire Cristo e avere Cristo nella propria vita e nel proprio cuore. Dio benedica la sua parola nel tuo cuore, nel nostro cuore, e buona giornata.

0: Chiedo, quanti chiavi ti piace questo motivo?
1: No, ho sparato la finale, pensavo dicesse vai, invece va da lui.
0: Antonella Cappello, il motivo era fede, insomma, sulla fede.
1: Sì.
0: Un passo di fede.
1: Un passo di fede.
0: Ok.
1: Allora,
0: scusa, volevo dire una cosa. Sì. C'è Pietro che mi dice ogni tanto salta la connessione. Chi è in chat? Mi dà una conferma, succede anche a voi ragazzi che avete dei musica a singhiozzo, come si dice, come definiamo insomma queste imperfezioni tecniche. Allora chiedo conferma, se no è solo un problema di Pietro. Però vogliamo salutare prima chi c'è in chat, vedo che si sono aggiunti altri.
1: Allora, Franco TS, Jonathan da San Marino, Cefa, che è Pietro
0: da Palermo,
1: Erba Verde che non ci dice,
0: no, Leo chiesto di dirci chi era, non ha risposto. Va bene, ciao Erba Verde.
1: E Giuseppe da Macerata.
0: E poi c'è un Wes di che
1: Guest, giusto.
0: Ok.
1: Allora andiamo con...
0: Partiamo?
1: Sì,
0: un attimo. Telefono è sbloccato.
1: Allora, il telefono è libero, potete chiamare 0881 70 99 18, potete fare dediche o richieste musicali o altrimenti solo
0: o saluti. Parlare con Davide riguardo al messaggio che ha dato. Ah, te ne vai Davide?
2: Sì, ai. Non ho potuto. Ah. Non l'ho detto prima perché aspettavo una chiamata.
0: Infatti,
2: non
0: ero
2: sicuro.
1: Vedevo. Detto
2: non ero sicuro.
0: Vedevo.
2: Però io continuo ad ascoltare in macchina, okay. E posso rispondere al telefono.
0: Ecco, benissimo, va bene. Vedevo un
1: sì,
0: po'
1: potete
0: di
1: chiamare
0: movimento.
1: Noi.
2: Chiamo in diretta e rispondo a chi.
0: Tutto a posto, sì?
2: Sì, soltanto okay, una cosa che era indecisa. Però.
0: Ho capito, dai, va bene.
2: Però io resto nella trasmissione, seguo in macchina.
1: Ok, grazie.
2: Aspetto
0: Davide.
2: La dedica di quel caso.
1: Sì, l'abbiamo segnato. Ok, allora
0: salutiamo Davide.
1: Salutiamo Davide.
0: Ciao Davide.
1: Okay,
2: buona giornata.
0: Sabato prossimo, Dio volendo, non si
2: Se
0: sa.
2: Non si lavora.
0: Ecco, ok, va bene. Se no dobbiamo organizzarci qualche altra intervista.
2: Ok.
0: Alla Piero Licaos, insomma, speriamo di no.
2: No, ne troviamo un'altra.
1: Ok. Mentre Davide va via, noi mandiamo il primo motivo di oggi, ovvero Giuseppe vuole fare degli auguri speciali. Un attimo, qui mi devo preparare perché c'è una dedica dietro. Allora, la dedica è abbastanza lunga.
0: Eh sì, qua tra telefonino, foglietti, chat.
1: Sì, per questo vi chiedo gentilmente, per chi avesse
0: Abbiate
1: il mio
0: pietà.
1: Contatto Facebook, se potete, insomma, contattatemi tutti in chat, perché io vado un po' in escandescenza, come si dice. Allora, il primo motivo è dedicato a Grazia Decorato, che oggi compie gli anni. Giuseppe voleva dedicarle un brano che possa stimolarle la speranza, perché sta vivendo una situazione non molto facile, e Giuseppe gli dice: ti auguro che i giorni futuri abbiano i colori di un prato fiorito, che il verde dell'erba ti porti sogni di speranza, che ogni fiore sia variopinto e ricco di profumi meravigliosi e che sappia di gioia. Ti auguro che ogni tuo più spettacolare desiderio possa brillarti nel cuore, trovando accettazione presso il nostro caro e amato Padre che è nei cieli, avverando tutte le tue più grandi speranze, sogni e desideri. Buon compleanno.
0: Mamma mia, c'è entrato tutto nel telefonino.
1: Sì, non sono i vecchi SMS che si è abituato.
0: Vabbè, ma la scritta doveva essere proprio minuscola.
1: Si scorre in giù.
0: Ah, si scorre.
1: Sì. Vabbè, adesso ci sono telefoni moderni, tu sei rimasto.
0: Vabbè.
1: Quindi questa dedica è per Grazia, che oggi compie gli anni, da parte di Giuseppe. Noi le mandiamo il motivo.
0: Io saluto Grazia perché mi pare di averla tra i miei amici Facebook. Mi ricordo la Grazia Decorato, me la ricordo.
1: Ok.
0: Comunque la saluto, sei in ascolto, sei una
1: sì,
0: mia
1: sì,
0: amica
1: sì,
0: in
1: le
0: Facebook.
1: Facciamo gli auguri anche noi.
0: Ok,
1: qui
0: che gli mandiamo a Giuseppe?
1: Il brano che hai preparato tu.
0: Vabbè, io in settimana ho trovato un brano di Piero N, perché volevo effettivamente farglielo ascoltare in occasione del suo compleanno. Anzi, sulla rubrica, Deborah, scrivi Giuseppe Esposto, 26 maggio.
1: Sì, ci sta già scritto.
0: Ah, c'era già.
1: L'abbiamo anche fatti gli auguri la settimana scorsa.
0: Scusa Giuseppe, io gliel'ho fatti mercoledì, perché sì, hai ragione, conferma. Dov'è? Non ho letto bene.
1: Giuseppe da MC ho
0: scritto.
1: Ah, da MC,
0: no, devi mettere Giuseppe Esposto. 26 maggio, giusto?
1: Comunque gliel'abbiamo già fatti gli auguri.
0: Allora, io gliel'ho fatti mercoledì, va bene. Allora, gli avevo preparato un motivo di Piero N, il motivo sarà con te. Questo gli piacerà a Giuseppe. Allora, sarà con te Piero N.

0: ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora, questo brano era dedicato a Grazia per il suo compleanno. Andiamo avanti adesso, sempre Giuseppe vuole fare gli auguri di buon compleanno a Tony Vagni. Anche lui compie gli anni oggi e anche qui c'è una dedica. Nel frattempo prepariamo il brano Albino Montici, Il ritorno
2: già
1: del
2: preparato.
1: Re, perfetto. A Tony, dice Giuseppe, auguro un felice compleanno e ringraziando il Signore per il suo impegno in assemblea, che è di benedizione per ognuno di noi. Che il Signore continui a benedirlo grandemente come ha fatto fino ad oggi. E il brano, come dicevo prima, è Il ritorno del Re di Albino Montisci.
3: Ma ce l'hai il contatto Facebook? Tony Vagni? Io non lo so,
1: dovresti controllare.
3: Non lo so, devo andare a controllare, vabbè. Ciao Tony. Allora, andiamo? Il ritorno del Re?
1: Sì, Albino Montisci.
3: E questo motivo, Giuseppe, non mi hai fatto sapere se ti è piaciuto, perché ci sono dei motivi che ti piacciono di Piero N, altri no. Quindi, questo com'è stato?

0: Allora, Albino Montisci, Il ritorno del re. Ricordiamo il numero 0881 70 99 18. Chi chiama? Debora? Andiamo con un altro motivo?
1: Sì, allora andiamo con un motivo scelto questa volta da me, perché
0: ti ringrazio per avermi preparato la scaletta.
1: Ci dobbiamo un po' organizzare. Sì. Allora, questo brano l'ho scelto io, perché anche per staccare, perché il brano successivo sarà sempre di Albino Montisci. Quindi stacchiamo con un brano di Lidia Genta, tratto ancora una volta fissata, Debora, proprio dall'ultimo CD.
0: Sì, con l'ultimo, ti piace?
1: Me Lidia Genta mi piace tutta, cioè...
0: Invitiamola, dai.
1: Magari lei
0: facciamo un concerto organizzato da Radio Loro.
1: Ah sì, quello sì, però secondo me nel periodo natalizio lei è al pieno degli impegni, proprio per questo CD.
0: Va bene, ci pensiamo.
1: Ok, quindi Lidia Genta, il titolo è Magnificat, preso dal CD Yeshua.
0: Io voglio salutare chi si è aggiunto in chat. Vedo allora Pietro, Eva. Forse va via Pietro. Poi Eva si è aggiunta. E poi Matteo Angeloro non l'abbiamo detto prima, perché nel frattempo era uscito. Ricordiamo Matteo con la sua partecipazione alla diretta del mercoledì sera alle ore 21:30. Ricordiamo, mercoledì scorso ha parlato di battesimo, ora sta per, diciamo, deciderà quale sarà l'argomento prossimo di mercoledì prossimo. Quindi ricordatevi la diretta con la chat del mercoledì sera, abbiamo delle riflessioni di Matteo e poi c'è un dibattito che si apre in chat, potete, diciamo, collaborare anche voi, potrete interagire anche voi in chat se entrate appunto nella chat di Radio Logos, se andate sul sito www.radiologos.it al tastino chat si potrete aprire chat flash, perché quella Java ci dà ancora qualche problema, però chi riesce ad entrare bene, chi non riesce può utilizzare sempre la chat flash e quindi potrete interagire insieme a noi in chat sia il mercoledì che poi anche ora, in qualsiasi momento. Potete anche scaricare l'app di Radio Logos, ci sono le indicazioni sempre sul nostro sito. Allora, Debora, hai detto Magnificat Lidia Genta.
1: Sì.

0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora,
2: stavi guardando me?
1: Sì.
2: Io sto cercando. Allora, volevo dire ai ragazzi della chat, ragazzi, l'abbiamo detto, Davide è andato via. Cioè, o non sta seguendo nessuno la diretta, e questo mi dispiace molto, perché avete iniziato tutti a dire salutati Davide, ciao Davide, Davide, ma ci sei, rispondi, Davide è andato via, l'ha detto prima che andava via.
1: Forse non l'abbiamo detto abbastanza.
2: Siamo stati 8 ore e mezza a dire ciao Davide.
1: Devo
2: mettere qualche orchestra forse. Sì, Davide va via. Ok, allora, a proposito di Davide, mettiamo un brano per lui e per Tonia. Tonia, sua moglie, il brano si chiama Allora Loda di Raffaele Falco.
1: Speriamo che parte.
2: Speriamo che parte.
1: Devi... è preso da internet.
2: Sì, perché noi abbiamo dei motivi di Raffaele Falco, però questo non lo abbiamo ancora. Però abbiamo segnato e sicuramente lo prenderemo.
1: È partito?
2: Sì, sì.

0: A me piaceva più questo però.
1: Ma non è lui.
0: Non è lui, ma è Gina. Era più carino, secondo me, secondo i miei gusti.
1: Ma che, perché? Che c'entra? In che senso? Per fare un paragone.
0: È più bello questo.
1: Cioè, io non sapevo ci fossero varie versioni.
0: Appunto, io lo conoscevo, ma con Gina, non con Raffaele.
1: Vedi, non lo sapevamo.
0: E ce ne sentiamo un pezzettino.
1: Sì, dai. Sì, sì.

0: c'è nella, abbiamo avuto la chiamata di Davide e Davide ha detto: vedi che non è lo stesso
1: non
0: motivo,
1: è, lo stesso.
0: È simile, perché insomma dice Loda.
1: E quindi a Davide piace più quello.
0: Eh certo.
1: Questione di gusto.
0: Eh sì, però sono, cioè, sono brani differenti. Ok, apriamo il televoto. Chi vota Gina e chi vota Raffaele?
1: Sul telefonino di Deborah.
0: No, vi prego, basta. Aprite il mio
1: Facebook.
0: Telefonino non ne può più.
1: Che c'ha il contatto a Facebook?
0: Sì, ho un programma che si chiama Messenger per Facebook, quindi mi arrivano i messaggi direttamente sul telefono. E già il mio telefono ha parecchi problemi, diciamo che scambia le telefonate per messaggi, messaggi per... No, il mio telefono è già parecchio andato.
1: Quindi. Cosa ha bevuto un po'?
0: E...
1: Va bene, cambiamo?
0: Sì, volevo fare
1: parentesi
0: un breve
1: Loda,
0: annuncio.
1: Dai.
0: Per chi avesse i Samsung, buttateli, non li comprate.
1: Sì, ma io te l'avevo detto. Ho detto non comprare Samsung. Facciamo la pubblicità negativa.
0: Allora, partiamo dal
1: presupposto. No, ma ora sono migliorato. Ora ha cambiato gestione.
0: No, perché la mia storia è partita dalla macchinetta fotografica Samsung. Il mio primo, la mia prima tecnologia, diciamo così.
1: Che si è sfasciata subito.
0: Immediatamente. Poi ho avuto telecamera Samsung. Si mangiava, i video uscivano senza pezzi, si mangiavano le frasi. Poi cosa ho avuto? Telefonino Samsung. Quanto è durato? Non ricordo. Non più di un anno, non andavano avanti. Poi ci siamo arrabbiati, abbiamo detto basta Samsung. Poi sono usciti
1: non
0: gli
1: apriamo
0: smartphone.
1: La parentesi radio, tutte le cose Samsung,
0: esatto,
1: che ho preso, quindi tutte
0: a noi
1: finite
0: Samsung
1: miseramente.
0: Ci è andata male.
1: Costa
0: quindi
1: di meno, però insomma dura molto molto molto di
0: sai
1: meno.
0: Cosa? Più spendi e più tranquillo sei, tra virgolette.
1: Il famoso detto.
0: Però da adesso in poi cambierò.
1: Va bene, Raffaele Falco e Gina, ora
0: il televoto è
1: aperto, li mandiamo via.
0: Allora andiamo avanti con il brano di Albino Montisci, richiesto da Jonathan di San Marino. Il titolo è Con Dio, quindi un po' di movimento a questa mattinata anche.
1: E quindi sopra che diciamo, niente?
0: Come
1: con
0: sopra?
1: Dio.
0: No, no, con Dio.
1: Con Dio, va bene.
0: E i voti nel frattempo stanno.
1: Arrivano.
0: Sì, diciamo che in vantaggio Gina per un voto.
1: Ah, ecco, grazie ragazzi. Vai, la chat serve a qualcosa, dai. Sondaggio.

0: va bene, per non essere proprio imparziali, allora Deborah, cosa diciamo? Che qui stanno difendendo anche Samsung. Allora ti stanno chiedendo, sì, ma che modello stai usando? Perché
1: allora no, io non parlo di un modello specifico. Io personalmente ho avuto esperienze drammatiche con qualsiasi cosa Samsung.
0: E anch'io.
1: Anche tu.
0: Confermo.
1: Moltissimi si trovano bene, ovviamente. Però io ad esempio il telefono, lo dico tranquillamente, l'ho pagato 130 euro l'anno scorso. Ovviamente pagandolo 130 per il mio standard è tanto, però per altri, per molti, ci sono cellulari che costano 500 euro addirittura, allora quelli sì, giustamente, che sono
0: vabbè,
1: buoni.
0: Ma se
1: io
0: dovete
1: non mi potevo
0: mettere un prezzo basso e poi dopo un anno, allora scusate Samsung, non lo mettete.
1: No vabbè, non è per tutti, però per quanto riguarda me, un altro paio di mie amiche, anzi allora, Roberta, Fulvia, Martina, tutte noi ci siamo trovate, no vabbè lo dico, ci siamo ritrovate veramente, ci siamo date appuntamento,
0: tutte,
1: abbiamo detto in spiaggia facciamo un bel falò di questi
0: tutte
1: Samsung,
0: squattrinate, dai, tutte disperate.
1: No squattrinate, perché cioè ognuno l'ha pagato
0: 130 euro.
1: No no, ora non lo so, io lo pagai tanto. Tutte siamo andate veramente malissimo, perché a tutte succedeva la stessa cosa, ovvero almeno a me capita che devo fare solo uno squillo, non mi esce la schermata e poi vado a scoprire che in realtà è partita proprio la telefonata e quindi la gente mi risponde, parla, devo fare un messaggio veloce, io scrivo e le lettere non mi escono, apro le pagine e mi si spegne all'improvviso, quindi
0: insomma i 130 euro si moltiplicano.
1: Esatto. Di stress però, quindi a pillole. Va bene.
0: Allora, per esempio Franco, chi lo difende? Franco, Matteo, Angeloro lo stanno difendendo?
1: Ma sì, ma sicuramente loro hanno investito di più di me. Io ho preso sempre cose minori e quindi
0: vabbè, ma Matteo, Angeloro, abitando in Svizzera, quindi nella Svizzera, io penso che non vendano cose.
1: No, per quanto mi riguarda, credo che Samsung faccia i telefoni, gli smartphone molto, non dico elementari, però meno complicati degli altri. Quindi, essendo anche meno complicati, alcuni, non tutti, alcuni non escono.
0: Vabbè, fate voi,
1: bene.
0: Dai, se vi volete comprare il Samsung, compratevi il Samsung.
1: Beh, certo, assolutamente, perché adesso sono usciti un sacco di telefoni buoni, però io ho chiuso. È ufficiale, stavolta lo scrivo pure sulla parete. Andiamo avanti. Maria dell'Aquila vuole dedicare questo brano dal titolo Cantiamo con gioia al nostro Dio alle sorelle di Via Taranto e poi a noi qui che siamo in studio. Ha detto che le mettiamo un po' di allegria.
0: Grazie Maria. Ho rimesso.
1: Ah, ok.
0: Ancora voleva goderselo tutto.

0: Radiologos facciamo anche da sveglia, quindi dobbiamo avvisare che Giuseppe deve andare immediatamente a prendere
1: prima che lo dica
0: Claudia.
1: Mariolina, lo diciamo noi.
0: Esatto, prima, insomma, vai a prendere tua figlia a scuola immediatamente.
1: Perché la moglie è giù, lui è in mansarda e quindi comunicano tramite citofono. Abbiamo fatto prima noi, Giuseppe. Vai a prendere Claudia, giusto?
0: Sì.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: E poi volevo salutare Lurdina Moro, che ci ha mandato i saluti dal Brasile. E dice che ci ascolta sempre. Ciao Lurdina. E poi Lurdina è anche la mamma. Sì, è un nome brasiliano. Scusa, che vuoi da me? Non mi guardare sto. Anzi, se dovessi pronunciarlo proprio, dovrebbe essere Lurdina. Perché tra la N e la finale c'è l'H. Quindi vabbè, in Brasile ci sono questi
0: sì,
1: nomi.
0: Sì, magari loro ridono del mio. Quindi.
1: Eh sì. E poi Lurdina è anche mamma di un calciatore che non mi ricordo il nome. Che gioca con Manfredonia. Franco, dimmi il nome di Moro, del Manfredonia, perché da tanto che non lo sento, mi sono dimenticato il suo nome. Poi salutiamo Eneida da Augusta. Tutti strani oggi i nomi.
0: Sì,
1: Eneida invece risiede da 40 anni in provincia di Siracusa, quindi una contrada attorno ad Augusta, e ci ha telefonato giorni fa e ha detto che ci ascolta sempre, è contenta per dei nostri programmi, le facciamo compagnia, che è una situazione un po' familiare, insomma, in cui è contrastata parecchio per quanto riguarda il Vangelo, quindi con la radio trova tanto conforto e compagnia. Grazie Eneida se ci stai ascoltando e quindi ti diciamo sì forte. Da Augusta, quindi provincia di Siracusa. Poi abbiamo anche Giovanni.
0: Giovanni.
1: All'inizio pensavo che fosse un errore, quindi che scriveva male, invece poi Giovanni, Tramontin, sempre dal Brasile, e anche lui ci ascolta sempre, quindi un caro saluto anche a Giovanni o Giovanni, che sarebbe il nostro Giovanni, insomma, almeno. Che fantasia. Andiamo con un altro motivo allora.
0: Sì, andiamo avanti con le dediche. Ok, Mara richiede, ci ha chiamato Mara, lei mi voleva chiedere un po' degli insetti, mi ha chiesto raccontami un po' la storia di ste formiche che hai voluto
1: ora
0: uccidere.
1: Iniziano a spuntare con l'estate.
0: Mosche. E dicevamo, ecco Jonatas, infatti mi ricordavo bene Franco.
1: Grazie Jonatas. Salutiamo Jonatas.
0: Sì, sì, scusa, noi Jonatas, anche io l'ho conosciuto da Manfredonia. Spesso la tua testimonianza, sì.
1: Quindi la mamma Lurdina ci ascolta.
0: Ok, torniamo a Mara. Mara saluta tutti gli ascoltatori, ha detto tutti gli ascoltatori voglio salutare e vuole richiedere un brano che per lei è completo nella descrizione di chi è il nostro Dio, e il titolo appunto del brano è Grande è Dio.
1: In chat invece si è aggiunto Davide, che è uscito di qua e si è collegato in chat. Poi c'è anche Orchidea, te ne sei accorta? Orchidea
0: sì,
1: da San Giovanni Rotondo. Ciao Orchidea, lei ci ascolta in modulazione di frequenza da San Giovanni Rotondo.
0: E intanto la discussione in chat tra
1: continua.
0: Samsung, adesso Davide giustamente ha nominato la mela, ovvero la Apple, i telefonini iPhone, quindi lui è per gli iPhone, che sicuramente gli iPhone non sbagliano
1: che
0: mai.
1: È una marca iPhone?
0: L'iPhone, l'iPhone della Apple.
1: Ah, ecco.
0: L'iPhone non si può parlare di telefono, ma tutta un'altra cosa, proprio di più.
1: E poi volevo risalutare Pietro, che ha lasciato i nick Cefa, era uscito e poi è rientrato con Pietro, quindi da Palermo.
0: Quanto sei arretrato, Pietro. Non sai che cos'è l'iPhone.
1: Mi devo fare un po' di cultura.
0: Che dobbiamo fare? Allora, grande Dio per Mara.
1: Parte. Cerchiamo di scoprire chi è che lo canta, perché io l'ho messo sotto la voce Autori Vani.

0: Oggi in chat abbiamo parlato di telefonini.
1: Sì.
2: Infatti si è aperto un dibattito, sì. Ora non la finiscono più.
1: No, il bello è che ho avuto l'approvazione, perché io ho detto che adesso sono secondo me non vincerà mai nessuno.
2: I contro.
1: Non vincerà mai nessuno, perché ognuno di noi per i telefoni ha un'esigenza diversa. Cioè, io che sono più... a seconda delle esigenze, sì. Io ad esempio ho scritto che adesso sono abbastanza interessata a HTC e mi stanno dicendo che è buona, quindi finalmente anche a me. Allora, abbiamo un'altra richiesta, sì, credo sia l'ultima, perché non me ne sono arrivate
2: infatti
1: più.
2: Infatti non arrivano più telefonate, come mai?
1: Forse si stanno emozionando per le troppe
2: oppure
1: richieste.
2: Oppure sono troppo interessati.
1: Può darsi. Prima di andare avanti, io volevo fare un saluto a
2: si è dimenticato.
1: Incoronata.
2: Incoronata.
1: Perché
2: è Silvio anche.
1: È Silvio, però.
2: E mi dà sempre la caramella la domenica.
1: Silvio.
2: Di nascosto mi dà la caramella.
1: Silvio.
2: Sì, buona poi.
1: E a me?
2: A te non te la dà.
1: Silvio, è un rimprovero. Perché?
2: No, dai, povero Silvio, Silvio.
1: No, a me di solito Incoronata mi
2: no, ma Silvio entra discretamente dietro, quindi io sto lì per fare la diretta, lui mi premia per l'impegno che ci devo mettere, quindi grazie Silvio.
1: Incoronata le darà a me, allora quindi io saluto Incoronata perché lei mi dice sempre...
2: Ma tutti i costi, uno dà le caramelle.
1: A me Incoronata le dà. Insomma, dicevo, saluto Incoronata perché lei ogni volta che mi vede mi abbraccia e dice: io ti sento ogni sabato, quando tu dici il mio nome io mi emoziono, quindi saluto Incoronata, ok?
2: Anzi, Silvio mi ha detto che sarebbe entrato in chat, perché finalmente era riuscito a capire come poi, però Silvio ancora non ti vediamo in chat. Dai, ti aspettiamo, dai. Vado?
1: Sì, allora... Eva? L'ultimo brano di Eva, Re dell'Universo.
2: Poverina, ha detto Eliseo, io te l'ho scritto parecchio tempo fa il motivo, ma certe volte non stiamo sempre a guardare, poi io ce l'ho di spalle il computer, Deborah ce l'ha di fronte, però evidentemente
1: scrivete
2: in un momento
1: tanti,
2: in cui tutti
1: poi
2: scrivevate
1: il telefono, poi ripeto, anche il cellulare, cioè chi mi scrive continua a scrivere sul cellulare anziché scrivere in chat.
2: Cos'è, un rimprovero?
1: Sì, è un rimprovero.
2: 0881 70 99 18 il nostro telefono, così ci chiamate anche, dai. Abbiamo ancora un 5 minuti, dai, tempo del motivo e poi dopo se no partiamo con la sigla. Allora, Re dell'Universo, Worship Ensemble, ecco, arriva la chiamata, dai, per Eva di Foggia.

0: Allora, mettiamo un altro motivo, Deborah. Vediamo se riusciamo a fare una telefonata. Dovremmo avere qualche contatto. Nazireo, dai.
1: Okay.
0: Eternamente tu.

0: Allora, ce l'abbiamo fatta a fare questa telefonata. Abbiamo in diretta una persona che non sentiamo da tanto tempo e non vediamo da altrettanto tempo. È Assunta, pronto Assunta?
1: Pronto, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno.
1: Io veramente non mi sono fatto sentire, perché veramente sono stata nella sofferenza insieme con mio figlio Alessandro, che ha avuto questo virus molto, molto brutto, che l'ha preso il cervello ed è stato malissimo, malissimo. E gli siamo stati vicini, grazie alla potenza del Signore, delle sue mani, perché lui è vero dottore, ha guidato in le mani dei medici e me l'hanno salvato mio figlio. Diciamo che l'impatto è stato malissimo, perché è stato molto, molto male.

0: male. Però diciamo la speranza non si perde mai, perché se abbiamo il Signore vicino possiamo andare avanti. E grazie a Dio mio figlio, diciamo, è stato male, però adesso sono loro portati a controllo e dice questa malattia è stabile. E mio figlio è adesso attivo con il cervello, parla, è molto lucido e è apparente. Però piano piano si riprenderà e speriamo sempre in Dio, che riacquisterà la sua vita come prima. E è stato un momento difficile per lui ed anche per me, perché anche io, come voi sapete tutti, io sono anche nella sofferenza delle mie malattie. Però voglio dire, non ci scoraggiamo mai, andiamo sempre avanti, perché non è una lotta che facciamo da solo, ma bensì la facciamo con il nostro Cristo, che è il Signore che ci conosce. Attraversiamo queste sofferenze, non ci buttiamo mai giù, perché non siamo da soli. Io voglio ringraziare tutti veramente che mi siete stati vicino con la preghiera, perché la preghiera è un'arma che abbiamo noi, che nessuno ce l'ha fatto togliere veramente, e andiamo avanti, non disperiamoci mai. Quando siamo disperati andiamo all'unico Signore Salvatore che ci dà la forza di andare avanti. Io non vedo l'ora di vedervi tutti, di abbracciare, di stare insieme, di lodare, pregare il Signore, e veramente lo sento nel cuore che ogni giorno di più che ci sono queste sofferenze, io prego sempre il Signore di più, mi avvicino sempre di più, perché mi dà tanta forza, guarda, di andare avanti, perché se non avessi il Signore mi sarei già battuto per tanto tempo, e questo non lo permettiamo a nemmeno che sia, ci sia sempre vicino. Lottiamo, combattiamo, e questa è la nostra arma, di combattere il male e vincere con il stare con il bene, vincere con il bene ci dà sempre la forza, la speranza sempre di non abbattere, veramente sempre avanti, questo volevo dire.
1: Grazie Assunta.
0: Di niente, guarda, io ce non ho chiamato veramente, e il nostro Dio sa tutto quello che abbiamo attraversato, io e Alessandro, però siamo ancora qui, va? Siamo ancora qui con la mano del Signore, con la mano del Signore, perché anche mio figlio quando è stato male, lui, siamo da piccolo, si è ritrattato dal nostro Signore quando lo stava conoscendo, però quando ha visto la sofferenza che è stato malissimo, malissimo, in ospedale, mi ha chiamato, ha detto mamma, ho detto lì porti la Bibbia, ho detto oh, Alessandro, ma che tu devi fare con la Bibbia? Dice mamma, che si fa con la Bibbia? Ci legge, allora lì ho capito che il Signore lo stava chiamando, gli stava vicino e dice, Alessandro, ascolta le mie parole. E Alessandro adesso ha la Bibbia e quando la legge e dice mamma hai ragione, si capisce tanto la parola di Dio, mentre che si legge e gli acquisti sempre di più a conoscere il Signore, ti dà la forza di andare avanti e non perde mai le speranze, come mi dici tu mamma. Però ho detto io un compito, te l'ho detto io un compito, l'hai appurato tu con questo, e ho avuto una gioia immensa. Veramente, e adesso che vedete Alessandro c'ha questa forza di cercare Dio e di appoggiarsi a Dio, e questo è un dono meraviglioso, il più bel regalo che ho potuto ricevere, e grazie a Dio, guarda, sono molto gioioso per su questo che diciamo che Alessandro ha preso di sé questa iniziativa, sono tanto contentissimo. È vero che nei momenti di sofferenza si cerca e Dio si fa sentire e si è fatto sentire attraverso Alessandro, e sono veramente contento e gioioso, veramente non vedo l'ora veramente di vedervi tutti quanti e di riuscire un'altra volta insieme per lodare e cantare il mio Signore e ringraziare il Santo Santo di mio cuore, di mio anima, e questo.
1: Grazie Assunta, magari ci dirai poi più là quando le cose andranno meglio, ci racconterai meglio con più calma.
0: Va bene.
1: Speriamo di rivederti al più presto.
0: Va bene, mando proprio un abbraccio forte caloroso a tutti quanti.
1: Altrettanto.
0: Senza dimenticare nessuno.
1: Anche ad Alessandro.
0: Va bene, quando viene glielo dico, e vi auguro ancora una buona giornata, buon tutto, guarda. Si vede proprio quando stai nella sofferenza, che vedi un po' di buio, ma poi vedi la luce. Allora andiamo avanti. Siamo sempre quelli combattenti, che come dei soldati che combattono e non si arrendono mai, e questo volevo dire. Ciao a tutti,
1: ciao Assunta,
0: una buona giornata.
1: Ciao Assunta.

0: Allora, c'erano i saluti da parte di Jonathan, Davide e Tonia per Assunta. Scusate se lo dico con questo ritardo.
1: Io saluto Eva che ci sta lasciando. Buon pranzo, ci dice Eva a tutti.

0: Allora siamo giunti alla fine. I compleanni?
1: Niente,
0: non
1: sì,
0: erano?
1: Possiamo fare la settimana prossima perché.
0: Ok, riguardano i giorni futuri.

0: Allora, 12:46, ci lasciamo anche oggi. Abbiamo un ultimo mese di programmazione, forse ancora il primo programma per quanto riguarda luglio, e poi dopo faremo una pausa, la pausa estiva, fino a ottobre penso, quindi manderemo delle repliche, quindi ci ascolterete in replica.
1: Poi succederà come lo scorso anno, che chiameranno e risponderò io: pronto, magari ancora assonnata, vorrei questo motivo. No, ma vedi che sta andando la replica.
0: Vabbè, succede, dai. All'inizio però, se seguite dall'inizio, lo mandiamo l'annuncio. E per non perdere l'abitudine,
1: ecco, sì, in quella vocina fastidiosa.
0: Allora, grazie dell'ascolto. Vogliamo salutare la chat, che oggi sono stati molto molto chiacchieroni e attivi.
1: Allora, sì, si è parlato di telefoni, di politica, oggi
0: un po' di tutto,
1: sono usciti argomenti particolari. Allora, Franco TS da Manfredonia. Franco, non ci dici più se vai a... Ah no, non va più a correre, credo. Mi sa che non va più, vabbè, curiosità mia.
0: Però Jonathan... lo sport sì, lo segue sempre, sì, tramite sì, sì, le sue rubriche.
1: No, però io sapevo che lui faceva tipo 10 km ogni mattina.
0: Sì, ma penso di sì.
1: Non lo
0: so, rotto.
1: Non so, Micri una volta mi disse di no, forse. Vabbè, comunque. Poi salutiamo Jonathan da San Marino, salutiamo anche Giuditta, poi c'è Davide, lo salutiamo, grazie per la, sia la sua presenza
0: lasciato
1: qui,
0: a noi è
1: esatto. E Matteo Angeloro, che è andato a pranzo, e Pietro, che
0: dalla
1: si è
0: Sicilia,
1: collegato dalla Sicilia.
0: E poi penso di salutare anche Neida, che sicuramente ci sta ascoltando, imparerà magari a entrare anche lei in chat, Neida. E poi va bene l'Urdina, e abbiamo detto Giovani dal Brasile.
1: Tanto Giovanni.
0: O Giovanni. Tanto in Brasile mi pare sono 6 ore. No, le 6 di mattina, no, allora non credo. Forse in replica ci ascolteranno. Ricordiamo il culto domani. Il
1: mese. Ci avevo dimenticato. Mi veniva la fede. Ah, quindi tu quando dimentichi fai segno a me per dire
0: sì,
1: sostituisci.
0: Ho detto speriamo che mi aiuti Deborah, se no qua faccio una figura.
1: Io pensavo per fare un botta e risposta.
0: E poi venerdì alle ore 17 Michele Vairo, salutiamo anche Giovanna che sempre chiama Michele Vairo e noi ci chiama un po' di meno. Mm-hmm. E poi sabato torniamo noi. Bene, buon pranzo a tutti, grazie per essere stati con noi, spero che non vi abbiamo infastiditi, ma vi abbiamo fatto buona compagnia, lo speriamo almeno.
1: Buon ponte lungo.
0: Ah ecco, lunedì tutti al mare. Gite fuori porta.
1: Tranne io.
0: Colonnello La Ricchia. Porte di Carcassonne. L'amico maestrale.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì,
0: le diciamo tutti.
1: I pugliesi tutte, sanno di chi stiamo parlando.
0: Va bene, ciao a tutti.
1: Ciao da Deborah.
0: Da Eliseo e da Davide.

0: Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.
1: Sono le ore 12 e 33 minuti.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 6 giugno 2026, un benvenuto a tutti all'ascolto. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniani di sorveglianza costiera a Goruk e sull'isola di Quesm, a scopo difensivo contro ulteriori attacchi. Lo ha annunciato il comando centrale americano, confermando inoltre di avere abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha annunciato di avere bombardato il sito per autodifesa. In seguito all'attacco, i Pasdaran hanno preso di mira il Kuwait con missili e droni. Stessa situazione anche in Bahrain, dove, secondo quanto riporta l'agenzia Tasnim, sono scattate le sirene di sicurezza. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di avere attaccato basi nemiche nei due territori dopo i raid aerei statunitensi contro le installazioni radar in Iran. Trump ha dichiarato che si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra Washington e Teheran. Sul fronte diplomatico, l'Iran ha smentito le indiscrezioni circa il suo consenso per il trasferimento all'estero dell'uranio arricchito e restano forti divergenze sulla sorte dei beni iraniani congelati e sulla revoca delle sanzioni. Intanto si intensificano i combattimenti in Libano. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, almeno 12 persone sono state uccise nelle ultime ore in raid israeliani tra le aree di Tiro e Nabatieh. Sul piano economico, l'Unione Europea esclude al momento carenze di carburante per aerei. Bruxelles ribadisce la necessità di una rapida riapertura dello stretto di Hormuz, pur assicurando che le scorte di emergenza garantiscono una situazione di stabilità. A Hebron, in Cisgiordania, secondo quanto riferito dai media locali, le truppe israeliane hanno aperto il fuoco contro un veicolo, un bambino di 7 mesi è morto. Cronaca italiana, sono passate da poco le 5 a Porto Sant'Elpidio nelle Marche, quando in via Trentino una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense. Secondo chi indaga, il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman e per questo nella notte fra venerdì e sabato il pubblico ministero Storari ha disposto il fermo di un 51enne indiano che, nelle testimonianze degli operai migranti raccolte dal nucleo ispettorato lavoro dei carabinieri, viene definito il cane da guardia della multinazionale americana delle costruzioni ed è ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano. Due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da 2 colpi di pistola nel pomeriggio di ieri a Bosco Trecase in provincia di Napoli. Secondo le prime indiscrezioni, l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi, il deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno rispettivamente 33 e 27 anni e sarebbe stato il più giovane ad aprire il fuoco. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ribarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano nella notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori della squadra mobile stanno intanto interrogando gli altri 7 perquisiti che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Il giovane fermato sarebbe un 19enne di origini peruviane. Sul taglio delle accise sui carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Però il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema molto contingente ma anche complessivo. Perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia. Queste le parole del vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Antonio Tajani alla vigilia della scadenza della proroga del taglio delle accise sui carburanti. Rinviati a giudizio i quattro medici che ebbero in cura il giornalista e autore TV Andrea Purgatori, scomparso nel luglio 2023. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare di Roma al termine di una lunga udienza nel corso della quale sono state ascoltate tutte le parti coinvolte. Ai sanitari viene contestato il reato di omicidio colposo. Nel procedimento il giudice ha inoltre autorizzato la citazione come responsabili civili delle due strutture sanitarie nelle quali Purgatori era stato ricoverato prima del decesso. Il tribunale ha anche ammesso nel processo una compagnia assicurativa e riconosciuto ai familiari del giornalista il diritto di costituirsi parte civile. La prima udienza è stata fissata per il 12 gennaio prossimo. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone in espansione sull'Italia centro-meridionale. Il tempo stabile, in prevalenza soleggiato. Sull'Italia settentrionale invece l'alta pressione non sarà così presente. Piogge anche intense interesseranno Alpi e Prealpi soprattutto durante la mattinata. Più soleggiato e asciutto invece sui settori costieri. Venti dai quadranti meridionali, mari mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon sabato.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Vi do il benvenuto a questa puntata del 6 di giugno della nostra trasmissione, dove vi invito a rimanere con me.

0: accadde oggi.
1: Il 6 di giugno del 1966, James Meredith, attivista dei diritti civili, viene ucciso mentre cerca di marciare attraverso il Mississippi. 1971, viene lanciata la Soyuz 11. 1974, viene promulgata una nuova costituzione che rende la Svezia una monarchia parlamentare. 1976, la rivolta di Soweto in Sudafrica segna l'inizio della fine dell'apartheid. 1982, il ministro della difesa israeliana Ariel Sharon dà inizio all'operazione Galilea Libera in Libano. 1985, viene localizzato e riesumato il corpo del criminale di guerra nazista Josef Mengele.

0: Pensieri cristiani.
1: La grazia del Signore sia con tutti voi. Queste sono le ultime parole dell'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Bibbia. Perciò sono anche le ultime parole della Bibbia stessa. Dopo queste, nella Bibbia, non troviamo più altre parole scritte. A me piacciono molto, mi danno incoraggiamento e consolazione. Per questo motivo, benché siano parole di commiato, vorrei farne parole di augurio invece per tutti voi, per la vostra vita e anche per la mia. Sapere, infatti, che siamo oggetto dell'amore e della bontà di Gesù non è un modo bellissimo per cominciare non soltanto la giornata, ma guardare verso il cammino, il proseguio del cammino della nostra vita?

0: Gospel Jukebox.
1: Con la canzone I Lift My Hands, cioè Io alzo le mie mani, ospitiamo oggi Sandy Patti.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Alcuni inventori sono talmente avanti rispetto all'epoca in cui vivono da non essere compresi fino in fondo. La stessa sorte può colpire le loro invenzioni, autentici lampi di genio che però sulle prime non ottengono il successo sperato. Vediamo allora alcune di queste invenzioni particolari. Oggi in particolare e nello specifico ne sottolineiamo una. C'era una pubblicità qualche anno fa, era, pensate, il 1964, che promuoveva, non ci crederete, i primi videotelefoni, il Western Electric Picture Phone, sviluppato dall'omonima azienda statunitense per l'esattezza. La prima videochiamata pubblica con questo dispositivo che trasmetteva audio e video in bianco e nero fu effettuata per l'appunto nel 1964 tra due parchi divertimenti situati rispettivamente a New York e in California. Nonostante l'entusiasmo iniziale, però, i videotelefoni installati negli anni seguenti nelle cabine telefoniche di New York, Washington e Chicago non riscossero il successo sperato. Le videochiamate andavano prenotate in anticipo, rendendo il servizio poco fruibile, ed erano incredibilmente costose. 3 minuti di conversazione da New York a Washington, per esempio, potevano arrivare a $16, e se $16 di oggi valgono all'incirca 20 euro, $16 del 1964 avevano un potere di acquisto che, se riportato ai giorni nostri, equivarrebbe, tenetevi forte, a 86 euro.

che oggi è una vera e propria battuta fatta una volta da Ruiz Aguilera Ventura, che disse: molti vanno a teatro per vedere delle commedie. Ebbene, io vado per il mondo e costa pure meno.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La nostra trasmissione infatti sta per concludersi anche per oggi 6 di giugno, ma domani alla stessa ora ci ritroveremo qui e quindi vi aspetto. E intanto grazie per l'ascolto. Ciao!

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Siamo in compagnia di Gianni Todini, direttore di Ask News. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria prestiamo attenzione ai temi dell'attualità prendendo spunto dai giornali, dai siti. Oggi sui quotidiani grandissima evidenza a proposito del discorso che il Presidente del Consiglio ha rivolto agli industriali italiani. Meloni sferzata all'Europa, questo è il titolo del Corriere. Su Repubblica, Meloni e industriali asse contro l'Europa. Claudio, poi sentiamo subito l'opinione di Gianni Todini.
3: È un'aggiunta che mi viene, approfitto della presenza del direttore. Direttore, ma tutte le volte noi attacchiamo l'Europa, no? Ma ci ricordiamo che siamo anche noi l'Europa? Cioè, perché sembra che sia un qualcosa al di fuori.
1: Allora, questa più che una domanda è una considerazione.
3: No, la fa perché tutte le volte i politici tendono a fare come se fosse qualcosa di altro.
1: Vediamo cosa ne pensa.
2: Guarda, intanto bisogna collocare i discorsi anche nei momenti storici in cui uno li fa. È evidente che in questo momento questo paese ha una grossa difficoltà, superiore anche a quella di altri paesi europei. Il tema energetico è sotto gli occhi di tutti per scelte sbagliate del passato, per una serie di condizioni nelle quali ci siamo probabilmente infilati da soli, e quindi si parla anche alla pancia del paese che è in forte difficoltà, è indubbio questo, però il contesto in cui si fanno certi riferimenti e certi ragionamenti è importante, è quello dell'assemblea di Confindustria, e qui la sponda e la saldatura avviene perché da sempre c'è una certa irritazione italiana rispetto alla rigidità normativa di una sovrastruttura come quella europea, con una struttura complessa con 27 paesi che sono di fatto sovrani, ma allo stesso tempo vincolati da una serie di direttive e regolamenti che tendono in maniera anche molto evidente a condizionare quelle che possono essere le singole scelte dei paesi. Noi siamo in condizioni peraltro difficili, siamo il paese che ha il debito pubblico più alto, abbiamo superato la Grecia, quindi siamo veramente in questo momento in difficoltà nel rapporto con l'Europa. Io credo che questi siano dei tentativi chiari e netti di dire: attenzione, noi ci siamo e dovete tener conto del fatto che l'Italia c'è in Europa. Dopodiché è indubbio che la stessa Meloni non possa non comprendere, ma lo sa perfettamente, che non esiste altra strada che quella europeista, non ce n'è nessun'altra. Noi abbiamo una guerra oramai pluriennale alle porte, un continente in completo riarmo, vedete la Germania, quello che ha detto, si è detta disposta addirittura a liderare la NATO, no? La NATO che rischia di essere sempre più orfano in Europa della presenza americana. Quindi è chiaro che non c'è altra strada, e sono momenti nei quali si punge per cercare evidentemente di convincerci e di convincere i nostri partner che è il caso di darci l'ennesima mano, ecco, direi così, per dirlo in una maniera un po' eufemistica.
1: Certi slogan erano utilizzati anche, io ricordo, tanti anni fa dalla Thatcher, però quello poi ha portato ad altri esiti, insomma, non erano semplicemente delle punture. Alla fine è cambiato anche un atteggiamento nei confronti dell'Europa che ha portato alla Brexit. Non credo che questo succederà mai per quel che riguarda l'Italia, o no? Non lo so.
2: No, è un vincolo, io non immagino, non posso immaginare un'Italia fuori dall'Unione Europea, e credo che non lo immagini nessuno. Ripeto, noi abbiamo, è un paese manifatturiero, è un paese che non ha materie prime, è un paese che ha il debito pubblico più alto, è un paese che ha tante contraddizioni, anche perché è storicamente un paese che è votato, no, anche all'export, punta molto sulla qualità, però allo stesso tempo i salari non crescono, i giovani se ne vanno, la demografia è praticamente azzerata, subisce come primo impatto quello delle migrazioni, essendo centrale nel Mediterraneo, non ha una politica energetica definita perché non è riuscito a farla nel corso degli anni, si trova spessissimo in condizioni di difficoltà, pur essendo un'economia forte dal punto di vista dei macronumeri. Noi abbiamo numeri di PIL veramente molto molto alti, e di certo il nostro contributo all'Unione Europea è stato importante, continuerà ad esserlo. Credo che fare un reset sia anche necessario tra tutti i paesi, però allo stesso tempo credo che certi messaggi arrivano perché ci sono anche delle, diciamo, dei momenti congiunturali, ecco, sì, credo sì, che siano momenti congiunturali e non strutturali questi, diciamo.
1: Senta, l'altro tema che occupa ovviamente tutti i giornali è questa sorta di montagne russe, insomma, non so come dire, tra la pace e la guerra. Un momento si pensa che siamo vicini a una sorta di accordo e poi dopo si pensa di nuovo che potrebbero esserci bombardamenti. Ecco, lei che idea si è fatta? Claudio voleva aggiungere.
3: No, ci sono stati, sono 34 morti in Libano, un attacco molto forte da parte dell'IDF.
1: Quindi, insomma, è una situazione molto, molto delicata. Come andrà a finire, ecco?
2: E purtroppo io credo che continueremo ad andare avanti così per parecchio tempo. Non immagino un'escalation definitiva, però continueremo ad andare avanti così, perché sdoganati alcuni metodi e sdoganate soprattutto quelli che sono, diciamo, la totale ininfluenza degli organismi multilaterali che registriamo ormai da anni, non è una questione legata solamente al Medio Oriente, pensiamo al conflitto russo-ucraino, ma pensiamo a quello che è accaduto in Venezuela solamente poco tempo fa, quello che potrebbe accadere a Cuba. Insomma, diciamo che viviamo in un mondo che la geometria variabile trampiana ha completamente sconvolto, e che si è trovato impreparato, soprattutto si è trovato impreparato con il conflitto russo-ucraino e con la crisi energetica, torno a quello che dicevo prima, che si è verificata. Noi siamo passati in pochi mesi dal parlare di quanto è bello ragionare di transizione energetica sostenibile verso mondi migliori a sicurezza energetica, perché dipendevamo dal petrolio e dal gas russo. Quindi è chiaro che in uno scenario di questo tipo, queste che sono guerre ormai consolidate, perché sono guerre con numeri altissimi di morti e di vittime, soprattutto tra i civili, siamo tornati al tempo precedente alle prima e seconda guerra mondiale, no? In cui si distruggevano, scusami, siamo tornati, è esattamente il contrario, siamo tornati esattamente a quello che la prima e la seconda guerra mondiale ci avevano insegnato che dovevamo cancellare, cioè che le vittime sono tra i civili, non sono tra i soldati, no? Ok? Ecco, noi vivremo purtroppo una fase di grande instabilità alla ricerca di un equilibrio che però è giocato tra attori che mi sembra non lo vogliono trovare. Sono abbastanza preoccupato su questo, anche perché il riarmo procede alla grande, direbbero i produttori di armi.
1: Ecco, il riarmo che riguarda anche l'Europa, poi ci sono state parole anche del Papa che in qualche modo hanno suscitato commenti di vario tipo. Ecco, non mi venite a dire che il riarmo europeo è inteso in senso esclusivamente difensivo. Più o meno sono queste le parole che il Papa ha detto agli studenti.
2: Ma non c'è dubbio, se uno ha le armi prima o poi le usa, non è che fa stoccaggio, non è una cantina di vino, quindi non c'è dubbio, ha ragione il Papa.
1: Questa è RWS e siamo in collegamento telefonico con Gianni Todini, direttore di Ask News. E poco fa, prima della canzone, abbiamo fatto un riferimento a delle parole del Papa a proposito del riarmo, ma naturalmente la notizia più importante che riguarda il Vaticano è l'enciclica. L'enciclica Magnifica Humanitas, abbiamo chiesto pareri a pastori, teologi, e ci fa piacere anche chiedere un parere anche a un giornalista, perché l'enciclica ha a che fare non solo con il tema dell'etica in generale, ma anche ha una valenza politica molto importante. Sul Corriere della Sera di oggi, da Prevost all'argine contro Thiel e chi vuole il mondo senza più regole, i miliardari estremisti della Silicon Valley. Dunque, è un articolo di Massimo Gaggi. Lui scrive: con Magnifica Humanitas, Leone XIV indica la via per cercare di costruire un'intelligenza artificiale utile per l'uomo a sua misura, che non diventi una ingovernabile torre di Babele digitale. Ma l'enciclica di Papa Prevost ha anche il valore di un poderoso argine. Dopo aver reagito con parole chiare all'aggressività di Donald Trump e al suo uso spregiudicato del concetto di guerra giusta, poi ecco, lui si rivolge adesso a questa ideologia della Silicon Valley, non una sfida al progresso tecnico e scientifico, ma il rifiuto del paradigma tecnocratico nel quale l'efficienza diventa misura del valore. Poi l'articolo continua, suggeriamo una lettura integrale ovviamente sul Corriere, ma davvero possiamo dire che questa enciclica ha il valore di un poderoso argine, o forse sono, insomma, parole un po' autoconsolatorie dei cristiani, mettiamola così, vediamo un po' cosa
2: ne
1: pensi.
2: Guarda, allora, intanto è un'enciclica fondamentale, nel senso che Leone XIV arriva dopo Leone XIII e lo fa, prende il nome apposta, cioè il tema dell'intelligenza artificiale è il tema del rapporto col mondo moderno, con la tecnologia, eccetera, è esattamente quello che la Chiesa oggi, la Chiesa Cattolica oggi si pone come problema principale, ok? Non c'è dubbio, ed è un tema reale, nel senso che è il tema con il quale conviviamo tutti i giorni. Il focus di tutta l'enciclica è l'uomo, cioè l'obiettivo di ogni azione in campo tecnologico è l'uomo e deve essere l'uomo, ok? Non deve essere null'altro, non può essere altro. Da questo punto di vista è un manifesto programmatico di quello che la Chiesa Cattolica dovrà e potrà essere per i prossimi, non so quanto Prevost durerà, è giovane, no? Cioè mettiamo 20 anni, ok? Il rapporto non è più tra fede e scienza come era una volta, ma il rapporto è tra fede e soggetti tecnologici che sono in grado in qualche maniera di orientare in maniera molto semplice e diretta quelli che sono diciamo delle necessità umane in un senso o nell'altro. Da lì la necessità dell'approccio etico, ma l'approccio etico, che è un tema, etica e intelligenza artificiale, oramai ci sono convegni anche al bar sotto casa, no? Certo. Perché sono diciamo è il tema centrale di ogni discussione, però in questo caso il fulcro di tutta questa operazione è l'uomo, cioè se tu metti al centro l'uomo e le sue necessità, l'intelligenza artificiale è uno strumento di servizio. Se tu metti l'intelligenza artificiale al centro e l'uomo come servitore, no, di processi legati appunto ai colossi tecnologici della Silicon Valley, tu ricrei un sistema feudale nel quale una determinata, senza entrare in visioni complottistiche, una determinata elite, no, di possessori di algoritmi gestisce in maniera abbastanza semplice e diretta, eterogenea, miliardi di persone. Ecco, e soprattutto chi è il possessore di queste tecnologie? Sono gli stati, sono le company, sono corporazioni? Chi sono i possessori? Questo è il vero tema. Quindi è un'enciclica che certamente apre la strada a ulteriori interventi che ci saranno. Immagino che il punto di riferimento della Chiesa Cattolica sarà proprio questo, cioè cercare di evitare che si generi una sorta di permettimi di dire una cosa del genere, ma insomma di divinità trasversale, no? Che convive. Avete visto quanta gente oramai utilizza ChatGPT come se fosse o lo psicologo di, certo,
1: molti
2: di
1: ragazzi,
2: famiglia, esattamente il più caro amico. C'è una crisi generazionale dei nostri giovani pazzesca, insomma non è tanto uno strumento teologico fortissimo l'enciclica, soprattutto per i cattolici, ma è anche, se vogliamo, un manifesto programmatico di quello che all'interno di chi considera la fede e quindi l'uomo, perché poi la fede è il rapporto dell'uomo con la divinità fondamentalmente, no? Ecco, di chi considera la fede l'unico percorso valido all'interno anche di una logica matematica fatta di algoritmi, fatta di profitto, fatta di società che investono, fatta di crescita e di sviluppo per il benessere dell'uomo stesso. Se si pone al centro questo, va benissimo tutto. Se a guidare l'intelligenza artificiale sono questi principi, il fatto che ci fosse uno dei massimi rappresentanti di Anthropic vicino al Papa durante la lettura dell'enciclica dimostrerebbe questo, cioè dimostrerebbe che c'è da parte anche di queste big company tecnologiche un tentativo di approccio, no, etico a quello che può essere l'uso dell'intelligenza artificiale. Invece poi abbiamo visto che la causa tra Elon Musk e Altman su quello che l'intelligenza artificiale doveva diventare, anche se lì, insomma, era molto, molto finta la cosa, si parlava solo di soldi, però la causa, la famosa causa mondiale che è stata persa da Elon Musk, tendeva proprio a dire questo: l'intelligenza artificiale nasce come strumento no profit, chiamiamolo così, e diventa invece uno strumento solo profit. Ecco, diciamo che all'interno di questa visione dello strumento profit ci deve essere una chiara gerarchia di quelli che sono i valori al centro degli obiettivi dell'intelligenza artificiale. Se c'è l'uomo, bene, se non c'è l'uomo, andremo a casa tutti quanti, perché immagino che qualsiasi intelligenza artificiale deciderà che noi non siamo, non controllata, che noi non siamo degni di vivere in un pianeta che devastiamo, che distruggiamo, che bombardiamo, eccetera. Diciamo che sono questioni che sono all'ordine del giorno, ben ha fatto il Papa, è il suo obiettivo, è il suo pontificato, il suo apostolato su questo pianeta è determinato dal rapporto con la tecnologia. Lo Gianni Spirito Todini. Santo l'ha scelto per questo, diciamo,
1: ecco,
2: così.
1: Interessante.
2: Come
1: Gianni Todini,
2: dice nel conclave,
1: direttore di Ask News, grazie per essere stato in nostra compagnia. Ho offerto
2: grazie
1: anche
2: a voi
1: una prospettiva laica su questo tema. Grazie mille.
2: Assolutamente.
1: A presto, grazie.
2: Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi la lettura della prima lettera di Paolo a Timoteo, questa volta dal capitolo 6, versetti 11 e 12, dove l'Apostolo scrive: «Ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna». Rodney Jones commenta così questi versetti: «Chi parte per la guerra parte armato, chi per una gara sportiva fisicamente preparato». Similmente, quando siamo chiamati al buon combattimento della fede, sarebbe da insensati partire senza le risorse e la preparazione adatte. Come fare allora per essere in condizione di affrontare le sfide di questo combattimento di fedeltà a Gesù Cristo e alla sua chiamata? Paolo identifica alcuni elementi essenziali per questa preparazione, tutte caratteristiche esercitate nel contesto di relazioni interpersonali. I primi cristiani lo hanno compreso profondamente quando, subito dopo il giorno di Pentecoste, si incontravano regolarmente per attendere all'insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna e alla preghiera. Tutte le battaglie in generale e il combattimento della fede in particolare non vanno combattute da soli. Abbiamo il privilegio di far parte di una schiera di persone impegnate nella stessa sfida, cioè la Chiesa. Viviamo appieno questa risorsa.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 29. Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». E ancora Ebrei, capitolo 11, versetto 1. «La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono». Non limitarsi alle cose che si vedono. Due uomini discutono e camminano insieme lungo una strada molto commerciale. Gianni trova che il mondo è sbagliato e si pone delle domande sul senso della vita. Un po' a disagio, il suo amico Felice cerca di cambiare discorso, ma Gianni insiste. Evidentemente è più facile chiudere gli occhi. «Non serve a niente riflettere su ciò che non si vede», è la risposta. Allora Gianni gli parla dell'aldilà. Felice replica: «Da dove deduci che dopo la morte si risuscita? È inevitabile, altrimenti che cosa sarebbe la vita?» «Ah, molto scientifica la tua spiegazione». Questo dialogo, tratto da un fumetto apparso su una rivista, ci ha colpito per la sua conclusione. Essa induce a pensare che, per essere giusta, una spiegazione debba essere scientifica. Ciò è falso. E molti lo sanno, ma i mezzi di comunicazione diffondono l'idea che soltanto la scienza è degna di fiducia. Tuttavia la scienza dà spesso una visione molto parziale della realtà, perciò può essere ingannatrice. Limitandosi a ciò che l'uomo percepisce direttamente o grazie ai suoi strumenti, spesso gli scienziati escludono Dio dai loro ragionamenti e disconoscono il mondo spirituale. Non possono rispondere agli interrogativi sul significato dell'esistenza. La fede non si ferma a ciò che si vede, ma risale a colui che è la sorgente di tutto. Essa ascolta Dio e crede alla sua parola, che ci fa conoscere molte cose che non si vedono. Chi riceve Gesù come proprio Salvatore entra in una relazione completamente nuova con Dio, nella sfera del suo amore, della vita eterna. Rispettiamo pure le spiegazioni scientifiche, ma prima di tutto diamo fiducia a Dio, nostro creatore e nostro salvatore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati anche oggi 6 giugno. Dal Vangelo di Giovanni, oggi leggeremo nel capitolo 2 il verso 6. Quando ero ancora bambina, ho letto del miracolo delle nozze di Cana, da cui è tratto appunto il verso che leggeremo, e ricordo molto bene di aver provato gioia e sollievo, perché avevo capito che da quel momento Gesù usciva allo scoperto e iniziava la sua missione. Era stato invitato a un matrimonio e questo mi fa pensare che fosse un personaggio ben visto, tanto da esservi giunto con tutti i discepoli. A quel tempo i matrimoni in Galilea coinvolgevano tutta la comunità, perché erano occasioni per stringere legami, alleanze e aiuti reciproci, anche economici. Duravano, pensate, 7 giorni, con danze, banchetti, fiaccolate e processioni, e rifiutare l'invito era una grave offesa. Gesù comincia il suo ministero in un momento quindi di gioia, perché è Lui la gioia stessa. Gli sposi non dovevano correre il rischio di rimanere senza vino, perché sarebbero stati marchiati per questo per tutta la vita. Quindi Gesù provvede ciò che manca. Era questo il suo ministero, provvedere la salvezza a un'umanità che da sola non poteva assicurarsi. Gesù trasforma in vino un'ingente quantità d'acqua, perché la sua grazia è sovrabbondata per ognuno di noi. Ma dov'era contenuta quell'acqua? Erano vasi di pietra, la cui acqua serviva al lavaggio delle mani di ogni ospite, rito molto sentito e seguito a quell'epoca, ed erano vasi di pietra, quindi non contaminabili. Quel piccolo gesto di purificazione rappresentava la vecchia legge, ma ora Gesù trasformava la fredda acqua che purificava solo nell'esteriore in vino nuovo, che simboleggia l'amore di Dio, la gioia e la salvezza, anche in vista di un matrimonio celeste, quando lo sposo, cioè Gesù, incontrerà la sua sposa, la Chiesa, per una gioiosa convivenza eterna alla presenza di Dio. Ed è scritto così nel verso di oggi: c'erano là 6 recipienti di pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno 2 o 3 misure.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Vasi nobili. Sai quale fu il primo miracolo di Gesù? Non fu una guarigione, nemmeno una liberazione. Pensa che impatto avrebbe avuto se fosse stata la resurrezione di Lazzaro. Eppure, da straordinario anticonformista quale era, lui scelse di trasformare l'acqua in vino alle nozze di Cana, preannunciando il vero scopo per cui era venuto. La Bibbia dice che c'erano 6 recipienti di pietra, quelli che si usavano per la purificazione. Lui infranse l'ordine religioso del tempo, fece una cosa nuova, trasformò i vasi della tradizione religiosa in vasi nuovi. Segno di un nuovo patto, una nuova era, un nuovo inizio. 6 era il numero di quei recipienti. 6 è il numero che rappresenta l'uomo nella parola di Dio. Caro amico e cara amica, noi eravamo dei recipienti di pietra sporchi e senza alcun valore, ma Gesù ci ha trasformato in vasi nobili, otri nuovi, che contengono e manifestano il vino nuovo che c'è in loro. Ma ci sono molti che ancora contengono acqua perché non credono in Gesù, nella potenza della sua parola miracolosa. Questo è il giorno di decidere se continuare ad essere recipienti di pietra o essere trasformati in vasi nobili. Se ancora essere vasi per la purificazione dei religiosi o essere vasi di gioia contenenti il vino nuovo, il sangue di un nuovo patto di salvezza e speranza che Cristo ha sancito morendo sulla croce per noi. Cosa deciderai?
3: Quanto è bella questa immagine della trasformazione da vasi della tradizione religiosa in vasi nuovi. È proprio questo che fa lo Spirito di Dio in tutti quelli che gli aprono il cuore. È una trasformazione che libera dal sistema della tradizione religiosa ed instaura una nuova relazione, un nuovo inizio. Praticamente si passa dalla religione ad una relazione. Tutto questo mi richiama alla mente il battesimo di Gesù nel fiume Giordano, figura dell'uomo vecchio che rimane sepolto nelle acque e che ne esce come un uomo nuovo, un uomo cioè rinato nello spirito, con un nuovo proposito e una coscienza rinnovata dal tocco di Dio. E come leggiamo nel capitolo 6 dell'Epistola ai Galati, in Cristo Gesù, infatti, non hanno alcun valore né la circoncisione né l'incirconcisione, ma la nuova creatura. È quella che ha valore. E oggi ti chiedo, vuoi essere anche tu una nuova creatura? Se la tua risposta è sì, chiedi a Gesù di togliere da te tutto quello che di negativo il passato ha prodotto e di rinnovarti nel cuore, nella mente e nello spirito, e anche tu potrai godere di quel nuovo patto di salvezza e di speranza che Gesù ha stipulato attraverso la croce. Sia benedetto quel patto in eterno. Un abbraccio grande e un caro saluto a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Al ritorno della missione Artemis 2, un membro dell'equipaggio, Victor Glover, ha colto l'occasione per parlare di Dio, ha pubblicato su X Twitter una foto con la sua famiglia commentando: di nuovo a casa, missione compiuta. Spero che abbiamo glorificato Dio, l'umanità, le nostre famiglie e il nostro fantastico team, ha scritto, aggiungendo che è il momento di condividere la buona notizia. Glover non è nuovo a commenti del genere. Nel 2021, nel corso di una precedente missione, pubblicando alcune foto di albe e tramonti ripresi dallo spazio, citava il Salmo 30: il pianto può durare per una notte, ma la gioia viene al mattino.

benvenuti all'appuntamento con Dio di oggi. E il titolo che ho voluto dare è Il vero amore è debole, il vero amore è forte. Stiamo continuando in queste ultime puntate di appuntamento con Dio un commento al Vangelo di Giovanni. Siamo giunti al capitolo 13 in maniera particolare e quest'oggi vedremo proprio l'ultima parte di questo capitolo, i versetti da 31 a 38. Abbiamo toccato precedentemente tutto il capitolo intero che copre tutto un momento particolare della vita di Gesù, ma anche della vita degli apostoli. Il tutto si focalizza in qualche modo sull'ultima cena, sul fatto che gli apostoli non fossero ancora maturi per avere una loro abnegazione, quindi negare se stessi e invece rivolgersi verso l'altro, verso il fratello, verso colui che sta vicino. E questo si è in qualche modo evidenziato anche dalle cose semplici, come poteva essere il fatto di lavare i piedi sporchi, impolverati, dall'aver camminato per strada, dopo essere giunti appunto in questa camera alta, dove poi si consumerà l'ultima cena di Gesù con gli apostoli. E nessuno vuole fare il servitore, perché era il servitore nelle comuni case che poi lavava i piedi all'ospite, i piedi impolverati dalla strada, e nessuno vuole farlo, tutti si guardano in faccia, ed è Gesù poi che lo fa e dà un insegnamento molto chiaro, molto preciso. E poi anche abbiamo visto il momento in cui Giuda tradisce, non tanto con la denuncia che poi ancora dovrà avvenire, ma proprio con il proprio animo, con la propria interiorità. Gesù gli offre il boccone di pane intinto nel piatto, nel sugo che c'è all'interno del piatto, glielo porge. Questo boccone di pane all'epoca si chiamava il boccone dell'amico, quindi è come un riguardo, e per Gesù è un richiamo, invece un richiamo amorevole, un richiamo molto dolce verso Giuda in questi ultimi momenti in cui Giuda deve decidere, in questa sua oscillazione interiore, da che parte stare. E Giuda purtroppo sceglie la parte sbagliata. Sì, prende questo boccone di pane, lo mangia distrattamente e nel frattempo si alza per andare appunto a denunciare Gesù. E siamo giunti alla fine quindi di questa scena con il capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Dicevamo, e considereremo quest'oggi i versetti da 31 a 38, e c'è questo amore di Gesù che si manifesta in maniera forte. E Giovanni scrive che, uscito il traditore, Gesù dice: è così che è stato glorificato il Cristo, e per mezzo suo Dio stesso è stato glorificato. E si lega a questo andar via, a questo allontanarsi di Giuda, proprio con il tradimento di Giuda, dice Gesù, anche se ancora non lo esprime in maniera chiara questo concetto, è proprio con il tradimento di Giuda che è stato glorificato il Cristo, la glorificazione della croce, del sacrificio di Gesù, di quella che sarà in quel momento, di lì a poco tempo, la sua morte, ma ancor più e ancor meglio, come dirà l'Apostolo Paolo, sarà invece la risurrezione poi di Gesù, che renderà gloria a Lui e che trarrà fuori l'umanità da questa buca, da questo strapiombo, per meglio dire, in cui siamo tutti caduti con il peccato. E Gesù quindi dice: cari miei, mi rimane ben poco tempo per stare con voi prima di andarmene e lasciarvi. Io non sarò più qui, e allora anche se mi cercherete non potrete venire insieme a me. Proprio
come dissi precedentemente anche ai capi giudei, ai teologi, a coloro che sono impregnati, ricoperti di concetti che riguardano la scrittura, che riguardano le cose elevate, ma sono solo i concetti che loro hanno. E in qualche modo Gesù rimprovera i suoi, perché anche loro hanno soltanto una parte di quello che dovrebbero avere. Infatti subietti che riguardano la scrittura, che riguardano le cose elevate, ma sono solo i concetti che loro hanno. E in qualche modo Gesù rimprovera i suoi

profondo amore che vi legherà, proverà al mondo che siete miei discepoli. Ecco, questo è un impegno, è una frase che pesa molto, ha un peso enorme, forse è la frase che pesa più di tutte al mondo, le parole che pesano più di tutte al mondo in tutte le epoche. Io vi do un nuovo comandamento: vi dovete amare reciprocamente, vi dovete amare nello stesso modo in cui io vi amo. È difficile. Come si può amare come Gesù ama? Gesù vede in trasparenza quello che c'è nel nostro cuore, nella nostra mente, quello che abbiamo interiormente all'interno del nostro spirito. Lui vede quello che siamo, vede quello che facciamo anche se non è qui accanto a noi in maniera visibile, appunto, come lui stesso dice. Eppure ci ama ugualmente, ci ama nonostante noi, ci ama nonostante il modo di vivere, il modo di essere che noi abbiamo. E poi dice anche una cosa importantissima: l'amore profondo che vi legherà proverà al mondo che siete miei discepoli. Non proverà al mondo il fatto che siete miei discepoli, il fatto che conoscete la Bibbia a memoria, e neanche il fatto che siete dei benefattori dell'umanità, che fate tante cose, che siete instancabili anche nel fare il bene, che vi comportate anche voi stessi in una certa maniera. Non saranno queste cose a provare al mondo che siete miei discepoli. Sarà il profondo amore che vi legherà a fare capire a tutti che siete miei discepoli. E questa è la cosa più difficile, sicuramente, aggiungiamo noi. E allora come fare? Beh, cercheremo di capirlo fra poco.

Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo, lo ricordo, il vero amore è debole, il vero amore è forte. E abbiamo visto un versetto che si pone come il versetto cardine, come il fulcro su cui ruota l'intero episodio descritto in Giovanni 13 da 31 a 38. Siamo dopo il momento della Santa Cena. Giuda, il traditore, è uscito per andare a denunciare Gesù, per andarlo ad indicare a coloro che poi verranno per arrestarlo. E Gesù dice qualcosa di veramente importante, una sorta di testamento d'amore, una frase che credo dobbiamo tenere in considerazione anche noi in questo momento della nostra vita, in questo momento in cui siamo accomunati dall'ascolto della radio. Gesù dice: ora vi do un nuovo comandamento. Ecco, qual è questo nuovo comandamento? Un comandamento difficile. Lo ricordo: amatevi a vicenda, amatevi nello stesso modo in cui io vi amo, e sarà l'amore profondo che vi legherà a provare al mondo che siete miei discepoli. Siete miei discepoli solo se vi amate in maniera vera, in maniera reale, in maniera profonda, e sarà automatico per coloro che vi guardano, per il mondo, tra virgolette, per le altre persone, sarà automatico capire da questo che voi siete miei discepoli, cioè che mettete in pratica le cose che io vi ho insegnato. Non ci sono altri modi. Ed è difficile, dicevamo. Mi rendo conto che non ci può essere una via di mezzo. Non ci può essere una via di mezzo nel seguire Gesù. Non lo si può guardare da lontano, scrutare magari mettendo la mano sopra gli occhi per guardare in lontananza. No, non ci possiamo mantenere lontani da Gesù se vogliamo seguirlo, e non possiamo tenere Lui a distanza da noi se vogliamo essere veramente Suoi discepoli. Perché qui ci troviamo, in questo episodio di Giovanni 13, da 31 a 38, ci troviamo ad avere all'inizio, versetto 31, un traditore, Giuda. È un classico, ormai lo conosciamo, è diventato pure un proverbio, un detto, per meglio esprimersi. Quando si vuol dire a qualcuno qualcosa di pesante in merito al suo tradimento, tra virgolette, nelle varie questioni della vita che ci riguardano magari, eccetera, diciamo: tu sei un Giuda. Ecco, Giuda, quest'uomo, è diventato appunto proverbiale. Però alla fine, nella parte proprio conclusiva anche del capitolo 13 di Giovanni, quando Gesù dice questa frase: vi do un nuovo comandamento, amatevi, eccetera, eccetera, eccetera, c'è Pietro e Gesù dice in chiusura: io adesso devo andare via, voi dove vado io non potete venire. E Pietro gli dice: Signore, ma dove vai? Gesù dice: guarda, vado in un posto in cui non potete venire, però poi più tardi, quando sarà il momento, mi seguirai, non certo adesso. E Pietro continua, insomma, rincalza, lo sappiamo un po' tutti il carattere di Pietro, e dice: ma insomma, perché non posso seguirti adesso? Dai, su, fammi venire, insiste. E per mettere la ciliegina sulla torta, Pietro proprio la spara grossa, ragazzi, dice: sono pronto a morire per te, Signore, dai, fammi venire. E Gesù, non so come interpretare il tono della voce di Gesù, credo che sia un tono fra il dispiaciuto, l'ironico, l'addolorato, non so bene come renderlo anche con il mio tono di voce. E Gesù comunque, ecco, dice, quando Pietro si esprime con questo "sono pronto a morire per te", Gesù dice: davvero? No, Pietro, prima che il gallo canti mi avrai già rinnegato tre volte. Ecco, cioè, come dire, prima che il gallo canti mi avrai già tradito tre volte. Un altro traditore. Cioè c'è Giuda,
che è il traditore proverbiale, ma c'è Pietro che diventa quasi un modello, scusatemi se pronuncio questa frase, un modello per tutti, un modello di tradimento per tutti, perché vedi, quando vuoi tenere lontano Gesù e lo vuoi guardare con questa mano sopra gli occhi a distanza, anche tu sei un traditore, anche tu sei una traditrice, perché lo vuoi tenere distante, staccato, vuoi mettere un muro, una distanza comunque, eh? Quando ci comportiamo, quando noi ci comportiamo così, siamo dei traditori, stiamo tradendo Gesù anche noi, perché si può essere discepoli di Gesù, lo ripetiamo ancora una volta, soltanto manifestando il vero amore di Gesù. E il vero amore di Gesù è debole, perché è un amore che quasi si sottomette, passatemi il termine, agli altri. E l'amore di Gesù si è sottomesso alla morte, l'amore di Gesù si è sottomesso al peccato dell'umanità, l'amore di Gesù si è sottomesso agli sputi, alle frustate, ai chiodi, al disprezzo. L'amore di Gesù si è sottomesso a tutto e a tutti. E quindi il vero amore, quello di Gesù, è debole. Ma il vero amore è forte allo stesso tempo. Perché l'amore di Gesù è così forte da superare tutte queste cose, da oltrepassare il dolore, il disprezzo, la morte, le frustate. Il vero amore, l'amore di Gesù, quindi, è forte. E Gesù vuole darci un campione di questo amore, vuole che in qualche modo, per quello che sappiamo, per quello che possiamo, per ciò a cui arriviamo, anche noi possiamo manifestare un vero amore, un amore debole come il suo, un vero amore, un amore forte come il suo. Vi do un nuovo comandamento: amatevi a vicenda, amatevi come io vi amo. L'amore profondo che vi legherà proverà al mondo che siete miei discepoli. È una sfida per tutte e per tutti noi, ma è una sfida che si può vincere, perché è Gesù che in noi vincerà questa sfida. Basta non tenerlo lontano, basta non tenerlo a distanza, basta non guardarlo con la mano sopra gli occhi, strizzando magari le palpebre per guardare in lontananza questo omino piccolo che può essere diventato Gesù nella nostra vita. No, tiriamolo accanto a noi, imploriamolo di essere vicino a noi, e noi vinceremo questa sfida, perché il vero amore è debole, ma il vero amore è forte. Che il Signore ci benedica.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Il manifesto della connessione, la fede come tecnologia sovversiva. Siamo in una generazione dove vogliamo Dio alla velocità del 5G. Ora il giusto vivrà per fede. Questo è un testo contenuto nel libro del profeta Abacuc, capitolo 2, versetto 4. Benvenuti a Misura Zero, no, Misura Infinito. E con noi la pastora Abigaila Trofin. Benvenuta Abigaila.
2: Ben ritrovati.
1: Allora, parliamo di connessione, parliamo di velocità e quindi siamo in questa epoca che ha trasformato anche la religione, quindi anche il modo di vivere la spiritualità.
2: Più che la religione, io vorrei parlare oggi della fede, e poi la religione è la forma nella quale ci troviamo bene per mettere la fede, ecco. Ma a me interessa soprattutto questa connessione della generazione che vuole Dio alla velocità del 5G o magari del 6G, non saprei. Perché stiamo vivendo nell'epoca in cui siamo continuamente connessi e poco disconnessi con la realtà. Cioè siamo connessi a un mondo che è virtuale, una generazione che è sempre online, una generazione raggiungibile, molto stimolata, ma raramente in silenzio. Ovvio che da questa mia descrizione ci sono delle eccezioni e la regola viene confermata proprio perché ci sono delle eccezioni. Quindi abbiamo trasformato la velocità in una forma di salvezza moderna. La lentezza ci terrorizza, l'attesa ci irrita, il silenzio ci mette a disagio. Non abbiamo più voglia di annoiarci nel senso buono, no? Ho una pausa, rifletto e quindi nella noia di trovare una soluzione ho il tempo di pensare. Oggi tutto funziona secondo la logica dell'immediatezza, streaming immediato, consegne in giornata, messaggi istantanei, intelligenze artificiali che rispondono in pochi secondi. E in modo incosciente abbiamo trasferito questa mentalità anche nella spiritualità. Molti non cercano Dio, cercano una risposta rapida al dolore, alla sofferenza, alla tristezza. Non cercano comunione, cercano sollievo immediato. Non cercano manco trasformazione, cercano sensazioni spirituali che anestezzino il vuoto. Così nasce una spiritualità fragile, una fede costruita sulla velocità delle emozioni invece che sulla profondità della fiducia. Quando Dio non risponde subito, pensiamo che ci abbia abbandonati. Quando il cielo tace, crediamo di essere stati dimenticati. Quando il dolore continua, interpretiamo il silenzio come assenza di Dio. Ma il silenzio di Dio non è sempre distanza. A volte profondità, perché Dio non opera secondo il ritmo dell'algoritmo umano. Dio lavora nell'invisibile e tutto ciò che è invisibile richiede fede. Dio non sta cercando persone che lo seguono solo quando vedono miracoli. Sta cercando esseri umani capaci di amare senza capire tutto, fidarsi senza controllare tutto, perseverare senza vedere risultati immediati. La fede autentica è, potrei dire, una ribellione contro la dittatura del visibile.
1: Diciamo che questa generazione in cui siamo entrati anche noi, non siamo di questa generazione, siamo delle generazioni passate, ma anche noi siamo un po' nel vortice di questa velocità, e ciò che dice Dio ad Abacuc sembra proprio andare all'opposto. Anche quello che in un salmo, non ricordo quale sia, quando dice stai in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo, cioè noi non vogliamo aspettare.
3: Si metteva sulla torre di guardia, dice mi metto sulla torre di guardia ad aspettare
1: e Dio dice la visione arriverà, ma se dovesse tardare tu aspettala. Quindi l'attesa fa parte della modalità che Dio vuole per noi, perché noi abbiamo bisogno di fermarci per accogliere ciò che Lui vuole darci e dirci.
2: È proprio così, quindi Tu hai citato il Salmo 37, il versetto 7, stai in silenzio davanti al Signore, aspettalo con pazienza. Mm. Quindi è associata un'emozione a questa aspettativa della risposta, no? Non con rabbia, non con tristezza, non con giudizio, con pazienza. È molto bello quel testo.
1: Infatti ci mette, diciamo che ci dà la cifra di ciò che Dio vede per noi e quindi come vuole che noi viviamo anche il discorso dell'attesa. E quindi in questa generazione cosa possiamo dire ancora, no, rispetto a quell'aspettativa?
2: Mi soffermo su un problema che non è soltanto delle donne, ma soprattutto delle donne, quello del controllo, perché abbiamo la patologia dei segni, abbiamo il bisogno malato di controllare pure Dio, no? Quindi questo focus sulla dipendenza moderna dalle prove, perché la nostra epoca idolatra la verifica. L'uomo moderno, la donna moderna direi, dice: mostrami e crederò, dimostrami e mi fiderò, fammi vedere i risultati concreti. Oggi seguiamo certi trend perché ci sono i risultati. Come fai a seguire una fede dove non ci sono i risultati immediati? Ma questo approccio rende impossibile una vera relazione con Dio, cari miei, perché l'amore autentico non nasce dal controllo, nasce dalla fiducia. Nel Vangelo il fariseo chiede continuamente segni a Cristo, non perché desidera sinceramente la verità, ma perché vuole mantenere il controllo spirituale della situazione. E diciamola apertamente, ai farisei non mancavano i segni. Egli sospirò profondamente nel suo spirito, dice il Vangelo di Marco. Quel sospiro è potentissimo, è il dolore di Dio davanti a un cuore che vuole evidenze ma non trasformazione. Quindi il problema non era l'assenza di luce, perché Cristo era là, il problema era la resistenza interiore a quello che era la realtà. Molte persone pensano: se vedessi un miracolo, crederei davvero. Se Dio mi parlasse chiaramente, allora cambierei. Ma la Bibbia distrugge questa illusione. Israele vide il Mar Rosso aprirsi, il fuoco sul Sinai, la manna dal cielo, mm-hmm. i miracoli continui, eppure continuò a ribellarsi. Perché i miracoli possono impressionare la mente senza convertire il cuore.
1: E poi è passato il periodo dell'emozione, tutto si dimentica. Ci ascoltiamo un brano, se vogliamo correre, ecco, una cosa che possiamo fare è correre verso Dio. E torniamo al manifesto della connessione. Quindi l'essere umano preferisce controllare, prevedere, gestire, piuttosto che fidarsi completamente. La fede autentica nasce invece quando l'uomo smette di negoziare con Dio. Abigaila.
2: Quando l'uomo e soprattutto la donna smette di negoziare con Dio, il focus della confusione tra emozione e presenza divina si sposta, perché noi viviamo in una società e nella nostra civiltà abbiamo bisogno sempre di più di intensità emotiva. Questo vuol dire che tutto deve produrre adrenalina, entusiasmo, stimolazione, dopamina, emozione continua. Se voi notate, per esempio, a un ragazzo che compie 18 anni, quasi quasi i genitori non sanno più cosa regalargli, perché ha avuto così tante esperienze che le hanno creato o adrenalina o entusiasmo, stimolazione o dopamina o emozione continua, che aggiungere qualcos'altro mette in difficoltà i genitori, no? Perché questa cultura ha contaminato in realtà un po' tutto e tra l'altro ha contaminato anche la fede. Molti ormai valutano Dio in base a ciò che sentono. Mi sento vicino a Dio, non sento più niente. Durante il mio momento spirituale ho provato qualcosa, non ho provato qualcosa quando sono stata in chiesa. Oggi non sento la presenza di Dio, oppure ho sentito molto la presenza di Dio. Ma la presenza di Dio non dipende dalla chimica emotiva del momento. Perché le nostre emozioni sono instabili, cambiano con la stanchezza, con l'ansia, con i traumi, con gli ormoni, con il dolore psicologico, con i ricordi. E quindi la fede invece appartiene a una dimensione più profonda ed è legata alla scelta della fiducia. Il libro di Giobbe presenta questa situazione. Lui dichiara: anche se egli, cioè Dio, mi uccidesse, spererei ancora in lui. Questa è una delle dichiarazioni più radicali dell'intera scrittura, secondo il mio punto di vista. Giobbe non sta adorando Dio perché si sente bene, sta scegliendo Dio mentre tutto dentro di lui crolla. Lui è nella condizione in cui ha perso tutto. E quindi la vera maturità spirituale nasce quando continui a pregare senza emozioni, continui a credere senza entusiasmo, continui a obbedire senza ricompensa immediata. Perché chi ama Dio soltanto quando sente qualcosa, secondo il mio punto di vista, non ama ancora Dio, ma ama l'esperienza spirituale che vuole avere. La fede adulta comincia quando il credente rimane fedele anche nel deserto interiore, perché abbiamo la metafora del seme. Il seme di senape cresce nel silenzio, nell'oscurità, sotto pressione. Nessuno vede il processo, eppure la vita sta esplodendo dentro. Così agisce Dio nella nostra interiorità invisibile.
1: E noi non siamo, noi vogliamo le cose visibili, che si toccano, che si sentono, e non siamo abituati. Ma dobbiamo uscire fuori dalla connessione.
3: Eh sì, perché?
1: Da quella connessione per fare un'altra connessione, ecco. Cioè, disconnetterci.
3: È una connessione completamente diversa, che non ha bisogno di sistemi tecnologici e niente.
2: Proprio così. Riuscire a uscire fuori da questa guerra invisibile che è dentro di noi, che è nelle nostre emozioni ma anche nella nostra mente, e fare un passaggio verso l'ecologia mentale, no? Riuscire ad alimentare la mente che può essere modellata dalla fede e ricordarci che il nostro cuore di pietra può diventare un cuore di carne.
1: Meno male che c'è questa possibilità sempre di questo trapianto. Cosa possiamo aggiungere ancora prima di concludere rispetto a questa connessione, iperconnessione da un lato e poca connessione dall'altro?
2: Preferirei toccare un attimo il tema della mente. In questo tempo la mente moderna è sovraccarica, ma spiritualmente denutrita. Viviamo immersi in una cultura che alimenta l'ironia distruttiva, nichilismo, superficialità, distrazione permanente, pornografia mentale, rumore incessante. E quindi, tornando alla parola di Dio, la lettera ai Romani dice che Dio ha dato a ciascuno una misura di fede, ma una misura trascurata può atrofizzarsi, quindi è molto importante riuscire a ricordare, badate fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, dice la lettera agli Ebrei. Quindi riuscire a crescere, anche se lentamente, ma riuscire a crescere attraverso le piccole cose, riuscire a staccarsi dal cinismo ripetuto, dalle distrazioni continue, da un'alimentazione mentale tossica, non fa altro che nutrire la mente, che diventa un luogo che frequenti con la potenza dello Spirito Santo.
3: mi vengono in mente delle parole, perché è difficile estranearsi da tutto questo che ci circonda. Mi vengono in mente delle parole di un testo di una canzone che dice: com'è difficile restare calmi e indifferenti mentre tutti intorno fanno rumore. È proprio vero, perché quando siamo attorniati da tutto questo, riuscire a staccarsi, a ritrovare un po' di riuscire a meditare, a ritrovare un po' di equilibrio spirituale, mentale, e diventa sempre più difficile trovare il modo. Io lo vedo, perché molte volte durante il giorno mi viene anche di pregare, no? E allora mi metto nella stanza,
1: e poi arrivano tutti i suoni, squilli,
3: suona quello al telefono, arriva quello che corre col motorino là, no, arriva quello. È veramente qualcosa che ti stressa, e uno sentirebbe il bisogno proprio di estranearsi,
1: di eliminare.
2: Non voglio fare la cattiva, ma vorrei dirvi che Gesù Cristo esce fuori dal contesto mondo con Vero. Tutti gli stimoli, va nel Getsemani, entra nella notte più oscura possibile, era solo, ok? Quindi non è detto che uscendo non avremo dei problemi, ma almeno cominciamo a pensare con i pensieri che vengono abitati dallo Spirito Santo. Gesù Cristo sente l'angoscia, non sente consolazione, non riceve sollievo immediato dai suoi discepoli, non vede liberazione, eppure continua a fidarsi.
1: Quindi Gesù è il nostro modello, come sempre, anche nel caos di quelle che possono essere le nostre giornate. Grazie Abigail, alla prossima.
2: Alla prossima, e concludo non come voglio io, ma come vuoi tu.
1: Amen.
4: Torniamo in studio, io sono Daniele Amodeo e state ascoltando Radio Glam, il programma di RVS in collaborazione con la Commissione Globalizzazione Ambiente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Il benvenuto e ringraziamento a Francesca Evangelisti, che oggi conduce insieme a me questa puntata. Ciao Francesca, benvenuta.
5: Ciao, un saluto a tutti e a tutti.
4: E con noi anche Stefano Frasch, laureato in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, con dottorato di ricerca presso il Politecnico di Torino, consulente indipendente del settore ICT e si occupa di intelligenza artificiale dal 2012, e quest'anno ha fondato una startup dedicata alla compliance normativa e alla sicurezza delle informazioni legate proprio all'intelligenza artificiale. Tante parole per presentarlo. Benvenuto Stefano su RVS.
6: Ciao, grazie mille per essere qui.
4: Stefano, ti chiediamo prima di tutto di presentarti un po' meglio ai nostri ascoltatori, perché ti abbiamo presentato con veramente tante qualifiche, tanti aspetti molto anche tecnici, se vogliamo dire, appunto ingegneria, dottorato, consulenza. Ecco, ci sono invece qualcosa che ti definisce al di là del mondo della tecnologia, anche però un po' per farti conoscere ai nostri ascoltatori?
6: Sì, guarda, volentieri, mi fa piacere la domanda dopo questa presentazione. Allora, parto dal dirvi che, ad essere sincero, ho molte più passioni rispetto al tempo che mi resta da dedicarci, però diciamo che alcune di queste passioni un pochettino a tratti le porto avanti da diverso tempo. Mm-hmm. Allora, parto con la meno tecnica forse da un lato, ed è il pianoforte, che studio da tempo, da appassionato, però non è solo in realtà quell'attività rilassante, no, che a volte viene in mente, o non lo faccio neanche tanto per fuga dalla realtà. Mi piace un sacco il modo con cui, diciamo, perfezionare una tecnica si sposta dall'essere un gesto tecnico e diventa una modalità di espressione, quindi praticamente sì, diventa un modo per tirare fuori qualcosa che uno sente al di là, diciamo, del gesto. Uh-huh. Ed è una lezione che il pianoforte continua a darmi, che va ben oltre la tastiera, quindi diciamo che questa è proprio, rientra nell'ambito delle cose che mi fa piacere poter discutere, diciamo, al di là del mio lavoro.
4: Sì.
6: Poi in realtà tra le attività, diciamo, che coltivo per pura curiosità, c'è qualcosa che i più magari associano solo alla scuola, e io invece lo trovo lontanissimo da questo, e sono la matematica e la fisica. Wow. E studio proprio per pura curiosità, quindi diciamo che anche se Questa cosa magari non è così tanto condivisa, in realtà è proprio una grande soddisfazione, diciamo, di approfondire le cose, del tutto slegata da una qualunque forma di utilità, quindi
4: Chiaro.
6: totalmente slegata da questi aspetti.
4: Beh, questo sicuramente
5: Pensa
4: molto
5: tu che io nel
4: importante.
5: tempo libero cucino e il mio mi dedico alla cucina, lui si
6: E
5: dedica alla
6: guarda,
5: matematica e alla
6: no,
5: fisica,
6: ma in
5: vedi che
6: realtà no, non
5: ognuno ha
6: è
5: i suoi
6: vero.
5: hobby.
6: Guarda, questa cosa ti potrei dire che in realtà la fisica in cucina è utilissima.
4: Certo.
5: Ne
4: È
6: possiamo parlare magari in un'altra circostanza,
4: Sì.
6: ma la cucina è una delle mie grandissime passioni e quindi te l'avrei citata al terzo posto, ma a questo punto
4: Abbiamo
6: l'abbiamo
4: anticipato.
6: bruciata. E in ogni caso si possono tranquillamente coniugare, senza, non
4: Certo.
6: litigano affatto, e quindi anche la cucina, soprattutto per gli altri, è un bellissimo modo di occupare il proprio tempo. E poi infine
5: Assolutamente, sì,
6: vi chiudo
5: concordo, sì.
6: con una nota legata allo sport, che è un'attività che nel passato ho praticato molto. Recentemente, come vi dicevo, molto meno tempo, però ho trovato gli amici giusti per mettere su una piccolissima associazione sportiva dilettantesca, e quindi dilettantistica, scusate, ed è un aspetto che mi piace molto perché fare qualcosa per gli altri, dargli la possibilità di impegnarsi su qualcosa, magari progredire, ti dà delle soddisfazioni diverse, diciamo, dai tuoi risultati personali. Quindi mi piace molto come attività da coltivare.
5: Insomma, abbiamo capito che le tue giornate hanno molto più di 24 ore. Non lo so,
6: Mi piacerebbe tantissimo. In realtà, come vi ho detto, devo farle tutte a spizzichi e mozzichi, come si dice,
5: Beh,
6: perché
5: comunque,
6: non
5: insomma,
6: riesco a coltivarle con una continuità
4: certo.
6: come mi piacerebbe.
5: Fai comunque tante cose e complimenti sicuramente, soprattutto per la cucina, che è un hobby che io condivido molto, ma insomma.
6: Sì, quello la
5: Ecco, volevo fare.
6: soddisfazione da tanti.
4: È vero.
5: Bene, bene, sì, comprendo, comprendo. Una domanda che volevo farti io, perché tu hai iniziato ad occuparti di intelligenza artificiale nel lontano 2012, che non è temporalmente così lontano, ma tecnologicamente è lontanissimo, è un'era geologica proprio. Quindi molto prima che diventasse un tema così importante e quotidiano per tutti. Ecco, io volevo chiederti che cosa ti ha spinto ad approfondire in maniera così importante il tema dell'intelligenza artificiale, cioè è stato un percorso scientifico, hai avuto una visione, oppure sono state delle necessità nel tuo lavoro quotidiano?
6: Allora, la cosa più vicina a come si sono svolti i fatti è che non è stata una scelta improvvisa e, come hai detto tu, vista la distanza temporale, non era nemmeno un argomento di moda. È stato forse, diciamo, un punto di arrivo naturale all'incrocio tra la mia attività lavorativa e la mia curiosità dal punto di vista appunto matematico e, diciamo, scientifico. Intanto, se uno pensa che cos'è sotto la superficie intelligenza artificiale, no? Si capisce che è matematica e linguaggio in buona parte,
4: Chiaro.
6: soprattutto in questa fase. È fatta di calcolo, c'è probabilità, strutture dati, no? Ma anche molto a che fare con come noi rappresentiamo la conoscenza. E per le cose che vi ho già anche detto prima, no? Di quello che sono un po' le mie curiosità, era quasi inevitabile esserne abbastanza attratto, no? Da quel tipo di cosa che ti richiede un approfondimento, capire un sacco di aspetti. E il 2012 è stato un anno di svolta per molti aspetti nel campo dell'intelligenza artificiale, che in realtà risale a tanti, tanti, tanti anni prima, no? Gli anni 50 del
4: Certo,
6: Novecento ci sono i
4: certo.
6: primi studi, ma diciamo, a me in questo salto è stato utile, diciamo, affrontare quei temi dall'ottica curiosa di, oh, ma come funziona questa cosa? Cosa ci si può fare e che cosa no? Molto più che, diciamo, cioè, non c'è mai stata una polarizzazione tra la meraviglia, piuttosto lo stupore o peggio, la minaccia. Era più una questione di curiosità.
4: Chiaro, quindi in qualche modo
6: poi,
4: tutto
6: poi
4: si lega.
6: C'entra ovviamente.
4: Certo, tutto si lega in qualche modo anche questo alla curiosità, che abbiamo capito in qualche modo contraddistingue un po' la tua vita per quello che ti abbiamo potuto conoscere in questi minuti. Continuiamo a parlare di intelligenza artificiale perché è un tema sicuramente centralissimo oggi e tutti ne parlano, tutti la utilizzano, ma forse pochi, forse meno la utilizzano nel modo corretto e sono consapevoli di tanti aspetti che in qualche modo in questo momento ci hai anticipato. Con noi Stefano Frasch, consulente ed esperto di intelligenza artificiale. Stiamo parlando appunto di questo tema così centrale oggi per le nostre vite, sempre più ecco è entrato nelle nostre quotidianità, possiamo dire, e Stefano ci stiamo un po' parlando di quella che è stato il suo approccio diversi anni fa, che è partito da una passione, da una curiosità, ecco, che poi è diventato un po' oggetto di studio e di competenze anche lavorative. Stefano, intanto ancora una volta grazie di essere con noi, continuiamo a parlare appunto con te di intelligenza artificiale.
5: Sì, ecco, volevo infatti farti una domanda relativa proprio all'intelligenza artificiale, perché ne parliamo, diciamo questa parola, no? Intelligenza artificiale, ne si sente spesso dire dappertutto sui social media, in televisione, ma esattamente che roba è? Cioè, facci qualche esempio concreto di come noi utilizziamo nel quotidiano l'intelligenza artificiale e probabilmente non ce ne rendiamo neanche conto. Dici un po' qualcosa in più.
6: Oh, volentieri, grazie a voi. Allora, l'intelligenza artificiale è una di quelle espressioni molto molto usate, ma anche molto fraintese dei nostri giorni. E dietro quella parola però non c'è, come si può immaginare, un computer che abbia una facoltà di ragionamento, diciamo, per come ci potremmo facilmente immaginare, trasferendo un po' delle nostre caratteristiche e immaginando che la macchina le abbia. Però sicuramente non esegue le istruzioni come siamo abituati a pensare che faccia un computer, cioè seguendo istruzioni del tipo se capita questo fai quello, altrimenti fai quest'altro. No, un sistema di intelligenza artificiale è comunque una macchina sofisticata in grado di eseguire un software che è capace a ricavarsi da solo delle regole e siamo stati capaci di insegnargli a imparare come farlo osservando una grande quantità di dati. Faccio un esempio, gli fai vedere moltissime fotografie di gatti e in un modo non proprio semplicissimo comunque si fa un'idea da solo di che cosa è un gatto. Nessuno gliel'ha data a priori. Quindi di fatto c'è stato un grande cambiamento nel paradigma con cui, diciamo, le macchine hanno cominciato a essere usate intorno al 2012, quando appunto sono stati fatti questi grandi progressi. Però il funzionamento, diciamo, interno di una macchina, come si comporta all'esterno, sono due cose completamente che possono essere completamente slegate. Noi, certo, infatti oggi sappiamo dare, attribuiamo, diciamo, a un sistema di intelligenza artificiale delle capacità dall'esterno, che però noi non siamo in grado come utenti di correlare come funziona all'interno. Una persona, immaginiamo, che rifletta su quello che ci dice. Una macchina in questo momento è un sistema probabilistico, quindi è un sofisticato sistema che fa delle previsioni straordinariamente raffinate su quello che è opportuno dire sulla base di un input che gli abbiamo fornito. Quindi la grossa cosa da tenere in mente è che c'è una differenza tra capire e prevedere, e questo è uno degli aspetti più diciamo, fondamentali per conoscere questa tecnologia. Di detto questo, nella tua domanda c'era anche un riferimento a come lo usiamo. Beh, tempo fa lo facevamo in modo molto poco consapevole, cioè dal 2012 in poi il nostro navigatore satellitare che analizzava il traffico in tempo reale, i telefoni che cominciavano a riconoscerci il volto, la banca che non ti faceva passare un pagamento anomalo, oppure la tua posta elettronica che ti filtrava molto meglio lo spam, erano tutti sistemi silenziosi di intelligenza artificiale che erano un po' come l'elettricità in casa, cioè la dai quasi per scontata, funziona, ma certo, di fatto non la vedi, no? E quindi si vedevano magari sistemi progredire, funzionare meglio per tanti aspetti, ma senza neanche saperne un granché perché. Dopodiché, invece, quando sono usciti i primi chatbot, quindi faccio riferimento a GPT, sì, c'è stata un'esplosione perché la dimensione linguistica, il fatto di poterci parlare per delle conversazioni, ha fatto improvvisamente scoprire, tra virgolette, al grande pubblico l'intelligenza artificiale nella forma di un chatbot. Chiaro. Ma in realtà ce l'avevamo in tasca nei cellulari e in tantissimi altri strumenti già da 10 anni almeno.
4: Senti, come
6: solo che era così.
4: Sì, come è cambiato il rapporto? Appunto, un po' l'hai accennato in realtà, no? Una volta ce l'abbiamo con noi da un po' di tempo, ecco, ma negli ultimi anni con il sopravvento dei bot, appunto delle chat, e questa cosa, questo fenomeno è esploso. Ecco, come è cambiato il rapporto nell'utilizzo dell'AI negli ultimi anni, oltre a quello che ci hai detto, e soprattutto da quando effettivamente è uno strumento che è entrato davvero nelle nostre vite? C'è stato, secondo te, un momento che hai percepito di svolta, cioè da quel momento in poi quantomeno la consapevolezza di tutti noi, di utenti, di consumatori, rispetto a questo potente strumento è un po' cambiata?
6: Sì, guarda, sono propenso per indicare la fine del 2022, quindi esattamente il lancio di ChatGPT, che ha visto forse l'adesione di massa più rapida mai vista per nessun prodotto, tipo 100 milioni di utenti in 2 mesi, qualcosa del genere, questo è un numero, prendetelo per com'è, però di fatto
4: molto grande, un numero molto enorme, grande,
6: sconvolgente rispetto ai tassi di adozione che di solito vedono soltanto i più entusiasti dal punto di vista delle tecnologie aderire immediatamente all'uso di un prodotto, gli altri di solito si muovono molto lentamente. Qui c'è stato un paradigma del tutto diverso. E qui è stato proprio chiaro che benché questa fosse solo una delle applicazioni, quella conversazionale dell'intelligenza artificiale, questa ha fatto la differenza tra avere un motore nascosto sotto il cofano, no? Che è lì che lavora, ma tu sei seduto nell'abitacolo, e invece avere qualcuno lì di fianco, e allora tu dici, ma io con questa cosa qua ci posso interagire. E quindi è cambiato totalmente la percezione delle persone, perché dall'essere una cosa invisibile che riguardava solo chi ci lavorava è passata a essere qualche cosa invece che interrogava più o meno tutti, no? E quindi si sono scatenate poi anche tutta una serie di riflessioni che sarebbero state corrette anche anni prima, ma certo, quando una cosa, diciamo, è sotto traccia, diciamo che ci sono tanti altri punti di interesse.
4: Ecco, un po' come gli altri mezzi di comunicazione, ecco, paragonando un po', ecco, sicuramente questo è un mezzo di comunicazione. Nel 2022 potremmo dire che l'intelligenza artificiale è diventata di massa, quantomeno nella consapevolezza, perché dicevamo, un po' come la TV, no? Quando è cominciato a entrare, la radio, ecco, la radio forse è l'esempio più calzante in questo caso, quando è cominciata ad entrare, ad essere accessibile, con una possibilità, un potere d'acquisto molto più agevole in questo caso, e no, si definisce appunto un mezzo di comunicazione di massa, quando veramente viene fruito da tantissime persone. Ecco, potremmo a questo punto sancire il 2022 come l'inizio dell'intelligenza artificiale di massa. Ecco, non vorrei coniare nessun termine, ma sicuramente qualcuno l'avrà detto prima di me, ecco, ma giusto per intenderci. Ancora con noi Stefano Frasch, esperto di AI e fondatore anche di una startup nel settore proprio delle compliance normative e di sicurezza dell'intelligenza artificiale. Stefano, abbiamo un po' provato a ragionare su quando l'intelligenza artificiale è entrata meglio, diciamo, a gamba tesa nelle nostre vite, quando in qualche modo è stata si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale, ma dicevamo prima, anticipavamo che in qualche modo anche l'ambiente ha a che fare con questo tema. Ecco, quali sono gli impatti negativi che l'AI produce sull'ecosistema? Cioè, pensiamo ai data center, al consumo energetico, no? Come potremmo mitigare questi effetti negativi? Ricordo che leggevo un articolo che parlava appunto su di questo, e diceva anche quanto per qualche modo, come dire, passare del tempo senza obiettivi, chattando con ChatGPT, questo, ecco, consumasse energie, e quindi con un peggioramento, in qualche modo un ritorno all'interno dell'ecosistema. Quindi quando ne abusiamo in qualche modo, e quali sono gli impatti negativi?
6: Ecco, guarda, mi dai l'opportunità per segnalare proprio questo fatto, che anche se facciamo un'attività leggera, magari come quella di appunto chattare amabilmente con questo servizio in cloud, in realtà siamo vittime di un inganno, perché questa nuvola è tutt'altro che leggera, è industria pesante, come hai detto tu. Capannoni grandi come quartieri, data center pieni di computer accesi giorno e notte, E non è che consumano solo se fanno attività con qualche tipo di ritorno, no? Un impegno lavorativo, cose del genere. Banalmente chattare consuma esattamente come fargli fare qualunque tipo di altra attività. Quindi di fatto non è cosa si fa, ma è il fatto che la si stia utilizzando. E diciamo che essendo anche, come dicevo prima, un servizio che è stato adottato in massa molto molto
4: Sì.
6: rapidamente. Non che si differenzi in modo particolare da altri servizi di massa, ma essendo tantissimo usato, moltiplicando il consumo di servizio per centinaia di milioni di persone continuativamente, il conto energetico sale tantissimo. E
4: Chiaro.
6: poi la criticità non è la domanda singola di energia, è la tendenza. Questa
4: Certo.
6: fame energetica sta crescendo tantissimo e non è che l'adozione di questi strumenti è stata già completata, sono in piena corsa. Se andiamo a vedere le fonti energetiche, no? Se quell'elettricità serve per l'AI arriva da carbone o da gas, o piuttosto che da un tipo di fonte cosiddetta rinnovabile, beh, c'è anche invece un impatto in termini di anidride carbonica, ma c'è anche l'acqua, che è di nuovo un costo non così poco noto.
4: Certo.
6: Ma comunque a volte sottovalutato, considerando che queste macchine funzionano con temperature che devono essere temperature ambiente relativamente basse, hanno bisogno di essere raffreddati
4: Chiaro.
6: e magari stanno proprio in zone dove l'acqua è già di per sé una risorsa scarsa, e poi c'è il fabbisogno di materiali molto rari, che sono estratti con un costo ambientale non trascurabile, che poi sono rifiuti elettronici difficili da smaltire, quindi l'impatto ambientale è difficile da nascondere. Però
4: Chiaro.
6: non ci sono problemi di questa natura che siano del tutto non oggetto di studio, che siano,
4: Certo.
6: cioè si possono immaginare, se c'è un impegno in tal senso, per sostituire il tipo di fonti energetiche, lavorare in una direzione di efficientare queste tecniche, perché è un aspetto complesso, ma i sistemi di AI al momento sono lontanissimi dall'efficienza energetica che si può immaginare per un sistema evoluto, quindi c'è un enorme spazio di miglioramento su questo piano. E poi i data center potrebbero non essere costruiti solo nei posti dove costa meno costruirli, ma soprattutto in zone che sono già naturalmente fredde, in modo
4: Certo,
6: tale che il raffreddamento costi meno, che il calore che producono possa essere recuperato. E questo già avviene in alcuni paesi del nord Europa, ma non è che ci si può accontentare di qualche
4: non
6: caso
4: basta,
6: isolato.
4: chiaro,
6: Però
4: chiaro.
6: vorrei chiudere dicendo che dal mio punto di vista la leva è molto poco tecnica e molto più invece legata alla trasparenza di quello che succede. Perché oggi è estremamente difficile avere dei dati attendibili sui reali consumi dei servizi di intelligenza artificiale. Ma se tu una quantità critica non riesci a misurarla, non la puoi migliorare in modo
4: Chiaro,
6: oggettivo. Quindi
4: chiaro.
6: probabilmente pretendere dati chiari sui consumi dovrebbe essere una via molto
4: La base.
6: agevolante per la sostenibilità non solo di questo servizio, sì.
4: Chiaro.
5: Ma Stefano, tu hai sollevato la questione anche dei carburanti, delle risorse che per avere energia, che in generale è una questione comunque, insomma, che la Commissione Globalizzazione Ambiente se ne occupa in maniera particolare, anche perché è un problema enorme oggi in tutto il mondo. Quindi, insomma, però vorrei io adesso riportare un equilibrio, cioè parlare del risvolto positivo, perché ci sono sicuramente degli aspetti positivi legati all'AI. Per esempio, ho sentito parlare di Green AI. Ecco, che cos'è la Green AI? Questo green mi piace, no? Verde. Ci sono effettivamente delle prospettive concrete? Sono bufale? Quali sono, ecco, gli aspetti che invece porta di positivo anche sull'ambiente? Noi quello ci interessa soprattutto come, in quanto Commissione GLAM, l'AI.
6: Ti ringrazio per questa domanda che pone, diciamo, le tematiche critiche in una maniera equilibrata. Abbiamo visto alcuni problemi, però l'intelligenza artificiale che consuma tutta questa energia può anche essere uno strumento utilissimo per aiutarci a risparmiarne e anche a proteggere l'ambiente. È proprio uno di quei casi dove lo strumento è sia parte del problema sia parte della soluzione. E vi faccio qualche esempio concreto. L'energia cosiddetta rinnovabile, come quella da sole e vento, ha un suo, tra virgolette, difetto strutturale, no? È intermittente e dipende dai capricci del tempo. Allora, una delle caratteristiche dell'intelligenza artificiale è la sua particolare abilità nel fare previsioni, un sistema statistico, ma estremamente raffinate, e nel riuscire a individuare delle regolarità laddove invece è molto complicato per gli esseri umani. E quindi è uno strumento molto valido per prevedere quanta energia sarà disponibile e distribuirla nel modo giusto, permettendo di ridurre moltissimo gli sprechi, rendendo la rete elettrica molto più stabile. Quindi può tagliare consumi di edifici, fabbriche, impianti, garantendo parità di risultato. E quindi questo è un modo, diciamo, non è l'unico, ci sono un sacco di altre applicazioni dove si riesce a ottimizzare tantissimo grazie all'uso di una tecnologia, ahimè, che consuma assai. Però qua entra la Green AI, cioè la cosiddetta intelligenza artificiale verde, che non è solo il colore del logo, ma è un cambio di paradigma, diciamo, no? Che in questi anni, tutte le volte, ma lo abbiamo visto tantissime volte nel tempo, quindi non vorrei stupirmi oggi del fatto che quando si intravede una possibilità di una tecnologia, si insegue più grande è il sistema, più potente è, più dati ci sono, meglio è, e il costo energetico non viene mai messo in conto, cioè si va avanti a dispetto di, diciamo, altri parametri. La Green AI affianca alla ricerca di performance, capacità, prestazione dei sistemi anche una domanda scomoda: ma quanto consuma per ottenere questo? In pratica, mette una spina nel fianco per dire sì, tutto bene, questa performance, ma quanto mi costa per averla? Di fatto, in realtà, su altri campi abbiamo cominciato più o meno a guardarlo tutti, no? Il consumo di un'automobile: quanti litri di carburante
4: Certo.
6: ci vogliono per fare 100 km? Magari se il carburante non costa niente, sarebbe una domanda che farebbero solo gli amanti dei numeri e di qualche cifra tecnica. Se invece la risorsa comincia ad avere un suo costo e scarsa, diventa interessante per tutti chiedersi quanta
4: Certo,
6: performance fa
4: certo.
6: per unità di energia che consuma, no? E quindi, invece di diventare solo un vincolo fastidioso, può essere un obiettivo di progettazione alla pari di tanti altri. Quindi non voglio dire che ci sia una conclusione, no? Però un dato, secondo me, corretto è che non è né nemica né alleata dell'ambiente per natura. Ci sono un po' di scelte che sono squisitamente di indirizzo, che vanno fatte, e quindi possono mantenerlo come strumento prezioso in questo nostro tempo, con alcune accortezze che abbiamo visto adesso.
4: Chiara, aspetti
5: La
4: molto.
5: domanda quanto costa all'ambiente? Beh, mi piace il fatto che già ci si ponga la
4: Ci si
5: domanda
4: ponga,
5: quanto costa
4: esatto.
5: all'ambiente e non solo al portafoglio di noi esseri
6: No,
5: umani.
6: infatti.
5: Quindi questo già mi sembra un green vero, insomma, non soltanto un colore, ma proprio una realtà. Mi fa molto piacere.
4: Sì, sono aspetti molto, molto interessanti su cui riflettere, perché appunto noi magari banalizziamo tutto, ecco, a una conversazione anche molte volte poco utile rispetto a quello che invece poi come dire, le capacità dello strumento. Invece sapere cosa c'è dietro, cosa potrebbe esserci dietro e quali sono gli impatti, sicuramente ci rende più consapevoli poi anche nell'utilizzo che facciamo quotidianamente. Stiamo parlando con Stefano Frascio di un tema molto interessante che è l'intelligenza artificiale. Abbiamo un po' parlato di diversi aspetti, l'impatto sull'ambiente, sull'ecologia, ma anche a come è nata, come si è sviluppata e come è entrata a far parte delle nostre vite l'intelligenza artificiale. Adesso una domanda che forse tutti si sono fatti o si stanno facendo magari in questo momento, ecco, e riguarda un po' l'AI in rapporto al mondo del lavoro, no? Si dice che ecco, diverse ricerche, devo dire, adesso non ho dati in mano, però sentiamo spesso dire o leggiamo nei telegiornali, sì, nei quotidiani, insomma, online, il fatto che il pericolo, quello che si teme, è che l'intelligenza artificiale possa rubare posti di lavoro all'essere umano. Ecco, verremo effettivamente, Stefano, sostituiti dai computer, dalle macchine? Cosa ti senti di rispondere a chi ha questa paura?
6: È una paura che è ritornata puntualmente a ogni grande
4: È
6: invenzione,
4: vero.
6: mi sento di dirlo.
4: Sì.
6: Se vediamo 2 secoli fa, quando c'erano gli albori dell'industria, abbiamo visto gli operai distruggere i telai meccanici perché avevano paura che gli avrebbe tolto il pane. È successo lo stesso più o meno con i trattori, con i computer, con i bancomat. Adesso abbiamo l'intelligenza artificiale. È una domanda che richiede sicuramente una risposta onesta, non allarmistica, ma neanche rassicurante, in modo che faccia tanto comodo. Faccio una premessa ancora: credo che, secondo il punto in cui uno è con la propria vita, soprattutto lavorativa, la paura possa essere molto diversa. Chi alla fine sostanzialmente guarda il traguardo di chiudere la sua esperienza, probabilmente non è interessatissimo a grandi sconvolgimenti. Chi è all'inizio invece può esserne assolutamente inquieto, chi sta ancora studiando e non ha bene idea che direzione dare al proprio futuro può sentirsi anche ben più che inquieto. Quindi direi che l'approccio dipende anche molto da che punto uno è nella sua esistenza, quindi direi che non c'è un punto di vista che copra tutti quanti simultaneamente. Però devo dire che per quello che vediamo oggi l'intelligenza artificiale non è in grado di sostituire quasi mai un lavoro per intero. Sostituisce sicuramente molti compiti dentro più di un lavoro e i mestieri, i lavori e le professioni sono spesso molto complessi, quindi uno dice di fare un lavoro, ma in realtà di solito sono attività molto articolate, alcune sono ripetitive e prevedibili e quindi probabilmente saranno nella maggior parte dei casi fatte in modo più efficiente da questi sistemi, ma il lavoro nel suo complesso molto probabilmente cambierà forma più che
4: Chiaro.
6: essere completamente sostituito.
4: Potremmo anche vederla dal punto di vista di un'opportunità, in qualche modo.
6: Sì, per alcuni sicuramente sì. Non voglio dire che il rischio di scomparire non sia reale
4: Chiaro.
6: per alcune attività,
4: Chiaro.
6: soprattutto quelle molto molto ripetitive. Sicuramente non è una transizione indolore per chi dovesse perdere un impiego perché non è automatico trovarsi pronto per un nuovo lavoro, quindi la
4: Certo.
6: trasformazione non colpisce quasi mai tutti allo stesso modo,
4: Chiaro,
6: no? E
4: chiaro.
6: anche quello che abbiamo visto in passato consola, ma solo in parte, perché se nel complesso quasi tutti i nuovi paradigmi tecnologici alla fine hanno prodotto più lavoro di quello che hanno distrutto, chi lo ha perso sicuramente non si sente rassicurato da
4: Chiaro,
6: questo. Quindi
4: certamente.
6: c'è una direzione globale che interessa più o meno tutti insieme, e poi ci sono dei casi specifici che, ahimè, non si possono, diciamo, trascurare o, diciamo, considerare non
4: Certo,
6: degni di trovare una risposta.
4: certo.
6: La domanda secca, se saremo sostituibili, direi, siamo stati sostituiti, perché eravamo assolutamente più deboli da qualunque tipo di macchina automatica, quindi la forza, abbiamo sostituito anche i cavalli e i buoi, quindi voglio dire, è da tempo che non abbiamo più il primato sulla forza bruta, no?
4: Certo.
6: Quello sull'intelligenza pare che secchi molto di più perdere questo tipo di
4: Beh,
6: primato in generale, no?
4: effettivamente.
6: Quindi questa non è ancora questa la situazione, però sarebbe un peccato perdere tutto quello che questi strumenti sono in grado di fare, che è sicuramente un modo per ristrutturare le attività. Penso che tutti quanti abbiamo una quantità di cose che facciamo nelle nostre attività quotidiane dove l'intelligenza artificiale ci può dare un sollievo nel non
4: Certo.
6: dovercene occupare e una quantità di cose che sentiamo di non poter assolutamente delegare a questi
4: Chiaro,
6: strumenti, almeno
4: chiaro.
6: non nella loro incarnazione attuale.
4: Certo, chiaro.
5: Diciamo che questo tema del lavoro si sì, parte appunto da un micro tema, ma diventa un macro tema, cioè che coinvolge tutta l'umanità e anche varie sfere della vita, come appunto il cambiamento, il cambiare, siamo sempre in movimento, quindi non ci fermiamo mai, non c'è una staticità. Forse una volta era più statica, una volta il mondo era più statico, non è mai stato, perché appunto Stefano ce l'ha appena dimostrato, le innovazioni ci sono sempre state, però più lentamente. Adesso vediamo un mondo che si muove a una velocità estremamente rapida e anche noi, però in qualche modo dobbiamo stare al passo, no? Non è che dobbiamo per forza, ma vogliamo anche per migliorare. Quindi la mia domanda era questa, sempre tornando al tema del lavoro, cioè quali sono le nuove professioni che potrebbero migliorare la nostra quotidianità, togliendo magari quelle che meno interessanti, oggettivamente meno interessanti, no? Se rifai sempre la stessa cosa per 8 ore al giorno, magari è meno interessante che usare un pochettino di più la creatività anche, per esempio, no? E quindi quali sono queste nuove professioni che si prospettano grazie anche all'avvento dell'intelligenza artificiale?
6: Sì, è una regolarità che troviamo nella storia del lavoro, no? Si chiudono alcune porte, se ne aprono di altre, senza andare tanto tanto indietro, basta pensare che non tanti anni fa l'idea del social media manager nemmeno esisteva, ma non la parola, ma nemmeno il concetto.
4: È
6: Adesso
4: vero,
6: invece ci
4: è
6: sono
4: vero.
6: milioni di persone che fanno quel lavoro lì e sta succedendo più o meno lo stesso anche con l'intelligenza artificiale, no? Ci sono mestieri inediti che prima non c'erano, a parte i progettisti ad alta competenza, diciamo, per svilupparli, però ci vogliono un sacco di persone che li addestrano, ci vogliono persone che li sorvegliano, che correggono gli errori, che verificano l'equità e la sicurezza dei sistemi. Cioè, sono sistemi complessi che non si governano da soli, hanno bisogno di supervisione umana costante.
4: Certo.
6: Anche questi sono lavori che poco tempo fa nemmeno esistevano. Poi dopodiché avere diciamo, la disponibilità di un assistente alla sicurezza dei sistemi, cioè sono sistemi complessi che non si governano da soli, hanno bisogno di supervisione umana costante. Anche questi sono lavori che poco tempo fa nemmeno esistevano. Poi dopodiché

0: col paziente sarebbe difficile ricevere una
1: Mm.
0: diagnosi da una macchina,
1: Certo.
0: no? Se qualcosa conta il lato psicologico, è difficile, no? Rapportarsi con delle difficoltà comunicate da uno strumento che nella nostra vita, diciamo, ha ben poco in comune. Ma lo stesso può succedere con chi ha professioni come un avvocato, un progettista, gli stessi artigiani. Uno pensa che le attività manuali non abbiano magari così vicinanza con questi temi, ma in realtà macchine evolute con capacità che fino a poco tempo fa erano impensabili, possono essere percepite rapidamente come una minaccia anche d'attività assolutamente manuale. Invece si
1: Certo.
0: possono vedere come strumenti per farti recuperare lavoro e delegargli la parte ripetitiva, dove,
1: Certo.
0: diciamo, non è quello che
1: Esatto.
0: qualifica la tua
1: Certo. Certo.
0: professionalità.
1: È un
0: Rende
1: mondo,
0: però un.
1: è veramente un mondo affascinante e complesso, mi verrebbe da dire, e ci sarebbero veramente tantissimi altri temi. Ad esempio, uno che mi viene in mente su cui poter ragionare magari in una prossima puntata, Stefano, è quello sull'etica, proprio dello strumento
0: Certo.
1: dell'intelligenza artificiale, perché veramente si aprono mondi e campi molto interessanti, ripeto, affascinanti, quantomeno se qualcuno vuole in qualche modo, ecco, porsi delle domande rispetto a questo. Ecco, quindi ci farebbe piacere magari riaverti qui per una nuova puntata e poter continuare ad approfondire questo tema, che così sicuramente esiste da molto tempo l'intelligenza artificiale, ma potremmo dire che è ancora in divenire rispetto quantomeno all'utilizzo di massa, per quello che dicevamo prima. Purtroppo adesso dobbiamo concludere la puntata, quindi Stefano, veramente grazie per queste
0: A
1: riflessioni
0: voi.
1: così interessanti, che po speriamo possano quantomeno innescare una riflessione su chi ci sta ascoltando.
0: A voi.
1: Bene, quindi ricordiamo, è stato con noi Stefano Frasch, laureato in ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni, con dottorato di ricerca presso il Politecnico di Torino, consulente indipendente, e si occupa di intelligenza artificiale dal 2012. E quest'anno, appunto, ricordiamo, ha fondato una startup dedicata proprio alle compliance normative e alla sicurezza delle informazioni legate a lei. Anche questo un altro tema molto interessante, Stefano. Veramente grazie mille, speriamo di averti con noi per una prossima puntata.
0: È sempre un piacere, grazie mille.
1: Ringrazio anche Francesca Evangelisti, che con me ha condotto questa puntata di Radio Glam. Noi ci rivediamo, Francesca, alla prossima puntata. Ciao anche a te, ciao a tutti.
2: Ciao, ciao a tutti.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Abbiamo iniziato il nostro studio dal libro del Levitico e abbiamo detto che il libro del Levitico parla come soggetto principale la santificazione. Per cui vogliamo approfondirci in questo libro, vogliamo insieme leggere il capitolo 3 del libro del Levitico. Diamo a questo capitolo il titolo di Il sacrificio di azione di grazie o di pace. Il soggetto importante di questo capitolo è proprio la pace. La pace. Bene, vogliamo prima leggere i versetti da 1 a 17, capitolo 3 di Levitico. Da 1 a 17 dice: Quando uno offrirà un sacrificio di azione di grazie, se offre capi d'armenti, un maschio o una femmina, lo offrirà senza difetto, davanti all'Eterno, poserà la mano sulla testa della sua offerta e la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno. I sacerdoti, figlioli d'Aronne, spargeranno il sangue sull'altare tutto intorno. E di questo sacrificio di azione di grazia offrirà come sacrificio mediante il fuoco all'Eterno il grasso che copre l'interiora e tutto il grasso che aderisce all'interiora, i due arnioni e il grasso che v'è sopra che copre i fianchi e la rete del fegato, che staccherà vicino agli arnioni, e i figlioli d'Aronne faranno fumare tutto questo sull'altare sopra l'olocausto che sulla legna messa sul fuoco. Questo è un sacrificio di soave odore fatto mediante il fuoco all'Eterno. Se l'offerta che egli fa come sacrificio di azione di grazia all'Eterno e di capi di gregge, un maschio o una femmina, lo offrirà senza difetto. Se presenta come offerta un agnello, lo offrirà davanti all'Eterno, poserà la mano sulla testa della sua offerta e la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno e i figlioli d'Aronne ne spargeranno il sangue sull'altare tutto intorno. E di questo sacrificio di azione di grazia offrirà come sacrificio mediante il fuoco all'Eterno il grasso tutta la coda che gli staccherà presso l'estremità della spina, il grasso che copre l'interiore e tutto il grasso che aderisce all'interiora, i due arnioni e il grasso che v'è sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che staccherà vicino agli arnioni. E il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare e un cibo offerto mediante il fuoco all'Eterno. Poserà la mano sulla testa della vittima e la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno e i figlioli d'Aronne ne spargeranno il sangue sull'altare tutto intorno. E della vittima offrirà come sacrificio mediante il fuoco all'Eterno il grasso che copre l'interiore e tutto il grasso che aderisce all'interiora, i due arnioni e il grasso che v'è sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che staccherà vicino agli arnioni. E il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare e un cibo di soave odore offerto mediante il fuoco, tutto il grasso appartiene all'Eterno. Questa è una legge perpetua per tutte le vostre generazioni e in tutti i luoghi dove abiterete, non mangerete né grasso né sangue. E poi ancora, per completare, leggiamo in Levitico capitolo 7, versetti da 22 a 35. Dice: L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: Parla ai figlioli di Israele e di loro: Non mangerete alcun grasso né di bue né di pecora né di capra. Il grasso di una bestia morta da sé o il grasso di una bestia sbranata potrà servire per qualunque altro uso, ma non le mangerete affatto perché chiunque mangerà del grasso degli animali che si offrono in sacrificio mediante il fuoco all'Eterno, quel tale sarà sterminato di fra il suo popolo. E non mangerete affatto alcun sangue né di uccelli né di quadrupedi in tutti i luoghi dove abiterete. Chiunque mangerà sangue di qualunque specie sarà sterminato di fra il suo popolo. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: Parla ai figlioli di Israele e di loro: Colui che offrirà all'Eterno il suo sacrificio di azione di grazie porterà la sua offerta all'Eterno, prelevandola dal suo sacrificio di azione di grazie. Porterà con le proprie mani ciò che deve essere offerto all'Eterno mediante il fuoco, porterà il grasso insieme col petto, il petto per agitarlo come offerta agitata davanti all'Eterno. Il sacerdote farà fumare il grasso sull'altare e il petto sarà d'Aronne e dei suoi figlioli. Darete pure al sacerdote come offerta elevata la coscia destra dei vostri sacrifici d'azione di grazie. Colui dei figlioli d'Aronne che offrirà il sangue e il grasso dei sacrifici di azione di grazie avrà come sua parte la coscia destra.
poiché dai sacrifici di azione di grazie offerte dai figli di Israele io prendo il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata e li do al sacerdote Aronne e ai suoi figlioli per la legge perpetua, da osservarsi dai figlioli di Israele. Questa è la parte consacrata ad Aronne e consacrata ai suoi figlioli, dei sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno, dal giorno in cui saranno presentati per esercitare il sacerdozio dell'Eterno. Diciamo che ogni sacrificio che viene menzionato nel libro del Levitico è un aspetto del sacrificio di Cristo che ha fatto Lui sulla croce. Quindi il sacrificio di Cristo, essendo perfetto ed unico e irrepetibile, abbraccia tutti quelli che erano i sacrifici nel libro del Levitico. Per cui questo brano che abbiamo letto vuole enfatizzare in un modo chiaro quella che è la comunione tra noi e Dio. La legge dell'Olocausto: Cristo glorifica il Dio nella sua morte. Nel capitolo 2, per quanto riguarda la legge delle oblazioni, parla di Cristo come uomo che si è offerto a Dio durante la sua vita terrena, che ha adempiuto perfettamente la volontà di Dio. Invece qui vediamo che è enfatizzato la comunione, su quale base noi ci incontriamo con Dio. Vediamo alcuni particolari. Nella legge dell'Olocausto bisognava che la vittima, l'animale offerta, doveva essere maschio e che doveva essere senza difetto. Qui vediamo invece che la vittima poteva essere sia un maschio che una femmina. Quindi qui un po' cambia. Poteva essere un vitello, un agnello, una pecora oppure una capra. Qui vediamo che il sangue, come nella legge dell'Olocausto, veniva sparso intorno all'altare. E nella legge dell'Olocausto tutti i pezzi dell'animale, della vittima, dovevano essere posti sull'altare. Tutto. Persino l'interiora, lavate con acqua, deve essere poste sull'altare come sacrificio al Signore. Qui invece vediamo un'altra cosa, che soltanto due parti dell'animale devono essere poste sull'altare. Quali erano queste due parti? Gli arnioni e il grasso. Gli arnioni sono i reni dell'animale. Il grasso gioca un ruolo importante, di prima importanza, per quanto riguarda questo tipo di sacrificio, e viene ripetuto. Che cosa rappresenta il grasso nelle scritture? Ci sono diversi passi, però voglio citarne solo due per dare un po', diciamo, chiarezza di cosa dice la scrittura del grasso. In Ebrei capitolo 11, versetto 4, quando ci viene menzionato il sacrificio di Abele, ci viene detto questo: per fede Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo d'essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo d'essa, benché morto, egli parla ancora. Cioè, vale a dire che Abele ha offerto a Dio il fiorfiore del gregge, cioè quelle agnelli che erano grassi, non cose magre. Quindi ci viene detto anche, per quanto riguarda anche il terreno che fu dato ai figlioli di Israele nella terra d'Egitto, in Genesi capitolo 45 versetto 17-18 dice: e Faraone disse a Giuseppe: di ai tuoi fratelli, fate questo, caricate le vostre bestie e andate e tornate al paese di Canaan. Prendete vostro padre e le vostre famiglie e venite da me. Io vi darò del meglio del paese d'Egitto e voi mangerete il grasso del paese. C'è la parte
migliore, la parte più fertile. Questo vuol dire il grasso. C'è il grasso, possiamo dire che significa che la parte buona, la parte delicata, la parte più preziosa agli occhi del Signore. Infatti il grasso nella scrittura rappresenta dignità, eccellenza, grandezza, ricchezza, benessere. Questo vuol dire il grasso, cioè qualcosa che è gradito al Signore. Il grasso, applicando alla persona di Gesù, che cosa vuole significare? Che cosa può rappresentare? Io credo che può rappresentare benissimo il carattere di Cristo, nel quale Dio trova tutto il suo compiacimento. Vedete, dice che il grasso parla dei nostri pensieri e i remi parlano dei nostri affetti. Anche in Apocalisse vediamo che il Signore parla di reni e parla di cuore. In Apocalisse capitolo 2 versetto 23 dice: e metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investico le reni e i cuori e adderò ciascuno di voi secondo le opere vostre. Gesù investica i cuori e i reni, le parti, diciamo, profonde della nostra persona. E un particolare qui vediamo che mentre nella legge dell'olocausto tutti i pezzi venivano offerti sull'altare al Signore, qui anche due parti dell'animale venivano mangiate dal sacerdote Aronne e dai suoi figlioli. Quali erano queste due parti? Il petto e la coscia. Il petto. Che cosa rappresenta il petto? Il petto, dove c'è il nostro cuore. Ci rappresenta l'amore, cuore, ti amo con tutto il cuore, si dice, no? Significa con tutto me stesso. E Gesù dice nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 9: come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Meravigliose parole. Gesù ci ama. Una parte della vittima che rappresenta Gesù, noi la mangiamo, quella parte del petto dove c'è il cuore. E un'altra parte dell'animale, abbiamo visto, è la coscia. La coscia rappresenta la forza del Signore. Che cosa ha fatto Gesù per noi? In Efesini capitolo 3, versetto 20 e 21, Lui ha messo la sua forza a disposizione nostra. Efesini 3, 20, 21 dice: ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quello che domandiamo e pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Cioè Gesù mette a sua disposizione la sua forza a pro nostro. C'è per noi. Gesù ci aiuta, ci guida, ci protegge, si sostiene. E qui vediamo che solo i sacerdoti, Aaron e i suoi figlioli, potevano partecipare, mangiare quella parte della vittima. Cosa ci rappresenta? Che cosa ci può insegnare questo? Io credo che ci può insegnare bene alla comunione che noi abbiamo con il Signore nel pane e nel vino. Chi partecipa alla comunione con Dio, con il Signore? Chi partecipa? Noi. Noi che siamo agli occhi del Signore sacerdoti. Lo dice in Apocalisse 1, 5, 16: a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue e ci ha fatti essere un regno e sacerdote alle Dio e Padre suo. A Lui siano la gloria e l'impero nei secoli dei secoli. Amen. Quindi noi abbiamo comunione con il Signore nel simbolo del pane, nel simbolo del vino.
e abbiamo ancora comunione anche gli uni con gli altri, e questa è una verità. Quindi qui vediamo che il sacrificio di azione di grazie o di pace è questo rapporto che noi abbiamo con il Signore e fra noi credenti nella comunione. Perché possiamo noi avere comunione con Dio? Come possiamo noi accostarci a Lui? Su quale base? Sulla base di quello che Gesù ha fatto. Perché vedete, Cristo, essendo che si è fatto uomo ed essendo anche Dio, Lui ha soddisfatto quelle che sono le esigenze di Dio e le necessità dell'uomo. E l'uomo si può incontrare solo in Cristo Gesù, con Dio. Non ci sono altre possibilità. L'uomo cerca di arrivare a Dio tramite altre vie, ma sono vie che non portano al Signore. Sono vie che non portano a Dio. Tanti si affidano ai santi, a una religione o alle buone opere. L'unica via che porta a Dio è Gesù. È in Gesù che noi abbiamo comunione con Dio. Senza questo è impossibile. Quindi questa azione di grazia, questa pace, noi possiamo averla soltanto in Cristo Gesù. Ma una cosa meravigliosa, sapete cos'è? Che il credente può avere ed ha comunione sia con il Padre che con il Figlio nello Spirito Santo. E questo è meraviglioso, perché l'Apostolo Giovanni dice in 1 Giovanni capitolo 1 versetto 3: quello dico che abbiamo veduto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo figliolo Gesù Cristo. Senza Gesù è impossibile avere pace con Dio. E voglio parlare di quattro aspetti di cui noi siamo partecipi di questa pace. Primo, l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 5 versetto 1 dice: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Abbiamo pace con Dio. Sapete che cosa vuol dire avere pace con Dio? Cioè che non dobbiamo temere più nessun giudizio, non dobbiamo temere più nessuna cosa avversa, contraria a quello che ci può succedere oltre tomba, perché noi abbiamo pace con Dio, sempre basato su quello che Gesù ha fatto per noi. E se non siamo in pace con il Signore, non siamo in pace con nessuno, perché la prima per eccellenza è avere pace con Dio. Le persone pensano di avere pace con Dio, ripeto, sempre cercando altre soluzioni, altre vie, ma l'uomo si incontra con Dio in Cristo Gesù. Un'altra cosa, dice l'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 2, versetto 13 a 15: ma ora in Cristo Gesù voi che già eravate lontani, cioè voi gentili, voi popolo della terra, dice, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace, Lui che dei popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione, con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Di che cosa sta parlando qui l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo qui sta parlando che da millenni c'era un odio mortale fra i giudei e fra i gentili, fra i giudei e fra i popoli della terra. Ma in Cristo Gesù questi popoli che si odiavano da millenni hanno trovato e hanno avuto pace fra di loro in Cristo Gesù. Questo antisemitismo che c'è ancora oggi vigente, questo odio contro gli ebrei, contro gli israeliti, e questo è forte nel mondo, questo odio,
Ma questo odio viene abolito solo in Cristo Gesù. Noi siamo italiani, giusto? Ma se vediamo un nostro fratello israelita, io credo che lo abbracciamo, perché lui è diventato fratello in Cristo. Non c'è più questo muro di separazione. È così come noi, anche fra i popoli della terra, ci può essere pace solo in Gesù. Non firmando trattati di pace, sono tutti trattati fasulli che falliscono. Ma solo in Gesù l'uomo può avere pace con gli altri, col prossimo. Questo odio che c'è fra i popoli, questo fermento che c'è anche nella stessa nazione dove avvengono anche guerre civili, questo è perché non c'è Gesù nella loro vita. Quindi questo miracolo, questo è possibile solo se i popoli hanno Gesù, hanno il Signore nella loro vita. Beata quella nazione il cui Dio è l'Eterno, dice la Scrittura. Ma fino a quando l'uomo si allontana da Dio e vive senza Dio, non può avere pace con gli altri, perché non ha la pace con Dio e non può avere la pace con gli altri, perché la sorgente della pace è Dio. L'Apostolo Paolo dice in Colossesi capitolo 1, versetto 19 e 20: poiché in lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce. Adesso, per mezzo di lui, dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Qui c'è pace fra cielo e terra. Noi possiamo comunicare con Dio. Gli angeli vengono in aiuto a quelli che sono sulla via della salvezza. Gesù manda i suoi angeli per aiutare, per proteggere i suoi. C'è questa comunione fra cielo e terra. E mi fa pensare a quello che dice il Signore Gesù: vi è gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede. Capite, gli angeli partecipano, si rallegrano quanto un peccatore si converte a Gesù. C'è festa nel cielo, e io credo c'è festa nei nostri cuori quanto una persona accetta Gesù nella sua vita. Vedere una persona passare dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana a Dio, noi sentiamo una grande gioia. C'è questo rapporto, questa comunione fra cielo e terra. E un'altra cosa Gesù ci promette. In Giovanni capitolo 14, versetto 27, dice: io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Abbiamo noi la pace di Gesù? Noi siamo in pace con Dio. Dobbiamo essere in pace con gli uomini e soprattutto avere la pace in noi stessi. Abbiamo questa pace? Il frutto dello Spirito è anche pace. In ebraico shalom, pace. L'Apostolo Paolo spesso inizia con la parola pace nelle sue lettere. Questa pace ce la può dare solo Gesù. E io ho la pace. Tu, fratello, tu, sorella, hai la pace. Perché se Gesù regna nei nostri cuori, noi abbiamo la pace. Le persone sono assetate di pace e di giustizia. Ma in questo mondo non esiste né l'uno né l'altro, ma solo Gesù. Quanto è prezioso il Signore nella nostra vita. Lui ci dà la pace. Non è una pace campata in aria. Io non vi do come il mondo dà. Il mondo promette, ma non mantiene. Ci sarà pace, ma pace non esiste. Anzi, l'Apocalisse parla che verrà una persona che toglierà la pace dalla terra. Già pace non ce n'è, ma le cose andranno sempre a peggiorare. Altro che pace.
Però dico un'altra cosa, che l'adoratore, come nella legge dell'Olocausto, così anche in questa legge di azione di grazie, l'adoratore doveva mettere la mano sulla testa della vittima. Significa identificarsi con l'animale. La vittima era pura, senza difetto. Noi, per la fede in Gesù, ci identifichiamo con Lui. Dio ci vede in Gesù. Gesù è puro, Gesù è santo, Gesù è immacolato, e così Dio ci vede in Gesù, anche se noi praticamente non lo siamo, però Dio ci vede nel Signore Gesù. E Gesù, sappiamo bene che Lui era puro, senza macchia, senza peccato, separato dai peccatori. Allora in questo possiamo noi ringraziare Dio Padre, perché vedendoci in Gesù ci vede come se noi non avessimo mai peccato, perché siamo stati giustificati, siamo stati santificati, siamo stati redenti in Gesù, e diciamo grazie al Signore, e noi ci siamo identificati con te. Chi è unito nel Signore è uno spirito con Lui, chi è unito col Signore siamo diventati una stessa cosa. Veramente ringraziamo il Signore per quello che Lui ha fatto per noi. Se non fosse per Lui, noi saremmo dei poveri peccatori perduti, senza vita, senza speranza. Quanto è bello avere Gesù nella nostra vita.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Amici ed amiche, un ben trovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi auguro un buon ascolto. Allora iniziamo subito questa meditazione con annunciare il titolo della meditazione stessa, ed è La conquista della morte. Leggiamo nella seconda lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto al suo collaboratore Timoteo, al capitolo 1, il verso 10. E dice così: Egli, cioè Gesù, ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Una delle più fantastiche affermazioni cristiane è: Gesù Cristo risuscitò dai morti. Sapete, essa richiede il massimo sforzo della fiducia umana. Gli esseri umani hanno cercato con tutta la loro intelligenza e inventiva di sconfiggere la morte, ma soltanto Cristo ne ha rivendicato la conquista, sia sconfiggendola con la sua personale esperienza e sia privandola del suo potere sugli altri. Il famoso regista attore Woody Allen guarda alla morte e al disfacimento del corpo con terrore. Per lui è addirittura un'ossessione. Scherzandoci su, una volta disse: Non è che ho paura di morire, solo che quando accadrà non voglio esserci. Sapete, Gesù Cristo però salva i suoi da quell'errore, anzi da quell'orrore. Consideriamo una delle sue più grandi definizioni di sé, quando disse: Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Questo è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, al verso 25. Sapete, amici, questi versi contengono una doppia promessa di Gesù ai suoi seguaci. E la prima è che il credente che vive non morrà mai, perché Cristo è la sua vita e la morte gli sembrerà soltanto un episodio secondario. La seconda affermazione è che il credente che muore invece vivrà di nuovo, perché Cristo è la risurrezione. Così Cristo è per il credente la vita, appunto, di quelli che vivono e la risurrezione di quelli che muoiono. Cristo trasforma sia la morte e sia la vita. Ho avuto
il privilegio di assistere al passaggio all'altra vita di alcuni credenti e devo dire è stata un'esperienza fantastica, in quanto avevano il loro viso alla gioia. Un simile atteggiamento, privo di paura, addirittura gioioso nei confronti della propria morte imminente, è possibile soltanto grazie alla resurrezione di Gesù e del suo trionfo sulla morte. I simboli del pane e del vino dell'ultima cena, che sono la testimonianza ad oltranza che tutti i figli di Dio continueranno a prendere per ricordare sì la sua morte, ma la sua distruzione. E alleluia per questo. La resurrezione di Gesù ci garantisce anche sulla potenza di Dio, poiché ne abbiamo bisogno sia nel presente come del suo perdono per il passato. Dio è davvero capace di cambiare la natura umana, di rendere caritatevoli le persone crudeli e dolci le persone acide. È capace di prendere delle persone che sono spiritualmente morte e renderle vive in Cristo. Cercare di diventare un cristiano secondo il Nuovo Testamento è un evento tanto radicale che nessuna espressione verbale può fargli giustizia, se non la morte e la resurrezione. La morte alla vecchia vita fatta di egocentrismo e la resurrezione a una nuova vita piena d'amore e di eternità. Allora amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. E vi saluto e vi ringrazio con tutto il cuore per la vostra attenzione e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu sei con me, di Davide Di Lecce. La canzone di oggi al disco Highlight è in inglese e si chiama Remain Emmanuel. Cantata da Brandon B, è un omaggio all'amicizia con Davide Di Lecce, di cui in questi giorni stiamo ascoltando il CD Tu sei con me. Brandon B e Michael Bunn sono due figure molto importanti per la crescita personale e spirituale di Davide Di Lecce. Sono due uomini di Dio che hanno compreso da Gesù l'importanza di vivere una vita ripiena di Spirito Santo, che parte dall'intimità ricercata con Lui, dalla quale scaturisce la gioia di servirlo nella vita privata, nella famiglia, nella vita di comunità e nel ministero. Sta iniziando Remain Emmanuel, Brandon B.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.
1: Il valore della salute, e parlare oggi di salute in Italia sappiamo che è una cosa che rattrista tantissime persone, non solo perché stanno male, ma anche perché non riescono a trovare le modalità per prenotare una visita col Sistema Sanitario Nazionale. Ne parliamo con il pastore Davide Abiusi e parleremo non solo di Sistema Sanitario Nazionale, no, parleremo di cose che portano speranza, vero Davide?
2: Sicuramente. Ciao Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati su Radio Voce della Speranza. Ho scelto questo argomento per continuare un po' questo viaggio sui valori fondamentali nella nostra vita, perché questi valori sono la bussola, direi, interiore che guidano le nostre scelte quotidiane. Quindi allineare la nostra vita a questi valori genera benessere e senso di appagamento. E quindi oggi in questa trasmissione voglio parlare proprio del valore della salute, sia a livello fisico che a livello mentale, perché è considerata la salute il prerequisito per godere di ogni altra esperienza. La celebre frase "la salute è la vita nel silenzio degli organi", che è stata coniata dal medico e chirurgo francese René Le Riche già nel lontano 1937, già questo concetto indica che in condizioni di buona salute il corpo funziona in modo armonioso e senza che noi ce ne accorgiamo. Quando invece un organo inizia a farsi sentire tramite dolore o sintomi, significa che la salute è stata in qualche modo compromessa. Ma vorrei riflettere anche sulla definizione di salute data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1948, che ha definito la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o di infermità. E una tale definizione di salute trova una similitudine con i concetti della medicina olistica, no? Perché la medicina olistica evidenzia l'assoluta necessità di prendersi cura personalmente del proprio benessere, non concentrandosi in maniera esclusiva sulla struttura fisica, ma sull'intera persona, intesa come unione di spirito, mente e corpo. Principio questo che è alla base, direi, della medicina alternativa, perché il termine olismo deriva dal greco e significa totalità. Quindi, la medicina olistica considera l'individuo nella sua interezza e non si limita a osservare i sintomi fisici del paziente, ma ne valuta anche gli aspetti emotivi e spirituali. E quindi considera l'uomo una globalità armonica, un tutto in se stesso. Si parla proprio di totalità dell'essere. E quando si parla di benessere olistico, si parla di benessere globale dell'individuo su ogni piano e in ogni ambito. Quindi l'uomo, che sappiamo è un essere complesso, il benessere olistico si esprime in una molteplicità di dimensioni ben distinte, ma contemporaneamente legate fra loro. Parliamo della dimensione fisica, in cui il corpo risulta regolato da leggi ben precise. Si parla di dimensione mentale, che si sviluppa nella comunicazione, nelle relazioni sociali e nella professionalità. Si parla di dimensione spirituale, che permette all'essere umano di aprirsi verso l'infinito. La cosa interessante è che queste tre dimensioni sono strettamente interdipendenti e non è realistico pensare che si possa vivere a compartimenti stagni senza considerare il reciproco influsso dell'una sull'altra. Quindi l'uomo equilibrato si sviluppa armoniosamente senza limitare o atrofizzare nessuna dimensione a scapito delle altre. E vorrei dire, vorrei far riflettere i nostri radioascoltatori e ascoltatrici, mettendoli a conoscenza, che c'è qualcosa di straordinario in questo nuovo approccio che considera l'uomo una globalità armonica, una totalità dell'essere. E che cosa c'è di straordinario in tutto questo? Beh, la Bibbia, considerata dai cristiani parola di Dio, già circa 2000 anni fa si esprimeva in questi termini in relazione alla totalità dell'essere. E vorrei leggere un testo dell'Apostolo Paolo che troviamo nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 5, al verso 23. Prima Tessalonicesi 5, al verso 23. Paolo scrive: ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, la mente e il corpo, siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Ecco cosa c'è di straordinario. Pensate che la relazione esistente tra la salute mentale e quella fisica era ben conosciuta fin dall'antichità. E la celebre massima "mens sana in corpore sano", no? Mente sana in corpo sano, insegnava Giovenale, che è stato un poeta e maestro di eloquenza e di oratoria, ai Romani, tra la fine del primo e l'inizio del secondo secolo dopo Cristo. Bene, la medicina moderna ha dimostrato che la relazione esistente tra mente e corpo è molto intima. Quindi la condizione della mente influisce sulla salute più di quanto generalmente si creda. E un gran numero di malattie hanno origine nella mente o sono condizionate dall'influsso esercitato da essa. Penso ai traumi, ai veleni, agli agenti infettivi, alle carenze alimentari che generano malattie al nostro corpo, ma vi sono anche i pensieri, le emozioni, che sono capaci di perturbare la mente e di conseguenza far ammalare il corpo.
1: E per questo che...
2: Daniela, che ci sono studi statistici che hanno dimostrato che il 75% delle malattie funzionali hanno origini mentali. E per malattie funzionali intendono quelle malattie che non dipendono da una lacerazione di un organo, da un virus, ma dal suo cattivo funzionamento.
1: E per questo che esiste anche l'apnea, ne parleremo subito dopo il brano. Siamo stati creati in maniera meravigliosa, e le connessioni che esistono all'interno del nostro corpo, con la nostra mente, con i vari sistemi, sono connessioni di cui la Bibbia ci parla, perché siamo stati creati come un tutt'uno. E diciamo, prima del brano musicale, dicevo appunto dell'apnea, che è questa disciplina che si occupa di psiconeuroendocrinoimmunologia, perché si è visto appunto come la psiche, come il nostro cervello, come il nostro endocrino e immunologico sono influenzati l'uno dall'altro.
2: Certo, volevo fare un esempio, no? Le emozioni, che sono un puro fatto mentale, no? Provocano nell'organismo un'evoluzione ormonale, e l'ormone sappiamo che è un regolatore chimico dell'organismo che procura una variazione nella funzionalità dell'organismo stesso. Possiamo classificare queste emozioni essenzialmente in due gruppi, le emozioni negative e le emozioni positive. Quali sono, ad esempio, le emozioni negative che hanno tanta parte in causa? Beh, la paura, l'ira, l'ansia, l'egoismo, il dispiacere, il senso di colpa, la collera, la diffidenza, l'impazienza, l'inimicizia, l'invidia, la gelosia, l'insicurezza. E leggevo tempo fa in una rivista scientifica il caso singolare di un addetto alla pulizia dei vagoni ferroviari, il quale rimase accidentalmente chiuso in un vagone frigorifero e fu trovato morto dopo un percorso di 60 km. Il suo supplizio mentale deve essere stato molto terribile, tanto che prima di morire lasciò questo scritto: Il freddo aumenta. Temo che nessuno verrà a salvarmi. Mi sto congelando lentamente. Morirò. Già mi sto addormentando. Sento che non ho più forza per scrivere. In realtà quell'uomo non morì per il freddo, ma morì per la paura, dato che il meccanismo refrigerante di quel vagone era stato disattivato. Quali sono invece le emozioni positive? La serenità, la fiducia, la pace, l'amicizia, la contentezza, l'autocontrollo, l'amore. Il primo gruppo di emozioni direi che distruggono la vita, la forza vitale, mentre il secondo gruppo di emozioni danno carica e salute a tutto ciò che ne consegue, quindi la vita. Pensate, l'atteggiamento di collera mette in tensione il 90% dei muscoli del volto, quello dell'amore solo il 5%. Che fare allora? Beh, il Vangelo ci insegna qualcosa e volevo leggere un altro testo da Matteo, dal Vangelo di Matteo, capitolo 7, il verso 12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Quindi, se ad attraversare la nostra mente saranno pensieri negativi, la nostra salute si impoverirà al punto da dover ricorrere poi a farmaci e a ricoveri. Questi pensieri o sentimenti negativi non possono essere semplicemente scacciati, ma devono essere sostituiti da che cosa? Da pensieri positivi. Quindi pensate, anche in questo caso, questi pensieri positivi li troviamo menzionati nella Bibbia, che rimane sempre il libro guida della vita del cristiano. Vi leggo quest'altro testo di Paolo dalla lettera ai Galati, capitolo 5, verso 22. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. E qui entriamo nella dimensione spirituale. La salute non è un patrimonio che riguarda soltanto la nostra corporeità, ma dipende dall'espressione equilibrata di tutte le manifestazioni dell'essere, compresa quella spirituale. E oggi anche la medicina va riscoprendo questa concezione unitaria dell'uomo, detto intenzionalmente, riscoprendo perché? Perché questa verità è già stata affermata circa 2000 anni fa da Gesù e dall'Apostolo Paolo. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 4, verso 23, leggo queste parole di Gesù. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno, e guarendo ogni malattia, ogni infermità fra il popolo. Quindi Gesù che faceva? Insegnava, predicava, curava, ossia compiva un'opera in favore dell'uomo rivolta all'intero essere. Ma già 1000 anni prima di Cristo la Bibbia affermava quanto segue nella lettera ai Proverbi, capitolo 13, il verso 12. La speranza insoddisfatta fa languire il cuore, ma il desiderio realizzato è un albero di vita. In Proverbi 17:22 leggo: un cuore lieto fa bene al corpo, ma uno spirito abbattuto inaridisce le ossa. In Proverbi 4:23 è scritto: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. E volevo concludere con una interessante affermazione di una scrittrice americana di nome Ellen White, autrice di numerosi libri ed articoli di un buon numero sulla salute, che affermava circa un secolo fa un principio che oggi è ampiamente dimostrato scientificamente. Nel libro La via della guarigione, alla pagina 189, questa scrittrice afferma: esiste un rapporto molto stretto fra mente e corpo, che è intima. Quando uno è colpito, l'altro ne risente. Le condizioni dello spirito interessano la salute molto più di quanto si pensi. Molte delle malattie di cui soffrono gli uomini nascono dalla depressione mentale. L'ansietà, la scontentezza, il rimorso, la colpa, la diffidenza, tutto tende a fiaccare le forze vitali e ad affrontare la decadenza e la morte.
1: Eh sì, vediamo come siamo così connessi, che se c'è qualcosa che non va in un ambito, quindi se siamo preoccupati, se il nostro cervello va sempre su certi pensieri, fisicamente stiamo male. E quando attiviamo il nostro corpo, quando facciamo invece del movimento, quando siamo all'aria aperta, quando possiamo vedere dei bei tramonti, delle belle albe, di conseguenza il nostro cervello, quindi la camminata, la corsa all'aria aperta fa bene, quindi connessione, dobbiamo cercare di ricordarci che siamo un tutt'uno, non dobbiamo trascurare nessuna delle nostre dimensioni.
2: Ma la cosa straordinaria è che tutto quello che la medicina scopre continuamente, se andiamo a fare una ricerca profonda, lo aveva scoperto la parola di Dio.
1: E la Bibbia veramente ha messo tante, sono delle gocce, no? Sono delle gocce degli stimoli che poi oggi la scienza ha approfondito, ma ricordiamoci che nel tempo in cui furono scritte queste gocce è stato un tempo straordinario, nel senso che quelle scoperte, quelle notizie, quelle informazioni non c'erano ancora, ma le date è Dio, e questo è importante. Grazie, allora.
2: Stiamo parlando di oltre di 2000 anni fa.
1: Certo, oltre 2000 anni fa. Buona giornata, alla prossima.
2: Grazie, ciao.
1: Onde di speranza, raccontare Dio attraverso la radio. L'esperienza di una voce che attraversa le onde per portare fede, ascolto e speranza. Questo è stato il tema del seminario tenuto a Lentini qualche giorno fa all'interno della biblioteca, un luogo molto, molto bello, molto intimo, dove ho potuto incontrare, conoscere ascoltatori, ascoltatrici, anche persone che invece non conoscevano la radio e che attraverso questo seminario, che è stato abbastanza interattivo, hanno avuto modo di poter ascoltare. Ed è interessante perché queste onde consentono di portare la voce da un punto a un altro punto molto più lontano. E come succede quando si getta un sasso in uno stagno, vediamo che si formano questi cerchi concentrici che vanno a propagarsi, quindi si allontanano dal punto dove c'è il sasso, ma l'energia che questo sasso ha prodotto arriva in posti sempre più lontani. Questo succede con la radio, e la radio porta speranza, e quindi queste onde di speranza, ma porta anche la fede, porta anche cerca di raccontare Dio, cerca di raccontare l'opera che Dio compie ogni giorno nella vita di tante persone, più di quanto noi possiamo immaginare. E volevo per questo raccontarvi un'esperienza che ho raccontato all'interno di questo seminario, che è la storia di ciò che è accaduto in alcune parti della Terra che sembrano molto lontane da noi, lo sono, ma che possono essere avvicinate grazie anche all'opera della radio, la Papua Nuova Guinea. E quindi, prima di raccontarvi questa esperienza, vi chiedo un po' di immergervi in quello che può essere il clima, l'ambiente di questa giungla della Papua Nuova Guinea. Immaginate di trovarvi nelle Highlands della Papua Nuova Guinea. Qui la legge non è scritta nei tribunali, ma è dettata dalla vendetta tribale. Se il tuo clan ha subito un torto, il tuo unico scopo di vita è pareggiare i conti con il sangue. È un ciclo di odio che si tramanda di padre in figlio, dove la giungla non è solo casa, ma una trincea. In questo scenario, la vita di un uomo è segnata fin dalla nascita, è segnata dal peso di un fucile. Molti di questi guerrieri vivono nascosti, braccati, convinti che l'unica alternativa alla propria morte sia la morte del nemico. Poi accade qualcosa di inaspettato. Qualcuno in un villaggio lontano ha distribuito delle piccole radio a energia solare. Non ci sono cavi, non c'è internet, non c'è elettricità, solo il sole che batte sulla giungla e l'aria che trasmette un segnale. Un guerriero stanco di questa vita accende la radio. Si aspetta di sentire notizie di guerra, di nemici, di minacce. Invece La voce che esce da quell'apparecchio parla di qualcosa di alieno per lui. Perdono. Non perdono come debolezza, ma come forza. La radio parla di un Dio che ha dato la vita per i suoi nemici. In quel momento, nel silenzio della capanna, avviene la vera battaglia. Non è più tra i clan rivali, ma dentro il cuore di quell'uomo. Le parole che ascolta. Tu sei un figlio di Dio. Il tuo valore non dipende da quanti nemici hai battuto. Queste parole iniziano a sgretolare l'armatura di odio che indossava da anni. Ed è questa la storia che viene documentata nel documentario di AWR, Adventist World Radio, la radio adventista mondiale, che parlano di come, ascoltando la radio, hanno deciso di uscire allo scoperto, ma non con le armi in mano, ma a mani vuote. E si presentano al clan nemici non per attaccare, ma per chiedere pace. E la cosa incredibile, dall'altra parte, il nemico sta facendo esattamente lo stesso percorso, perché anche loro hanno ricevuto questa radiolina, anche loro hanno ascoltato la radio, anche loro hanno sentito parlare di perdono. Qual è stato il risultato finale? Che villaggi che non si parlavano da generazioni, che contavano i morti nei conflitti, si sono ritrovati per pregare insieme. La radio non ha solo trasmesso un messaggio, ha creato proprio uno spazio di tregua, un terreno comune dove la voce di Dio ha potuto zittire il rumore delle armi. Ed è una cosa straordinaria. E tutta questa cosa straordinaria è stata, diciamo, si è potuta realizzare attraverso queste radioline che avevano solo bisogno della luce del sole per funzionare. E hanno potuto ascoltare di amore, di perdono e di un Dio tanto, tanto grande, un Dio che è il Salvatore. Il Salvatore del mondo. E anche noi vogliamo ascoltare di un Dio grande, di un Dio che è il nostro Salvatore, che è colui che ha deciso di scendere, di lasciare il cielo per incontrare l'uomo, la sua creatura, il nostro Salvatore. Onde di speranza, la radio porta speranza, porta fede, porta l'amore di Dio, racconta Dio in vari modi e in varie maniere. Quindi questa settimana ho avuto questo privilegio di poter incontrare diversi ascoltatori all'interno della biblioteca di Lentini, e poi hanno lasciato la loro firma all'interno di un libro, all'albo d'oro dei radioascoltatori. Quindi salutiamo Rosetta, Elena, Gabriella, Patrizia, Sebastiano, Salvatore, Luigi, Concetta, Rosetta, Lina, insomma sono stati tanti i protagonisti di questo seminario, perché alla fine sì, le onde di speranza, ma queste onde di speranza hanno incontrato cuori, e questi cuori hanno condiviso quello che la radio ha rappresentato e rappresenta nella loro vita. E un seminario simile verrà fatto a Catania il 6 giugno, quindi chi si trova nelle nostre zone potrebbe vivere questo seminario, che è un seminario che è molto diciamo coinvolgente, perché è abbastanza interattivo, il 6 giugno, quindi sabato 6 giugno. Se qualcuno è interessato può comunque chiedere altre informazioni. Quindi il 6 giugno in via Sapri 18, dalle 18:30 ci sarà questo seminario Onde di Speranza. E voglio portarvi ancora speranza, voglio farlo facendovi ascoltare un audio che diciamo ho registrato all'interno del seminario, proprio perché ho creato un laboratorio dove c'erano tre gruppi che lavoravano per creare qualcosa per la radio, e quindi diciamo in 15 minuti abbastanza velocemente sono riusciti a creare qualcosa. Quindi c'era un laboratorio che si occupava di pensare dei titoli che potessero essere interessanti per delle rubriche radiofoniche, chi uno spot, chi una piccola rubrica che poteva portare speranza. Ascoltiamo un po' quello che sono stati poi i risultati di questi piccoli laboratori. Siamo al seminario di Lentini, Onde di Speranza. Abbiamo fatto questo laboratorio, tre gruppi. Allora, il primo gruppo, Ciro, di cosa vi siete occupati?
3: Di titoli da poter portare in radio. E abbiamo pensato questi titoli: Speranza, un valore da trasmettere, Accendi la radio e conosci Gesù, Certezza contro incertezza, L'accoglienza che apre alla diversità, Una voce fuori dal coro per un avvenire diverso, Come arricchire l'altro donando il nostro tempo.
1: Titoli per rubriche possibili in radio sulla speranza, prendendo spunto dalla lettera di Paolo ai Corinzi, dove dice: mi sono fatto tutto a tutti. Quindi cerca di raggiungere l'altro non essendo diverso dall'altro, ma cercando di capirlo. L'altro gruppo, chi? Elisa, sei tu che mi dirai un po' di cosa vi siete occupati?
4: Ci siamo occupati di uno spot pubblicitario e abbiamo pensato a questa idea: onde d'urto per una speranza migliore, sperare e guardare avanti con fiducia, sperare e credere che l'amore di Dio può rinnovare ogni vita.
1: È stato difficile questo compito?
4: Parecchio.
1: Andiamo a raggiungere la portavoce. Allora, invece il tuo gruppo?
5: Allora, noi abbiamo pensato a un programma che possa portare speranza. Abbiamo pensato a degli incontri settimanali su temi psicologici, con momenti di discussione e ascolto reciproco, senza giudizio né critiche. Alcuni temi possono essere: il domani nell'età che avanza fa paura, oppure la salute in cucina, oppure il rapporto genitori-figli, trovare un modo per comunicare, e concludere ogni incontro con una preghiera, per chi vuole ovviamente partecipare.
1: E qui sono stati gli spunti venuti fuori da questo seminario, dal laboratorio, che poi è stato vissuto in tre modi diversi da tre gruppi che si sono formati. E volevo ancora parlarvi di Onde di Speranza, parlando anche di cosa succede quando si ascolta qualcosa e quando si è in sintonia l'uno con l'altro. Non so se avete mai sentito parlare di cervello collettivo, quindi questa è una, diciamo, sono dei dati, degli studi che si fanno in questi ultimi anni per quanto riguarda la neuroscienza. Sapete cosa accade quando, ad esempio, cantiamo insieme? Quindi quando insieme si canta in un incontro comunitario fra amici, quando si canta un brano che piace, che ci lega. Allora, secondo degli studi che sono stati fatti, che si chiamano studi di hyperscanning, che è una tecnica molto affascinante, cosa succede? Consiste nel registrare l'attività cerebrale di due o più persone contemporaneamente mentre interagiscono tra di loro. Quindi attraverso questo studio si può vedere cosa succede nei cervelli, e si è visto che quando un gruppo di persone canta in coro, quando dei musicisti di un'orchestra suonano insieme, i loro ritmi cerebrali si sincronizzano. Questa è una cosa molto interessante, quindi è come se si avesse la somma di più cervelli che prima sono cervelli isolati, ma quando fanno qualcosa insieme, questi cervelli diventano un unico cervello, e quindi si parla di cervello collettivo. Perché le onde? Perché anche noi abbiamo, anche il nostro cervello produce delle onde gamma, delle onde beta che si allineano. Quindi questo fenomeno come si spiega? Perché dopo aver cantato insieme, in chiesa o in gruppo, ci sentiamo, proprio abbiamo un'emozione interiore che ci fa sentire molto più legati, molto più forti e meno soli. E cosa succede in radio? Quando ascoltiamo una musica, una riflessione che ci unisce, anche se siamo in realtà separati, perché ognuno ascolta il programma dalla propria casa, la propria auto, insomma non siamo nello stesso luogo, però nonostante ci sia questa distanza, il fatto di ascoltare qualcosa che accomuna più persone ci fa sentire, quindi andiamo come se entrassimo in una risonanza e ci fa sentire come se fossimo parte di una famiglia. E questo succede quando poi ci si incontra, è come se tu incontrassi qualcuno che conosci da tempo. In realtà no, ma l'aver condiviso anche in posti diversi le stesse cose, la stessa musica, aver condiviso le stesse riflessioni, quindi essere stati presi da tutto questo, crea questo cervello collettivo che ci fa sentire parte di un tutt'uno, di qualcosa di molto più grande. E questo è il potere della RAD, il potere di fare le cose insieme, quindi anche a distanza, quando si fanno delle cose insieme che si condividono, quindi si crea questa, aver condiviso le stesse riflessioni, quindi essere stati presi da tutto questo, crea questo cervello collettivo che ci fa sentire parte di un tutt'uno, di qualcosa di molto più grande. E questo è il potere della radio, il potere di fare le cose insieme.

attivo e quindi che ci consente di vivere un po' l'esperienza di questo cervello collettivo e soprattutto di vivere la potenza delle onde, di queste onde che viaggiano e se noi non mettiamo ostacoli, se noi non schermiamo queste onde ecco, arrivano e noi possiamo a nostra volta diventare un'antenna che porta agli altri.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 25 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Vi do il benvenuto a questa puntata del 6 di giugno della nostra trasmissione, dove vi invito a rimanere con me.

0: cadde oggi.
1: Il 6 di giugno del 1966, James Meredith, attivista dei diritti civili, viene ucciso mentre cerca di marciare attraverso il Mississippi. 1971, viene lanciata la Soyuz 11. 1974, viene promulgata una nuova costituzione che rende la Svezia una monarchia parlamentare. 1976, la rivolta di Soweto in Sudafrica segna l'inizio della fine dell'apartheid. 1982, il ministro della difesa israeliana Ariel Sharon dà inizio all'operazione Galilea Libera in Libano. 1985, viene localizzato e riesumato il corpo del criminale di guerra nazista Josef Mengele.

0: Pensieri cristiani.
1: La grazia del Signore sia con tutti voi. Queste sono le ultime parole dell'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Bibbia. Perciò sono anche le ultime parole della Bibbia stessa. Dopo queste, nella Bibbia, non troviamo più altre parole scritte. A me piacciono molto, mi danno incoraggiamento e consolazione. Per questo motivo, benché siano parole di commiato, vorrei farne parole di augurio invece per tutti voi, per la vostra vita e anche per la mia. Sapere, infatti, che siamo oggetto dell'amore e della bontà di Gesù non è un modo bellissimo per cominciare non soltanto la giornata, ma guardare verso il cammino, il proseguio del cammino della nostra vita?

0: Gospel Jukebox.
1: Con la canzone I Lift My Hands, cioè Io alzo le mie mani, ospitiamo oggi Sandy Patti.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Alcuni inventori sono talmente avanti rispetto all'epoca in cui vivono da non essere compresi fino in fondo. La stessa sorte può colpire le loro invenzioni, autentici lampi di genio che però sulle prime non ottengono il successo sperato. Vediamo allora alcune di queste invenzioni particolari. Oggi in particolare e nello specifico ne sottolineiamo una. C'era una pubblicità qualche anno fa, pensate il 1964, che promuoveva, non ci crederete, i primi videotelefoni. Il Western Electric Picture Phone, sviluppato dall'omonima azienda statunitense per l'esattezza. La prima videochiamata pubblica con questo dispositivo che trasmetteva audio e video in bianco e nero fu effettuata per l'appunto nel 1964 tra due parchi divertimenti situati rispettivamente a New York e in California. Nonostante l'entusiasmo iniziale, però, i videotelefoni installati negli anni seguenti nelle cabine telefoniche di New York, Washington e Chicago non riscossero il successo sperato. Le videochiamate andavano prenotate in anticipo, rendendo il servizio poco fruibile ed erano incredibilmente costose. 3 minuti di conversazione da New York a Washington, per esempio, potevano arrivare a $16 e se $16 di oggi valgono all'incirca 20 euro, $16 del 1964 avevano un potere di acquisto che, se riportato ai giorni nostri, equivarrebbe, tenetevi forte, a 86 euro.

0: Le citazioni celebri.
1: Che oggi è una vera e propria battuta fatta una volta da Ruiz Aguilera Ventura, che disse: molti vanno a teatro per vedere delle commedie. Ebbene, io vado per il mondo e costa pure meno.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La nostra trasmissione infatti sta per concludersi anche per oggi 6 di giugno, ma domani alla stessa ora ci ritroveremo qui e quindi vi aspetto. Intanto grazie per l'ascolto. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 37 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi la lettura della prima lettera di Paolo a Timoteo, questa volta dal capitolo 6, versetti 11 e 12, dove l'Apostolo scrive: «Ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna». Rodney Jones commenta così questi versetti: «Chi parte per la guerra parte armato, chi per una gara sportiva fisicamente preparato. Similmente, quando siamo chiamati al buon combattimento della fede, sarebbe da insensati partire senza le risorse e la preparazione adatte. Come fare allora per essere in condizione di affrontare le sfide di questo combattimento di fedeltà a Gesù Cristo e alla sua chiamata? Paolo identifica alcuni elementi essenziali per questa preparazione, tutte caratteristiche esercitate nel contesto di relazioni interpersonali. I primi cristiani lo hanno compreso profondamente quando, subito dopo il giorno di Pentecoste, si incontravano regolarmente per attendere all'insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna e alla preghiera. Tutte le battaglie in generale e il combattimento della fede in particolare non vanno combattute da soli. Abbiamo il privilegio di far parte di una schiera di persone impegnate nella stessa sfida, cioè la Chiesa. Viviamo appieno questa risorsa,

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 29. Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». E ancora Ebrei, capitolo 11, versetto 1. «La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono». Non limitarsi alle cose che si vedono. Due uomini discutono e camminano insieme lungo una strada molto commerciale. Gianni trova che il mondo è sbagliato e si pone delle domande sul senso della vita. Un po' a disagio, il suo amico Felice cerca di cambiare discorso, ma Gianni insiste. Evidentemente è più facile chiudere gli occhi. «Non serve a niente riflettere su ciò che non si vede», è la risposta. Allora Gianni gli parla dell'aldilà. Felice replica: «Da dove deduci che dopo la morte si risuscita? È inevitabile, altrimenti che cosa sarebbe la vita?» «Ah, molto scientifica la tua spiegazione». Questo dialogo, tratto da un fumetto apparso su una rivista, ci ha colpito per la sua conclusione. Essa induce a pensare che, per essere giusta, una spiegazione debba essere scientifica. Ciò è falso. E molti lo sanno, ma i mezzi di comunicazione diffondono l'idea che soltanto la scienza è degna di fiducia. Tuttavia la scienza dà spesso una visione molto parziale della realtà, perciò può essere ingannatrice. Limitandosi a ciò che l'uomo percepisce direttamente o grazie ai suoi strumenti, spesso gli scienziati escludono Dio dai loro ragionamenti e disconoscono il mondo spirituale. Non possono rispondere agli interrogativi sul significato dell'esistenza. La fede non si ferma a ciò che si vede, ma risale a colui che è la sorgente di tutto. Essa ascolta Dio e crede alla sua parola, che ci fa conoscere molte cose che non si vedono. Chi riceve Gesù come proprio Salvatore entra in una relazione completamente nuova con Dio, nella sfera del suo amore, della vita eterna. Rispettiamo pure le spiegazioni scientifiche, ma prima di tutto diamo fiducia a Dio, nostro creatore e nostro salvatore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati anche oggi 6 giugno. Dal Vangelo di Giovanni, oggi leggeremo nel capitolo 2 il verso 6. Quando ero ancora bambina, ho letto del miracolo delle nozze di Cana, da cui è tratto appunto il verso che leggeremo, e ricordo molto bene di aver provato gioia e sollievo perché avevo capito che da quel momento Gesù usciva allo scoperto e iniziava la sua missione. Era stato invitato a un matrimonio e questo mi fa pensare che fosse un personaggio ben visto, tanto da esservi giunto con tutti i discepoli. A quel tempo i matrimoni in Galilea coinvolgevano tutta la comunità perché erano occasioni per stringere legami, alleanze e aiuti reciproci, anche economici. Duravano, pensate, 7 giorni con danze, banchetti, fiaccolate e processioni. E rifiutare l'invito era una grave offesa. Gesù comincia il suo ministero in un momento quindi di gioia, perché è lui la gioia stessa. Gli sposi non dovevano correre il rischio di rimanere senza vino, perché sarebbero stati marchiati per questo per tutta la vita. Quindi Gesù provvede ciò che manca. Era questo il suo ministero, provvedere la salvezza a un'umanità che da sola non poteva assicurarsi. Gesù trasforma in vino un'ingente quantità d'acqua perché la sua grazia è sovrabbondata per ognuno di noi. Ma dov'era contenuta quell'acqua? Erano vasi di pietra, la cui acqua serviva al lavaggio delle mani di ogni ospite, rito molto sentito e seguito a quell'epoca. Ed erano vasi di pietra, quindi non contaminabili. Quel piccolo gesto di purificazione rappresentava la vecchia legge, ma ora Gesù trasformava la fredda acqua che purificava solo nell'esteriore in vino nuovo, che simboleggia l'amore di Dio, la gioia e la salvezza, anche in vista di un matrimonio celeste, quando lo sposo, cioè Gesù, incontrerà la sua sposa, la Chiesa, per una gioiosa convivenza eterna alla presenza di Dio. Ed è scritto così nel verso di oggi: c'erano là 6 recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno 2 o 3 misure.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Vasi nobili. Sai quale fu il primo miracolo di Gesù? Non fu una guarigione, nemmeno una liberazione. Pensa che impatto avrebbe avuto se fosse stata la resurrezione di Lazzaro. Eppure, da straordinario anticonformista quale era, lui scelse di trasformare l'acqua in vino alle nozze di Cana, preannunciando il vero scopo per cui era venuto. La Bibbia dice che c'erano 6 recipienti di pietra, quelli che si usavano per la purificazione. Lui infranse l'ordine religioso del tempo, fece una cosa nuova, trasformò i vasi della tradizione religiosa in vasi nuovi. Segno di un nuovo patto, una nuova era, un nuovo inizio. 6 era il numero di quei recipienti. 6 è il numero che rappresenta l'uomo nella parola di Dio. Caro amico e cara amica, noi eravamo dei recipienti di pietra sporchi e senza alcun valore, ma Gesù ci ha trasformato in vasi nobili, otri nuovi che contengono e manifestano il vino nuovo che c'è in loro. Ma ci sono molti che ancora contengono acqua perché non credono in Gesù, nella potenza della sua parola miracolosa. Questo è il giorno di decidere se continuare ad essere recipienti di pietra o essere trasformati in vasi nobili. Se ancora essere vasi per la purificazione dei religiosi o essere vasi di gioia contenenti il vino nuovo, il sangue di un nuovo patto di salvezza e speranza che Cristo ha sancito morendo sulla croce per noi. Cosa deciderai?
3: Quanto è bella questa immagine della trasformazione da vasi della tradizione religiosa in vasi nuovi. È proprio questo che fa lo Spirito di Dio in tutti quelli che gli aprono il cuore. È una trasformazione che libera dal sistema della tradizione religiosa ed instaura una nuova relazione, un nuovo inizio. Praticamente si passa dalla religione ad una relazione. Tutto questo mi richiama alla mente il battesimo di Gesù nel fiume Giordano, figura dell'uomo vecchio che rimane sepolto nelle acque e che ne esce come un uomo nuovo, un uomo cioè rinato nello spirito, con un nuovo proposito e una coscienza rinnovata dal tocco di Dio. E come leggiamo nel capitolo 6 dell'Epistola ai Galati, in Cristo Gesù, infatti, non hanno alcun valore né la circoncisione né l'incirconcisione, ma la nuova creatura, è quella che ha valore. E oggi ti chiedo, vuoi essere anche tu una nuova creatura? Se la tua risposta è sì, chiedi a Gesù di togliere da te tutto quello che di negativo il passato ha prodotto e di rinnovarti nel cuore, nella mente e nello spirito, e anche tu potrai godere di quel nuovo patto di salvezza e di speranza che Gesù ha stipulato attraverso la croce. Sia benedetto quel patto in eterno. Un abbraccio grande e un caro saluto a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Al ritorno della missione Artemis 2, un membro dell'equipaggio, Victor Glover, ha colto l'occasione per parlare di Dio. Ha pubblicato su X Twitter una foto con la sua famiglia commentando: di nuovo a casa, missione compiuta. Spero che abbiamo glorificato Dio, l'umanità, le nostre famiglie e il nostro fantastico team, ha scritto, aggiungendo che è il momento di condividere la buona notizia. Glover non è nuovo a commenti del genere. Nel 2021, nel corso di una precedente missione, pubblicando alcune foto di albe e tramonti ripresi dallo spazio, citava il Salmo 30: il pianto può durare per una notte, ma la gioia viene al mattino.
5: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
6: Presentiamo
7: Attraverso la Bibbia,
6: una guida allo studio completo della parola di Dio.
7: Testi di Vernon McGee.
6: In redazione Edoardo Labanchi.
7: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
6: Al microfono Franco Liotti.

miei cari amici, vi saluto con immutato affetto e spero che siate pronti per iniziare con me lo studio odierno. Come sapete, stiamo studiando l'Evangelo di Luca, Vangelo che sono certo sta facendo riflettere un po' tutti noi. Ma io spero che in ogni maniera lo studio della parola di Dio stia producendo frutto nella vita di tutti noi. Cominciamo allora questo studio leggendo dal Vangelo di Luca il capitolo 12, versetto 49, dove Gesù disse: «Io sono venuto a gettare un fuoco sulla terra, e che mi resta a desiderare se già è acceso?» Il fuoco è evidentemente il Vangelo stesso, la parola di Dio, che impone agli uomini di fare delle scelte. Luca il capitolo 12, versetto 49, dove Gesù disse: «Io sono venuto a gettare un fuoco sulla terra, e che mi resta a desiderare se già è acceso?» Il fuoco è evidentemente il Vangelo stesso.

versetto 50, c'è un battesimo del quale ho da essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto. Questo versetto si riferisce evidentemente alla morte di Gesù in croce. Poi Gesù diventò sempre più esplicito circa le conseguenze della diffusione dell'Evangelo dopo la sua morte, resurrezione e ascensione al cielo. E si legge questo nei versetti 51, 52 e 53 di questo capitolo 12 di Luca. Gesù disse: «Pensate voi che io sia venuto a mettere pace in terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché da ora innanzi, se vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figliuolo e il figliuolo contro il padre, la madre contro la figlia e la figlia contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera». Quando una persona accetta Gesù quale proprio Salvatore e Signore, immediatamente si crea una separazione, anche non voluta, fra credenti e non credenti, fra le tenebre e la luce. Tale separazione rimane, di fatto, finché chi è nelle tenebre non si converte a Cristo, che è la luce del mondo. Poi Gesù continuò il suo discorso dicendo, e qui leggo i versetti 54 a 56, «Quando vedete una nuvola venire su da ponente, voi dite subito, viene la pioggia, e così succede. E quando sentite soffiare lo scirocco, dite, farà caldo, e così avviene. Ipocriti, disse Gesù, ben sapete discernere l'aspetto della terra e del cielo, e come mai non sapete discernere questo tempo?» Amici, dobbiamo sapere bene in che mondo viviamo. Gli uomini pensano, illudendosi, di essere capaci di portare la giustizia e la pace sulla terra. Ma questo è un errore, perché l'uomo è fondamentalmente guerrafondaio e quindi incapace di portare la stessa giustizia sulla terra. L'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, avrebbe dovuto portare la pace sulla terra, questo sarebbe il suo scopo, ma proprio l'Organizzazione delle Nazioni Unite sembra essere spesso un campo di battaglia, perché spesso le varie nazioni là rappresentate non sono d'accordo fra di loro né su questioni piccole e neanche su quelle grandi. Dobbiamo quindi renderci conto del fatto che finché Cristo non verrà, non ci sarà veramente e vera pace sulla terra. Ed eccoci adesso, amici, al capitolo 13 del Vangelo di Luca. Questo capitolo si apre con alcuni fatti, diremmo, di cronaca, che leggiamo nei primi 5 versetti, appunto, di questo capitolo 13 di Luca. In quello stesso tempo vennero alcune persone a riferire a Gesù il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. E Gesù, rispondendo, disse loro: «Pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto queste cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti similmente perirete. O quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?» disse Gesù. «No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti al pari di loro perirete». Le vittime di Pilato e gli uomini che erano morti quando era caduta la torre non erano stati necessariamente puniti da Dio. Però, disse Gesù, se gli israeliti non si fossero pentiti, sarebbero spiritualmente morti e per sempre. Ora, la prima lezione che ci insegna questo episodio è che quando alcuni cristiani incontrano difficoltà fuori dell'ordinario e soffrono molto, non significa necessariamente che sono più peccatori di altri. Non sempre, amici, incontriamo difficoltà perché siamo peccatori. Infatti, essere cristiani non costituisce un vaccino, una specie di lascia passare contro le difficoltà. A mio avviso, i credenti scamperanno dalla grande tribolazione, ma non sono esenti dalle piccole tribolazioni giornaliere. Quando poi altri sono in difficoltà e non noi, questo non significa necessariamente che noi siamo migliori degli altri. Forse Dio vi concede di assistere

Eccoci ora, amici, alla parabola del fico, che scaturì dalle considerazioni che Gesù fece. Leggiamo allora dal versetto 6 al versetto 9 di Luca capitolo 13, dove si vede che Gesù disse pure questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna e andò a cercarvi del frutto, e non ne trovò. Disse allora al suo vignaiuolo, «Ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo, perché sta lì a rendere improduttivo anche il terreno». Ma l'altro, rispondendo, gli disse, «Signore, lascialo ancora per quest'anno, finché io lo abbia scalzato e concimato, e forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai». Secondo me, l'albero senza fichi simboleggia la nazione di Israele. Il proprietario dell'albero si aspettava che producesse frutti, ma fu deluso perché sembrava sterile. Aveva tutto il diritto di esigere quei frutti e di tagliarlo, se avesse così deciso. Agli israeliti erano state fatte promesse e benedizioni abbondanti se avessero camminato alla luce che Dio aveva loro data, ed erano state promesse maledizioni se avessero rifiutato quella luce. Quel popolo era stato particolarmente curato, come un albero che viene accuratamente coltivato e fertilizzato. Avrebbe quindi dovuto produrre frutti, ma non li produsse. Gli israeliti, come popolo, rifiutarono Cristo, affermando perfino, come si legge nel Vangelo di Matteo al capitolo 27, versetto 25, «il suo sangue», si riferivano a Gesù, «ricada su noi e sui nostri figli». Il popolo di Israele dovette quindi vedersela con Dio e perciò fu disperso su tutta la faccia della terra. È interessante notare che anche oggi gli israeliti non riescono a vivere in pace nella loro terra. Non sono tanto le nazioni che stanno intorno, o la Russia o i paesi arabi, che stanno dando fastidio a Israele. In realtà è Dio stesso. Certo, Israele rimane il popolo eletto di Dio, e Dio un giorno farà abitare gli israeliti credenti nella loro terra senza alcuna difficoltà. Ora però quelli che vi abitano sono per lo più miscredenti, nel senso che non accettano Gesù come Messia e quindi non hanno veramente pace. E questa è un'ulteriore prova del fatto che Dio tiene sotto controllo gli eventi umani e li usa per i suoi propositi, che sono sempre buoni e veramente amorevoli. Leggiamo adesso, amici, dal versetto 10 al versetto 14 di Luca capitolo 13. Ora Gesù stava insegnando in una delle sinagoghe in un giorno di sabato, ed ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità ed era tutta curvata e incapace di raddrizzarsi in alcun modo. Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse, «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità». Gesù pose le mani su di lei ed ella in quell'istante fu raddrizzata e glorificava il Dio. Ora il capo della sinagoga, sdegnato che Gesù avesse fatto una guarigione nel giorno di sabato, prese a dire alla gente, «Ci sono 6 giorni nei quali c'è da lavorare, venite in quelli a farvi guarire, e non di sabato». Il fatto che Gesù guariva anche di sabato era incredibilmente causa di continui scontri fra lui e le autorità ipocrite religiose. Questa donna era stata affetta da una malattia cronica da ben 18 anni. Questa poveretta non poteva camminare diritta, e quindi il suo misero stato non poteva che destare compassione. Gesù, allora, dopo aver udito il capo della sinagoga, così si rivolse a lui. E qui leggo sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 13, versetto 15 e 16. Gesù disse, «Ipocriti, non scioglie ciascuno di voi di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per portarlo a bere? E costei, che è figliuola di Abramo, e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in un giorno di sabato?» Gesù aveva ragione di accusare di ipocrisia il capo della sinagoga. Il Signore Gesù non tollera l'ipocrisia a nessun livello. Guardiamoci quindi da questo peccato e rivolgiamoci a Gesù con sincerità. Solo così Egli ci ascolterà,
sia che gli chiediamo di salvarci, sia se gli chiediamo perdono e riconsacriamo la nostra vita a Lui.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos sono le ore 19:30.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.
2: Allora, attenzione.

Carinella Grazia, buonasera a tutti, buonasera e benvenuti anche questa sera su Cristiano Online. Trascorreremo un'oretta ancora insieme. Questa sera è una serata speciale, a noi piace chiamarla così, un incontro di riflessione e preghiera che appena possibile cerchiamo sempre di inserire nei nostri programmi. Sapete che i nostri programmi sono molto fitti, molto pieni di studi biblici di tanti fratelli, e allora ci piace, appena c'è la possibilità, di inserire la serata speciale di preghiera, e anche già la rubrica Leggiamo la Bibbia insieme, come quella che abbiamo avuto ieri. Siamo veramente grati al Signore per questa possibilità che abbiamo di poterla sviluppare insieme, un programma, ripeto, dove tutti, di preghiera, dove tutti possiamo partecipare, e anzi lo scopo è proprio quello, farvi partecipare a questo incontro di preghiera. E per poterlo fare, diamo la possibilità di condividere dei soggetti di preghiera sulle nostre chat, e quindi potete scrivere un soggetto di preghiera. Anche un brano, come un brano di lode, una piccola lettura, perché sapete, i salmi, come sempre li ripetiamo, non sono solo per la domenica, i salmi sono per tutti i giorni, e quindi leggere dei salmi che ci possono incoraggiare anche quando affrontiamo delle difficoltà può essere veramente un grande aiuto. Quindi questa, così è formulata il nostro programma di serata di preghiera: trascorrere un'oretta circa insieme. Abbiamo stoppato tutte le attività che si svolgono durante la giornata. Noi abbiamo inserito nel nostro programma giornaliero, ormai da più di 6 anni, quasi 6 anni e mezzo, l'essere con voi e portare avanti questa rubrica fin quando non lo sappiamo, fin quando il Signore vorrà e Lui permetterà che noi possiamo starvi vicini e poter usare questo strumento per la divulgazione del Vangelo, lo faremo, non ci fermeremo. E sapete, per noi sta per iniziare ancora una settimana, quindi tutta la settimana ancora prossima di preparazione, ma l'altra settimana ancora inizieranno le campagne di evangelizzazione con la tenda. C'è un grande lavoro da fare, e la possibilità, la gioia di poter spandere il profumo del Vangelo dove il Signore quest'anno ci sta portando a fare. Inizieremo il montaggio il 16 giugno a San Severo Foggia, e poi finiremo da lì. Fine giugno, poi di un qualche giorno per risettare un po' tutto il materiale, e andremo il 2 e 3 luglio a montare la tenda a Monte San Giacomo, in provincia di Salerno, dove anche lì staremo fino al 13-14 di luglio. Poi smonteremo tutto e andremo a montare la tenda all'Esina, ritorneremo in provincia di Foggia e staremo fino a fine mese lì, di luglio, all'Esina. Poi tutto agosto abbiamo altri programmi diversi della tenda, e rimandiamo i primi di settembre, il 3 di settembre fino al 14, se piace al Signore, saremo a Sesto San Giovanni a Milano. Anche lì monteremo una grande tenda dove staremo questi 12-13 giorni a proclamare il Vangelo. Dopodiché ripartiremo, tornando indietro, poi dal 1 ottobre al 12-13 ottobre saremo a Frosinone, dove anche lì, se piace al Signore, metteremo quindi 5 campagne evangelistiche con la tenda quest'anno, molto impegnative, e a cui abbiamo bisogno ovviamente di preghiera, perché organizzare tutto questo e soprattutto viaggiare, portando tutta l'attrezzatura che serve, tutti i mezzi,
c'è bisogno di protezione, c'è bisogno di sostegno, c'è bisogno che tutti insieme possiamo con tutto il cuore affrontare queste campagne di evangelizzazione. Se qualcuno di voi avesse il desiderio di unirsi a noi, potete farlo sicuramente, potete scriverci il periodo dove potete sicuramente passare un tempo in missione. Se avete dei giovani, scriveteci al numero 350-152-2021 alle mail cristianonline@gmail.com. A volte mi dicono fratelli un po' di una certa età, ma io cosa posso fare? Sapete, ci sono dei servizi che sono proprio ad hoc per i fratelli che anche magari non possono andare in giro, ma possono rimanere seduti sotto la tenda, perché abbiamo bisogno anche di un presidio giornaliero, ovviamente con turnazioni, di fratelli che possono stare lì a guardare, no? A presidiare la tenda durante il giorno, mentre tutti i giovani e tutti gli altri fanno dei servizi diversi. Quindi c'è lavoro per tutti, per i giovani, meno giovani, l'importante è avere in cuore di poter servire. Noi vi invitiamo a questo. Passiamo ai saluti. Allora, voglio partire sempre dal primo, che è riuscito a scriverci. Questa sera abbiamo Radio Logos, il primo messaggio che ci è arrivato. Siamo in diretta su Radio Logos, salutiamo quindi Eliseo, lo staff, la cara Deborah, che sono con noi. Poi Antonio Soccio, buonasera Antonio, Manuela Di Nozzi, buonasera Manuela, Patrizia Caruana, e buonasera Eva Pelosi, buonasera anche a te, Caterina Monti, nostra Caterina non manca mai, la salutiamo, e anche salutiamo il nostro caro collaboratore Peppino. Buonasera, e la regia mi dice si può mostrare la lista, sì va bene, mostriamo la lista così possiamo far vedere online un po' tutti i messaggi, a posto di cliccare. Michele Alpino, no Felipe, non la lista di preghiera, stiamo ancora ai saluti, pensavo la lista, scusami, pensavo la lista dei saluti. E abbiamo Michele Altino che salutiamo, Patrizia, eccolo qua, poi Patrizia Caruana, ma così però mostriamo solo gli ultimi, Felipe, vado io con il mouse. Poi abbiamo Orlando Sacchetti che salutiamo, Antonio Ruino, buonasera anche a te Antonio, Patrizia Luxa, Maria Grazia Marcello, buonasera Luigi Caracciolo, Antonietta Zavaglia, buonasera Antonietta, Luigi Nea, buonasera Luigi Nea, Carmelina Castrignano, ci siamo tutti, in realtà il nostro team è... Il nostro gruppo è molto più grande e gli altri sicuramente state per venire. Allora, sì, adesso possiamo mostrare la lista di preghiera, perché abbiamo alcuni soggetti che noi abbiamo nel nostro quaderno di preghiera, la nostra lista di preghiera, però a questi ovviamente vogliamo aggiungerne altre. Quindi Leonardo Guidadamo, che continuiamo a intercedere per caro Leonardo, Luigi e moglie, intervento al cuore, non sappiamo come è andato, magari Luigi potrebbe aggiornarci. Ezio Coscia e famiglia, preghiamo per Orlando Sacchetti e la moglie, Salvatore Piazza per la sua salute, Sofì Di Giacomo, preghiamo per il figlio, Gianni Paderi, continuiamo a intercedere per il caro Gianni per la sua salute. Poi preghiamo per i figli lontani dal Signore, poi per la opera in Moldavia, Singerei, Anniscemi, la situazione della frana, guerre, diverse guerre nel mondo, Flegonte, Recese, Irma, dobbiamo pregare
fortemente per la cara Irma, Rita Carmine per la sua salute, progetti di salvare diverse vite che siano online e Radio Logos. Questa settimana c'è stato, grazie regia, chiedo alla regia di inserire Gioele da Niscemi, perché questo caro ragazzo, che poi in realtà è un mio cugino, è un figlio di mia cugina di primo grado, e quindi Gioele sarà di secondo grado, e che ha avuto un incidente con la moto, Gioele Pepi, e ringraziamo il Signore perché ne è uscito dopo qualche giorno in coma. E ha avuto un incidente molto grave, il quale vogliamo presentarlo adesso per la sua completa guarigione, affinché possa, ecco, ritornare a casa e riprenderci. Vorrà del tempo, perché è stato un incidente abbastanza importante con la moto, ci vorrà del tempo, dobbiamo pregare per il caro Gioele. Poi abbiamo un altro soggetto di preghiera che chiedo, oltre a Gioele Niscemi, chiedo alla regia di inserire un soggetto di preghiera per una cara sorella che ho avuto il piacere di conoscerla, sta membro della chiesa di Canelli, che si chiama Sara. Ho chiesto proprio a Stella Sconfienza, delle news. Questa cara sorella hanno diagnosticato un tumore e si sta pregando. Si sta pregando per lei. Mi ha toccato molto un messaggio che la sorella ha scritto alla Chiesa, dicendo: è molto più importante pregare che questa prova possa sensibilizzare il cuore dei miei figli e possono venire alla salvezza, che è in secondo luogo per la mia guarigione. Quindi ha messo davanti la necessità della salvezza dei suoi figli, e in secondo posto la necessità di pregare per la sua guarigione. Allora vogliamo pregare per Sara, chiesa di Canelli, per la sua salute, per questo cancro che hanno diagnosticato. C'è tanto da pregare. Ovviamente le preghiere sono accettate dal Signore, e per questo voglio condividere con voi un breve pensiero sulla preghiera. Intanto saluto la mia cara mamma. A Napoli si dice: chi ha la mamma è ricco e non lo sa, e io sono molto ricco. Una buona serata a tutti voi nella grazia di Dio. Pregare per me, per questo dolore di schiena, tremore, non mi passa mai, ho qualche difficoltà di salute, la mia cara mamma, e noi la presentiamo al Signore. Intanto, come dicevo, volevo condividere con voi un pensiero sulla preghiera, perché è molto importante che noi abbiamo un'idea su quello che è la preghiera. E la preghiera è efficace, quando noi preghiamo è un'azione efficace, non perché la preghiera cambi Dio non lo si può cambiare, ma perché la preghiera cambia noi. Quando noi preghiamo, la preghiera ci trasforma, la preghiera è essenziale, e proprio mentre ci cambia, quando noi parliamo, apre, cioè, non perché la preghiera cambi Dio non lo si può cambiare, ma perché la preghiera cambia noi. Quando noi preghiamo, la preghiera ci trasforma, la preghiera è essenziale.

La scrittura ovviamente non ha mai insegnato che la preghiera è un gesto magico, è qualcosa che va e cambia, ma ci insegna che la preghiera è un dialogo con Dio. Infatti il Salmo 145, versetto 18, nella parola di Dio sta scritto che il Signore è vicino a chi lo invoca. Allora, la preghiera è un dialogo con Dio. Quando noi preghiamo non abbiamo una bacchetta magica, lo sottolineo di nuovo, ma quando noi preghiamo apriamo un dialogo con Dio. E avvicinarsi a Dio, io credo che sia già una risposta, perché chi è lontano da Dio ovviamente non può far sentire la sua voce, non può sentire la voce del Signore, ma già avvicinarsi a Dio con la preghiera è una risposta, ancora prima che Dio magari ci dia quello che noi stiamo chiedendo, ancora prima è una risposta. Quindi la preghiera ci mette in relazione e ci allinea, possiamo dire, possiamo usare questo termine, ci allinea col Signore, parlando con Lui, i nostri pensieri possono essere sempre più chiari. Allora, la Bibbia, ci insegna che Dio ascolta chi lo cerca con tutto il cuore. Quindi la preghiera deve essere anche una vocazione sincera, profonda. La preghiera non è solo il parlare, citare delle parole, ma anche lasciarsi parlare da Dio, no? È un ascolto interiore. Sapete, chi come me viene da un mondo religioso, avevamo imparato delle preghiere a memorie, ma in realtà era solo una recita, non c'era, perché in base al momento recitavi quella preghiera, ma di reale non era quello che il tuo cuore avrebbe voluto chiedere al Signore. Noi invece, attraverso la preghiera, vogliamo esprimere, non solo parlare, ma lasciarsi parlare da Dio mentre preghiamo. Caro fratello e cara sorella, ricorda queste parole. E spesso quando preghiamo, anche quando chiediamo delle cose al Signore, la prima risposta deve essere un cambiamento del mio atteggiamento, un cambiamento del mio cuore, un cambiamento della mia anima al Signore. Tutto questo fa la preghiera. Ora io non vengo a giudicare le preghiere di nessuno, ok? Non sono, intendo questa sera giudicare nessuna preghiera. Ma a volte ci sono preghiere che sembrano proprio prestampate, cioè come un timbro, ormai quelle parole, non si cambia soggetto, non si cambiano verbi, non si cambia nemmeno la lunghezza. Ci sono preghiere che durano solo un fiato, finisce il fiato, è finito. Non giudico nessuna preghiera, esorto solo me stesso a ricordare che la preghiera è. Non è solo quello, non è solo un parlare, ma la preghiera può cambiare innanzitutto me stesso quando sto parlando con Dio, creatore del cielo e della terra. Poi, nella preghiera noi dobbiamo mostrare fiducia, perseveranza, no? Perché provate a pensare se preghiamo senza fiducia a quello che stiamo chiedendo. Provate a pensare se quando preghiamo preghiamo solo per uno scopo personale, ma senza fidarsi che quello che Dio sceglierà è la miglior cosa. No, tu mi devi dare questo. Non funziona così. Dobbiamo chiedere al Signore, dammi ciò che è buono per me, e tu sai che cosa è buono. La preghiera è un impatto reale. La preghiera è un impatto reale, deve essere un impatto reale nella nostra vita. La Bibbia ha scritto in Matteo 7,7, chiedetevi sarà dato, è vero, sì.

Ma in che modo io posso usare questa affermazione di Dio? In tutto, anche in quello che non è buono per me, Dio me lo darà. Pensate che il Signore non sia un Dio giusto, Lui è giusto. Io non credo che voi date ai vostri figli o che a figli date tutto ciò che chiediamo nel suo nome. Se ci sono delle cose che chiedono e non sono secondo la sua volontà, è meglio che Dio non ce lo dice. Quando la Bibbia dice chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, tutto ciò deve essere sempre in relazione con la sua volontà. Quindi perché quello che viene dalla sua volontà è di benedizione per noi. Dio non ci darà mai una cosa che può provocare del male alla nostra vita. Allora, non dice quando né come, ma afferma che la preghiera ha un impatto reale. La Bibbia mostra tre dinamiche. Prima la fiducia, la preghiera efficace nasce da un cuore che si affida a Dio. Quindi rilassati nel parlare, come uno che porta una cesta di primizie davanti ai piedi del proprio re. La porta per poterla deporre a quei piedi e lasciarla lì davanti. Poi la preghiera è anche perseveranza, come la vedova che insisteva, vi ricordate Luca 18, da 1 a 8? La preghiera che non si arrende, apre i varchi, apre le strade, la preghiera che non si arrende ottiene risultati. A volte diciamo delle cose al Signore e ce le dimentichiamo, perché quella bacchetta magica pensiamo che non abbia funzionato, allora lasciamo perdere. No, non dobbiamo vivere in questo modo la preghiera. Sulla lista di preghiera avete visto dei soggetti che stiamo presentando al Signore da anni e noi non ci stanchiamo. Continueremo a chiedere al Signore e non è un'illusione, è certezza che Dio ascolta e che Lui sta operando secondo il bene. Poi la preghiera è anche disponibilità. La vera efficacia non è ottenere ciò che con forza io voglio, ma e ottenere ciò che è nella sua volontà. Cari, dobbiamo essere più gioiosi nel ricevere non quello che vogliamo per forza, ma quello che lui ha provato con la sua volontà. Quindi, Signore, lo approvi? Bene, me lo dai? Grazie. Signore, non me l'hai dato? Grazie. Grazie che non l'hai fatto. È stato per il mio bene anche questo. La Bibbia racconta momenti in cui la preghiera ha letteralmente mutato il corso degli eventi, no? In certe situazioni, il popolo di Israele, anche gli apostoli, ma ritornando per esempio nell'Antico Testamento, Mosè, quando intercede per il popolo, quindi prega, la sua preghiera trattiene il popolo dal disastro di quello che poteva accadere. E Dio placca per mezzo della preghiera del suo servo un po' quello che poteva accadere. Anna, vi ricordate in 1 Samuele la preghiera di Anna fatta in silenzio ma con fervore, al punto che a qualcuno gli sembrava che si ubriaca. La sua preghiera dà vita a Samuele, trasforma e prepara anche la vita di suo figlio. Elia che prega, la pioggia dopo torna. Dopo anni di siccità, ha avuto fede? Sì, ha esercitato fede, ha confidato nel Signore. Nell'Antico Testamento molte volte troviamo dei profeti che parlavano con questa affermazione: Signore, io ti chiedo questo, o fammelo ottenere affinché gli altri possano vedere chi tu sei, no? E in quale Dio io sto credendo. Allora, tutti questi episodi, no? Abbiamo citato solo alcuni. Non dicono che Dio cambia idea, ma che la preghiera apre spazio alla misericordia di Dio, alla volontà di Dio nella nostra vita. E mi sembra a volte di pensare come se Dio proprio aspettasse proprio quel cuore aperto, disposto, il nostro, per poter poi agire in quella direzione. Allora dobbiamo credere alla preghiera. La preghiera è efficace. Perché? Perché ci unisce a Dio.
ci rende capaci di riconoscere la sua azione nella nostra vita, indipendentemente a quello che noi gli stiamo chiedendo. Ci trasforma in strumenti della sua pace, e apre la porta a ciò che da soli magari non potremmo mai vedere o ottenere. Per questo Gesù diceva in Marco 9:23: tutto è possibile per chi crede. E questa affermazione dobbiamo tenerla presente quando preghiamo, perché la preghiera la rivolgiamo non a un uomo, non a un uomo. La nostra preghiera noi la rivolgiamo, vogliamo rivolgerla a Dio. E voglio anche aggiungere questo: sì, a volte siamo più coinvolti da situazioni un po' con dinamiche diverse della preghiera, perché alla preghiera spesso si sta in silenzio, in riflessione, e siccome siamo in un mondo che corre, tutto si muove velocemente, tutto ormai è fatto anche con l'intelligenza artificiale, la grafica, la musica, altre cose, tutto deve essere perfetto, i momenti devono attirarci completamente. A volte la serata di preghiera potrebbe per qualcuno essere anche un po' noioso, ma credetemi, parlare con Dio non sarà mai noioso per coloro che desiderano farlo. Non sarà mai noioso, sarà sempre una gioia poter esprimere le proprie richieste al Signore. Allora, prima di continuare, avevo voluto fare questo preludio proprio perché ci tenevo a parlare della preghiera e condividere un pensiero con voi. E vogliamo pregare, poi ascolteremo un canto, anzi se la regia ne ha preparato due, e poi andremo a raccogliere le vostre richieste. Quindi vi chiedo, se avete delle richieste di preghiere, fatele, così li aggiorniamo nella nostra lista di preghiere. Va bene? Preghiamo. Signore, benedici questo programma, questo tempo che stiamo vivendo insieme, circa un'oretta, dove vogliamo accordarci, come dice la tua parola, quando due di voi si accordano, il Padre risponde. Noi vogliamo accordarci a dei soggetti di preghiera, presentarli a te, avere fiducia, credere in tutto quello che abbiamo detto e avvicinarci a te. Benedici questo programma, che sia di utilità spirituale per chi segue, Signore, perché magari in questo momento si sente da solo. Tante persone si sentono sole perché sono solo, perché comunque non hanno dialogo con molti. E la nostra preghiera è che tu possa far sentire, Signore, la tua presenza forte in loro, e possa far gioire, Signore, in questi momenti magari di solitudine. La tua presenza possa riempire completamente la vita e la casa di coloro che ti temono. Signore, benedici questo programma. Grazie che ci hai dato modo di lasciare da parte ogni cosa per stare insieme e parlare di te. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ascoltiamo due canti, poi torniamo insieme. Vai, regia.

Grazie regia, grazie regia. Allora, abbiamo ascoltato questi due canti molto belli e ringraziamo il Signore per questo. Ci sono alcuni soggetti di preghiera che ci sono già arrivati. La regia sta scrivendo la nostra lista di preghiera, ma Maria Malve ci chiede di pregare per chi non ha i figli convertiti come me, il Signore possa avere misericordia di loro. Amen. Certo, Maria. Dobbiamo pregare, è un grande peso sapere che i nostri figli ancora non appartengono al Signore e dobbiamo pregare. Anche, per esempio, ci scrive Antonietta Zavagna, io spero che risponda per la conversione dei figli. E sì, perché Tonia Pisano ci chiede anche, preghiamo affinché il Signore tocchi i cuori dei nostri figli perché possono ravvedersi, tutta la gloria va a Lui. Noi crediamo a che chi non ha ricevuto Cristo come Signore Salvatore, chi avrà creduto sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi non è perché sono i nostri figli, e allora ovviamente hanno la salvezza solo perché appartengono a noi, devono appartenere a Dio. Sappiamo che è così perché abbiamo creduto. Ovviamente il Signore credo che darà opportunità, è una cosa che non dobbiamo mai mancare di pregare per i nostri figli, di presentarli a Lui, perché le nostre preghiere spezzano le catene del nemico che ritengono legati e a volte si avventano contro il nostro credo, perché effettivamente sono sempre esortati di quello che diciamo, di quello che facciamo, esortati a venire al ravvedimento. Per questo non dobbiamo mai demordere, dobbiamo essere sempre fermi quando preghiamo per i nostri figli, quando vediamo che dei figli, io posso dire grazie a Dio i miei figli sono nella fede, però capisco molto bene cosa potrebbe essere, cioè se già me lo immagino, penso che possa essere ancora peggio di quello che immagino, no? E quindi è importante pregare per la conversione dei nostri figli. Ci sono altri soggetti di preghiera. Luigi Nea ci dice, preghiamo il fratello, soggetto di preghiera, Pasquale Perez di San Severo, Foggia. Avevamo già in lista dopo mesi di cura per un tumore maligno al colon, chemio, radioterapia. Lo devono operare mercoledì. Allora, regia, inseriamo questo oggetto di preghiera per il fratello Pasquale Perez, operazione mercoledì. E preghiamo, come abbiamo detto prima, chi non c'era prima non era collegato, poi dopo andatevi a sentire un po' questo mini studio sulla preghiera che ho condiviso proprio all'inizio, perché dobbiamo pregare con fiducia. Poi Manuela di Nolfe, pregare per Thomas, la mamma Miriam, e per mio figlio, influenza per la mia salute, problemi al fegato. Valori alti, dovrò fare la biopsia. Il nostro corpo si ammala, i nostri corpi si ammalano proprio perché viviamo in un mondo di peccato. Non c'era malattia nell'Eden, non ci sarà malattia in paradiso. Avremo un corpo nuovo che non invecchia mai più e sarà una grande gioia. Ma fin quanto siamo coi piedi su questa terra che prendono polvere, abbiamo bisogno di chiedere a Dio di guarirci. E vi ricordate quante suppliche, quante persone accorrevano al Signore per essere guarite, tante? Allo stesso modo noi facciamo uguale ancora oggi. Andiamo al Signore per chiedere aiuto, per chiedere risposte, per chiedere guarigione. Per alcuni, sapete, è quasi, per alcuni dico, chiedere a Dio di preghiere o per guarire, com'è, ma perché è stata a disturbare Dio? No, no, no. Il Signore è vicino a quelli che soffrono, dice la parola. Il Signore è vicino a quelli che soffrono.
Quindi, come faccio a non parlare con lui che è vicino a me se sto soffrendo? E se soffre c'ho un dottore, parlo col dottore, figuriamoci col Signore. Quindi devo pregare a Dio, devo pregare a Dio. Dobbiamo pregare a Dio. Dobbiamo chiedere di guarirci, perché non dovremmo chiedere? Perché non dovremmo farlo? Dobbiamo farlo. Dobbiamo chiedere al Signore di guarirci, dobbiamo chiedere al Signore di intervenire, e lasciare a Lui che decida, ma noi dobbiamo farlo. È importante. Tonina ci scrive: preghiamo anche per l'evangelizzazione della nostra zona, ma anche per tutta l'Italia. Signora, abbi pietà del nostro paese. Sì, noi abbiamo delle bellissime zone come la bella Sardegna, da dove ci scrive Tonina, è zone così belle, abitate da tante persone, create da Dio. E pensare che senza di Lui non c'è salvezza è veramente una brutta cosa. Ma possiamo pregare, perché io credo anche che quando in un quartiere, in un paese, la gente si converte, tutto cambia, prende un'altra atmosfera, altra gioia, e tutto cambia, è pieno di benedizione della presenza di Dio. Quindi preghiamo, sì, per l'evangelizzazione. Come ho detto all'inizio, noi del gruppo avremo diverse evangelizzazioni, avremo bisogno di voi per energie rinnovate ogni giorno rinnovare le nostre energie. E sapete, vi anticipo che sta arrivando una coppia, poi vi parlerò di questa coppia più avanti ancora meglio, ma vi chiedo già di pregare per loro, una coppia che arriva dall'Argentina, loro hanno cittadinanza italiana, che vengono a servire il Signore. E non so se la regia ha la foto, però sì, vogliamo pregare anche per questa coppia, però mettiamo come soggetto di preghiera. Preghiamo per Paolo e Paola, ricordate questi nomi, anzi Pablo e Paola, e per la loro missione, che arrivano in Italia a servire il Signore. Siamo veramente onorati di poterli accettare, averli nel nostro team, nel nostro gruppo, perché il Vangelo possa continuare. E dobbiamo pregare che Dio susciti e mandi operai nella sua messa. E se tu non puoi andare, capisco le difficoltà, abbiamo visto le difficoltà di salute, però fai in modo di mandare altri, di incoraggiare, di pregare, di sostenere anche, perché molti sono in bisogno di chi lavorano nell'opera. Regia, vediamo se abbiamo la lista pronta di preghiera, così possiamo pregare insieme. Credo che abbiamo tutto. Allora, Leonardo qui te damo, Luigi Nea, poi abbiamo Ezio Cosci e famiglia che mi hanno appena scritto. Ecco, li saluto intanto calorosamente. E mi scrivono che la loro situazione di salute si è molto peggiorata, quindi preghiamo per loro, sono i nostri cari fratelli e sorelle, e vogliamo ricordarli in preghiera. Orlando Sacchetti, Salvatore Piazza, Sofì di Giacomo, Davide il figlio di Sofì, Gioele Pepi, per questa situazione, questo ragazzo ha avuto un incidente con la moto, Sara Di Canelli, questa sorella che è stata si è ammalata con un cancro, il nostro caro Gianni Paderi, per i figli lontani dal Signore, al quale racchiude molti soggetti, opera in Moldavia, 5-600 tutte le domeniche, in Moldova, ci ritorneremo credo qualche giorno nel mese di agosto, poi in autunno. Ma dovete sapere che ogni mese Salvati per Servire in quest'opera manda dei doni a sostegno di questi 500-600 bambini. È un impegno importante. È la nostra preghiera che possiamo continuare a mantenerlo. Niscemi, la situazione della frana, è la situazione un po' ancora difficile, ovviamente tanta gente non abita più nelle loro case. Noi stiamo continuando a distribuire del cibo a diverse famiglie fin quando il Signore lo permetterà. Poi abbiamo diverse guerre nel mondo, fregonde le chiese per Irma, mi raccomando, preghiamo per la cara Irma.
preghiamo fortemente per la cara Irma. Barita Carmine ci chiede per la sua salute, Manuela Dinoff per Thomas e mamma Miriam, figlia di Manuela, influenza, e lei deve fare biopsia, quindi preghiamo per questo esame di Manuela. E Paolo e Paola, quel coppia missionaria, se puoi mettere tra dopo uno slash, Felipe, per favore, Paolo e Paola e figli, coppia missionaria, famiglia missionaria, salvati per servire, molti progetti del mondo, tende evangelistiche, Cristiano Online, Radio Logos. Abbiamo una lista di preghiera molto piena, gloria a Dio, ok? Quindi, detto questo, vogliamo adesso prendere qualche minuto, ognuno con le proprie parole, io ovviamente pregherò a voce alta, così potete sentirmi, ma se volete potete anche abbassare il volume, ognuno di voi può pregare. Preghiamo tutti per questi soggetti di preghiera. Preghiamo. Caro Padre benedetto, veniamo a te con un cuore sottomesso. Ti prego, Padre, che tu possa questa sera raccogliere le nostre richieste di preghiera e cui ci stiamo accordando. Umilmente veniamo a te. L'arroganza l'abbiamo debellata nella nostra vita. L'orgoglio lo vogliamo allontanare. Veniamo umilmente a te, Signore, sottomessi. Ci sono tanti bisogni, noi abbiamo preso solo alcuni, Signore, ma sappiamo che tu puoi rispondere a ogni domanda. Tu sei onnisciente, puoi rispondere milioni di miliardi di risposte in un secondo. Noi siamo tuoi figli e per questo parliamo con te. Veniamo a supplicarti per il caro Leonardo, Signore, per questa situazione che continua a essere. Spesso chiede informazione di chi va a visitarlo, la situazione è uguale, stabile in quel modo, ma uguale. Non dà segnali, alcuni pensano qualche piccolo segnale, non si sa se lui ascolti con le orecchie o capisca quello che si dice, per il suo corpo è bloccato. Per questo ti preghiamo per lui, Signore, che tu possa toccare, Signore, tu lo puoi fare, e fai che si possa risolvere questa situazione. Umanamente impossibile, come era impossibile che Lazzaro risuscitasse, ma tu l'hai fatto, per questo ti chiediamo, visita questo tuo figlio, aiutalo a riprendersi da questa situazione. Ti preghiamo per Luigi Nea, ci chiede anche di pregare per sua moglie, per l'intervento che dovrà fare il cuore, ti preghiamo anche per Pasquale, ci chiede di pregare per Pasquale, per essere di San Severo, per essere di San Severo, intervento per tumore. Signore, quanti bisogni che abbiamo, ma qualcosa può distraerti? No. Può distrarti? No. Che la nostra fiducia sia fortemente presente verso di te. Intanto ti preghiamo che tu dia forza a questi tuoi servi, che tu gli dia, Signore, la capacità di testimoniare anche in questa situazione difficile. Ti preghiamo, Signore, per la famiglia Coscia, ti preghiamo per Marinella, Giuseppina, per Ezio. Signore, loro non stanno bene fisicamente. Spiritualmente sì, noi sentiamo il loro affetto, il loro amore, la loro dedicazione a te, il loro attaccamento a te. E desideriamo, Signore, che loro stiano più rilassati, più tranquilli. Fa, Signore, che la tua mano benefica possa sostenere il loro cuore, incoraggiarli ed andare avanti. Ti preghiamo per loro, che tu li guarisca. Ti preghiamo per Orlando e la moglie, Signore, anche loro, diversi acciacchi, ma aiutali ancora a parlare di te così come fanno, a condividere l'amore e la tua parola ai bisognosi. Signore, donagli buona salute per poter essere operai efficace nella tua vigna, nella tua messa. Ti preghiamo per il caro Salvatore Piazza, Signore. Questa situazione che da tanti anni si porta avanti, Signore, fa che possa, Signore, risolvere
con tranquillità i dolori soprattutto. E sappiamo che è una malformazione un po' particolare della spina bifida, ma Signore, dagli forza a continuare ad andare avanti e confidare in te. Preghiamo per Sofì, che ci chiede di pregare per, in particolar modo per suo figlio, ma abbiamo tanti fratelli e sorelle che ci chiedono di pregare per i loro figli lontani dal Signore. E quale ti preghiamo di intervenire, Signore? Abbiamo riflettuto, abbiamo visto quanto è difficile pensare che i nostri figli sono lontani da te. E tu sicuramente non provi piacere in questo, Signore, ma vuoi che loro possano accettare la luce per accendere la loro vita e ricevere perdono e salvezza. Ti preghiamo, Signore, dagli ancora opportunità di ravvedersi. Ti preghiamo per il caro Gioele, questo giovane che ti ama, per la sua famiglia così impegnata nella tua opera. Signore, ristabilisci Gioele completamente, portalo a casa, a ritornare a star bene, a suonare per te. Lui ama molto suonare il pianoforte e imparare tutti i canti per la tua lode. Signore, grazie che l'hai protetto, grazie che è vivo da un incidente così difficile, ma ti chiediamo che si ristabilisca più presto e bene. Te lo chiediamo insieme, Signore. Come ti preghiamo per la cara Sara, che mi hai dato modo di conoscere e che abita lì a Canelli. Signore, ti preghiamo che tu possa intervenire anche secondo la sua fede. E abbiamo visto, Signore, personalmente, ho potuto constatare del che lei ha più preoccupazione di vedere figli salvati che chiedere la propria guarigione. E abbiamo sentito che la prossima settimana Sara avrà una valutazione, faranno una valutazione, le daranno la data della prima chemio che dovrà fare. Sì, lei è forte, fiduciosa in te, che tu puoi ogni cosa. Ti preghiamo, Signore, assistela e guidala in questa situazione difficile che si è presentata da poco tempo nella sua vita. Ti preghiamo per il caro Gianni, Signore, che tu lo ristabilisca, gli dia forza, buone cure, ma tu sei la cura migliore di tutti. Che lo riporti, Signore, ad avere forza, a preparare anche dei messaggi, così come il ministero che gli hai affidato. Ti stiamo pregando da alcuni anni per lui e vogliamo continuarlo a fare, Signore, affinché tu ti usi potentemente di questo tuo servo. Ti preghiamo anche, mi ho parlato di quest'opera in Moldavia, Signore, dove ci sono centinaia e centinaia di bambini che hanno bisogno di aiuto, di cibo, di assistenza, di vestiti, di scarpe, di affetto, di amore, soprattutto della tua parola. E noi stiamo cercando di fare il nostro, Signore. Aiutaci a fare di più. Vorremmo fare di più, ma abbiamo bisogno che tu intervenga, che tu provveda, affinché noi possiamo spandere il tuo amore anche in cose pratiche, nel cibo, negli aiuti. Sostieni tutto il team che lavora in questa direzione e grazie per salvarti, per servire, per questo impegno che porta avanti. Preghiamo, Signore, per la situazione a Niscemi, la frana, questa situazione difficile che è venuta. C'è una situazione incredibile, una città che è crollata, un lato di una città che è frenata. Ha cambiato l'immagine di questa città, che possa cambiare le vite delle persone, tutte quelle persone che stiamo aiutando, Signore, fa che possono riflettere dall'amore che gli stiamo mostrando e che questo amore viene da te. Ti preghiamo per Irma, Signore, questa tua figlia ha bisogno nella sua giovane età.
non è una bambina, ma è abbastanza giovane. E il Signore da tanti anni che sta soffrendo in questa direzione, con questo cancro. Te chemio su chemio, altre cose, Signore, intervieni. Sappiamo che non siamo immuni da tutto questo, Signore, sappiamo, ma sia fatta la tua volontà e soprattutto usala per testimoniare che tu sei un Dio che opera. Signore, queste guerre che ci sono nel mondo, così tante guerre ogni giorno, l'uomo che si odia, fa che la pace possa regnare, ma soprattutto la pace che viene da te, che possa essere accettata. Signore, che ci sia l'apertura di predicare il Vangelo lì dove è impedito e da noi dove è permesso, fa che possiamo evangelizzare e ricordarci che abbiamo un mandato da compiere. Preghiamo per Rita Carmina, per la sua salute, Signore, perché ha bisogno, chiede preghiere per la sua salute. Preghiamo per Manuela Dinoff, che chiede di pregare ancora per Thomas, per la mamma Miriam, per il figlio di Manuela che ha questa influenza, per la biopsia che deve fare Manuela, Signore. Siamo certi che tu non ti stanchi delle nostre richieste e per questo ti ringraziamo. Siamo certi che tu non ti stanchi, Signore, per questo noi ti preghiamo, Signore, ti preghiamo con tutto il cuore. Ti preghiamo per questa coppia di missionari, Signore, Paolo e Pablo e figli, che hanno deciso di venire a servire in Italia. Ovviamente non sarà tutto semplice, ma se questo è guidato da te, spianerai ogni strada. Loro avranno bisogno, innanzitutto, se devono lavorare per te, avranno bisogno di qualcuno che provveda per loro, che prenda l'impegno per loro mensilmente. E la prima cosa, noi ci rivolgiamo a te, perché vedere una famiglia, una coppia che sceglie di fare questo oggi, nel 2026, sembra quasi un sogno. Molti non hanno il coraggio di farlo, ma almeno a questi, Signore, dagli la possibilità di incoraggiare chi lo fa e anche sostenendolo. Ti preghiamo per loro, per il viaggio che faranno il 16, il 17 saranno già in Italia, proteggili. Ti preghiamo per i molti progetti evangelistici in varie nazioni di Salvati per Servire, il prossimo, da questa preparazione del viaggio, che il camion è già stato caricato e lunedì partirà per la Grecia. Signore, proteggi i fratelli che andranno, proteggili. Nel viaggio ci sono tanti pericoli, incidenti. Proteggi, Signore, e provvedi ai bisogni per realizzare tutto questo. Stiamo portando tante tonnellate di aiuti umanitari, cibo, vestiti, tutto quello che tu ci hai permesso che noi avessimo. Ti preghiamo, Signore, che questo materiale possa incoraggiare i fratelli che lavorano lì, attraverso i profughi, che tu possa, Signore, aiutare, aiutando e distribuendo la tua parola. Ogni missione la mettiamo ai tuoi piedi affinché la gloria vada a te, e vogliamo pensare a progettarne altre, e ancora così ogni mese, ogni anno, finché tu ritorni. Signore, ti preghiamo per le molte evangelizzazioni che abbiamo quest'anno, ma ti preghiamo non solo quelle che faremo noi con le tende, senza tende, ma per la tua Chiesa in Italia e nel mondo, che nei periodi più caldi è più facile uscire, incontrare la gente, che anche loro escono, e quindi c'è l'opportunità di condividere il Vangelo. Signore, tutto quello che servirà per l'organizzazione, aiutaci, aiutaci. Prepara tutti i predicatori, i musicisti, i cantanti, le testimonianze, i custodi della tenda, le monitrici con la scuola domenicale, la proclamazione per il paese,
la distribuzione degli opuscoli, gli incontri di preghiera, gli incontri di meditazione, tutti quelli che saranno impegnati nella cucina, a preparare il pasto per tutti i volontari, a pulire, preparare, pulire. Signore, che tutto dia gloria a te e la mettiamo ai tuoi piedi. Signore, benedici, continua a benedire quest'opera di Cristiano Online e di Radio Logos. Vogliamo, il nostro desiderio è continuarti a servire, anzi fare meglio, fare di più. Ma questo dipenderà tutto da te, Signore. Ti ringraziamo per quelli che pregano per noi, per quelli che hanno preso un impegno mensilmente. Che, Signore, ci siano altri affinché possiamo continuare. Signore, diamo a te la gloria. Ecco, tutti questi soggetti adesso li deponiamo ai tuoi piedi, sapendo che tu ne avrai cura e non dimenticherai nessuna espressione, nessun nome, nessun soggetto di quello che insieme ti stiamo chiedendo, perché lo portiamo a te, Padre, con sottomissione, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Grazie, regia. Amen. Allora, siamo arrivati al termine di questa serata. Veramente ringrazio il Signore per questa grazia di essere pregando insieme. È un'occasione speciale ogni volta che parliamo con Dio, soprattutto ogni volta che ci accordiamo nella preghiera. Cari nella grazia, vi saluto con tutto il cuore. Ricordatevi anche di me nella mia preghiera, della vostra preghiera, della mia famiglia. E vogliamo, vedo che Sammy in questo ieri è partito per la Svizzera. Oggi, forse già in questo momento, lui sta cantando a un concerto evangelistico con dei predicatori. E sia questa sera, domani, impegnato, ritornerà lunedì in Italia, quindi sta in Svizzera, preghiamo per lui, che il Signore lo usi potentemente. Siamo una grande squadra. Dio ci benedica e ci vediamo presto. Domani mattina alle 10:30 abbiamo il culto di adorazione. Per chi di voi è disponibile, sapete che noi desideriamo che tutto della vostra. Ma se state a fare quello e volete state con noi, siete benvenuti. Dio vi benedica e una buona serata nel nome di Cristo.

0: Bruni, ti abbiamo trovato in viaggio, quindi sei in viaggio, quindi se ci sono dei rumori di fondo è perché sei all'esterno, ecco, della tua abitazione.
1: Esatto.
0: Ok.
1: È vero.
0: Allora, continuiamo a parlare di riflessi. Abbiamo visto come i riflessi sono importanti perché ci consentono di capire se il nostro sistema nervoso centrale sta maturando o meno, se ci sono delle difficoltà. Quindi attraverso i riflessi noi abbiamo una risposta tangibile a quello che sta accadendo nel nostro sistema nervoso centrale?
1: Sì, noi possiamo, essendo i riflessi delle forze applicate al nostro tipo di comportamento, per come ci muoviamo, come reagiamo, eccetera, noi possiamo capire in presenza di riflessi, no, noi possiamo capire nelle risposte che diamo all'ambiente, alle nostre necessità, se c'è qualche riflesso in campo, questo sì. L'abbiamo visto per esempio con il riflesso prensile della scrittura. Ok, se te hai un riflesso prensile ancora presente, allora la postura della tua mano non è quella ottimale per poter scrivere liberamente con tranquillità, ecco. È una postura che deriva dal fatto che tu decidi la tua postura, laddove la postura in realtà è automatica. Quindi i riflessi incidono, oppure se hai un riflesso tonico asimmetrico, per esempio, lo possiamo vedere nei bambini. Quando i bambini hanno queste posture creative nello scrivere, cioè stanno sgambi, girano i fogli
0: oppure per terra con il quaderno tutto storto.
1: Esatto, ma possiamo vederle anche noi quando guidiamo e guardiamo da qualche parte e la macchina va a destra o a sinistra. Sono tutte forze presenti applicate perché sono automatiche, il nostro corpo funziona per riflessi, piccoli o grandi che siano. Quindi queste cose, prima di dire questo ragazzo è svogliato oppure qualunque cosa noi possiamo dire circa il carattere o il comportamento, dobbiamo vedere se carattere e comportamento sono comunque condizionati dalla presenza di qualche riflesso che vuoi o non vuoi piega le nostre azioni al di là della nostra volontà, al di là anche dell'educazione che noi abbiamo ricevuto. Quindi questo perché ne dobbiamo tener conto? Perché quando noi per esempio educhiamo un figlio in presenza di riflessi attivi, rischiamo di educare sul nulla perché i riflessi possono invalidare alcuni principi educativi semplicemente perché loro comandano come necessità.
0: Facci qualche esempio, Nuni, perché così ci rendiamo conto.
1: Ma guarda, un esempio banalissimo, ok? Che hai il figlio che si alza ogni 2 secondi dal tavolo perché non riesce a stare seduto a leggere, scrivere, a fare le cose che deve fare mentre sta studiando e magari possibilmente anche la schiena curva sui fogli. Allora te genitore vai lì, gli dici stai dritto, non devi stare con la schiena curva, allora lui si raddrizza, però allo stesso tempo non riesce a fare quello che sta facendo, perché tutto in lui è, se è un bambino diligente, tutto in lui è come posso dire, scusami, non mi viene il termine, ma tutto in lui è volto a tenere la sua postura dritta, ok? Tutte le sue energie, tutto quello che ha è per la postura dritta. Per cui impegnarsi a cercare di fare un riassunto, capire cosa sta, o memorizzare anche, diventa inutile.
0: Quindi questo forse Nuni,
1: come lo educhi?
0: Come ad esempio quando sì. Chi ha la dislessia, soprattutto quando è piccolina o piccolino, deve molto concentrarsi nel cercare di leggere e di
1: esatto.
0: Vedere quelle lettere che qualcuno mi ha raccontato che sembra che fuggano, cioè sono delle lettere che sembra che
1: sì.
0: Diciamo si muovono sul foglio. Quindi quell'energia esatto. Che mette, poi
1: esatto.
0: Non può usarle per altro. Quindi se si
1: esatto,
0: concentra
1: questo.
0: Su quello non riesce,
1: esatto.
0: Ma non perché è svogliato, perché non vuole studiare.
1: Esatto. No, no, perché è concentrato a tenere coerente un corpo che coerente ancora non è. Tu tieni conto che quando noi ci muoviamo nello spazio, il nostro cervello, il nostro sistema nervoso centrale compie operazioni per ogni punto dello spazio in cui tu ti muovi. Ok, per dargli coerenza, per dare la forza, l'intensità, la direzione, ok? Ma questa forza, intensità e direzione non è solo quando tu ti devi spostare da un punto all'altro, è anche quando devi spostare il foglio, per esempio gli occhi sul foglio per leggere le lettere. Se tu non hai un buon sistema dell'equilibrio, per esempio un buon sistema propriocettivo, collocare quello che stai vedendo nello spazio per dargli un senso, man mano che tu stai muovendo gli occhi, diventa quasi impossibile, per cui su alcune cose, alcuni pattern, per esempio nella lettura che si somigliano, il cervello non li decodifica subito, li decodifica male. Quindi prendere un ragazzino che ha questo tipo di problemi, che tu non vedi come genitore, non lo vedi neanche come insegnante, e cercare di dargli una educazione allo studio. Per esempio dirgli, ah, ma devi stare più attento, eccetera, ma il suo problema è proprio il cervello non li decodifica subito, li decodifica male. Quindi prendere un ragazzino che ha questo tipo di problemi, che tu non vedi come genitore, non lo vedi neanche come insegnante, e cercare di dargli una educazione allo studio.

0: Lo puoi dire, perché se dipende da riflessi immaturi, la schiena tornerà dritta, storta sempre, e quindi crei problemi al ragazzo. Un problema nato da regole educative giuste per tutti i bambini, ma per lui no.
1: Mi viene un esempio, però non so se calza. Ad esempio, quando
0: Dimmi.
1: io ero più ragazzina, più piccolina, tendevo a mettere i piedi un pochino, diciamo, allargati, no? Quando camminavo. E veniva spontaneo,
0: Ok.
1: quindi mettere i piedi. Poi a un certo
0: Sì.
1: punto, quando mi sono resa conto, ho cercato di ragionare su questo, quindi facevo attenzione, quindi facevo un po' di fatica, però alla fine è diventata un'abitudine, cioè alla fine poi non ho messo più i piedi in quella maniera, ma diciamo li ho raddrizzati. Non so se questo tipo potrebbe entrare un po' nel discorso che tu stai facendo, o sono due cose completamente diverse.
0: Allora, la postura, ti dico, la postura dei piedi è quella che noi conosciamo se non ci sono riflessi che te la portano avanti. Se tu hai allargato la base del tuo corpo, può darsi, sempre, noi dobbiamo sempre parlare con il beneficio del dubbio, può anche darsi che avevi bisogno di una base più stabile. Se un sistema, per esempio, se il sistema vestibolare è un po' immaturo, una base più larga ti dà più stabilità, chiaramente. Per piccole cose tutti facciamo degli aggiustamenti, perché avere dei riflessi attivi non significa avere un problema per cui hai bisogno di una diagnosi o cose del genere. Tutti abbiamo cosa nei riflessi che è rimasto immaturo. E la mente può andarci dentro se il problema è piccolo, compensare educando il passo ci sta, però se queste compensazioni diventano 1, 2, 3, 10, allora
1: Diventa
0: la
1: complicato.
0: compensazione comincia a diventare
1: Una
0: decisamente
1: fatica,
0: svantaggiosa.
1: una fatica. Ci ascoltiamo
0: Esatto.
1: un brano e torniamo fra poco. Gino Paoli, la gatta. Quindi pensiamo a questa gatta che cammina sui tetti. Torniamo a parlare con Nuni Burge, stiamo parlando di riflessi. Volevo chiederti, Nuni, spesso tu parli di propriocezione. Che cosa si intende per propriocezione e quanto è importante poi?
0: Allora, la propriocezione è la capacità che ha il nostro corpo di muoversi coerentemente nello spazio. Noi per poterci muovere nello spazio con tutti i nostri sistemi, dobbiamo muoverci in un sistema di coordinate cartesiane, cioè dobbiamo sapere esattamente man mano che ci spostiamo il nostro corpo dove si trova. E quindi dobbiamo mappare il nostro corpo. Il nostro cervello non può farlo con il nostro corpo intero. Okay? Perché impiegherebbe un sacco di tempo e te non ti muovi più. Allora, cosa fa? Lo spiego in un modo comprensibile, perché è un po' più complicato di così, però così si capisce. Il nostro corpo, man mano che arrivano nel nostro corpo degli stimoli dall'ambiente, quello stimolo dell'ambiente che incrocia il nostro corpo, pian piano va a disegnare come una mappa precisa all'interno del nostro cervello. E più è precisa questa mappatura del nostro corpo, più il nostro cervello è in grado, in un tempo zero quasi, di decidere quante forze applicare per il nostro movimento, dargli direzione e così via. Quindi il sistema propriocettivo è proprio tutto quel sistema che ci consente di muoverci con esattezza nello spazio, quindi di muovere la mano sul foglio, il corpo quando cammina,
1: E questo lo
0: la
1: possiamo
0: capacità
1: fare
0: che ha.
1: anche se non guardiamo, quindi anche
0: No, no,
1: bendati.
0: non abbiamo bisogno, no. Anche quando tu, per esempio, la propriocezione e il movimento riguardano la tua bocca, quando tu la apri per introdurre il cucchiaio, per esempio, perché stai mangiando, il tuo sistema nervoso centrale deve sapere esattamente quanto va aperta la bocca rispetto al boccone che stai mettendo dentro, ok? Quindi piccola oppure più largo, se è grosso, eccetera. Ma per saperlo deve misurare. È tutta una cosa di misurazioni, non è così spontaneo come noi lo
1: A noi
0: vediamo,
1: sembra
0: nel
1: tutto così
0: senso
1: automatico che va da
0: a noi sembra
1: solo.
0: automatico, ma non lo è. Quindi, se tu hai un buon sistema propriocettivo, riesci a fare le cose con molta precisione, non inciampi, sei addirittura in grado di vedere un sasso per terra senza neanche guardarlo in modo intenzionale, perché l'ambiente ti dice che c'è quel sasso e il tuo corpo di conseguenza riesce ad evitarlo. Okay? Quindi il sistema propriocettivo per noi è molto importante, rientra anche nella nostra vita quotidiana normale, quando noi abbiamo bambini, diciamo, distratti che inciampano, cadono, sbattono contro le cose, oppure impugnano una penna molto forte, piegano sul foglio pesantemente. tutto questo ha a che fare con la propriocezione.

0: perché più è alta, più tu sei adeguato in quello che stai facendo. Quando non hai una buona propriocezione, sei sempre goffo, sbatti, oppure non vuoi fare le cose, diventi timido perché non riesci a dosare la tua forza. Quindi diventi anche propenso ad avere, diciamo, un approccio più fisico con il mondo. Noi pensiamo che sia carattere, in realtà ci sono queste cose. Perché le dobbiamo sapere? Perché anche qui andare a trattare queste cose dal punto di vista educativo diventa complicato. Queste vanno trattate dal punto di vista sviluppativo, attraverso il movimento e tutti i movimenti che consentono al nostro sistema nervoso centrale di integrare il senso propriocettivo, perché è un senso, ma stesso discorso vale anche per il vestibolare. Quindi è utile conoscere queste cose perché rischi una cattiva educazione pur con buona volontà, perché quell'educazione non è adeguata al bambino. Il bambino ha bisogno di sviluppare queste cose e poi vedrai che spontaneamente il bambino inciampa molto meno, è più adeguato in quello che fa, è in grado di mangiare da solo e così via. È in grado di giocare a palla con gli altri bambini e vedrai che non è più così asociale come te pensavi. Molti problemi nell'autismo poi sono legati a senso propriocettivo e vestibolare, moltissimi, eh? Perché anche la parola c'entra. Se tu non hai un buon senso propriocettivo, tu non sai neanche come articolarla la bocca, perché in realtà non lo devi sapere, andrà da sé. Quindi, vedi, sono piccoli tasselli che poi messi insieme uno dietro l'altro, poi ti consentono tutte quelle abilità che a noi servono per fare tutto quello che facciamo.
1: Quindi là, quando c'è mancanza di coordinazione nei movimenti, potrebbe essere un problema del
0: Potrebbe,
1: senso
0: sì.
1: propriocettivo.
0: Bisogna
1: Quindi.
0: escluderlo. Prima di qualunque altra cosa bisogna. I riflessi vanno esclusi, è la prima cosa che devi guardare. Quando tu hai escluso i riflessi, poi puoi fare tutto il resto. Però è la prima cosa, perché è ciò che rende coerente il tuo corpo nello spazio. E ti assicuro che l'80% dei problemi di un bambino autistico, anche adulto, sono legati a quello. Perché non avendo i mezzi neurologici per fare tutto quello che devi fare, ti muovi come puoi e mediamente ti muovi malissimo, anche se non lo vuoi, anche se vorresti qualcosa di diverso.
1: Si può fare qualcosa, si può allenare questo senso, c'è qualcosa che si può
0: Certo,
1: fare.
0: Gioia, il senso propriocettivo si allena immediatamente attraverso il contatto fisico. Okay, io parlavo sempre, ho sempre parlato nei nostri incontri, per esempio, della contattilità, che è molto importante, anzi è vitale, non è molto importante, è vitale. I bambini autistici hanno bisogno tantissimo di contattilità, cioè il contatto di un corpo umano con un altro corpo umano attraverso le mani, le pressioni, tutto quello che facciamo anche come genitori, è proprio il primo canale propriocettivo e poi esporre con gradualità, pian piano, il corpo ha tutti gli stimoli che possono arrivare dall'ambiente, chiaramente con cognizione di causa, perché lo stimolo che arriva ad un bambino che non ha problemi neurologici può dare fastidio a un bambino che invece i problemi neurologici ce li ha. Questo non vuol dire privarlo dello stimolo, vuol dire averne coscienza e come genitore glielo dai pian piano,
1: Quindi
0: gradualmente.
1: modulare.
0: Allora, esatto, guarda, queste sono regole che non sono terapeutiche, sono proprio di vita. Perché sistemare queste cose non è terapia, è proprio avere coscienza che esistono e avere coscienza che c'è un nutrimento familiare e genitoriale che può aiutare questi bambini e anche farli sviluppare. Perché questo lo vediamo, è una cosa scientifica, non
1: Diciamo,
0: è
1: è
0: una cosa
1: provato, è
0: per dire.
1: testato. Grazie Nuni, come sempre, alla prossima.
0: Alla prossima, ciao Daniela, ciao a tutti.
2: A Radio Logos. Sono le ore 21 e 2 minuti. Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, vogliate ricevere e gradire il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. E intanto vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 16 a 18.

0: Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io deponga la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio.
1: Il termine greco entolé, che in italiano viene normalmente tradotto con ordine, comando, ha anche il significato di esortazione, di disposizione, di incarico, di missione, di mandato, di affidare un compito a qualcuno. Nel nostro testo il Signore lo usò per sottolineare l'incarico avuto dal Padre quando fu inviato sulla terra. Certamente il mandato affidato a Gesù era molto vasto e spaziava dalla rivelazione della grazia di Dio all'uomo, all'espressione della verità, alla vittoria sul male e su Satana, al modello lasciatoci di vita perfetta, all'esempio di quella comunione con Dio che siamo chiamati a ricercare, alla manifestazione dei veri valori divini, di cui come peccatori purtroppo siamo privati, ma anche alla denuncia del peccato e all'evidenza della sua estrema gravità e di altro ancora. Il Signore Gesù volle sintetizzare con le sue parole il punto centrale, il punto principale della sua missione, la sua morte e la sua resurrezione. Tutto il testo, benché molto importante, diveniva secondario, perché senza la morte e la resurrezione di Gesù, la missione divina non sarebbe stata compiuta, non avrebbe avuto alcun risultato. La prima considerazione che viene alla mente leggendo queste parole di Gesù è che dovette esserci una perfetta sintonia di volontà, di intenti, di sentimenti nell'ambito della Divina Trinità. Colui che mandò e colui che fu mandato ebbero a cuore la stessa cosa. Inseguirono, se posso esprimermi così, lo stesso obiettivo, tesero al medesimo risultato, vollero raggiungere la stessa conclusione, che trattandosi della missione di Dio consisteva nella salvezza degli uomini perduti. La missione non si può imporre, non si può comandare drasticamente, non vi si può obbligare nessuno. Deve nascere e svilupparsi dove esiste armonia, dove c'è condivisione di intenti. Si deve sviluppare fra pari. E questi pensieri ci permettono di entrare nell'ambito della Trinità divina, nell'ambito dell'intimità di Dio, per scoprire, anche purtroppo nei limiti della nostra comprensione umana, che è molto limitata, per scoprire, dicevo, l'amore perfetto esistente fra le tre persone divine e la comunione di intenti volta al bene delle creature umane. In Dio non esiste divisione. In Dio non c'è lacerazione, lontananza, ma perfetta unità nell'amore. L'Eterno Dio ha preordinato un Salvatore nella persona del Figlio. Lo ha fatto dall'eternità e lo ha mandato in missione sulla terra nel tempo stabilito. L'Eterno e il suo Spirito hanno inviato l'Eterno, colui che amano, perché parte di loro stessi. Così la missione ha potuto avere il suo perfetto compimento. Vi giunga gradito il nostro saluto.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 36 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Stiamo parlando di morale, di moralità in questi ultimi nostri appuntamenti radiofonici. Ebbene, riguardo a un sistema etico ideale, sicuramente c'è la necessità di un criterio indiscutibile su cui un sistema etico dovrebbe essere fondato. Insomma, una legge al di sopra della legge, da cui ogni legge possa discendere. Questo è il bene supremo e dovrebbe essere universalmente applicato ad ogni cultura e generazione. Ma c'è anche la necessità della giustizia, perché qualsiasi sistema di etica dovrebbe fornire giustizia in misura equilibrata, sia per l'individuo sia per la società. E poi c'è la necessità di una motivazione, cioè un sistema etico dovrebbe avere un fattore motivante. Sapere quello che è il proprio dovere, insomma, non basta. Ci deve essere il desiderio, anche la capacità di adempierne le esigenze. Alcuni sistemi etici sono orientati alle regole. I risultati non contano, si dice. Si sottolinea sempre la necessità di osservare le regole, indipendentemente dalle conseguenze, dai risultati. Poi invece ci sono altri sistemi che non sono orientati alle regole e sono quei sistemi secondo cui il fine giustifica i mezzi. Un buon sistema etico dovrebbe tenere nell'equilibrio migliore sia le regole sia i risultati. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Dalla Corale di Sesto ascoltiamo il motivo È in Gesù.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.
1: Da Alessio Di Chiara ascoltiamo il motivo: Dio vince sempre.

0: Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.
1: Dalla raccolta autori vari ascoltiamo il motivo La sua grazia.

0: Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.
1: Dal gruppo Gioventù in Missione ascoltiamo il motivo La vita mia.

Leggiamo da Geremia, capitolo 21, versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio, capitolo 30, versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce, Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte. Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Fino ad ora abbiamo imparato che abbiamo un compito ben preciso, abbiamo una chiamata precisa. E qual è questo compito o questa chiamata? Se non riuscite ad azzeccarla questa volta, se no me ne vado, eh. Allora, essere ciò che siamo. Cosa sono in Cristo? Dimmi una cosa. Cosa sono in Cristo? Ti ricordi quelle cose che abbiamo scritte qui sopra? Siete una stirpe eletta. Benissimo. E siamo comprati, ok? Cosa siamo? Siamo santi. Siamo un sacerdozio regale. Siamo tutti re. Ecco. Allora, vedete, noi abbiamo una chiamata, questa chiamata è essere ciò che siamo. La domanda resta, com'è possibile questo? Cioè, come posso essere quello che Dio vuole che siamo? In Luca capitolo 8, versetto 18, troviamo un avvertimento dove il Signore dice: attenti dunque a come ascoltate. Ascoltare che cosa? Vi aiuto. Ascoltare che cosa? La parola di Dio. Perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha anche quello che pensa di avere gli sarà tolto. Perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha anche quello che pensa.

C'è qualcuno che si ricorda di questa favola? Ecco. Allora, dimmi un po' cosa è successo in questa favola. In piedi, per piacere. Infatti, questi qui hanno incassato i soldi che l'imperatore ha dato loro per comprare la stoffa per i nuovi vestiti, e incassavano i soldi e poi facevano capire all'imperatore che questi vestiti che stavano preparando erano talmente splendidi e belli che potevano essere visti soltanto da chi era intelligente. E all'inizio il re disse: ma io non vedo niente. E poi quando uno di loro spiegò che la stoffa poteva essere vista soltanto da chi era intelligente e saggio, lui comincia a dire: ah sì, adesso la vedo. E gli facevano le prove dei vestiti che non c'erano, ed il giorno dell'investitura il re, tutto fiero di sé, viene per la città per essere acclamato e tutto, ed era completamente nudo, e tutti ridevano sotto i baffi perché questo re che pensava di essere intelligente e saggio e poteva vedere i vestiti era in realtà stupido. È un po' come questo. Attenti dunque a come ascoltate. È un po' come guardate. Perché a chi ha sarà dato. Quando Gesù tante volte insegnava in parabole. Una parabola è un racconto delle cose terrestre che parlano delle cose spirituali, e quasi mai parlava alle folle senza servirsi di questo metodo. E i discepoli un giorno gli chiesero: ma Signore, perché parli sempre in parabole? Cioè, perché non dici vino per vino, pane per pane? E il Signore ha detto una cosa interessante. Ha detto: perché vedendo non vedono e udendo non odono. Cosa stava dicendo? Semplicemente questo. Che chi nel suo orgoglio pensava di sapere qualcosa intorno a Dio, pensava di sapere già tutto, non aveva bisogno di scavare, di conoscere, rimaneva nell'ignoranza. Perché l'oro non si trova sulla superficie. Se volete trovare dell'oro dovete scavare. Se queste persone non erano disposte ad impegnarsi e darsi da fare veramente per ascoltare con attenzione e seguire gli insegnamenti del Signore, allora rimanevano senza nulla. Invece chi si dava da fare era chi aveva la parola preziosa di Dio e capiva qualcosa. Perciò a chi ha sarà

dato. Se tu ascolti la parola del Signore e vuoi veramente conoscere, vuoi veramente impegnarti, il Signore dice: allora io mi faccio trovare quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. Ma se volete avere dei rapporti superficiali con me, voi rimanete senza nulla e vi sarà tolto anche quello che pensate di avere. Poco fa abbiamo cantato quanto è preziosa la parola di Dio. È come un tesoro, come una perla di gran valore. Però vorrei farvi una domanda e vorrei che siate sinceri con voi stessi e con Dio. Non vi chiedo di alzare la mano. Voi leggete ogni giorno la parola del Signore? Avete del tempo che avete messo in disparte per ascoltare la voce di Dio? Se la risposta è no, come succede in tanti casi di ragazzi della vostra età, di nuovo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la parte dell'ipocrita. Oh, com'è bella la tua parola, è come un tesoro, è come una perla. È veramente preziosa, è bella, è indispensabile, ma non la leggo. Vedete quante volte siamo superficiali? E il Signore dice: attenti dunque, il Signore non sa cosa farsene con quei credenti che sono superficiali e con la bocca dicono: oh, ti amo Signore, ma non ascoltano mai la sua voce. Qui dobbiamo decidere se vogliamo essere onesti con noi stessi e con Dio o se vogliamo continuare ad essere ipocriti e ingannare noi stessi e cercare di ingannare anche il Signore, o se vogliamo decidere una bella volta per sempre a prendere una posizione giusta nei confronti del Signore e continuare su quella strada. Davide, il salmista, scrisse questo salmo 119, che è il salmo più lungo, come forse sapete, in tutto il cantico, perché questi salmi erano cantati come noi cantiamo gli inni. Loro cantavano questi salmi e certi salmi erano adoperati in certe occasioni, e ogni versetto di questo salmo, con l'eccezione di tre versetti, fa riferimento alla parola di Dio. I versetti dove non fa riferimento alla parola di Dio sono 84, 90 e 122. Tutti gli altri versetti, e sono 176 versetti, ognuno di questi versetti parla della parola di Dio servendosi di parole come legge, comandamenti,
testimonianze, statuti, e ogni versetto fa riferimento a quanto è preziosa e necessaria la parola di Dio. E nel versetto 176, l'ultimo versetto, ecco quello che dice il salmista: io vado errando come pecora smarrita, cerca il tuo servo, perché io non dimentico i tuoi comandamenti. Davide non pretendeva di essere perfetto, non era amato da Dio e accettato da Dio, non era quello che la Bibbia chiama la pupilla dell'occhio di Dio, perché era così bravo e in gamba. Conosciamo bene la storia di Davide, che era un omicida, un ingannatore. E ci sono tante cose che possiamo dire sul suo conto che non sono belle. A volte non era giusto, non era amorevole verso gli altri. Eppure viene chiamato il servo di Dio, la pupilla dell'occhio di Dio. E anche noi siamo perfetti. Abbiamo tante mancanze, vero? E come Davide abbiamo bisogno di essere cercati, perché abbiamo anche noi la tendenza di sgarrare, abbiamo noi la tendenza di uscire fuori strada e ci facciamo dei buoni propositi. Adesso io leggerò la parola di Dio ogni giorno. Mi sono deciso. E poi cosa succede? Passa un giorno, due giorni, tre giorni, e la nostra promessa va a farsi friggere, vero? E poi ci sentiamo proprio con addosso quel senso di colpa, perché non abbiamo mantenuto la parola. Tanto vale, cioè, non accostarmi alla parola del Signore, intanto non è contento con me e perciò lasciamo perdere. Quando andiamo alla riunione in adunanza o allo studio dei giovani, apriamo la Bibbia e poi resta lì sul comodino a raccogliere polvere durante la settimana. E poi cantiamo: quanto è bella la tua parola, come una perla, un gran tesoro. Sì. E da capo. Adesso questa volta mi impegno. Viene meno anche questo. E dopo un po' uno si scoraggia e dice: basta, ci ho provato tante volte e non riesco. Ogni volta che mi metto con i buoni propositi di leggere la parola del Signore, vanno in fumo. Ci sono certe cose che Davide ha da dire intorno a questo soggetto della grande necessità di attingere dalla parola di Dio
per potersi mantenere forte, vigoroso e attaccato al Signore. E perciò questi versetti che sono segnati ci riportano proprio queste espressioni che sono molto molto importanti. Allora chiedo ai diversi di leggere questi versetti che abbiamo qui davanti, lo faremo di fila e ascoltiamo tutto quello che dice Davide riguardo alla parola di Dio. Versetto 15. Io mediterò i tuoi precetti. Ok? Lui si mette con impegno, io farò questo. Versetto 30. Trentacinque. Quarantacinque. Cinquantanove. Centouno. Centotrentatré.

0: 149. Ecco. Vedete come il salmista implora il Signore ad aiutarlo a conoscere veramente la via da proseguire e di tenerlo stretto a sé. C'è un problema: o la parola di Dio ti terrà lontano dal peccato, o il peccato ti terrà lontano dalla parola di Dio. E quante volte, quando ci sentiamo abbattuti e scoraggiati, la prima cosa che va a farsi friggere è che cosa? La meditazione giornaliera. È un ciclo vizioso. Pecco, non sento più questo desiderio di accostarmi alla parola di Dio, rimango lontano dalla parola di Dio e rimango in questa situazione triste. Invece, quando mi accosto alla parola di Dio, la parola di Dio fa diverse cose nella mia vita e vedremo fra poco cosa fa la parola di Dio. E poi ci sentiamo rinnovati e in grado di poter seguire le cose del Signore. Allora, cos'è, prima di tutto, che rendeva Davide gradito a Dio? Lui era il servo di Dio, la pupilla dell'occhio di Dio, ed era gradito a Dio. Ma in virtù della sua fedeltà, in virtù della sua bontà, cos'è che rendeva Davide così? Vediamo. Prima di tutto, era onesto con Dio riguardo alle sue tendenze umane. Non cercava di nascondere le sue debolezze o le sue tendenze. Più volte nei salmi lui diceva nelle sue preghiere: Signore, tu mi conosci a fondo, tu sai come sono, tu sai che ho questo problema, ed era molto onesto con Dio. Questo è molto importante. Che io sia onesto con Dio e con me stesso, e che io dica a Dio come mi sento, che io gli dico i miei problemi, le mie tendenze di incostanza, infedeltà, eccetera. Devo dirglielo e poi chiedo al Signore di venirmi incontro per sostenermi nelle mie debolezze. Una seconda cosa che rendeva Davide gradito a Dio era il fatto che valutava la sua vita e i suoi valori secondo la parola di Dio. Non è che la sua vita spirituale era separata dalla sua vita quotidiana. Cioè, tante volte la nostra spiritualità è come un mantello, entriamo nell'assemblea, ce la mettiamo e per quel periodo va tutto bene, e poi quando esco appendo l'abito e mi comporto come prima. No, Davide valutava ogni settore della sua vita, i suoi amici, i suoi valori, tutto e quanto con la parola di Dio. Egli valutava tutto secondo la parola di Dio. Noi, cari giovani, dobbiamo fare altrettanto. Perché faccio quello che faccio? perché ho dei certi valori e certe cose sono importanti per me. Sono secondo gli insegnamenti della parola di Dio? Dio è contento con questo mio modo di ragionare e di pensare? È contento con il mio sistema di valori? O dovrei cambiare qualcosa? Faccio qualcosa che è contrario agli insegnamenti della parola del Signore? Ecco un motivo per cui Davide era gradito a Dio. Egli valutava tutto secondo la parola del Signore. Un altro motivo per cui era gradito a Dio: era sensibile al peccato nella sua vita ed era deciso a voler piacere a Dio anziché a se stesso. Lui aveva questo desiderio di piacere al Signore. Come ho detto, non era perfetto, lui cadeva, come tutti noi, ma almeno era sensibile al peccato. E noi dobbiamo pregare: Signore, Signore, ti prego di rendermi sensibile al peccato. Quelle cose che non ti sono gradite, che io posso capire che questo non ti va, questo non dovrebbe far parte della mia vita. Ti prego, Signore, di darmi un cuore sensibile affinché batta il mio cuore come il tuo. Dammi quella sensitività verso il peccato che tu possiedi. Ecco perché Davide era gradito a Dio. Il suo cuore era al posto giusto. Il mio? Il peccato è come un raffreddore comune? O è come la peste? Poi Davide capiva che l'ubbidienza alla parola di Dio era l'unica fonte di gioia e di progresso spirituale. Se io voglio andare avanti con il Signore, se le mie intenzioni sono serie, l'unica fonte di gioia e di progresso spirituale è la parola di Dio. Io devo capire questo, come Davide l'ha capito. Il Signore un giorno disse: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Buona domanda. Se egli è Signore, devo a lui la mia ubbidienza completa. E quando gli ubbidisco, allora il mio cuore è contento e gioioso, perché so di aver dato gioia al Signore tramite la mia sottomissione a Lui. È questa che dà gioia al credente.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti, Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lyons, missionario americano operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio e a risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte sempre di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Credeva che tu, padre, avessi mandato me a morire per i suoi peccati e mi chiese perdono. Nick ha vissuto, padre, per la tua volontà e ha raccontato al mondo di me. Egli è perdonato. Sono morto per tutti i suoi peccati e poiché Nick ha creduto, Nick è nostro». Allora Dio si rivolse a Nick e disse: «Bentornato a casa». Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, Egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in Lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: «Bentornato a casa». Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerie.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

Eccoci ancora qui, amici ed amiche. Staremo insieme ancora per il resto di 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Oggi parleremo di salvezza, amici, e infatti leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3, il verso 3, ed è Gesù che risponde al famoso religioso Nicodemo. E dice: Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Il verso di oggi, cari amici, Gesù usa un'espressione particolare per descrivere la salvezza: nascere di nuovo. La salvezza non giunge all'individuo se non c'è un profondo e reale cambiamento, perché essa non è una questione di pratica sociale, e tantomeno di una scelta culturale, e ancora meno una scelta religiosa, né l'ubbidienza a certi modelli di etica. In sostanza, l'uomo non può mutare se stesso. Il mutamento deve venire da un intervento divino, e questa la nuova nascita. Un esempio lo troviamo nel libro del profeta Geremia, al capitolo 13, al verso 23, nel quale dice: può un cusita cambiare la sua pelle, o un leopardo le sue macchie? Solo allora anche voi, abituate come siete a fare il male, potrete fare il bene. Facciamo un esempio. Prendete un maiale, lavatelo, pulitelo, profumatelo e mettetegli al collo un bel fiocco rosa e fatelo girare per la vostra casa. Scoprirete che quando egli vedrà la porta aperta, scapperà fuori e, malgrado i profumi, malgrado il bel fiocco rosa che ha al collo, tornerà a rotolarsi nel fango, perché quella è la sua natura. Così è per l'uomo, amici. Può frequentare la chiesa, può praticare tutti i riti, può cercare di migliorarsi, può cercare di cambiare, ma se non è nato di nuovo, non entrerà nel regno dei cieli e presto o tardi si rotolerà nel fango del peccato che questa vita offre. Secondo la Bibbia, convertirsi non significa quello che si intende comunemente, cioè passare da una religione ad un'altra, bensì vuol dire mutamento di vita e di abitudini. Vuol dire una nuova chiave di interpretazione della vita stessa e di Dio. Generalmente i termini nuova nascita oppure rigenerazione e conversione sono usati come sinonimi, anche se i primi due, cioè nuova nascita e rigenerazione, esprimono lo stesso concetto. Conversione è la traduzione di due termini del testo in lingua originale, che significano rispettivamente ritornare indietro, volgersi, oppure cambiamento di mente e di opinioni. Da questo, miei cari, è evidente che
Il termine conversione, in senso biblico, non è passare da una religione ad un'altra, ma piuttosto ravvedersi, cambiare, come dicevo, opinione e mentalità su Dio soprattutto. Essere trasformati come conseguenza della nuova nascita o della rigenerazione. Spesso le tre parole sono utilizzate senza sfumature di significato, in quanto l'esperienza della nuova nascita produce necessariamente la trasformazione di mentalità e di carattere. Sapete, per la creazione, Dio prese della polvere della terra e formò l'uomo, ma esso era ancora una creatura inanimata, immobile, senza vita. Ma quando Dio soffiò in questa creatura il suo alito, cioè l'alito di vita, essa divenne un'anima vivente. L'uomo morto nel peccato, cari amici, ha bisogno di ricevere dallo stesso Signore la vita spirituale. Ha bisogno di ricevere nella propria vita l'alito spirituale della nuova nascita. La natura umana, qualunque siano l'istruzione, la cultura, la religione, le mete da essa raggiunte, può produrre soltanto natura umana. Pertanto, nuova nascita, come dice il verso di oggi, vuol dire rinascere completamente. È una nuova creazione spirituale dell'uomo. E questa è possibile soltanto attraverso l'opera compiuta dal Signore Gesù. Bene, anche oggi il programma termina qui. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

vogliamo continuare la nostra meditazione dal libro del Levitico. Abbiamo visto che il libro del Levitico parla di santificazione. Vediamo in questo libro come bisogna avvicinarsi a Dio. Le religioni non sono altro che un tentativo, un modo come avvicinarsi a Dio. Ma se andiamo però alle scritture, vediamo che l'uomo fa tutto all'opposto di quello che dice il Signore. Alla fine, a chi stiamo dando retta? Che cosa stiamo facendo? Perché il Signore dice, ma io queste cose non le ho ordinate, io queste cose non le ho mai dette. Quindi le persone si troveranno confuse, smarrite. Quindi è importante conoscere la parola del Signore, perché oggi sono milioni e milioni di persone che cercano, tentano di adorare Dio a come credono meglio, vero? Tutte queste religioni non è altro che un tentativo per raggiungere Dio. Ma l'unico libro a cui noi dobbiamo fare affidamento è la parola del Signore, cioè la Sacra Bibbia. Altrimenti noi usciamo fuori da quelli che sono gli ordinamenti del Signore. Per cui il libro del Levitico, nell'Antico Testamento, c'era un modo come potersi avvicinare a Dio. Tutti gli altri popoli si avvicinavano e credevano alle divinità secondo come loro credevano. E sappiamo che ogni nazione, ogni popolo nell'antichità aveva i loro dei. Quindi nel libro del Levitico troviamo il modo come poterci avvicinare a Dio. Da quello che noi studiamo nel libro del Levitico, ancora ci conferma che l'unica persona per quale noi possiamo avvicinarci a Dio è solo Gesù. E in questi sacrifici che abbiamo visto, per esempio il sacrificio dell'Olocausto, dove Gesù si offre a Dio nella sua morte, come un profumo soave. Abbiamo visto il secondo capitolo del Levitico, abbiamo visto proprio il sacrificio dell'oblazione. Cioè, lì ci parla della vita terrena di Gesù, che lui ha vissuto una vita terrena perfetta. Cioè, l'uomo che non ha conosciuto mai peccato. Cioè, lui ha fatto in tutto e per tutto, dalla nascita sino alla croce, la volontà di Dio. E quindi la sua vita è stata un profumo soave che saliva a Dio. E questo ci parla di Gesù che era venuto principalmente per glorificare Dio con la sua morte e con la sua vita. In questo capitolo 3, che abbiamo visto la volta scorsa, la prima parte, di che cosa ci parla? Il sacrificio delle azioni di grazie. Cioè ci presenta Cristo come colui che può metterci in comunione con Dio. Nessuna persona, nessun santo, nessuno credo, nessuna teologia, nessuna ideologia, nessuna filosofia, nessuno e poi nessuno potrà mai accostarsi a Dio se non per mezzo di Gesù. Se adoriamo il Signore, è grazie a Gesù che ci ha riconciliati con Dio. Perché senza Gesù abbiamo la via sbarrata, perché solo Gesù che ha detto io sono la via e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ma lo possono capire anche i bambini dell'elementare, no? Non è che ci vuole tanta intelligenza. Eppure le persone, intelligenti quante sono, si affidano ai santi, a Maria, a San Giuseppe, a San Luigi, a San Francesco, a tutte queste che sono persone morte, sono stati uomini e donne come noi, con tutti i difetti e i peccati, e se sono in cielo alcuni, sono per grazia di Dio salvati. E è Gesù che ci mette in comunione, in un rapporto di pace con Dio. E la volta scorsa abbiamo visto quattro tipi in cui noi, come credenti in Gesù, siamo partecipi di questa pace. E lo voglio riassumere in quattro frasi. Primo, giustificati dunque per fede, dice l'Apostolo Paolo, abbiamo pace con Dio. Quindi Gesù che ci giustifica è che abbiamo pace con Dio. Se non abbiamo pace con Dio, non abbiamo pace con nessuno. Perché la fonte, la sorgente della pace è Dio.
Secondo, abbiamo visto la volta scorsa che Gesù, lui è la nostra pace fra chi? Fra noi e i giudei. Perché i giudei e i gentili, cioè i popoli della terra, per millenni sono stati in un eterno antagonismo. Oggi c'è un odio feroce verso gli ebrei. Gli ebrei o gli israeliti sono odiati da molte persone, da molti popoli. Questo antisemitismo ancora esiste. Non è così? Israele è circondato da nemici. Basta pensare a tutto il mondo islamico. Sapete quanti sono gli ebrei in Israele? Circa 6 milioni. Sapete quanto sono i musulmani nel mondo? 1.200.000.000. Ma Gesù è venuto a mettere pace fra i popoli. Quindi, come dicevo la volta scorsa, questi trattati di pace che fanno gli uomini o i popoli sono risultati fasulli. Gesù ci ha procurato la pace fra cielo e terra. E gli angeli, dice la scrittura, sono mandati a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza. Che privilegio sapere che noi, credenti, siamo protetti, sotto certo aspetto, dagli angeli. Perché Gesù li manda a pro, cioè a favore di quelli che hanno da eredare la salvezza. Basta leggere capitolo 2 della lettera agli ebrei. Un altro tipo di pace è quello che Gesù ci ha detto: io vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il mondo ci promette pace, ma c'è guerra. Perché il principe della pace chi è? È Gesù. Io sono il principe della pace. Non conoscere Gesù, la persona non avrà mai pace. Non avrà mai pace né su questa terra e ancora meno dopo questa vita. Non esiste la pace senza Gesù, è un'illusione. Libertà e pace si hanno soltanto per mezzo di Cristo. Nel libro del Levitico voglio leggere la seconda parte di quello che riguarda questa azione di grazie o di pace, no? Quindi la prima parte abbiamo visto che il Signore ci ha procurato la pace. Però voglio leggere allora Levitico capitolo 7 dal 12 al 17. Leggiamo queste parole. Diciamo che si completa con il capitolo 3. Dice: se uno offre per riconoscenza, offrirà col sacrificio di azione di grazie delle focacce senza lievito, intrisi con olio, delle gallette senza lievito, unte con olio, e del fior di farina cotto in forma di focacce intrise con olio, presenterà anche per sua offerta, oltre quelle focacce, delle focacce di pan lievitato, insieme col suo sacrificio di riconoscenza e di azione di grazie. D'ognuna di queste offerte si presenterà una parte come oblazione elevata all'Eterno. Essa sarà del sacerdote che avrà fatto l'aspersione del sangue del sacrificio di azione di grazie. E la carne del sacrificio di riconoscenza e di azione di grazie sarà mangiata il giorno stesso che esso è offerto. Non se ne lascerà nulla fino alla mattina. Ma se il sacrificio che uno offre è votivo o volontario, la vittima sarà mangiata il giorno che l'offrirà, e quel che ne rimane dovrà essere mangiato l'indomani. Ma quel che sarà rimasto della carne del sacrificio fino al terzo giorno dovrà bruciarsi col fuoco. Che se uno mangia della carne del suo sacrificio di azione di grazie il terzo giorno, colui che l'ha offerto non sarà gradito, e dell'offerta non gli sarà tenuto conto. Sarà cosa aborrita, e colui che ne avrà mangiato porterà la pena della sua iniquità. Vorrei leggere in prima Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 5-10. Dice: or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, che vi annunziamo che Dio è luce e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Vediamo coloro che volevano offrire azione di grazie, dovevano fare delle focacce sempre intinte con olio, oppure delle gallette con della fior di farina sempre con tinte d'olio. Quindi qualcosa che il Signore gradiva. Questo deve essere senza lievito. Poi vediamo che si potevano offrire anche gallette con farina e con il lievito. Abbiamo detto che il lievito è il simbolo del male, del peccato. Qui ci viene detto che noi per natura siamo peccatori. La diagnosi che Dio ci fa di ognuno di noi, senza eccezione di persona, di sesso, di età, di nazione, di lingua, di popolo, siamo tutti peccatori. Abbiamo un nome in comune che nessuno può escluderlo. Solo Gesù fa l'eccezione, che era senza peccato. Ma noi tutti nasciamo purtroppo con il peccato. E questo peccato è in noi. E non lo possiamo togliere, perché noi portiamo la natura di Adamo ed Eva. Noi, dice l'Apostolo Paolo, portiamo l'immagine del terreno. E quindi noi ancora viviamo in questo corpo mortale, in questo corpo debole, in questo corpo imperfetto, in questo corpo, dice la Bibbia, ignobile. Quindi qui vediamo che in noi c'è del lievito. La nostra natura purtroppo è lievitata dal male. Non ci possiamo fare nulla. Quando avremo un nuovo corpo, alla resurrezione, lì che avremo un corpo senza peccato. È quello che noi aspettiamo. Quindi dobbiamo accettare questa realtà che noi abbiamo in noi per natura il peccato. E questa non è una colpa, il fatto che siamo nati peccatori. Perché siamo nati, che colpa ne abbiamo? Quindi il lievito l'abbiamo. Però c'è un altro fatto qui, che vengono delle gallette, abbiamo visto, e anche della farina, e delle focacce non lievitate. Qui si parla del peccato che sì, è in noi, però noi non abbiamo colpa. Però c'è un altro peccato di cui noi abbiamo colpa. È il peccato che è secondo coscienza. Noi non siamo peccatori perduti, ma siamo dei santi in Gesù, ma siamo peccatori salvati per la grazia di Dio. Quindi qui vuole enfatizzare l'Apostolo Giovanni il peccato secondo natura e il peccato secondo coscienza. Qui è peccato secondo coscienza, dove noi abbiamo la nostra colpa. Perché in Prima Giovanni capitolo 3 versetto 20 a 22 dice: poiché se il cuore nostro ci condanna, Dio è più grande del cuore nostro e conosce ogni cosa. Diletti, se il cuore nostro non ci condanna, noi abbiamo confidenza dinanzi a Dio e qualunque cosa chiediamo e la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono grate. Allora, se io secondo coscienza non mi sento di avere peccato, io devo credere che sono in comunione con Dio. Se la mia coscienza mi incolpa di qualche cosa, io non sento comunione con Dio. La mia coscienza me lo dice, perché la nostra coscienza è la voce di Dio in noi, è innata in noi, che ci fa distinguere il bene e il male. Perché dice l'Apostolo Paolo ai Romani che le persone si accusano e si scusano con la coscienza. Ci sono quelli che fanno tacere la coscienza, sono quelli che soffocano la voce della coscienza, nonostante che la coscienza dice: tu stai facendo del male. Il ladro che va a rubare, voi pensate che è felice? Lo fa di nascosto, perché la coscienza gli dice: guarda, tu stai facendo un'azione sbagliata. O quello che fa del male lo fa sempre di nascosto, perché la sua coscienza gli dice: tu stai facendo del male al tuo prossimo. Quindi la coscienza
è quel campanello d'allarme che ci dice: tu non sei a posto con Dio. Questo non soltanto per l'incredulo, ma qua sta parlando ai credenti. Allora noi per natura, anche se abbiamo il peccato, purtroppo siamo nati così, però quello a cui noi, diciamo, abbiamo un impedimento alla comunione con Dio è il peccato di coscienza. Io non mi posso accostare al pane e al vino se io nella mia coscienza sento che ho peccato. Questo vuol dire l'Apostolo Paolo e l'Apostolo Giovanni, perché lo dice anche l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 6, versetto 5 e 13. Qui noi come credenti ci identifichiamo con Gesù, per cui essendo che ci identifichiamo con Lui, Dio ci vede in Gesù. Romani capitolo 6, 5 e 13 dice: perché se siamo divenuti una stessa cosa con Lui, cioè con Gesù, per una morte somigliante alla Sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla Sua. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, perché colui che è morto è affrancato dal peccato. Or se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non lo signoreggia più. In quanto noi ci identifichiamo con Cristo, Dio ci vede in Cristo, e quindi siamo in qualche modo coperti dall'opera che Cristo ha compiuto. Questa è la nostra posizione in Cristo. Ma indipendentemente dalla posizione che abbiamo, noi possiamo uscire da questo, possiamo dire, rapporto di comunione col Signore. Con il peccato il credente perde la salvezza? Perde la salvezza? No. Perde la comunione. Per riattivare o per rimettere a posto questa comunione? Cosa dice qui l'Apostolo Giovanni? Dobbiamo confessare il nostro peccato, perché Dio è luce e Lui non vi sono tenebre. E se vogliamo avere noi comunione con Dio e con il nostro prossimo, non ci può essere il peccato. Quello che turba il rapporto di amicizia con gli altri è perché uno di loro, o forse tutti e due, hanno sbagliato l'uno con l'altro, no? Quindi il rapporto di amicizia si spezza. Per riattivare, per riavere di nuovo questa comunione, bisogna confessare il peccato. Non ce n'è altra soluzione. È inutile. Se confessiamo i nostri peccati, dice qui la Scrittura, Lui è giusto, fedele da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Perché il sangue di Gesù è quello che ci purifica da ogni peccato. Non è la confessione all'uomo. L'Apostolo Giacomo lo dice: confessate i peccati gli uni gli altri. Ma non perché io voglio essere assolto da te, oppure io posso assolvere un altro, come fanno la Chiesa Romana. Questa è una bugia. Nessun uomo può assolvere o togliere i peccati di un altro uomo. Questo è soltanto Dio che lo può fare. Ma purtroppo i preti si hanno preso il posto di Dio, in un modo, possiamo dire, improprio. E questo è gravissimo agli occhi di Dio, mettersi a posto di Dio. Il peccato va confessato al Signore. Quindi sappiamo che l'uomo in genere è morto nei falli e nei peccati. E una cosa bella, sapete cos'è? Che noi siamo, ripeto, peccatori. E a volte fra le persone si dice: ma tutti siamo peccatori, non è così? Loro dicono: anche tu sei peccatore, io sono peccatore. È vero. Tutti siamo peccatori, lo diciamo in senso così superficiale, generico. Però una cosa è invece dire: io sono un peccatore. Io sono perduto davanti al Signore. Ognuno pensa a se stesso, ma io come persona davanti a Dio sono un peccatore. Sono perduto. Vado all'inferno se non accetto, se non mi converto a Gesù. Se Lui non diventa il mio Signore personale, il mio Salvatore personale. La salvezza è personale. Il padre non può salvare i figli, né i figli possono salvare il padre. Oh, e questa è una cosa personale. È quello che il Signore ci dice. Se io chiamo il peccato per nome, è ancora più, possiamo dire, più individuale la cosa, più precisa la cosa, più che generica.
Signore, io ho peccato facendo questo. Questo io parlo del credente che con la sua coscienza non si sente in comunione con Dio. Ecco perché il Signore nell'offerta dell'azione di grazie permetteva che ci fosse anche delle gallette con del lievito. Ma qui non c'è colpa. Ripeto, la colpa sta quando noi non confessiamo il peccato secondo coscienza. Quindi io non mi posso accostare al pane e al vino se la mia coscienza mi dice tu hai peccato. Tu non sei a posto con Dio. E non sei forse neanche a posto con i tuoi fratelli e sorelle. O forse non sei a posto con qualcun altro. Il Signore vuole che noi siamo puliti. Posso nascondere qualcuno, però non posso nascondere al Signore. Non possiamo prendere in giro, ci prendiamo in giro noi stessi. Quindi era permesso mangiare le gallette col lievito proprio perché qui non c'era colpa, in quanto si riferisce alla nostra natura peccaminosa. E dice poi qui l'Apostolo Paolo, 1 Corinzi 10:16, il calice della benedizione che noi benediciamo non è la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è la comunione col corpo di Cristo? Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Quindi la comunione è il simbolo del pane e del vino, è comunione verticale e comunione orizzontale. Non posso dire io sono in pace con il mio prossimo e non sono in comunione con Dio, o viceversa, è impossibile. Quindi io dico, Signore, io voglio essere pulito, io voglio essere netto, perché chi mangia il pane e beve di questo calice indegnamente è colpevole davanti al corpo e al sangue di Gesù. Quindi ognuno poi si deve esaminare, e non è una cosa così. L'Apostolo Paolo dice ai Corinzi, parlando del pane e il vino, preso così alla leggera, indegnamente, per questo dice alcuni di voi sono malati e alcuni muoiono. Devo avvicinarmi al pane e vino con timore e tremore. Quindi voglio dire ancora un versetto, come offriamo il nostro culto noi al Signore. Un versetto che ci fa riflettere è questo. Filippesi capitolo 3, versetto 2 o versetto 3. Come offriamo noi il nostro culto? Secondo la carne o secondo lo spirito? Chi può offrire la lode a Dio? Chi può adorare Dio? Il sacerdote, il prete, il vescovo, il cardinale, il pastore, il teologo? Chi può offrire? L'Apostolo Paolo ce lo dice qui. Ripeto, Filippesi capitolo 3, versetto 3, dice, anche, leggiamo il 2 e 3, guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli della mutilazione, poiché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Guardatevi dai cani, chi sono i cani? Quei cani simboleggiano le persone impure, sporche, moralmente parlando, no? Moralmente parlando sono persone sporche, impure, incredule, scettici. I cattivi operai, quelli che lo fanno per scopo lucrativo, che non lo fanno che servono il Signore con sincerità di cuore. Guardate da quelle della mutilazione. Sapete chi erano quelli della mutilazione? Quelli che si facevano revirare. Lo facevano perché volevano piacere a Dio con questa mutilazione, ma non lo facevano con il cuore. Si mutilavano altre parti del corpo, ma non erano circoncisi di cuore. E la circoncisione non era soltanto al bambino di 8 giorni. La circoncisione vera e propria è quella che il Signore ci fa con il suo Spirito Santo. Il culto che noi offriamo, dice l'Apostolo Paolo, non è secondo la carne, che lo offrono i religiosi, quelli che fanno processioni. Questo è secondo la carne, secondo la natura peccaminosa, ma solo quelli, qui dice l'Apostolo Paolo, che hanno lo Spirito di Dio. Chi ha lo Spirito di Dio? I nati di nuovo.
i figlioli di Dio. Per lo Spirito di Dio noi offriamo adorazione al Signore. Ricordiamoci che in ogni sacrificio c'era l'olio. L'olio è una figura dello Spirito Santo. Era in tutti i tipi di sacrifici. L'olio non deve mancare. Quando una persona è veramente piena dello Spirito Santo, sapete cos'è l'effetto? Lo dice qui l'Apostolo Paolo in Efesini, che dice così. Efesini 5, 19 e 20 dice: parlandovi con salmi e inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo nel continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. Quando una persona è ripiena di Spirito Santo, cosa fa? Lode il Signore. Per mezzo dello Spirito Santo e per mezzo di Gesù offriamo il nostro culto a Dio. Dio accetta la nostra adorazione, come dice l'Apostolo Paolo, rendendo il continuo grazie ad ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Solo per mezzo di Gesù e per lo Spirito Santo vogliamo adorare il Signore, ringraziarlo. Nonostante abbiamo del lievito, il Signore non ne fa conto del lievito, fa conto che noi siamo visti in Gesù da Dio. E Dio gradisce l'adorazione, la lode dai suoi figlioli, perché noi adoriamo e abbiamo lo Spirito di Dio in noi e lo adoriamo il Signore, ma con tutto il cuore, non tanto fare una cerimonia, ma veramente sentiamo di adorarlo per quello che Lui è, per quello che Lui ha fatto in noi, ci ha resi i suoi figlioli. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare, come nostro solito, il numero WhatsApp di RWS 348-222-7294. Mandateci i vostri messaggi o i vocali se preferite, con i vostri saluti, suggerimenti, ma anche se volete con la richiesta di materiale gratuito di approfondimento. Primo fra tutti il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, si può fare attraverso la normale posta oppure anche tramite la posta elettronica. E poi per coloro che non avessero ancora una Bibbia, ve ne possiamo mandare una sempre gratuitamente. Ripeto il numero 348-222-7294 e poi c'è il sito hopmedia.it con i podcast di tutti i programmi di RWS, compreso ovviamente Appuntamento con Dio. Bene, il breve brano di oggi che ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche lo troviamo nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini al capitolo 2, sono i versetti 9 e 10. La salvezza non è la ricompensa delle nostre buone opere affinché nessuno di noi se ne possa vantare. È Dio stesso che ci ha fatto così e ci ha dato nuova vita in Gesù Cristo per farci compiere quelle buone opere che Egli aveva preparato per noi fin dal principio. Dio stesso ha cominciato il cambiamento in noi rendendoci capaci di fare il bene. E fin qui la lettura del brano. Insomma, è molto chiaro qui. Noi non ci salviamo per le opere che compiamo. Ci salviamo per grazia, mediante la fede. Diceva lo stesso Paolo nella lettera ai Romani, per esempio, che mediante, siamo al capitolo 3, mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Dio. Infatti la legge non ci dà la salvezza. La legge ci dà la conoscenza del peccato. E continuava, dov'è dunque il vanto nel fare le opere? Il vanto non c'è, il vanto è escluso. E allora, per cosa siamo salvati? Per quale legge? La legge delle opere, dice Paolo? No, ma per la legge della fede, per mezzo di questa legge noi riceviamo la salvezza. E conclude, noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Poi evidentemente le opere vengono dopo, è naturale che le opere vengano compiute, che le buone opere vengano compiute. Se noi realmente siamo stati trasformati da Gesù, e siamo diventati diversi da come eravamo prima, allora questa trasformazione interiore si deve vedere anche all'esterno. Deve essere notata, il nostro cambiamento deve essere vero, non semplicemente proclamato, non semplicemente vantato, diciamo così, ma deve essere qualcosa di operativo, qualcosa di reale, qualcosa di tangibile. Se prima mi comportavo in una maniera sbagliata, se prima compivo delle azioni che erano completamente distanti dalla volontà di Dio, allora oggi, se realmente sono stato cambiato da Gesù, se realmente ho accettato in me il cambiamento che ho chiesto che Gesù compisse nella mia vita, ecco che anch'io devo cambiare all'esterno, devono cambiare i miei comportamenti, devono cambiare anche i miei pensieri, perché da questi nascono i miei comportamenti e anche le mie parole, il mio modo di esprimermi deve cambiare. Se prima aggredivo, se prima aggredivamo verbalmente e chissà forse anche materialmente gli altri, e adesso questo non può più esistere. Se siamo stati realmente cambiati da Gesù, dobbiamo essere cambiati veramente e totalmente. E allora di questo continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento del nostro programma di riflessione estemporanea sulla Sacra Scrittura. E vi ricordo il 348-222-7294, numero WhatsApp per richiedere gratuitamente corso biblico Scegli Gesù per corrispondenza e per chi volesse anche una Bibbia, anche questa gratuita. E poi il sito per i podcast, per tanto materiale audio e video, e il sito, ripeto, è hopmedia.it. Riprendiamo proprio con il breve brano di oggi, Efesini 2, 9, 10, scrive l'Apostolo Paolo: «La salvezza non è la ricompensa delle nostre buone opere, affinché nessuno di noi se ne possa vantare. È Dio stesso che ci ha fatto così e ci ha dato nuova vita in Gesù Cristo per farci compiere quelle buone opere che Egli aveva preparato per noi fin da principio. Dio stesso ha cominciato il cambiamento in noi, rendendoci capaci di fare il bene». Beh, importantissimi questi due versetti, direi basilari per comprendere come agisca la grazia di Dio nella vita di coloro che gliela chiedono. È importante, se una persona che è prigioniera, che è in galera e ritiene di chiedere la grazia, è importante che dopo che questa grazia sia stata concessa dal Presidente della Repubblica, che ci siano dei comportamenti consoni, che non si ritorni ai vecchi modi di comportarsi. Questo avviene nelle leggi degli uomini, nella società degli uomini, e come potrebbe non avvenire a maggior ragione nella legge di Dio, che è una legge di amore, è una legge di salvezza, è una legge di fede, come leggevamo anche nel segmento precedente dalla lettera ai Romani, sempre dell'Apostolo Paolo. E allora lui scrive nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 9, il versetto 8, che Dio è potente da fare abbondare su di noi ogni grazia, tutta la pienezza della sua grazia, affinché una volta che abbiamo sempre in ogni cosa tutto quello che ci è necessario, noi possiamo riversare la grazia che abbiamo ricevuto e che è passata attraverso il nostro spirito, la nostra vita. Questa grazia la possiamo riversare in maniera abbondante su ogni opera buona che Dio, lo leggevamo prima, ha già creato per noi, che Dio ha preparato per noi. E allora noi non siamo quindi salvati per le opere buone, ma le opere buone sono il frutto della salvezza che Dio ci dà gratis. Non dobbiamo meritarcela, nessuno se la potrebbe mai meritare. Gesù dice nel Vangelo: io sono venuto qui non per condannare, non per giudicare, ma sono venuto qui per salvare. E questo lo scopo di Gesù, un motu proprio, è lui che ha voluto fortemente questo. non siamo stati noi a dirgli: Gesù, vieni qui sulla terra e salvaci. È Gesù che, nonostante i nostri peccati, o forse proprio per questo motivo potremmo dire, proprio perché siamo dei peccatori, è venuto sponte sua, per sua decisione si è abbassato, spogliandosi della sua divinità, dirà l'apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, si è abbassato fino a diventare uomo e fino addirittura a morire, e a morire della morte di croce, la morte dei malfattori. Ha preso su di lui i nostri mali, i nostri errori, i nostri peccati, li ha pagato tutto lui, e noi siamo liberi. La nostra cambiale che pendeva sulla nostra testa e che non potevamo assolutamente pagare, che pendeva sulla nostra testa come una spada di Damocle, da un momento all'altro si poteva rompere il filo e la spada squarciarci in due, ecco, questa cambiale è stata eliminata. Io mi ricordo, vedevo quando ero piccolo, quando le cambiali venivano pagate, le persone bucavano il sigillo dello Stato italiano che stava in alto sulla destra, veniva fatto proprio un buco strappando la carta affinché quella cambiale non potesse essere più utilizzata a scapito della persona che l'aveva già pagata. Gesù ha pagato per noi la nostra cambiale, ha pagato con la sua vita, ha pagato dando se stesso al posto nostro. E allora non c'è opera buona, non c'è sofferenza per far riscattare i nostri peccati che noi possiamo compiere o che noi possiamo subire, e non c'è nulla di tutto questo, c'è soltanto gioia nella salvezza che Gesù ci dà, gratis, per grazia, senza che dobbiamo pagare nulla. Lo diceva già attraverso il profeta Isaia nel primo testamento della Bibbia: venite, venite, comprate senza denaro, mangiate senza pagare, ogni ben di Dio è vostro, gratuitamente. Tutti voi che siete assetati, che patite la sete, venite alle acque, le acque fresche, e dissetatevi, è gratis. E questo è il concetto fondamentale, che anche nella lettera agli Efesini, capitolo 2, versetti 9 e 10, che abbiamo letto oggi e commentato, anche qui viene fuori, come nei vari brani. E allora, che il che forse diversi altri vogliono intraprendere, andate tranquilli, andate sicuri, Gesù è amico di tutti noi e ci tratta da amici. Che Lui ci benedica. Per oggi concludiamo qui.
2: Diamo forma alla speranza e lo facciamo con Andreas Mazza, responsabile di redazione di Audi News. Benvenuto Andreas.
3: Bentrovata Daniela, un buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
2: Le notizie da dove ci vengono oggi, Andreas?
3: Da tutto il mondo, dall'Europa. Noi manteniamo una visione globale con un focus particolare sull'Italia, ovviamente parliamo dall'Italia. E dunque, allora, la speranza, diciamo, la costruiamo adesso in questi pochi minuti, perché i dati a volte sono contrastanti, a volte negativi. Ci tocca anche un pochino analizzare quello che c'è, che non è sempre positivo, però da lì si può anche costruire qualcosa di buono. L'ultimo rapporto dell'osservatorio sull'intolleranza e la discriminazione contro i cristiani in Europa, attenzione, in Europa, ha registrato in aprile 38 crimini d'odio anticristiani, dice così, rivolto a luoghi di culto cristiani, simboli religiosi, spazi religiosi o singoli individui cristiani. Qualche dato: 15 casi di vandalismo, 5 casi di profanazione, 5 attacchi incendiari, 2 furti mirati. specificatamente a oggetti religiosi, 5 casi di violenza fisica, e eccetera eccetera. Tra gli incidenti che possiamo, diciamo, che sono i più gravi, possiamo qui sottolineare degli attacchi incendiari contro una chiesa in Italia, vicino Brescia, Castrezzato, non so se qualcuno l'avrà sentito al telegiornale, nel mese scorso in Italia, poi una chiesa da Ansberg in Germania, e poi una distruzione di una cappella religiosa, Vechta in Germania, Paesi Bassi, Irlanda, Francia, Spagna, eccetera eccetera. Allora, quindi questi attacchi, qui stiamo parlando ovviamente del nostro continente europeo, degli attacchi verso simboli religiosi cristiani in Europa, che è una cosa abbastanza strana, no? Perché, diciamo, ci riteniamo essere un continente, anche se negli ultimi decenni è molto è cambiato, lo sappiamo, ma colpisce molto. E in molti di questi casi, Daniela, non stiamo parlando di attacchi da parte di persone di altra fede. Stiamo parlando di, diciamo, di persone, di europei, ecco, che eventualmente sono stati magari anche cresciuti cristiani. Quindi c'è una crescente ostilità in questo senso. Abbiamo parlato dell'Italia, e ecco, in Italia ci sono stati nel mese di aprile 7 crimini d'odio anticristiani, come abbiamo detto, 4 casi di vandalismo, profanazione, eccetera, eccetera. Tra cui, come abbiamo detto, nel Bresciano, Castrezzato, anche nella Ciociaria qui vicino Roma, Frosinone, Anagni, eccetera eccetera. Ha avuto anche, diciamo, tante reazioni da parte dell'arcivescovo di Anagni, di Frosinone. Potete leggere tutto su internet, no?
2: Ma ci sono delle motivazioni, si è capito il motivo per cui c'è questo risveglio negativo contro il cristianesimo?
3: Beh, c'è una crescente, come dire, un crescente risentimento in generale. È un fenomeno anche, forse se vogliamo, non solo religioso o antireligioso, anche sociologico, eccetera. C'è molta insofferenza, ovviamente sono casi anche di squilibrio, diciamo così, mentale. Non è semplice, non è solo, diciamo, un odio verso qualcuno o qualcosa. Però ci deve far riflettere, Daniela. Io non ci sono risposte certe per quanto riguarda perché molti europei, cittadini europei, anche cristiani, stiano sviluppando un sentimento anticristiano. Ma se posso, analizzando alcune opinioni, alcuni commenti che credo siano abbastanza, diciamo, razionali e interessanti, forse il fattore speranza ha una grande valenza, Daniela, quello di cui parliamo noi tutti i giorni, no? Accendere la speranza. Cioè, ci dobbiamo domandare, forse noi che lavoriamo nell'ambito della fede, del cristianesimo, ma noi stiamo trasmettendo ancora speranza? Le persone che sono piene di problemi, di ansie, che sono anche veicolati, Daniela, ne abbiamo parlato tante volte, anche i mass media, ecco, e hanno forse un po' di responsabilità, lo dobbiamo dire, perché diciamo c'è tanta, sono tante notizie, diciamo, come dire, non positive, in cui, diciamo, le persone che sono già di per sé molto, come dire,
2: instabili,
3: ansiose,
2: o anche
3: impaurite,
2: forse instabili.
3: Ecco, insomma, è un clima, ecco, se possiamo dire così, è un clima che poi si rispecchia anche nella politica, dove appunto ci sono degli scossoni politici in tutta l'Europa molto forti, in cui i partiti di estrema destra o estrema di sinistra stanno crescendo sempre di più. Quindi c'è paura, c'è risentimento, c'è anche una dilagante povertà, per cui questo mix tra paura, tra indigenza, povertà e poca speranza, ecco perché è importante costruire la speranza, no? Dare fiducia, trasmettere fiducia nonostante tutto, in modo che diciamo i cittadini possano sempre mantenere una sorta di equilibrio e di appunto una visione, una prospettiva, no? Verso il meglio.
2: Può essere che il cristianesimo abbia deluso nel corso del tempo, non Gesù ma il cristianesimo, quindi cristiani,
3: Sì, secondo i dati sì. Perché? Perché la fede non deve mai fotografare lo status quo, cosa che forse negli ultimi anni e decenni è andato sempre più per la maggiore anche nelle religioni, nelle chiese, cioè fotografare la realtà per quella che è. La fede è in ogni caso idealismo, è una visione, è profezia, è un qualcosa che deve incoraggiare, che deve andare oltre le apparenze e la realtà. Forse questa è la prima critica, che non è mia, insomma io la leggo un po' da parte di esperti eccetera, cioè siamo ancora, come dire, trasmettiamo ancora come uomini di fede speranza, prospettiva, qualcosa di meglio che deve venire? Ecco, questa è la domanda. Non dobbiamo solo fotografare appunto la realtà, ma proporre un qualcosa che comunque la Bibbia ci fornisce, Daniela, no? Qualcosa che va oltre la sofferenza, qualcosa che va oltre la disperazione. Ecco, la disperazione non può essere l'orizzonte di noi tutti, diciamo è uno stato che ci può coinvolgere, ma la prospettiva deve essere ben diversa.
2: Ecco, la prospettiva deve essere quello della speranza. E ci ascoltiamo un brano e poi ti sì, do la parola. Sì. Cantato da Silvia Vivoli, La nostra speranza. Qual è la nostra speranza in un tempo, in un'epoca, in una società dove la speranza è più una speranza di cui si parla, ma che non si vive e che porta a queste sofferenze di cui leggiamo spesso? La nostra speranza, diamo forma alla speranza, è necessario vivere la speranza, perché non possiamo limitarci a parlare di speranza, perché il parlare senza poi che questo parlare si tramuti in qualcosa di concreto non trasmette niente. Se io non vivo la speranza, che cosa posso trasmettere agli altri? Quindi la speranza deve essere prima vissuta e poi trasmessa. Evidentemente esatto. la società di oggi non riceve tanti input di speranza, perché ce ne sono tanti invece di disperazione, di cattive notizie, e quando arriva qualche buona notizia è così fragile, e comunque sono così poche che non riusciamo a bilanciare poi tutto il negativo.
3: Esattamente come dici tu, Daniela, e in questo senso, parlando di libertà religiosa, ecco un altro dato importante che ho rilevato in tutte queste ricerche. Dato importante è che ultimamente, negli ultimi anni, c'è un crescente collegamento tra religione e politica, o tra politici e religiosi, che è anche buono il dialogo, ma sono comunque due ambienti che devono rimanere separati. Questo è un principio della democrazia, eccetera eccetera, cioè il religioso, il leader religioso deve dare una prospettiva diversa dal politico. Il politico è quello che amministra quello che c'è, diciamo costruisce, da prospettive, programmi eccetera eccetera, diciamo maneggia, gestisce la realtà per quella che è. La religione, il leader religioso deve prospettare un qualcosa che riguarda anche l'ambito della fede, no? La fede è cose che non si vedono. Quindi invece si rileva spesso, non so se ne avete anche notato voi, che si dicono le stesse cose sia in ambito politico che religioso, ci sono le stesse, diciamo, considerazioni, e questo non è un bene, perché non si trasmette più quella prospettiva, quella visione di fede che c'era probabilmente prima, che attraeva le folle. E in questo senso, Daniela, purtroppo la conseguenza qual è? È uscita un'altra ricerca molto importante del Pew Research Center, diciamo un rilevatore importantissimo per chi diciamo opera in questo ambito. E cosa succede in tutto il mondo? C'è una decrescita fortissima in ambito cristiano, devo dire soprattutto in ambito cattolico, e il cattolicesimo sta drammaticamente, come dire, perdendo, c'è un'emorragia di come dire, membri della Chiesa cattolica in tutto il mondo. Allora, diciamo che il cattolicesimo è ancora assolutamente la fede più seguita in ambito cristiano, ma ci sono dei numeri che sono veramente sconcertanti. Non lo so, negli ultimi 10 anni in Italia il 22% di cattolici, sono cresciuti cattolici, hanno abbandonato il cattolicesimo. In Germania più o meno la stessa cifra, in Europa è un qualcosa di veramente drammatico, ma anche in Sud America e in altri continenti. Bisogna dire che le cose non sono proprio così in ambito protestante, anzi in ambito protestante c'è una piccola crescita a livello mondiale, ma anche qui dobbiamo fare un distinguo, Daniela, perché qui subentra di nuovo il fattore, secondo me e secondo chi segue questi dati, della speranza. Per protestantesimo intendiamo anche intendiamo tante fedi, tra cui anche quella avventista, ma anche le chiese evangeliche pentecostali, che stanno crescendo in maniera drammatica soprattutto in Sud America. Cioè la Chiesa cattolica sta perdendo tutti quei fedeli che sta perdendo soprattutto in Sud America, non vanno nel nulla ma vanno verso il mondo evangelico. Quindi poi se volete ci sono delle cifre, poi le possiamo analizzare. Questo cosa significa in pratica? Forse si collega di nuovo al discorso che abbiamo fatto prima. Il mondo protestante evangelico in particolare, perché noi sappiamo che il mondo protestante in Europa soprattutto è fatto anche di luterani, valdesi, avventisti, eccetera eccetera, il mondo invece evangelico, protestante evangelico o pentecostale si propone in maniera molto molto molto energica,
2: forse anche più coinvolgente, forse coinvolge di più,
3: esattamente, da una prospettiva, quella che dicevamo prima, una prospettiva più aggressiva a livello di speranza, di prospettiva, di cambiamento, di coraggio, di qualsiasi cosa, no? Di un orizzonte diverso. E allora eccoci qua. Allora, se vogliamo, è difficile analizzare tutti questi dati, sono veramente migliaia, avremo bisogno di ore per analizzare tutti questi dati, no? Che ci vengono proposti, però se analizziamo questo quadro in generale, no? Ma dico proprio globale, a livello globale, noi notiamo questo, cioè nell'ambito cristiano stanno crescendo quelle fedi evangeliche, io direi tra virgolette o tra parentesi pentecostali, che danno una prospettiva molto molto molto più positiva, trasmettono più coraggio, più entusiasmo, più
2: sono
3: energia,
2: più testimonianze, eccetera. Probabilmente testimonianze di persone che raccontano quello che ha significato Gesù nella loro vita, e quindi non solo ciò che la Bibbia dice, che a volte può sembrare molto lontana da noi, ma ciò che una persona di questo nostro tempo vive, sì. Come Dio ha si è manifestato nella sua vita, cosa ha provocato.
3: Esattamente, il forte accento sulla testimonianza è un altro elemento, come dicevi tu, che fa la differenza in questo ambito. Parliamo di dati, Daniela, vediamo un po' il Sud America. Negli ultimi 10 anni in Argentina
2: abbiamo un minuto, Andreas, quindi magari quelli più importanti.
3: Comunque sono passati dai membri cattolici del 71 al 58%, 13 punti percentuali, in Brasile la stessa cosa, 15 punti percentuali, mentre il mondo protestante cresce del 3%. Allora, sono dati, cosa possiamo dire, Daniela, in conclusione? La speranza è l'ingrediente che veramente fa la differenza, anche probabilmente nell'ambito religioso, spirituale. Senza speranza si muore, e senza speranza muoiono anche le religioni. Quindi è un imperativo che ci dà, tra l'altro, anche la Bibbia, che ci dà Gesù, quello di dare, di trasmettere speranza.
2: E quindi con la speranza noi continuiamo a trasmettere su queste frequenze, quindi con questa speranza, che ha trasformato le nostre vite, continuiamo a darla. Quindi grazie Andrea, alla prossima.
3: Grazie Daniela, buona giornata a tutti.
4: Vamos a adorarle un momento.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.